0: Livello nazionale che ha portato in diverse città file di auto in coda e al tutto esaurito in alcuni distributori. Nelle stazioni di servizio di Eni è stato applicato il tetto al prezzo, 1,99 € per la benzina, 2,19 € per il gasolio. Socar, che controlla IP, ha fissato gli stessi listini del cane a sei zampe in circa 300 distributori, destinati ad aumentare. Intanto si moltiplicano gli appelli affinché il tetto ai prezzi diventi generalizzato. Sebastiano Gallitelli, segretario generale di Assopetroli.
1: Bene intervenire, ma così non è abbastanza. Per questo chiediamo al governo la convocazione urgente di un tavolo di filiera. Occorre estendere la calmierazione a tutto il mercato, tutelando insieme consumatori, imprese e concorrenza.
0: Nel frattempo non si placano le proteste per il caro carburanti. Il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti dal 16 al 20 ottobre. Il costo di benzina e diesel è cresciuto in tutti i paesi dell'Unione Europea. L'Italia è tra le nazioni con il prezzo più alto, ma comunque inferiore a quello di Francia, Germania e Grecia. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Supplettive per la Camera, Reggio Calabria, vince il candidato del centrodestra Fabio Roscioli con il 51%. Frank Benedetto del centrosinistra si ferma al 36%. Il candidato Vannacciano sfiora l'11%. Plaude Meloni, battuto il campo larghissimo, crolla l'affluenza solo 22,3%. È cominciata a Mosca la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi, sul campo intanto in Ucraina. Raid in corso su Kiev nelle ultime ore nella capitale, in fiamme l'Accademia Nazionale delle Scienze, dove è morta una donna. Stati Uniti e Iran hanno negoziato nelle ultime ore tramite i mediatori, lo conferma Trump, che nega di aver offerto un allentamento delle sanzioni a Teheran. Il presidente americano non esclude un coinvolgimento dell'Iran nel tentato attentato alla base militare nel Regno Unito e critica la decisione britannica di rilasciare su cauzione 5 uomini fermati. Torniamo in Italia ancora con la cronaca. Una nuova perizia della Commissione parlamentare d'inchiesta smonta l'ipotesi del suicidio di David Rossi, il capo delle relazioni esterne di Monte dei Paschi, precipitato dalla finestra del suo ufficio.
3: RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la politica: suppletive per la Camera Reggio Calabria, vince il candidato del centrodestra Fabio Ruscioli con il 51%. Franco Benedetto del centrosinistra si ferma al 36%. Il candidato Pannacciano sfiora l'11%. Plaude Giorgia Meloni, battuto il campo larghissimo, crolla però l'affluenza al 22,3%. E i carburanti, scattato il tetto ai prezzi di Eni, fai file ai distributori, IP intanto si allinea e gli autotrasportatori siciliani hanno indetto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. E al catalogo delle compagnie dunque che applicano il tetto ai prezzi potrebbe presto aggiungersi anche Kuwait. Palazzo Chigi ne sta verificando la disponibilità, mentre Giorgia Meloni, attesa nella Repubblica Ceca, ha affrontato tra l'altro temi di politica interna. L'inviata da Praga.
3: Difesa e sicurezza, energia sono i dossier al centro del bilaterale con Babiš. Giorgia Meloni porta a Praga la linea dell'Italia, e cioè di evitare che i vincoli di bilancio europei aggravino le difficoltà di approvvigionamento energetico. Tema su cui, dopo la soddisfazione espressa per la scelta di IP di seguire Eni sul tetto ai prezzi di benzina e gasolio ai distributori, Palazzo Chigi sta verificando a livello diplomatico la disponibilità del gruppo kuwaitiano che controlla Kuwait in Italia a seguire lo stesso approccio. Si fa sapere che ci sono segnali positivi in questa direzione. Anche la politica interna sul tavolo della Premier, che riunisce i leader di maggioranza per discutere di legge di bilancio. Venerdì il Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di finanza pubblica e per discutere anche del candidato sindaco a Milano. E a proposito del voto, in Calabria il centrodestra unito si impone sulle opposizioni. Il commento sui social di Giorgia Meloni. Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR1.
2: E a proposito di economia, Fitch alza le stime sulla crescita globale dal 2,4 al 2,6. In Italia quest'anno il PIL è ora atteso in aumento l'1% contro lo 0,6 previsto in precedenza. Secondo Fitch dunque l'economia si è mostrata più resiliente del previsto di fronte allo shock energetico.
4: La parola chiave è resilienza, quella dimostrata dall'attività economica mondiale e italiana, nonostante lo shock energetico. L'agenzia di rating Fitch ha alzato le stime del PIL globale per il 2026 dal 2,4 al 2,6% e anche quelle dell'Eurozona di 0,1 punto all'1%. Ed è l'Italia a fare la parte del leone, con il PIL che sale all'1% dallo 0,6%. Tornando alla crescita globale, Fitch ha mantenuto stabili le stime per il 2027 e il 2028, e questo nonostante un contesto generale internazionale di rialzo dei tassi di interesse. Serve una risposta monetaria moderata, secondo la presidente della BCE, Christine Lagarde, per controllare l'inflazione, e mentre la crescita si è dimostrata resiliente, lo shock, ha spiegato Lagarde, è troppo ampio per poter guardare oltre. La politica monetaria deve restare quindi in una situazione mediana. Paola Bonanni, GR1.
2: E Stati Uniti e Iran hanno negoziato nelle ultime ore tramite mediatori, a confermarlo Trump, che nega di aver offerto un allentamento delle sanzioni laterali. Si dice certo di una prossima fine del conflitto. Il presidente americano non esclude comunque un coinvolgimento dell'Iran nel tentato attentato alla base militare del Regno Unito, e critica invece la decisione britannica di rilasciare su cauzione 5 uomini fermati per l'episodio, su cui però continuano le indagini. E rimaniamo negli Stati Uniti, marcia indietro di OpenAI sul lancio del suo ultimo modello di intelligenza di nuova generazione. Lo rivela il Wall Street Journal. Secondo il quotidiano, infatti, alla base della decisione dell'azienda di Altman ci sono delle preoccupazioni in materia di sicurezza sollevate dai ricercatori durante i test interni. E a Mosca è cominciata la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi, sul campo in Ucraina in tarda serata, colpita dai raid russi la capitale Kiev. In precedenza in fiamme l'Accademia Nazionale delle Scienze, dove è morta una donna. Un drone russo invece ha colpito il territorio ucraino a circa 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. E si è conclusa la visita di Leone XIV in Francia. Il Papa ha parlato di guerre senza senso. Russia e Ucraina devono dialogare, ha detto il pontefice. Sull'estrema destra che cresce in Germania, dice, non è espressione autentica del cristianesimo. E veniamo alla cronaca. Il delitto di Garlasco: emergono importanti novità dalla chiusura delle nuove indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Per i PM l'impronta del killer sarebbe compatibile con la sua. Iris sapevano dell'innocenza di Alberto Stasi, ma nascose
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo a Roma. La sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, condannati a 10 anni tre agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro e non per l'omicidio del ricercatore friulano rapito e torturato al Cairo nel 2016. Assolto il quarto imputato, presenti in aula i familiari di Giulio. L'avvocata di parte civile Alessandra Ballerini invoca lo stop dei rapporti col Cairo. Tre persone giudicate colpevoli, non l'Egitto, il commento del ministro degli esteri Tajani. Il delitto di Garlasco: la procura di Pavia ha chiuso le indagini a carico di Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007. Secondo l'accusa, i RIS sapevano dell'innocenza di Alberto Stasi ma nascosero la prova del DNA sui pedali della bicicletta. Il generale Garofano, che guidava i RIS, esclude irregolarità. Nessuna vera novità per i legali di Sempio. Carburanti: scattato il tetto ai prezzi di Eni e IP, file distributori, Palazzo Chigi, stiamo sondando anche Kuwait. Le opposizioni: servono misure strutturali. Intanto gli autotrasportatori siciliani hanno indetto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. Le suppletive del seggio di Reggio Calabria alla Camera: crolla l'affluenza, solo 22,3%, vince il candidato del centrodestra Fabio Roscioli con il 51%. Frank Benedetto, centrosinistra, si ferma al 36. Il candidato Vannacciano sfiora l'11. Su questo e sui carburanti si confrontano le forze politiche.
3: La vittoria in Calabria dimostra che il centrodestra è autosufficiente. Antonio Tajani non nomina Vannacci, ma lo fanno i suoi di Forza Italia, che sottolineano è ininfluente. Ex generale, che però si dichiara soddisfatto di aver superato il tetto del 10%. La vittoria di Roscioli è un successo anche per Fratelli d'Italia, che rimarca: uniti si vince. Soddisfatta anche la Lega, con Matteo Salvini che torna sul prezzo dei carburanti. In questo momento di difficoltà contribuiscono anche le grandi banche. Massimo Garavaglia:
4: la buona notizia dello sconto alla pompa da parte di Eni e IP, e altre compagnie seguiranno. Beh, per fare polemica su questo ci vuole proprio tanta fantasia.
3: Dalle opposizioni sui risultati elettorali, Matteo Renzi avverte: se Vannacci entra in coalizione col centrodestra prende il 15%. Progressisti all'attacco sul caro carburanti, il PD chiede misure strutturali, gli italiani accusano sono stati abbandonati. Anche 5 Stelle chiedono misure di lungo periodo e dicono servono price cap e tasse sugli extra profitti. Sulla stessa linea Angelo Bonelli, AVS:
5: le società petrolifere italiane hanno realizzato profitti per quasi 4 miliardi di euro dall'aumento del prezzo dei carburanti. Giorgia Meloni poteva mettere un tetto per legge al prezzo dei carburanti.
3: Alessandro Allegra, GR1.
2: Nella notte missili russi su Kiev, mentre a Mosca è iniziata la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi. In Francia si è conclusa la visita di Leone XIV.
6: La crescita delle destre in Germania e in altri paesi. Leone XIV risponde alle domande dei giornalisti durante il volo di ritorno da Metza a Roma. Sarebbe interessante, afferma, studiare e analizzare se c'è un legame e quale tra la crescita dei gruppi di estrema destra e una certa forma di religiosità che, come hanno sottolineato anche i vertici delle chiese cattoliche e protestanti in Germania, non costituiscono un'espressione autentica del cristianesimo. Dobbiamo tornare ai valori del Vangelo. I rischi dell'intelligenza artificiale? È preoccupato? Domanda un collega. Se qualcuno mi chiedesse, è nel panico?
7: No, I'm not. I sleep at night.
6: No, non lo sono, risponde Leone. La notte dormo, ma ritiene che le preoccupazioni sollevate da molti esperti e specialisti debbano essere prese sul serio. Non credo si tratti di fake news.
7: Buscamos no promover la violenza.
6: Il conflitto in Ucraina, no al riarmo e sì al dialogo. C'è bisogno di una voce che proponga una strada diversa, una via che rifiuti l'idea di spendere sempre di più in armamenti, alimentando solo le tensioni che potrebbero portare allo scoppio di un'altra guerra o di un nuovo conflitto. Con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: David Rossi è stato aggredito in maniera violenta da più persone, almeno due, e prima di cadere era cosciente e ha cercato di difendersi, e quanto emerge dalla valutazione tecnica eseguita dai RIS e chiesta dalla commissione parlamentare sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi, precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013. Strage di Ustica: dopo 46 anni la Francia annuncia che collaborerà con la Procura di Roma.
8: Dopo 46 anni si apre uno spiraglio per i parenti delle vittime. Da quel 27 giugno del 1980, quando un aereo DC-9 di Itavia fu abbattuto durante un volo decollato da Bologna e diretto a Palermo e che precipitò nel Mar Tirreno.
0: Radio 1 Sport.

capo delle risorse umane. Senta, io dopo anni di stegismo, all'età di 60 anni, mi sento finalmente pronto. Credo di essere proprio pronto, finalmente, per un contratto a tempo indeterminato.

sa che so anche cantare io. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Vabbè.

vent'anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

la faccia ancora sotto perché ho paura. Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso, dentro ai padiglioni ci amavamo di nascosto, ritagliando un angolo che fosse

Mi chiamo Antonio, sto sul tetto. Cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni. Condannati i tre agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro, non per l'omicidio del ricercatore rapito e torturato al Cairo nel 2016.
3: Colpevoli del delitto, l'ora scritto al capo A.
4: Ascoltano la sentenza della Corte d'Assise di Roma immobili i familiari di Giulio Regeni. Tradisce un po' di commozione mamma Paola. Si stringono il padre Claudio e la sorella del ricercatore, Irene. 10 anni di carcere per 3007 egiziani imputati, assolto il quarto. Cade l'accusa di omicidio, resta quella di sequestro di persona. Una vittoria parziale, ma per Alessandra Ballerini, legale della famiglia.
5: La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri.
4: Una sentenza che ha ridimensionato le richieste di condanna più pesanti dell'accusa, eppure, sottolinea il procuratore capo di Roma, Lovoi.
6: Credo si possa dire che la parte sostanziale dell'impianto accusatorio abbia retto.
4: Imputati come sempre assenti in un'aula affollatissima, presente invece quel popolo giallo che non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia in questi 10 anni segnati da depistaggi, insabbiamenti e dal muro di silenzio del Cairo. Elena Baiocco, GR1.
2: Il delitto di Garlasco. Emergono importanti novità dalla chiusura delle nuove indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Per i PM l'impronta del killer è compatibile con la sua. I RIS sapevano dell'innocenza di Alberto Sasi, ma nascosero la prova del DNA sui pedali della bicicletta. Nessuna vera novità, dichiarano i legali di Sempio. Ascoltiamo Angela Taccia.
7: Non ci sembra che emergano particolari novità o nuovi indizi a carico di Andrea Sempio. Noi abbiamo redatto altre consulenze integrative che cercheremo di depositare entro il termine dei 20 giorni da oggi.
2: Una nuova perizia della Commissione parlamentare d'inchiesta smonta l'ipotesi suicidio per Davide Rossi, il capo delle relazioni esterne di Monte dei Paschi, volato, lo ricorderete, giù dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013. Sarebbe stato aggredito da più persone. Tra 2 settimane sarà presentata una perizia sulle telecamere presenti in strada. E veniamo alla politica. Suppletive per la Camera. Reggio Calabria vince il candidato del centrodestra, Fabio Roscioli, con il 51%. Frank Benedetto del centrosinistra si ferma al 36%. Il candidato Vanacciano sfiora l'11%. Crolla l'affluenza al 22,3%. Carburanti, scattato il tetto ai prezzi di Eni, fila ai distributori, pissi a linea, Palazzo Chigi annuncia, stiamo sondando anche Kuwait. Le opposizioni invece chiedono misure strutturali. Intanto gli autotrasportatori siciliani hanno indetto uno sciopero dal 16 al 20 ottobre. E secondo Fitch l'economia si è mostrata più resiliente del previsto di fronte allo shock energetico e alza le stime sulla crescita globale dal 2,4 al 2,6. In Italia quest'anno il PIL è ora atteso in aumento dell'1% contro lo 0,6 previsto in precedenza. Migliorano anche le previsioni per l'eurozona dallo 0,9 all'1%. E continuano i negoziati tra Stati Uniti e Iran, e lo conferma lo stesso presidente Trump, che nega però di aver offerto un allentamento delle sanzioni a Teheran. Si dice certo di una prossima fine del conflitto. Intanto nella notte udite esplosioni nell'isola di Kashmir. E nella notte missili russi su Kiev, mentre a Mosca è iniziata la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il Cardinale Zuppi, e si è conclusa la visita di Leone XIV in Francia. Il Papa ha lanciato un appello perché Russia e Ucraina tornino a dialogare. E novità sulla strage di Ustica. Dopo 46 anni la Francia è pronta a inviare la documentazione sul disastro del D19. Inquirenti verso il ritiro della richiesta di archiviazione. Ed è in occasione della giornata mondiale del cuore, che si celebra ogni anno il 29 settembre, Rai Pubblica Utilità e Canco Prima Aiuto scendono in campo con una tavola rotonda che sarà trasmessa in diretta alle 11 su Rai Play. Medici specialisti approfondiranno temi come la diagnosi e le nuove terapie. Un'iniziativa di servizio pubblico per diffondere la cultura della prevenzione. Sentiamo Viviana Russo, dirigente medico ospedale Pio XI di Desio e direttore sanitario Canco Prima Aiuto.
8: Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte in Italia, essendo responsabili del 31% di tutti i decessi. Diversi programmi di screening prevenzione cardiovascolare hanno lo scopo, con le varie iniziative messe in atto, di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione cardiovascolare e ricordare a tutti quanto sia fondamentale prendersi cura del proprio cuore.
2: E chiudiamo con lo sport e il calcio. Gli azzurri Mancini si riscattano in National League. Turchia travolta in casa 4-1 venerdì la sfida a Parigi con la Francia. Francia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con notizie alle 5.30, ora vi lascio a Disco Sveglia.

0: 9.30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Il delitto di Garlasco, importanti novità dalla chiusura delle nuove indagini per l'omicidio di Chiara Poggi. Per la procura i RIS avrebbero nascosto prove favorevoli ad Alberto Stasi, mentre ci sono quelle a carico di Andrea Sempio contestate dalla sua avvocata.
3: Non ci risultano nuovi elementi, fonti di prova a carico del nostro assistito, ma semplicemente delle controconsulenze volte a confutare le consulenze depositate a suo tempo dalla difesa Sempio.
1: Angela Taccia, avvocata dell'indagato, smonta così le accuse della procura di Pavia, nuovamente circostanziate nel giorno della chiusura delle indagini. Per i magistrati, l'impronta di scarpa sulla scena del delitto è compatibile col piede di Andrea Sempio. Sulla famosa impronta 33 attribuita all'indagato ci sarebbero tracce di sangue, circostanza ai tempi esclusa dal RIS di Parma. Ma è proprio l'operato di quest'ultimo nel 2007 ad essere ora contestato dalla procura di Pavia. In particolare la relazione che certificava la presenza del DNA di Chiara sui pedali della bicicletta del fidanzato Alberto Stasi e che ne provocò l'arresto. Stando ai dati grezzi dell'epoca sarebbero emerse due controanalisi negative non trasmesse ai magistrati. Escludo categoricamente irregolarità, ribatte l'allora comandante Garofano. La famiglia di Chiara Poggi, tramite i propri legali, ribadisce che quelle prove vennero acquisite in contraddittorio tra le parti, quindi tutti sapevano. Claudio Vigolo, GR1.
2: A Roma la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, condannati a 10 anni tre agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro e non per l'omicidio del ricercatore friulano rapito e torturato al Cairo nel 2016. Assolto il quarto imputato. Presenti in aula i familiari di Giulio, la loro legale Alessandra Ballerini invoca lo stop dei rapporti col Cairo. Tre persone giudicate colpevoli, non l'Egitto. Il commento del ministro degli esteri Tajani. Il caro carburanti, dopo il primo giorno di sconti sui prezzi di benzina e diesel da parte di Eni e IP. Palazzo Chigi, stiamo sondando anche Kuwait. Le opposizioni servono misure strutturali.
4: È il primo calo dei prezzi a livello nazionale che ha portato in diverse città file di auto in coda e al tutto esaurito in alcuni distributori. Nelle stazioni di servizio di Eni è stato applicato il tetto al prezzo, 1,99 euro per la benzina, 2,19 per il gasolio. Socar, che controlla IP, ha fissato gli stessi listini del cane a sei zampe in circa 300 distributori, destinati ad aumentare. Intanto si moltiplicano gli appelli affinché il tetto ai prezzi diventi generalizzato. Sebastiano Gallitelli, segretario generale di Assopetroli.
5: Bene intervenire, ma così non è abbastanza. Per questo chiediamo al governo la convocazione urgente di un tavolo di filiera. Occorre estendere la calmierazione a tutto il mercato, tutelando insieme consumatori, imprese e concorrenza.
4: Nel frattempo non si placano le proteste per il caro carburanti. Il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti dal 16 al 20 ottobre. Il costo di benzina e diesel è cresciuto in tutti i paesi dell'Unione Europea. L'Italia è tra le nazioni con il prezzo più alto, ma comunque inferiore a quello di Francia, Germania e Grecia. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: È cominciata a Mosca la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi. Sul campo, intanto, in Ucraina, nella notte, raid russi su Kiev. Negli attacchi di ieri, nella capitale, in fiamme l'Accademia Nazionale delle Scienze, dove è morta una donna. David Rossi è stato aggredito in maniera violenta da più persone, almeno due. Prima di cadere era cosciente e ha cercato di difendersi, quanto emerge dalla valutazione tecnica eseguita dai RIS e chiesta dalla commissione parlamentare sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi, precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013. La strage di Ustica. La Francia ha deciso di collaborare con le autorità italiane sul disastro aereo che nel 1980 causò la morte di 81 persone. Parigi ha inviato alla Farnesina la relativa documentazione, una svolta che potrebbe far ritirare ai PM la richiesta di archiviazione nell'udienza di mercoledì a Roma. Novità anche per un altro cold case, quello di Denis Bergamini, centrocampista del Cosenza Calcio. Dopo 37 anni c'è un nuovo indagato per concorso in omicidio, Roberto Internò, cugino dell'ex fidanzata del calciatore, Isabella Internò, condannata in primo grado a 16 anni. Bergamini fu trovato morto nel 1989 sulla statale Ionica in Calabria, non lontano da Roseto.

status pubblico, per anni si parlò di suicidio. Lo Sport Calcio Nations League, dopo la sconfitta con il Belgio, segnali positivi dall'Italia di Mancini che batte 4-1 la Turchia allenata da Montella. È tutto, buon ascolto.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. A Roma la sentenza per l'omicidio di Giulio Regeni. La Corte d'Assise mette il primo punto sulla vicenda del ricercatore ucciso e torturato al Cairo nel 2016. 3 le condanne. Raggiunta una verità parziale, sostiene il legale della famiglia, dopo 10 anni segnati da depistaggi, insabbiamenti e dal muro di silenzio delle autorità egiziane.
3: 3 condanne e una soluzione. È questa la decisione dei magistrati della Corte d'Assise di Roma nei confronti dei 4007 egiziani imputati per il caso Regeni. Cade l'accusa di omicidio, resta quella per il sequestro. Le pene sono di 10 anni per i 2 colonnelli Usam Elmi e Attar Kamel Mohamed Ibrahim e per il maggiore Magdi Ibrahim Abdelal Shari. Assolto invece Tariq Sabir, generale di polizia, che aveva l'incarico di monitorare i sindacati. Una decisione che si discosta rispetto alle richieste dell'accusa. Il procuratore aggiunto Colaiocco aveva richiesto un ergastolo per un imputato e 17 anni e 6 mesi per gli altri. Con questa sentenza di primo grado la Corte ha messo il primo punto sulla vicenda a 10 anni dalla morte del giovane ricercatore torturato e ucciso al Cairo e a 2 dall'inizio del dibattimento. Un processo segnato da difficoltà e ostacoli giudiziari a partire dal fatto che i 4 imputati non hanno mai partecipato al procedimento, segno della scarsa collaborazione delle autorità egiziane. Per procedere in loro assenza sono stati necessari 2 interventi della Corte Costituzionale, circa 30 udienze, 40 testimoni. Il Trieste, Dario Ronzoni, GR1.
2: Il delitto di Garlasco. Verso il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. Chiuse le nuove indagini, i magistrati difendono i propri elementi d'accusa contro Sempio e forniscono anche altri che potrebbero scagionare Alberto Stasi. Il più clamoroso è quello secondo il quale negli atti d'inchiesta non finirono 2 analisi che smentivano la presenza di DNA della vittima sui pedali della bici del fidanzato di Chiara. Carburanti, scattato il tetto ai prezzi di Eni, file ai distributori, IP si allinea, Palazzo Chigi annuncia, stiamo sondando anche Q8. Le opposizioni chiedono invece misure strutturali, intanto contro il caro carburanti protesta degli autotrasportatori siciliani.
4: Gli autotrasportatori bloccheranno i porti siciliani dalla mezzanotte del 16 ottobre per 5 giorni. Stop al carico e scarico delle merci che arrivano o partono dall'isola. Per una regione che vede l'80-90% delle proprie merci viaggiare via nave, uno sciopero del genere avrebbe un impatto importante, da un lato su supermercati e i loro rifornimenti, dall'altro sulle imprese agricole che inviano l'ortofrutta nel nord Italia. Una misura decisa di fronte alla mancata convocazione del Ministero e alle promesse non mantenute. Carmelo Arcoleo del Comitato Autotrasportatori Siciliani.
5: A maggio avevamo chiesto lo sblocco dei fondi del Mare Bonus del 2024, del 2025 e a tutt'oggi non c'è stato concesso nulla e abbiamo chiesto un intervento per questo caro gasolio.
4: Il Comitato ha inviato alla Commissione di Garanzia la comunicazione ufficiale della protesta, ma la speranza degli autotrasportatori è che in questi giorni il Governo riapra il tavolo della trattativa per aiutare un settore messo in ginocchio dal caro carburante. Palermo, Agnese Licata, GR1.
2: Le elezioni suppletive del seggio di Reggio Calabria alla Camera. Vince il candidato del centrodestra Fabio Ruscioli che supera il 53%. Quello del centrosinistra Frank Benedetto si ferma al 36%. Il candidato Vannacciano sfiora invece l'11%. Crolla l'affluenza con solo il 22-34% dei votanti alle urne. Plauso della Premier per il successo nelle suppletive. Battuto il campo larghissimo delle opposizioni, ha detto Giorgia Meloni, che sul calo del prezzo dei carburanti ha commentato: continueremo a lavorare per proteggere il potere d'acquisto degli italiani. La strage di Ustica, la Francia ha deciso di collaborare con le autorità italiane sul disastro aereo che nel 1980 causò la morte di 81 persone. Parigi ha inviato alla Farnesina la relativa documentazione, una svolta che potrebbe far ritirare ai PM la richiesta di archiviazione nell'udienza di domani a Roma. La guerra in Ucraina, nella notte ancora attacchi russi e vittime, almeno 9, particolarmente colpita Kiev. Frammenti di razzi hanno centrato alcuni quartieri e alimentano incendi. Negli attacchi di ieri in fiamme l'Accademia Nazionale delle Scienze, 2 i morti. È intanto iniziata la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, Cardinale Zuppi. E la guerra russo-ucraina è uno dei tanti temi toccati da Papa Leone XIV sul volo che lo ha riportato in Italia dopo il viaggio apostolico in Francia. Conflitti senza senso, Russia ed Ucraina dialoghino, ha detto il pontefice, che ha parlato anche della crescita dei gruppi di estrema destra in Europa. Non è espressione del cristianesimo. Dobbiamo tornare ai valori del Vangelo che non si fondano sull'odio e sulla divisione, le parole di Prevost. Infine lo sport, calcio, vittoria e riscatto per la nostra nazionale. Convincente 4-1 a Bursa contro la Turchia nella seconda giornata di Nations League. Azzurri avanti già di 3 reti alla mezz'ora del primo tempo con Bastoni, Frattesi, Caude. Di più esposto il poker a inizio ripresa. Dopo il KO all'esordio contro il Belgio, una significativa iniezione di fiducia per Roberto Mancini in vista della prossima sfida venerdì a Parigi contro la Francia. Ascoltiamo proprio il CT.
0: Radio 1 Sport.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

per tutta la vita, andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che brutto.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Regeni condanni a 10 anni, 3007 egiziani colpevoli di sequestro di persona, assolto un quarto, caduta l'accusa di omicidio, i genitori di Giulio, fiducia nella giustizia ben riposta. Garlasco, chiusa l'indagine, la scarpa del killer compatibile con il piede di Andrea Sempio, il DNA trovato sui pedali della bici di Stasi non era di Chiara Poggi, ombre sulle indagini del RIS. Benzina sotto i 2 euro, scattati gli sconti di Eni e IP, file ai distributori, Palazzo Chigi, segnali di disponibilità anche da Kuwait. Riscatto azzurro, la nazionale di Mancini domina in Turchia, 4-1 la squadra di Montella e venerdì a Parigi c'è la Francia di Zidane. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Subito dunque la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, tre agenti dei servizi segreti egiziani condannati solo per il sequestro, non per l'omicidio del ricercatore rapito e torturato al Cairo nel 2016. In aula ad assistere la famiglia della vittima.
3: Colpevoli del delitto, loro scritto al capo A.
4: Ascoltano la sentenza della Corte d'Assise di Roma immobili i familiari di Giulio Regeni. Tradisce un po' di commozione mamma Paola, si stringono il padre Claudio e la sorella del ricercatore Irene. 10 anni di carcere per 3007 egiziani imputati, assolto il quarto. Cade l'accusa di omicidio, resta quella di sequestro di persona. Una vittoria parziale, ma per Alessandra Ballerini, legale della famiglia.
5: La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri.
4: Una sentenza che ha ridimensionato le richieste di condanna più pesanti dell'accusa, eppure, sottolinea il procuratore capo di Roma, Lovoi.
6: Credo si possa dire che la parte sostanziale dell'impianto accusatorio abbia retto.
4: Imputati come sempre assenti in un'aula affollatissima, presente invece quel popolo giallo che non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia in questi 10 anni segnati da depistaggi e dal muro di silenzio del Cairo. Elena Baiocco, GR1.
2: Ancora cronaca, la procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco nel 2007.
7: Dopo mesi di nuove indagini e di rilettura puntigliosa dei vecchi atti, i magistrati di Pavia provano a riscrivere la storia giudiziaria del caso Garlasco. Nel giorno in cui si chiude l'inchiesta arriva un colpo di scena: i carabinieri del RIS di Parma nel 2007 avrebbero nascosto dei risultati a favore di Alberto Stasi, che da 16 anni sconta la pena per l'omicidio della fidanzata Chiara. La prova sarebbe contenuta nei dati grezzi della loro relazione di allora. Sui pedali della bici dello studente della Bocconi non c'era il DNA della vittima. Fu questo, invece, uno degli indizi che poi portarono alla sua condanna. L'allora comandante Luciano Garofano al TG1 respinge le accuse.
8: Escludo categoricamente che possa essere accaduto una cosa del genere, intanto perché quale interesse potevano avere i miei collaboratori a nascondere dei risultati? La seconda cosa è che comunque tutte le attività sono state eseguite nel contraddittorio tra le parti.
7: A incastrare il nuovo indagato Andrea Sempio per la procura sono due impronte sulla scena del delitto: quella di una mano sul muro della cantina, che per i magistrati è sua ed è insanguinata, e quella di una scarpa. Claudio Vigolo, GR1.
2: La strage di Ustica. La Francia ha deciso di collaborare con le autorità italiane sul disastro aereo che nel 1980 causò la morte di 81 persone. Parigi ha inviato alla Farnesina la relativa documentazione, una svolta che potrebbe far ritirare ai PM la richiesta di archiviazione nell'udienza di domani a Roma. La morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato da una finestra a Siena nel 2013, la perizia disposta dalla commissione parlamentare di inchiesta riscrive il quadro di quanto accaduto. Non si sarebbe trattato di un suicidio. Due o più persone lo avrebbero aggredito in ufficio e ucciso gettandolo dalla finestra. Oggi nuove audizioni a Palazzo San Macuto, mentre il 12 ottobre è attesa la perizia sulle immagini riprese dalle videocamere della zona in cui Rossi fu trovato a terra senza vita. E parliamo ora di caro carburanti. Ieri primo giorno di sconti sui prezzi di benzina e diesel da parte di Eni e IP, cui potrebbe aggiungersi presto Kuwait.
9: È il primo calo dei prezzi a livello nazionale che ha portato in diverse città file di auto in coda e al tutto esaurito in alcuni distributori. Nelle stazioni di servizio di Eni è stato applicato il tetto al prezzo, 1,99 euro per la benzina, 2,19 per il gasolio. Socar, che controlla IP, ha fissato gli stessi listini del cane a sei zampe in circa 300 distributori, destinati ad aumentare. Intanto si moltiplicano gli appelli affinché il tetto ai prezzi diventi generalizzato. Sebastiano Gallitelli, segretario segretario generale di Assopetroli.
0: Bene intervenire, ma così non è abbastanza. Per questo chiediamo al governo la convocazione urgente di un tavolo di filiera. Occorre estendere la calmierazione a tutto il mercato, tutelando insieme consumatori, imprese e concorrenza.
9: Nel frattempo non si placano le proteste per il caro carburanti. Il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti dal 16 al 20 ottobre. Il costo di benzina e diesel è cresciuto in tutti i paesi dell'Unione Europea. L'Italia è tra le nazioni con il prezzo più alto, ma comunque inferiore a quello di Francia, Germania e Grecia. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E Giorgia Meloni lavora la tela diplomatica per abbassare i prezzi dei carburanti. La premier in giornata sarà in visita nella Repubblica Ceca. Da Praga la nostra inviata.
1: Difesa e sicurezza, energia sono i dossier al centro del bilaterale con Babiš. Giorgia Meloni porta a Praga la linea dell'Italia, e cioè di evitare che i vincoli di bilancio europei aggravino le difficoltà di approvvigionamento energetico. Tema su cui, dopo la soddisfazione espressa per la scelta di IP di seguire Eni sul tetto ai prezzi di benzina e gasolio ai distributori, Palazzo Chigi sta verificando a livello diplomatico la disponibilità del gruppo kuwaitiano che controlla Kuwait in Italia a seguire lo stesso approccio. Si fa sapere che ci sono segnali positivi in questa direzione. Anche la politica interna sul tavolo della Premier, che riunisce i leader di maggioranza per discutere di legge di bilancio. Venerdì il Consiglio dei Ministri sul documento programmatico di finanza pubblica e per discutere anche del candidato sindaco a Milano. E a proposito del voto, in Calabria il centrodestra unito si impone sulle opposizioni. Il commento sui social di Giorgia Meloni. Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR1.
2: A proposito delle suppletive del seggio di Reggio Calabria, la Camera crolla l'affluenza con solo il 22,34% dei votanti che si è recato alle urne. Vince, lo sentivamo, il candidato del centrodestra Fabio Roscioli, che supera il 53%. Quello del centrosinistra Frank Benedetto si ferma al 36%. Il candidato Vannacciano sfiora l'11%, dati che insieme al prezzo dei carburanti animano il dibattito politico.
10: Ci confermiamo pilastro del centrodestra. Forza Italia commenta trionfalmente la vittoria a Reggio Calabria. Azzurri che sottolineano Vannacci ininfluente. Antonio Tajani.
11: Questa è la dimostrazione che il centrodestra è autosufficiente. Il voto utile è per il centrodestra.
10: Ma Vannacci si dice soddisfatto di aver sfondato il muro del 10%. Reggio un successo anche per Fratelli d'Italia, che sottolinea il centrodestra unito vince. Soddisfatta anche la Lega con Matteo Salvini, che torna sul prezzo dei carburanti. In questo momento di difficoltà contribuiscono anche le grandi banche. Sul caro carburanti l'opposizione con il PD chiede misure strutturali e critiche i 4 anni di governo Meloni. Con loro solo misure tampone e bugie sull'abolizione delle accise. Gli italiani accusano sono stati abbandonati. Per il Movimento 5 Stelle Agostino Santillo.
12: Il governo non ha una strategia. Ringraziano Eni e IP per un price cap che a quanto pare si poteva fare da mesi. Non c'è una misura strutturale che sia una.
10: Da AVS Angelo Bonelli accusa Meloni. Il governo avrebbe dovuto intervenire prima ed ha lasciato correre la speculazione. Alessandro Allegra, GR1.
2: Secondo Fitch l'economia si è mostrata più resiliente del previsto di fronte allo shock energetico e alza le stime sulla crescita globale dal 2,4 al 2,6%. In Italia quest'anno il PIL è atteso in aumento, migliorano anche le previsioni per l'eurozona. La guerra in Ucraina è in corso, la missione umanitaria in Russia dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi. Intanto ancora un incidente causato da un drone russo nell'ovest del paese, danneggiato un posto di frontiera al confine con la Polonia, che ha fatto alzare i suoi jet. Proseguono gli attacchi pesanti anche su Kiev.
13: Una nuova notte di attacchi russi sull'Ucraina. Droni e missili balistici hanno preso di mira ancora una volta la capitale, dove è entrata in azione la contraerea, ma dove frammenti di razzi sono piovuti dal cielo infuocato e hanno centrato edifici e alimentato incendi in diversi quartieri, ha fatto sapere il sindaco Klitschko. Incursioni anche su Odessa, Sumy, Kharkiv. Almeno 9 i morti in tutto il paese. E a Kiev, sotto attacco da ore, ieri è stata centrata l'Accademia Nazionale delle Scienze. 2 le vittime nell'edificio devastato anche dai roghi, mentre le immagini mostravano gli impiegati costretti a cercare la fuga dalle finestre lungo i cornicioni. Colpito anche uno dei principali ospedali della città. Contro di noi oltre 100 droni russi, molti dei quali a reazione, ha denunciato il presidente ucraino. Uno dei velivoli senza pilota ha colpito a soli 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. È l'ennesimo episodio in pochi giorni che mette in allarme il governo di Varsavia. Un altro attacco russo al valico con l'Ucraina Ucraina, ha scritto su un social il ministro della difesa Kosiniak Kamysz, aggiungendo che non c'è stata violazione dello spazio aereo polacco. Claudia Stamerra, GR1.
2: E la guerra russo-ucraina è stato uno dei temi toccati da Papa Leone XIV sul volo che lo ha riportato in Italia dopo il viaggio apostolico in Francia. Una nuova inutile strage. Russia e Ucraina si siedono e dialoghino, ha detto il pontefice, che ha parlato anche della crescita dei gruppi di estrema destra in Europa. Non è espressione del cristianesimo, ha detto, dobbiamo tornare ai valori del Vangelo che non si fondano sull'odio e sulla divisione. Il meteo, l'autunno tarda ad arrivare, nel fine settimana attese temperature anche fino a 31 gradi. Facciamo il punto con Giulio Betti, meteorologo del CNR Lamma.
14: Un settembre con temperature particolarmente alte. Che ottobre ci aspetta?
15: Ottobre in realtà inizierà più o meno come si sta concludendo settembre, cioè le segna di temperature ben al di sopra delle medie. La seconda e terza decade del mese invece dovrebbero vedere un graduale ritorno di correnti di matrice atlantica con un aumento della probabilità di transiti perturbati anche sull'Italia, però sempre con temperature al di sopra delle medie del periodo.
14: Ci saranno piogge a ottobre?
15: Soprattutto al nord e sulle regioni tirreniche dovrebbero arrivare. La situazione comunque a livello idrico e in alcune zone del paese è ancora da monitorare per quanto riguarda la siccità. Il problema è che potrebbero essere piogge non distribuite in maniera uniforme sul territorio, ma caratterizzate appunto da precipitazioni anche intense, stante la forte anomalia termica.
14: A proposito di anomalie climatiche, l'estate sembra non finire mai.
15: Dobbiamo anche imparare un po' a considerare i mesi autunnali, soprattutto settembre, la prima parte di ottobre, non solo come inizio d'inverno, ma anche come potenziale lunghe code estive.
14: Flaminia Gullo, GR1.
2: Il cinema arriverà nelle sale l'8 ottobre, l'horror Mammina con Jessica Chastain nel ruolo di una madre da brivido.
16: Non devi avere paura, mamma, è simpatica.
17: L'incubo del male che si infiltra nella vita di una bambina, Bela, rubando l'identità della sua mamma. È il punto di partenza del romanzo bestseller di Josh Malerman e del film Mammina, che dall'8 ottobre arriva in sala con il premio Oscar Jessica Chastain nel doppio ruolo della mamma e dell'entità oscura. La regia è del 34enne Rob Savage, talento britannico dell'horror. Da anni cercavo un ruolo iconico come Freddy Krueger o il clown di It, ci ha detto. Non ce ne sono molti così presenti nell'immaginario e stavolta avevo l'attrice giusta per farlo.
18: Penso a quando tu e io eravamo una persona sola.
17: Il film è raccontato dalla prospettiva di Bella, continua Savage. In quel momento in cui cominci a vedere i tuoi genitori anche come adulti che fanno pasticci e con quella inquietante mammina che di notte continua a farle la stessa strana domanda.
18: Posso entrare nel tuo cuore?
17: Miriam Mauti, GR1.
2: Siamo allo sport, calcio in evidenza con il successo che rilancia la nostra nazionale. Ieri sera netto 4-1 in casa della Turchia nella seconda sfida di Nations League.
19: Un poker che sa di riscatto, vince e convince la squadra di Mancini, allontanando polemiche, brutti pensieri e lo spettro dell'ultimo posto nel girone. A Bursa il CT ne cambia 8 rispetto al debutto flop contro il Belgio. I risultati sono immediati. L'Italia domina nel gioco e nel punteggio, è già avanti di 3 ancor prima della mezz'ora. Subito bastoni d'azione d'angolo. A spezzare quel cerchio di negatività è iniziato nella buia notte di Zenica, dove sfumò l'ennesimo mondiale. Gli azzurri sembrano scrollarsi di dosso tutti i fantasmi. Palleggio di prima e tanta corsa. Spettacolare l'azione del raddoppio finalizzata da Frattesi e propiziata dal migliore in campo Kayode, che poco dopo si mette in proprio per il tris. A inizio ripresa l'unica leggera sbavatura porta al gol di Ilmaz, ma la squadra di Montella, fischiatissima, fa persino peggio, pasticcia e più Esposito è pronto per la quaterna. Siamo all'inizio, una vittoria come una sconfitta conta poco, taglia corto il mancio a fine gara, ma intanto la classifica ha già un altro aspetto, siamo a pari punti con il Belgio sconfitto dalla Francia in casa. Proprio i bleu di Zidane saranno i nostri prossimi avversari e venerdì sera a Parigi sarà tutta un'altra musica, ma l'Italia adesso c'è. Guido Ardone, GR1.
2: Accompagnato da un videoclip d'autore, siamo alla musica, arriva il nuovo brano di John Legend. Fireflies è il secondo singolo che anticipa l'album Muse in uscita a fine ottobre. Suggestioni, atmosfere e sensibilità contemporanea. John Legend in questo nuovo lavoro intreccia anime diverse, dalla musica black, dal gospel agli standard, dal soul classico all'hip hop.
20: Projects mean process where I was raised. Ain't no getting it.
2: Sono le 7:15 minuti in punto, ora i GR regionali, poi Radio Anch'io, che oggi dedica la prima parte alle elezioni suppletive calabresi, mentre alle 8:30 parlerà del tetto al prezzo dei carburanti e delle sue conseguenze. Ma ci sarà spazio anche per la sentenza sull'omicidio di Giulio Regeni, argomento su quale abbiamo aperto questo giornale. Con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1, restate con noi. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto e di giornata. Noi ci risentiamo come sempre alle 8:00.

0: emozioni, la voce più intima di una storia, perché ogni storia custodisce un non detto, quel dettaglio di un vissuto che non abbiamo ancora conosciuto. Sono Vittoriana Abate e vi aspetto.
1: Rai Radio 1 Sport. Il pescatore di perle, puntata del 30 giugno 2018. Il pescatore di perle, fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
2: Bentrovati, gentili ascoltatori. Giornalista, scrittore, sceneggiatore, buon gustaio, amante della vita, soprattutto capace di raccontare come pochi le vicende sportive che sono poi metafora della vita. Onomaturgo, potremmo aggiungere, ossia eccezionale inventore di parole e neologismi entrati poi nell'uso comune. Parliamo di Gianni Brera, che ha dominato la scena del giornalismo sportivo dal secondo dopoguerra fino alla sua morte nel 92. Brera, con il suo stile tagliente, vagamente retorico, era parimenti amato e odiato. Difficilmente chi lo leggeva conosceva vie di mezzo, ma certamente ha fatto scuola e ha lasciato tanti eredi o comunque custodi della sua memoria. Uno di questi è in studio con me, Claudio Rinaldi, vice direttore della Gazzetta di Parma, scrittore e autore, tra le tante cose, anche della voce dedicata a Brera nel Dizionario Biografico Italiano della Enciclopedia Italiana. Buonasera, Rinaldi.
3: Buonasera.
2: In collegamento telefonico due protagonisti di cui Brera si è occupato a lungo, entrambi campioni d'Europa in maglia azzurra, giusto 50 anni fa, nel 68. Sandro Mazzola, bandiera della mitica Inter degli anni 60 e 70 e della Nazionale. Buonasera, Mazzola.
4: Buonasera a tutti.
2: E Giovanni Lodetti, che negli stessi anni ha vinto tutto con il Milan e in maglia azzurra. Buonasera, Lodetti.
5: Buonasera a tutti.
2: Allora, Rinaldi, perché questa passione per Brera, passione che peraltro condividi con tanti altri validissimi colleghi, cito per tutti Gianni Mura tra i più famosi, come ti è nata?
3: Ma è nata imbattendomi in uno dei suoi libri, La storia critica del calcio italiano, e soprattutto nei suoi articoli. Quindi io, giovanissimo, appassionato di calcio e appassionato di giornalismo, perché è quello che ho sempre desiderato di fare, mi sono imbattuto nel modo in cui scriveva, ed era veramente unico, pur avendo io all'epoca 13-14 anni, quindi probabilmente non capivo nemmeno bene quello che scriveva, perché Brera scriveva in modo molto difficile, però mi ero da subito reso conto che era diverso da tutti gli altri, appunto per come descriveva il calcio e qualunque altra cosa di cui si occupasse. E poi negli anni ho apprezzato il suo grande coraggio, il suo geniale modo di interpretare il giornalismo, di rivoluzionare come aveva fatto il giornalismo sportivo, perché prima di lui non c'erano giornalisti che sapessero interpretare una partita di calcio. Quando Brera comincia c'erano quelli che lui chiamava gli epigoni di Vate Gabriele, che era gente che aveva studiato e sapeva scrivere bene ma non capiva nulla di ciò che vedeva e che doveva raccontare, e poi c'erano invece i tecnici che viceversa si intendevano magari di calcio ma non sapevano mettere in fila 10 parole. Lui è stato il primo a coniugare una grande competenza tecnica a questo linguaggio che via via ha forgiato e che era davvero unico. Non solo
2: amato e odiato, sei d'accordo?
3: Assolutamente, anche perché ha sempre affrontato a testa alta tutte le polemiche, le battaglie, le crociate tecnico-tattiche nelle quali si è impegnato, e quindi anche in virtù della sua coerenza, del suo modo di parlare, di dire sempre in modo schietto, pane al pane, vino al vino, è stato anche molto odiato da tutti quelli che non la pensavano come lui, perché lui li ha sempre bastonati con grande cattiveria in certi casi.
2: Mazzola, lei è stato uno dei protagonisti di quegli anni, Brera naturalmente si è spesso occupato di lei, e nel famoso confronto Mazzola-Rivera c'è chi dice che Brera tutto sommato parteggiasse proprio per lei.
5: Questo non lo so, io ricordo che era molto critico, era molto bravo a capire dove sbagliavi, dove facevi bene, e tutti lo temevamo. Poi invece il rapporto con lui arrivò quando facemmo per un anno o due una trasmissione assieme e riuscimmo a conoscerci, perché a fine trasmissione lui diceva: adesso si va a mangiare, si beve un bicchiere di vino e parliamo anche del tuo calcio, mi diceva.
2: Quindi lei lo ricorda anche, insomma, con timore per quello che scriveva a quel tempo, ma poi insomma con affetto e consuetudine.
5: Sì, sicuramente, e soprattutto perché alla fine capì chi era Brera, mentre prima io leggevo, magari c'era la paura dopo la partita, il giorno dopo, di andare a vedere i voti che ti aveva dato, come ti aveva descritto, eccetera. E dopo invece era tutto un altro mondo e capivi che era una persona eccezionale.
2: Lo detti quel calcio, lo abbiamo detto, lei è stato, anche lei è stato uno dei protagonisti, col Milan ha vinto davvero tutto, ha giocato spesso in nazionale, poi parleremo anche di Messico 70 che sicuramente per lei non è un buon ricordo, anche per lei c'era questo timore nel leggere quello che scriveva Brera, poi tra l'altro lei è lombardo come Brera, Brera teneva molto al suo essere padano.
5: Ma io credo proprio di sì, anche perché eravamo quasi compaesani, no? Lui era di San Zenone Po, io sono di Casale Lurani, e ci conoscevamo, però noi giovani temevamo quando veniva lui alle partite, quando scriveva l'articolo lui. Sandro ha detto bene, andavi a leggere il giornale al mattino, il giornale nel senso del giorno, dove scriveva lui, e il suo articolo temevi che c'era qualche cosa che magari non andava, no? Invece io sono stato anche abbastanza fortunato, perché c'è un episodio in cui eravamo proprio di fronte io e Sandro. Era una partita di derby all'Arena di Milano e c'era Gippo Viani, Nereo Rocco e Gianni Brera in quella occasione a vedere quella partita. Forse era una partita della De Martino, delle riserve. Giocavamo una partita bellissima e un amico vicino a loro ha sentito quello che ha detto Brera a Rocco e a Viani. Ha detto, hai trovato la mezzala mediano per altri 10 anni. Dunque, quel commento, quel modo di esprimersi, noi che temevamo Brera effettivamente, perché se Brera scriveva male di te era finita. E abbiamo avuto un attimo di paura quando io ho letto al giorno dopo e ho sentito questa frase qua, certamente mi sono rincuorato, ecco, anche perché Brera in quel momento era il simbolo, diciamo così, del giornalismo sportivo e non.
2: Ecco, l'ho detto, lei ha introdotto un altro personaggio di quegli anni, Nereo Rocco. Sentiamo proprio cosa diceva Brera su Nereo Rocco dalle nostre Teche Rai.
6: Rocco viene considerato un buon fattore, un uomo rozzo con l'animo buono, invece è tutto differente. L'aspetto è dell'ex atleta che ha smesso di correre e che ha onorato il Dio in tutte le sue creazioni, compresi i cibi buoni e soprattutto i vini, no? Adesso non ci rimane che rifare la storia un po' della nostra amicizia e di quella che è stata la nostra lotta per riuscire a imporre un gioco italiano più consono alle nostre necessità e più congeniale ai mezzi normalmente posseduti dei nostri atleti, no?
2: Ecco Rinaldi, questo era Brera su Rocco. Brera in realtà ne aveva per tutti, ma soprattutto, e qui introduciamo un altro elemento, Brera era uno che amava mangiare e bere, per cui tutto alla fine poteva essere ricondotto a quello che oggi nel rugby chiamano il terzo tempo, cioè si parlava di calcio, si parlava della vita, ma poi alla fine ci si trovava a tavola.
3: Assolutamente. Tra l'altro le cene di Brera, che spesso si protraevano per ore perché finivano spesso all'alba con gli amici più stretti, si tenevano in ogni occasione, in ogni luogo, però in particolare al giovedì si era formato quello che poi lui aveva ribattezzato il club del giovedì, che si trovava in un ristorante a Milano che esiste tuttora, e lì radunava il meglio dei suoi amici, andavano dagli imprenditori a colleghi, a un maestro, un direttore d'orchestra, il maestro Vantellini, direttore dell'orchestra della RAI, Ottavio Missoni, e queste serate finivano poi, ed era la parte più bella per noi seguaci breriani, nelle pagine soprattutto dell'Arcimatto, perché questa rubrica famosa che tenne per anni su Guerre Sportive era quella dove lui si prendeva spesso un po' la libertà dal calcio, che alla fine finiva anche per quasi soffocarlo, e quindi nell'Arcimatto raccontava anche appunto le serate enogastronomiche, che erano per lui delle sorte di rampe di lancio per poter poi parlare delle sue passioni, che erano la storia, che erano le tradizioni, la sua Lombardia, la sua bassa pavese, come ricordava Lodetti poco fa. Quindi per Brera la tavola era non solo un posto dove mangiare e bere, cosa che lui amava, perché poi diceva che così vendicava la fame atavica degli antenati. Lui ricordava sempre di essere nato povero, figlio e nipote di una famiglia che è sempre stata povera, quindi per lui anche l'essersi affermato e aver anche guadagnato tantissimo come giornalista era una sorta di riscatto sociale, così come era un riscatto invece di altra natura quello di poter vendicare a tavola la fame atavica dei suoi avi.
2: Mazzola, la famosa staffetta con Rivera, che sicuramente ha tenuto banco per decenni, ancora oggi, leggevo pochi giorni fa, si parlava di staffetta politica, ho visto che l'hanno intervistata per tornare alla staffetta del 70. Ecco, quanto c'era di costruito per creare comunque un clima e un pathos?
5: No, nessuno dei due la voleva la staffetta. Secondo noi due non era giusto non giocare. Noi pensavamo ad altre nazionali che avevano le due mezze ali che erano più o meno come noi e le facevano giocare, e noi invece uno doveva giocare e l'altro no, poi interessa.
2: Questo alimentava un po' il famoso dualismo degli italiani, c'è sempre qualcosa da mettere in contrapposizione. Lodetti, allora, lei ha vinto davvero tutto con la maglia del Milan, però c'è quella ferita che probabilmente è ancora aperta di Messico 70, ce la racconta?
5: La racconto però non volentieri, perché effettivamente ha cambiato la mia vita sportiva e non solo. È stata una cosa brutta, una situazione che Sandro ha vissuto con me e che è stato uno dei pochi a starmi vicino in quel momento qua.
2: Successe che voi eravate stati convocati, eravate già in Messico, Anastasi, se ben ricordo, ebbe un attacco di appendicite, comunque dovette dare forfè e Valcareggi convocò altri due attaccanti.
5: Sì, è corretto, perché Valcareggi era l'allenatore, però credo che ci sia stata un po' una manovra da parte di tutti, no? Una manovra anche da parte del Milan, che manda un giocatore che non è in condizioni in quel momento lì, perché non stava tanto bene, aveva subito poi un piccolo incidente in una partita amichevole, che è stato Pierino Prati, e che al posto di convocarne uno ne convocano due, che poi...
2: Ne convocano due, quindi siete uno in più e uno deve tornare a casa, e tocco a lei.
5: Sì, poi fra l'altro a distanza di un mese dopo io vengo ceduto alla Sampdoria, e dunque se io rimango in Messico, voglio dire, se faccio parte dei 22, la campagna acquisti dei 22 era già stata effettuata, chi partecipava al mondiale.

0: I mondiali del Messico, dunque, quelli di Italia-Germania 4-3 per intenderci, snodo cruciale per tante vicende e che ispirò a Fausto Cigliano il brano che abbiamo ascoltato nell'interpretazione di Mina, che si intitola Ossessione 70. Noi stiamo parlando di Gianni Brera, che quei mondiali e tanti altri raccontò, e lo stiamo facendo con Claudio Rinaldi, Sandro Mazzola e Giovanni Lodetti. E proprio mentre andava in onda il brano che abbiamo ascoltato, Lodetti e Mazzola, a microfoni chiusi, hanno continuato affettuosamente a beccarsi l'un l'altro.
1: Nei derby mi venivi sempre a marcare, ricordatelo, no, questo.
2: Ma ti venivo a marcare anche perché era troppo bello marcare Andrino Mazzola, perché sei riuscito.
1: Ah sì, venivi dappertutto dove andavo, dentro campo.
2: Allora, mi ricordo che se andavi in bagno Rocco mi diceva vaglia dietro e non mollarlo,
0: Mazzola, le facciamo sentire cosa Brera diceva di lei e anche ricordando suo papà.
3: Il paragone tra Valentino Mazzola e suo figlio Alessandro è praticamente improponibile. Valentino era un brevilineo di bassa statura, aveva gran fondo atletico, si è potuto manifestare così allo stato brado, è maturato tardi ed ha avuto la somma sfortuna di arrivare al meglio durante la guerra e poi di perire tragicamente, come sappiamo, a Superga. Suo figlio è invece un longilineo e di indole completamente differente, oltre che di preparazione culturale. Avendo grandi qualità, essendo eclettico per natura, Alessandro Mazzola viene sempre impiegato in ruoli che non gli piacciono. Però serve ai commissari tecnici che lui giochi dove ha bisogno la squadra. Ma il suo sogno è realizzare.

0: Visto lungo Brera anche in questa occasione. Questo ovviamente era l'inizio della carriera di Sandro, ma direi che sicuramente ha avuto buon occhio. Parliamo adesso anche del suo linguaggio, del linguaggio di Brera, di questi neologismi, di questi nomi che affibbiava. Allora, il più famoso Rivera l'Abatino, lo sappiamo tutti. Ecco, però lui giocava molto con le parole, e questo è stato anche forse uno dei motivi del suo successo.
1: Sì, senz'altro. Lui inventava parole perché scriveva a ritmi velocissimi, 5 cartelle in un'ora, perché si trovava con l'orario di chiusura dei giornali che incombeva, scriveva a ritmo, cartella per cartella gli veniva estratta dalla macchina per scrivere dettata, senza che lui spesso nemmeno avesse il tempo di rileggere. E comunque la domenica sera, tra negli anni d'oro, tra i pezzi, le pagelle per il giorno e poi i pezzi per il Guerin Sportivo, che chiudeva pure la domenica sera, scriveva una quantità di articoli impressionante. E nella velocità, dai polpastrelli fiorivano queste parole che poi entravano nel gergo comune. Sicuramente Abatino è uno dei soprannomi che lo hanno reso più celebre. Una delle parole inventate che lo hanno reso più celebre è stata Libero. Addirittura in Germania un film su Beckenbauer è stato intitolato Libero in italiano. Il neologismo, però, di cui secondo me era più orgoglioso è intramontabile, che è una parola che oggi usiamo e troviamo nei vocabolari. In realtà nasce da un errore grammaticale, perché tramontare è un verbo intransitivo. Lui coniò questa parola per un titolino su una colonna dedicata al cursore Lippi, lo definì intramontabile e anni dopo appunto la parola è finita nei dizionari. I soprannomi sono tantissimi, sarebbe bello tra l'altro che Lodetti raccontasse com'è nato il suo, perché era un soprannome molto
0: Adesso
1: padano
0: lo facciamo dire a lui.
1: e ce ne sono stati di meravigliosi: Rombo di Tuono per Riva, e Gazzosino Riali quando giocava male, che poi era ricordando lo champagne quando invece giocava bene, Deltaplano Zenga, Simba Gullit, e alcuni erano anche molto affettuosi. Uno di quelli che secondo me erano più belli tra i soprannomi di Brera è quello per Giampiero Marini, che lui adorava, essendo di Lodi, quindi bassaiolo come lui, che fu ribattezzato Pinna d'Oro, che è un ossimoro meraviglioso, perché Pinna, perché non è che avesse 2 piedi meravigliosi, però con affetto Pinna d'Oro.
0: Ecco, c'era anche in quegli anni una certa rivalità giornalistica, perché sappiamo per esempio che Brera era in qualche modo antagonista di Ghirelli, che era meridionale, napoletano, Genzianella napoletana, come addirittura lo chiamava lui, e con Gino Palumbo del Corriere della Sera.
1: Altro che Gino Palumbo, Corriere della Sera, da Brera ribattezzato Partenope Sera, con un po' di bonario, credo, razzismo. Effettivamente la divisione era nettissima. Brera da sempre era convinto del calcio all'italiana, quindi basato sulla difesa e sul contropiede. Palumbo e Ghirelli erano invece i due maestri della scuola che Brera aveva un po' sprezzantemente ribattezzato scuola napoletana, che predicava il gioco d'attacco, e ne nacquero delle polemiche infinite, perché veramente spaccarono in due l'Italia. E addirittura con Gino Palumbo finì a Ceffoni, in una tribuna stampa a Brescia, durante una partita prima dell'inizio, i due si presero addirittura a pugni. Era una rivalità che probabilmente rendeva anche in fatto di coppia ai giornali, Brera al Giorno e Palumbo al Corriere della Sera prima e alla Gazzetta dello Sport poi, che non si sanno mai, perché Brera restò sempre fedele alle sue convinzioni, che lo vedevano appunto propugnare il calcio all'italiana, lui alla macchina per scrivere e una serie di suoi allenatori protetti in campo. Abbiamo citato e parlato di Nero Rocco, lui era il maestro della scuola italiana che Brera prediligeva.
0: Lodetti, come la chiamava Gianni Brera?
2: Gianni Brera mi chiamava il Barletta, Barletta che è per via del mento pronunciato, che poi ho fatto fatica a spiegare a tutti quando sono andato via da Milano, perché questa era una parola dialettale nostra.
0: Certo.
2: Dunque, quando sono andato a Genova e poi a Foggia, sento un attimo, ma cosa vuol dire Barletta? E allora dovevo spiegare che effettivamente Gianni Brera aveva trovato questa famosa parola, perché un giorno, vedendomi correre a San Siro, dice: con questa barletta tagliente va via come una freccia. E allora da lì poi il Lodetti fu chiamato Barletta, come lo sono ancora adesso e come l'hanno sempre fatto i tifosi che mi conoscono.
0: Per lei Mazzola c'era un soprannome, aveva un termine affettuoso anche per lei?
3: Ma guarda, io ho avuto la fortuna, smesso di giocare per 2 anni, di fare una trasmissione con lui alla Rai, ed era bellissimo lavorare con lui perché ti inventava sempre qualche cosa. E poi il più bello è che, finita la trasmissione, che era tardissimo, si andava a mangiare. Io volevo tornare a

0: casa, ma lui no, dai, poi non mangiava niente, lui prendeva mezzo bicchiere di vino rosso, mangiava pochissimo, quasi niente, però ti parlava di calcio, dei vecchi giocatori che aveva visto, che aveva conosciuto, quindi non avevi mai voglia di tornare a casa alla fine, ecco.
1: Rinaldi, allora, c'è un'eredità di Brera? E se c'è, qual è?
2: Ma io credo che Brera non abbia lasciato eredi, ci sono tanti, forse troppi, che brereggiano senza averne le basi culturali, quindi si espongono, penso, a figure barbine. C'è invece una sorta di testamento che lui ha lasciato, intanto tutto quello che ha scritto, che è tantissimo, che è sempre bello e importante rileggere, però c'è un testamento che è fatto anche di questa passione per... grande onestà intellettuale, grande passione per il lettore, che resta comunque, per chi scrive sui giornali, il vero padrone, al di là di chi sia poi l'editore, questa fedeltà al lettore, che vuol dire non risparmiarsi mai. Lo ha scritto in un modo secondo me straordinario e commovente Gianni Mura, che prima citavamo, nel Coccodrillo, quando Brera è morto. Quindi non ci sono eredi, ma ci sono, viva Dio, tantissimi che cercano di camminare nel solco, appunto seguendo l'insegnamento che ha lasciato, ma rigorosamente non provando a imitarlo, perché di Brera ce n'è solo uno.
1: Come chiudiamo, Claudio Rinaldi?
2: Ma io vorrei chiedere, se posso, a Sandro Bazzolo un ricordo. Io ricordo di aver sentito da lui un aneddoto che trovo memorabile a proposito dell'autorevolezza di Brera, a proposito di quanto fosse temuto dai giocatori. E credo che Mazzola si ricordi di quando ha raccontato di un episodio legato a Brera e Domenghini. Brera che aveva dura... Io trovo, se ce lo racconta, che sia veramente paradigmatico sia di quanto i giocatori temevano Brera, ma anche della bonarietà e di quello che si diceva, cioè del fatto che fosse altri tempi, un altro calcio e un'altra umanità.
0: Sì, era vero, ha fatto un articolo nel quale aveva criticato il Domingo, leggendo il giornale, io leggevo poi il giornale, adesso Domingo disse un po' in dialetto che adesso è Ciappi Michel lì, lo prendo io quello lì e ne dico quattro. Il più bello è che fine partita usciamo dallo spogliatoio e andiamo verso la sala stampa e lì c'era Brera. E allora tutti lo guardiamo, no? E lui si è sentito in difficoltà perché, insomma, parlare con Brera non era facile. Allora a un certo punto ha cominciato a dire: lei è un... e non riusciva a finire la frase, e che Giovanni gli disse: ma rassa sta, pensa a giocare al ballone, una cosa del genere. E lui, tutto rosso, si incamminò con tutti gli altri.
3: No, stanotte amore non ho più pensato a te.
1: E su questo ricordo di Mazzola siamo ai saluti, sulle note di una canzone simbolo degli anni che abbiamo raccontato, Il mondo di Jimmy Fontana, diventata negli anni una delle colonne sonore italiane, con la quale ringrazio Claudio Rinaldi, Sandro Mazzola e Giovanni Lodetti per essere stati con noi, e la squadra del Pescatore, Giorgia Allegretti, Paola Galanti, il regista Luca Bernardini e il tecnico Alessandro Pazienza. Ci trovate sul sito ilpescatoredeperle.rai.it per riascoltare e scaricare la puntata. Da Carlo Albertazzi un buon proseguimento di ascolto.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: Gerlasco, chiusa l'indagine, la scarpa del killer compatibile con il piede di Andrea Sempio, il DNA trovato sui pedali della bici di Stasi non era di Chiara Poggi, ipotesi di depistaggio del RIS. Giulio Regeni, caduta l'accusa di omicidio, condannati per sequestro di persona 3 dei 4 007 egiziani, uno assolto. Carburanti scontati, code ai distributori, scattato il blocco dei prezzi di Eni, anche IP si adegua. Palazzo Chigi, ottimismo per i segnali di disponibilità da Kuwait, le opposizioni servono misure strutturali. Elezioni suppletive in Calabria, vince il centrodestra con Roscioli, staccati i candidati di centrosinistra e di Vannacci. Giorgia Meloni, coalizione compatta, ci imponiamo sul campo larghissimo. Davide Rossi non si suicidò, terza perizia disposta dalla commissione parlamentare. Il manager di Montepaschi, precipitato da una finestra a Siena nel 2013, fu aggredito da più persone. Strage di Ustica, dopo 46 anni la Francia disposta a fornire alle autorità italiane documenti segreti, la procura di Roma verso il ritiro dell'archiviazione, i familiari delle vittime, il governo si è mosso e si vedono i risultati. Sì ai compiti assegnati sul diario entro la fine delle lezioni, no a più verifiche nello stesso giorno, nota di Valditara alle scuole, favoriamo l'apprendimento e l'autonomia degli studenti. Il futuro dei media, L'Aquila al via la 78esima edizione del Pre Italia, la dirai Giampaolo Rossi, la tecnologia è una sfida ma fondamentale conservare il valore dell'uomo. Oasis Mania, dopo la corsa al biglietto per una delle tappe del Tour 2027, per i fan Fratelli Gallagher arriva il streaming Don't Look Back in Anger, film concerto sulla loro reunion. Calcio, buona la seconda in Nations League, show degli azzurri in Turchia, 4-1 gara dominata, venerdì ci attendono i blu di Zidane. Buongiorno da Salvatore Sabatino. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Gerlasco nel 2007. Secondo l'accusa, i RIS sapevano dell'innocenza di Alberto Stasi, ma nascosero la prova del DNA sulla sua bici.
3: Sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non ci sarebbe stato il DNA della fidanzata Chiara Poggi. È questo il colpo di scena che arriva dalla procura di Pavia nel giorno della chiusura dell'indagine per la morte della 26enne. Se così fosse, cadrebbe una delle prove che portarono alla sua condanna. Da quanto emerge, due analisi di controllo del RIS di Parma, all'epoca comandato dal generale Garofano, avevano smentito che sui pedali della bicicletta di Stasi ci fosse il DNA di Chiara, a fronte di un test risultato invece positivo. Ma ai magistrati di allora venne però trasmesso solamente quest'ultimo. Escludo irregolarità, ribatte l'allora comandante Garofano. A incastrare il nuovo indagato Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara, per la procura sono due impronte sulla scena del delitto. Quella di una mano sul muro della cantina, che per i magistrati è sua ed è insanguinata, e quella di una scarpa. La sua legale, Angela Taccia.
4: Non ci sembra che emergano particolari novità. Noi abbiamo redatto altre consulenze integrative che cercheremo di depositare entro il termine dei 20 giorni da oggi.
3: Solo una volta scaduto questo termine, la procura potrà chiedere il processo per Sempio. Richiesta che appare ormai scontata. Claudio Vigolo, GR1.
2: A Roma la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, tre agenti dei servizi segreti egiziani condannati solo per il sequestro, non per l'omicidio del ricercatore rapito e torturato al Cairo nel 2016.
5: La verità su Giulio Regeni, attesa da oltre 10 anni, ora è sapore di una vittoria parziale.
6: Colpevoli del delitto, l'ora scritto al capo A.
5: La Corte d'Assise di Roma condanna a 10 anni di carcere 3007 egiziani imputati e assolve il quarto. Cade l'accusa di omicidio, resta quella di sequestro di persona. I genitori del ricercatore ascoltano immobili. Mamma Paola tradisce un po' di commozione. Il padre Claudio e la sorella del ricercatore, Irene, si stringono. Al loro fianco la legale Alessandra Ballerini.
7: La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri.
5: Soddisfatto anche il procuratore capo di Roma, Lovoi, malgrado le richieste dell'accusa fossero ben più pesanti.
8: Credo si possa dire che la parte sostanziale dell'impianto accusatorio abbia retto.
5: Imputati come sempre assenti in un'aula affollatissima, presente invece quel popolo giallo che non ha mai smesso di chiedere verità e giustizia in questi 10 anni. Segnati da depistaggi, insabbiamenti e dal muro di silenzio del Cairo. Elena Baiocco, GR1.
2: E sulla sentenza del processo Regeni il commento del ministro degli esteri Antonio Tajani: la sentenza condanna tre persone, ha detto non l'Egitto. Lo dicevamo, la sentenza Regeni arriva dopo 10 anni di indagini tra depistaggi e le reticenze egiziane.
0: È il 25 gennaio del 2016 quando Giulio Regeni, il giovane ricercatore friulano 28enne, dottorando a Cambridge, sparisce nei pressi di Piazza Tahrir al Cairo. 9 giorni dopo il suo corpo seminudo viene trovato lungo la strada che dal Cairo porta fino ad Alessandria. Ha evidenti ferite compatibili con la tortura. La conferma arriva con l'autopsia. Inizia così l'indagine della Procura di Roma per l'omicidio di Giulio. L'Egitto tenta di addossare le responsabilità ad una banda di rapinatori uccisi in un conflitto a fuoco. I PM italiani non si fermano. Nel 2018 vengono indagati 4 uomini della National Security del Cairo. Sono accusati a vario titolo di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore. Il movente dell'omicidio è riconducibile all'attività di ricerca di Regeni sui sindacati ambulanti indipendenti. Si alza il muro di silenzio delle autorità egiziane, una sequenza di risposte formali, documenti che non arrivano, a cominciare dal domicilio degli indagati. Nel 2024 inizia il processo contro il silenzio e contro la menzogna, di più volte il procuratore aggiunto Sergio Colaiocco. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Parliamo ora del caro carburanti. Presto anche Kuwait potrebbe mettere un tetto ai prezzi di diesel e benzina dopo gli sconti decisi da Eni e IP. Ieri prima giornata di ribassi.
1: File di auto in coda in diverse città, tutto esaurito in alcuni distributori. Si è presentato così il primo giorno di calo dei prezzi dei carburanti a livello nazionale. Nelle stazioni di servizio di Eni è stato applicato il tetto al prezzo, 1,99 euro per la benzina, 2,19 euro per il gasolio. Socar, che controlla IP, ha fissato gli stessi listini del cane a 6 zampe in circa 300 distributori, destinati ad aumentare. Intanto si moltiplicano gli appelli affinché il tetto ai prezzi diventi generalizzato. Sebastiano Gallitelli, segretario generale di Assopetroli.
9: Bene intervenire, ma così non è abbastanza. Per questo chiediamo al governo la convocazione urgente di un tavolo di filiera. Occorre estendere la calmierazione a tutto il mercato, tutelando insieme consumatori, imprese e concorrenza.
1: Nel frattempo non si placano le proteste per il caro carburanti. Il Comitato Autotrasportatori Siciliani ha proclamato il fermo dei trasporti dal 16 al 20 ottobre. Il costo di benzina e diesel è cresciuto in tutti i paesi dell'Unione Europea. L'Italia è tra le nazioni con il prezzo più alto, ma comunque inferiore a quello di Francia, Germania e Grecia. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E Giorgia Meloni lavora alla tela diplomatica per abbassare i prezzi dei carburanti. Il tema sarà al centro anche della sua visita oggi nella Repubblica Ceca. Da Praga la nostra inviata.
10: Un pacchetto di misure per contrastare il caro energia e correggere il meccanismo degli ETS, il sistema europeo di tassazione del carbonio, da portare al prossimo Consiglio di Bruxelles a metà ottobre. Giorgia Meloni arriva a Praga per il bilaterale con Babiš, concentrata sul dossier energia, mentre a Palazzo Chigi c'è ottimismo per i segnali che arrivano dalla Kuwait sulla disponibilità del gruppo che controlla Kuwait in Italia di seguire l'approccio prima di Eni e poi di IP. Una direzione auspicata dalla Presidente del Consiglio, che su questo lavora da settimane. Sarebbe, pensa Giorgia Meloni, un segnale importante di attenzione nei confronti delle famiglie italiane. Intanto a Roma la riunione dei leader di maggioranza non scioglie i nodi sulla scelta del candidato sindaco a Milano. Con Salvini, Tajani e Lupi, Meloni parla anche di legge elettorale e finanziaria. Venerdì in Consiglio dei Ministri arriva il documento programmatico di finanza pubblica. Il commento sul voto in Calabria, la Premier elogia la compattezza della coalizione. Ci imponiamo, dice, con una stoccata agli avversari sul campo larghissimo delle opposizioni. Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR1.
2: E a proposito delle suppletive del seggio di Reggio Calabria, la Camera ha votato il 22,34% degli aventi diritto. La maggioranza esulta per il successo del candidato di centrodestra Fabio Roscioli, vittorioso con oltre il 53%, mentre quello del centrosinistra Frank Benedetto si ferma al 36%. Il candidato Vannacciano Domenico Giannetta sfiora l'11%. Con il prezzo dei carburanti è proprio l'esito elettorale in Calabria ad animare il dibattito politico.
11: Uniti si vince. Fratelli d'Italia esulta per il voto calabrese. La vittoria dimostra che il centrodestra è autosufficiente, sottolinea Antonio Tajani. Con Forza Italia che rimarca, Vannacci è ininfluente. L'ex generale si dice soddisfatto di aver superato il 10%, ma la Lega, con Matteo Salvini, precisa: tutte le opposizioni, futuro nazionale incluso, non si avvicinano al nostro risultato. Sul dato elettorale, Matteo Renzi, Italia Viva, avverte: Vannacci arriva al 15% con il centrodestra. Coalizione che intanto sul caro carburanti plaude alle scelte di Eni e IP. Da Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli.
12: Un intervento auspicato dal governo Meloni a sostegno di imprese, lavoratori e famiglie.
11: Sui prezzi di benzina e diesel il PD chiede all'esecutivo misure strutturali. Andrea Casu.
13: Non hanno mai ascoltato le nostre proposte per famiglie e imprese, abbandonando gli italiani che tra inflazione e caro vita non riescono più a fare il pieno.
11: I 5 Stelle puntano il dito contro rinvii e sconti irrisori e invocano il price cap e le tasse sugli extra profitti. E Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, rincara. Giorgia Meloni poteva mettere un tetto al prezzo dei carburanti, invece le società petrolifere hanno realizzato profitti per quasi 4 miliardi. Francesco Macaro, GR1.
2: Sul disegno di legge sull'antisemitismo che venerdì sarà l'esame dell'Aula della Camera arriva l'appello di Liliana Segre. La senatrice a vita si dice incredula davanti alle divisioni, auspica che il paese sia unito e apre a modifiche, ad esempio specificando nel testo la possibilità di criticare lo Stato di Israele come ogni altro paese senza che ciò venga considerato automaticamente antisemitismo. I due schieramenti condividono l'auspicio di Segre, ma restano divisi sulla strada per giungere ad una sintesi. Alle 8:11 su Rai Radio 1, la guerra russo-ucraina, ancora un incidente con un drone di Mosca al confine con la Polonia che fa alzare i suoi jet e continua senza sosta l'offensiva russa sull'Ucraina. Nella notte una nuova ondata di attacchi.
14: Kiev si è risvegliata dopo una notte di terrore e fuoco arrivato dal cielo con i missili e i droni russi, mentre una pioggia di frammenti di razzi ha colpito edifici e provocato incendi, ha riferito il sindaco Klitschko. L'offensiva di Mosca è martellante, incursioni anche su Odessa, Sumy, Kharkiv, almeno 9 i morti. Ma sull'Ucraina ora i russi attaccano anche di giorno. Ieri bersagliata l'Accademia Nazionale delle Scienze, 2 i morti nell'edificio nel cuore storico della capitale e hanno fatto il giro del mondo le immagini degli impiegati in fuga dalle finestre lungo i cornicioni del palazzo in fiamme. Colpita anche una clinica. Zelensky denuncia le ondate di droni. Centinaia, molti dei quali a reazione, dice. Uno dei velivoli senza pilota ha colpito un villaggio ucraino a soli 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia e danneggiato la stazione di controllo di confine. Per il governo di Varsavia è l'ennesimo episodio. Il ministro della difesa Kozinyak Kamysz conferma l'allerta delle forze aeree. Allarme rientrato poco dopo. Lo spazio aereo polacco non è stato violato, ha fatto sapere il ministro. Intanto a Mosca prosegue la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi. Claudia Stamerra, GR1.
2: Nel Regno Unito rilasciati su cauzione i 5 arrestati per l'allarme attentato alla base militare di Fairford, critico Donald Trump, decisione sorprendente. Intanto Teheran respinge seccamente l'ipotesi di un suo possibile ruolo nella vicenda. La corrispondente.
15: È durato solo un giorno il fermo dei 5 uomini sospettati del possibile attacco alla base militare di Fairford, ora rilasciati su cauzione. Lawrence Taylor, capo dell'antiterrorismo, spiega libertà vigilata fino alla fine dell'inchiesta. Si tratta di 5 cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, tutti residenti a Londra. Degli esplosivi di cui si temeva facessero uso non è stata trovata traccia. Le indagini vanno avanti e restano in piedi le imponenti misure di sicurezza intorno alla base aerea, dalla quale partono i cacci americani per le missioni in Iran. Barriere, posti di blocco, controlli di polizia, l'allarme rimane. Mentre Teheran smentisce qualsiasi coinvolgimento attraverso l'ambasciata di Londra, illazioni vergognose, il comunicato da parte di Stati Uniti e Israele. Il primo ministro Burnham ha presieduto la riunione del COBRA, unità di crisi del governo, serve, ha spiegato un quadro completo della situazione, la sicurezza dei cittadini e del paese è al primo posto. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Si è conclusa la visita di Papa Leone XIV in Francia, al suo rientro in Italia la consueta conferenza stampa sul volo papale, la nostra inviata.
16: Le preoccupazioni sull'intelligenza artificiale non sono fake news e poi la crescita delle destre in Germania, il conflitto in Ucraina sono alcuni dei temi affrontati da Papa Leone durante il volo di ritorno da Metz a Roma. Sarebbe interessante, riflette il Papa, a studiare e analizzare se c'è un legame e quale tra la crescita dei gruppi di estrema destra e una certa forma di religiosità che, come hanno sottolineato anche i vertici delle chiese cattoliche e protestanti in Germania, non costituiscono un'espressione autentica del cristianesimo. Dobbiamo tornare ai valori del Vangelo. I rischi dell'intelligenza artificiale è preoccupato, domanda un collega.
17: No, I'm not. I sleep at night.
16: Se qualcuno mi chiedesse nel panico, no, non lo sono, la notte dormo, ma le preoccupazioni sollevate da molti esperti e specialisti devono essere prese sul serio. A Lourdes ha incontrato 7 vittime di abusi da parte del clero, molti di loro hanno parlato di abuso sistemico. Personalmente preferisco esprimerlo in modo diverso, spiega il pontefice, anche se ho parlato di alcune organizzazioni all'interno della Chiesa che a volte, per così dire, hanno agito in modo abusante come sistema.
17: Di guerre che cada vez sono
16: il conflitto in Armo sì al dialogo, continuiamo a parlare e a invitare ai negoziati. Con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: Torniamo alla cronaca con la morte di David Rossi, il capo delle relazioni esterne di Monte dei Paschi, volato giù dalla finestra del suo ufficio a Siena nel 2013. Una nuova perizia della Commissione parlamentare d'inchiesta smonta l'ipotesi suicidio.
18: David Rossi, aggredito e malmenato da due persone, messo fuori dalla finestra del suo ufficio, appeso da chi poi prova, tenendolo per i polsi ma senza riuscirci, a riportarlo dentro, quindi il volo e la morte nella stradina sottostante. La perizia, la terza disposta dalla commissione parlamentare, ricostruisce così ciò che accade la tragica sera del 6 marzo 2013 a Siena, simulazione effettuata da un medico, un ortopedico e un ufficiale del RIS dei Carabinieri che si avvalgono di un atleta dell'arma con stesso peso e corporatura del manager di Montepaschi, consulenza con la quale dunque la commissione parlamentare che indaga sul caso smonta l'ipotesi suicidio. Il presidente Gianluca Vinci.
19: Da ciò ne deriva anche un movente che riguarda un tentativo di estorsione, una minaccia finita male, uno scenario che non era mai stato visto in questi 13 anni di un qualcuno che entra volontariamente per estorcere o obbligare Rossi a fare qualcosa.
18: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Le indagini sulla strage di Ustica, quasi 50 anni di distanza, la Francia annuncia che collaborerà con la Procura di Roma, pronta a ritirare la richiesta di archiviazione. I familiari delle vittime e il governo si è mosso e si vedono i risultati.
20: Le autorità francesi avrebbero deciso di inviare all'Italia tutta la documentazione fino al 1990 relativa alla strage di Ustica, uno spiraglio per i parenti delle vittime che da 46 anni chiedono giustizia e verità da quel 27 giugno del 1980, quando un aereo DC-9 di Itavia fu abbattuto durante un volo decollato da Bologna e diretto a Palermo e che precipitò nel Mar Tirreno. 81 furono le vittime. Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime di Ustica.
21: Questo passo è importantissimo. Spero che finalmente riusciamo a scrivere anche gli autori materiali dell'abbattimento di un aereo civile in tempo di pace. Questo è il senso della gioia che proviamo nel sentire queste dichiarazioni.
20: Una complessa vicenda giudiziaria e investigativa, diverse le ricostruzioni dell'incidente, tra queste che l'aereo sarebbe stato coinvolto in attività militari presenti quella notte. Proprio la mancata collaborazione di Francia e Stati Uniti aveva costretto gli inquirenti della capitale a chiedere l'archiviazione. Ora la procura è pronta a ritirare la richiesta. Elena Paba, GR1.
2: Altra inchiesta, quella sulla morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza trovato senza vita nel 1989. C'è un nuovo indagato per concorso in omicidio volontario aggravato. Si tratta di Roberto Internò, 65 anni, cugino di Isabella, ex fidanzata del giocatore, condannata in primo grado a 16 anni di reclusione. Secondo i PM avrebbe aiutato la cugina e suo padre a soffocare il calciatore per poi abbandonarne il corpo sulla strada per simulare un incidente stradale. Il meteo settembre agli sgoccioli, ma dell'autunno ancora nessuna traccia. Nel fine settimana previste temperature anche fino a 31 gradi. Facciamo il punto con Giulio Betti, meteorologo del CNR LAMMA.
22: Ottobre in realtà inizierà più o meno come si sta concludendo settembre, cioè le segna di temperature ben al di sopra delle medie. La seconda e terza decade del mese invece dovrebbero vedere un graduale ritorno di correnti di matrice atlantica con un aumento della probabilità di transiti perturbati anche sull'Italia, però sempre con temperature al di sopra delle medie del periodo.
2: Scuola stoppa i compiti assegnati all'ultimo momento e alle verifiche sovrapposte. La richiesta arriva dal ministro dell'istruzione Valditara, che in una nota inviata alle scuole ha invitato presidi e docenti ad adottare maggiore equilibrio e correttezza nell'organizzazione dei tempi.
23: Non è un revival nostalgico, ma una scelta di buonsenso che per una volta riesce nell'arduo compito di mettere d'accordo studenti e famiglie. A chiederla il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che con una nota inviata alle scuole prova a correggere l'abitudine ormai consolidata dei docenti di assegnare i compiti anche oltre l'orario scolastico, nel tardo pomeriggio, a sera o anche nel weekend. Opzione possibile nell'era della scuola digitale grazie al registro elettronico che dilata il dialogo tra docenti e studenti ben oltre il suono della campanella. Pulcinella. Una modalità che, ha spiegato il ministro, non solo ostacola la disconnessione dai dispositivi digitali da più parti invocata, ma impatta anche sugli equilibri familiari, costringendo a riprogrammare costantemente il tempo lontano da scuola. Da qui l'invito dal sapore vintage a tornare a usare il diario cartaceo per garantire che i compiti siano assegnati entro il termine delle lezioni. Nella stessa direzione va anche l'indicazione di Valditara a pianificare le verifiche, evitando che più prove si concentrino nella stessa giornata, con carichi di lavoro, si legge nella nota, troppo gravosi per gli studenti. Paola Guarnieri, GR1.
2: Intelligenza artificiale OpenAI, uno dei colossi del settore, ha rinviato il rilascio del nuovo modello GPT 6.1 Astra, che era previsto per ottobre. All'origine della decisione, riporta il Wall Street Journal, preoccupazioni sulla sicurezza. Test interni hanno infatti evidenziato comportamenti considerati problematici, tra cui i tentativi di ingannare gli studenti o l'utilizzo di strumenti e servizi esterni senza autorizzazione. La migliore pizzeria d'Italia, premiati a Roma i vincitori della classifica di Pizza Maxima 2026.
3: Vince la quinta edizione di Pizza Maxima.
4: È Franco Pepe ad aggiudicarsi il titolo di miglior pizzeria d'Italia. Casertano, una lunga tradizione di famiglia nell'arte della panificazione.
6: È un'emozione grandissima, la mia pizza è la genuinità. La ricetta che mi identifica è la margherita sbagliata perché esalta questo pomodoro dell'Ottocento ricchissimo di polifenoli.
4: La vincitrice del titolo di miglior pizzaiola dell'anno, secondo la classifica di Pizza Maxima 2026, è Roberta Esposito, di Aversa, in provincia di Caserta.
7: Questo premio lo dedico a me stessa, perché ce l'ho messa davvero tutta, non mi sono mai fermata.
4: Sorridente ed emozionato, Pier Daniele Seu, miglior pizzaiolo dell'anno.
24: La pizza è autenticità e soprattutto visione.
4: Tra le prime 10 pizzerie classificate, sulle 150 in gara, 5 sono campane, 3 laziali. E per tutta la giornata di ieri, allo Spazio 900 a Roma, incontri e degustazioni.
25: Mi ha colpito di più una pizza romana ai 7 pomodori.
26: Sto assaggiando una margherita in pasto napoletano, pazzesca.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: È cominciata l'Aquila, la 76esima edizione del Prix Italia, oltre 60 appuntamenti a ingresso libero.
27: Sinfonia di note e di notifiche è ispirata al titolo della 78esima edizione del Prix Italia Play Human, l'opera del maestro Massimo Ceccarelli, che questa volta ha introdotto nella partitura anche un cellulare.
28: È stato inserito un brano dove io suono il telefonino, cioè io utilizzo il telefonino per generare un drone musicale completamente digitale e l'ho orchestrato con l'orchestra, apposta per pensare appunto a un abbraccio.
27: Play Human vuol dire raccontare le innovazioni e i nuovi linguaggi attraverso un immaginario sano, ha ribadito l'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi.
29: La tecnologia è una grande sfida, ma il mantenimento nel nostro immaginario della parola magia è fondamentale per conservare il valore dell'umano. La RAI svolge anche questa funzione nel suo ruolo di servizio pubblico.
27: Sul palco l'orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, tra gli ospiti della prima giornata del Prix Italia, Bruno Vespa, l'etuale Leonora Bagnato, l'attore Giorgio Pasotti. Venerdì i vincitori del concorso che dal 48 premia le migliori produzioni delle emittenti pubbliche di tutto il mondo. L'Aquila, Timiso Ara Pinto, GR1.
2: E chiudiamo con la musica. Ancora Oasis Mania, chi ha perso la lotteria dei codici e dei biglietti per i prossimi concerti potrà consolarsi con una nuova uscita. Arriva il 9 ottobre in streaming Don't Look Back in Anger, il film concerto sulla reunion del 2025 che quest'anno ha portato i fratelli Gallagher anche alla Mostra del Cinema di Venezia. Per il tour del prossimo anno, intanto, stimate circa 10 milioni di richieste di biglietti a livello globale. I posti disponibili per i 42 concerti erano poco più di 2 milioni e mezzo. Sono le 8:23 minuti, tra poco torno in radio anch'io, abbiamo qui in studio Giorgio Zanchini, buongiorno.
30: Sì, buongiorno Salvatore, no, a proposito del Prix Italia di cui avete ascoltato poco fa, radio anch'io sarà in diretta giovedì e venerdì lì all'Aquila, quindi se venite a ascoltarci lì in diretta ci farà molto piacere. Nella seconda parte noi ci concentreremo sul tetto al prezzo dei carburanti, le reazioni, come è andata la giornata di ieri, cosa si prevede per le giornate a venire, ma ci sarà spazio anche per la sentenza sull'omicidio di Giulio Regeni.
2: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Alessandro Pazienza ed Emanuele Reinaudo. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento di ascolto e di giornata. Vi lascio alla pagina sportiva, prossimo GR come sempre alle 9.
0: Hai mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
1: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 4 ottobre, Dixan liquido in confezione da 3 per 66 lavaggi a soli 7,99€.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
12: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
11: E tutte quelle persone nella foto?
12: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
11: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
13: GR1 Sport.
14: Guido Ardoni al microfono, le polemiche, i brutti pensieri, i fantasmi di una possibile retrocessione nel girone di Nations League, tutto cancellato, o almeno per una notte, quella di Bursa in Turchia, dove l'Italia del calcio si è davvero ritrovata, vittoria a suon di gol 4-1 sulla squadra guidata da Vincenzo Montella, gioco a tratti spumeggiante, e dopo il flop all'esordio contro il Belgio, questo sì che è un nuovo inizio per gli azzurri di Roberto Mancini, uno dei nostri inviati.
15: Da stropicciarsi gli occhi, il primo tempo degli azzurri fenomenale, con 3 gol segnati, grandi azioni costruite, rischi in difesa praticamente zero. Vanno a segno prima Bastoni, poi Frattesi e infine Caiode alla sua esordio. Una prestazione impreziosita con il gol, ma una prestazione che merita di essere sottolineata, quella del terzino del Brentford. Cosa può essere cambiato dal Belgio alla Turchia? Sentiamo cosa ha risposto Roberto Mancini.
31: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi. Perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
15: Nel secondo tempo all'inizio un po' di incertezza, il Maz che apre una speranza per la Turchia subito soffocata dalla rete di Pio Esposito, dopo la topica del portiere turco, adesso la Francia, poi nuovamente la Turchia. Il percorso tracciato da Roberto Mancini deve essere questo, speriamo di poterlo proseguire. Bursa, collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repice, GR1.
14: La Francia, si diceva, prossima avversaria degli azzurri venerdì sera a Parigi contro gli uomini di Zinedine Zidane, che ieri sono andati a vincere in Belgio 1-0 e ora guidano a punteggio pieno la classifica del girone 1. Oggi per il gruppo 3 invece di questa Lega A discende i campioni d'Europa e del mondo della Spagna, Siviglia contro la Croazia, mentre l'Inghilterra farà visita alla Repubblica Ceca. I grandi tornei, nello specifico gli europei del 2032 che l'Italia dovrebbe organizzare proprio assieme alla Turchia. La questione stadi, ieri giornata decisiva per un impianto e per una squadra, in particolare la Roma giallorossa avrà il suo stadio, ufficializzato il via ai lavori tra qualche mese, ultima tappa di un cammino lungo e tortuoso.
32: Era il 2022 quando il Campidoglio aprì il fascicolo, adesso dopo una trafila durata 4 anni e la
33: Rai Radio 1 Sport. Storie di sport. I mondiali di atletica leggera di Tokyo 2025. Prima parte. L'exploit azzurro. Di Daniele Fortuna, con la collaborazione tecnica di Sergio Ciani.
34: To
3: Tokyo, dove tutto è cominciato nell'estate di 4 anni fa e 5 ore ai giochi, irripetibili si è sempre detto, forse sì, ma chissà, dal 2021 a oggi l'Italia ha continuato a vincere, certo non così tanto, ma i paesi sono sempre di più, l'orizzonte si è fatto più ampio, le radici sono profonde però, perché giovani promesse si sono fatte conoscere nelle manifestazioni internazionali di categoria, Kelly Dualla, il futuro della velocità, Erika Saraceni nel triplo, Alessia Succo negli ostacoli, Elisa Valensin nei 200, anche i ragazzi, Matteo Sioli nell'alto, già di bronzo agli europei al coperto, Diego Nappi nei 200, Matteo Togni nei 110 ostacoli, il domani, oggi, si torna a Tokyo. Ebisu è il nome del dio shintoista della buona sorte. Si chiama così il quartiere nel quale l'atletica italiana ha scelto la sua sede di rappresentanza per i mondiali. Un locale elegante, a due piani, dove si suona musica jazz. Qui si tengono gli incontri con la stampa, le feste per chi ha vinto una medaglia. Alla vigilia della prima giornata di gare è l'appuntamento rituale con il presidente della Fidalmei, con il direttore tecnico, La Torre. Si ricomincia dalle 3 medaglie e dai rimpianti di Parigi per i quarti posti. Il paragone è però con i mondiali di Budapest del 2023, l'oro di Tamberi nell'alto, l'argento nel peso di Fabbri e della 4% maschile, il bronzo di Antonella Palmisano nella marcia 20 km. Stefano May.
6: Qui se avessimo un pochino più di buona sorte, ci guardasse di nuovo un po' le stelle, ci guardasse in modo benevolo, fare un po' meglio di Budapest potrebbe essere una cosa molto molto piacevole. È comunque difficile, quello diciamo può essere il nostro parametro.
3: Antonio La Torre.
7: Siamo sul luogo del delitto, permettetemi questa battuta, e speriamo proprio che quell'energia che si è così ben distribuita e propagata possa continuare. Questo è lo scopo di questa nostra missione. Ci aspettiamo intanto che tutti facciano il meglio, ma non nascondiamoci, abbiamo 6 punte, quelle 6 punte devono fare il loro dovere. Cominciamo con Antonella Palmisano, campionessa olimpica qua a Tokyo, poi Nadia Battocletti, che ormai non è più cacciatrice ma sta diventando lepre, e poi abbiamo i giovanissimi già pronti, Mattia Furlani, Larissa Iapichino, Leonardo Fabbri, e poi non possiamo dimenticare Capitan Jimbo, che è qua con tutta la sua energia. Non dimentichiamo l'altro asso nella manica, Andy Diaz.
3: Delle 6 punte gareggiano subito nella giornata di apertura, dalla mattina, molto presto, perché l'afa di Tokyo prende alla gola intorno ai 30 gradi sempre.

0: Palmisano, oro nel 2021, nella 20. Il ritiro di Parigi è un ricordo da allontanare. Gara di testa, alla fine la fuoriclasse amica e compagna di allenamenti, la spagnola Maria Perez, vince dentro allo stadio finalmente, già pieno di mattina. Antonella Palmisano è seconda, si sdraia a terra al traguardo, sfinita. Perez l'abbraccia, l'aiuta a slacciarsi le scarpe con delicatezza, troppo dolore per camminare. Esce in sedia a rotelle, ha vinto l'argento, è la prima medaglia per l'Italia ai mondiali di Tokyo.
1: La 35, quindi sapeva a cosa andava incontro. Ma diciamo che all'inizio della competizione mi sentivo molto bene, forse sarà stata un po' la temperatura o l'umidità, credo, che ho cominciato ad avvertire già dal 15° chilometro e una sensazione di malessere dello stomaco. Infatti ho saltato poi tutti i rifornimenti che comprendevano carboidrato e quindi praticamente ho un po' compromesso il finale di gara. Aspettavo che potesse accadere una situazione del genere, ovvero che gli ultimi 12 chilometri ad ogni boa avevo i crampi ai piedi. A 35 chilometri non si può scherzare, no? E quindi ho cercato di mantenere la posizione. Volevo arrivare a tornare a casa con una medaglia, anche perché per me questo posto è magico. Sono contenta di averla conquistata.
0: Anche Leo Fabbri è arrivato qui con il trauma olimpico da superare. La stagione è stata intermittente, una gara sbagliata agli europei indoor. È in crescita, ma combatte con se stesso. Lancia a 21,94 m, superato solo dall'imbattibile Krauser. È secondo fino all'ultimo tentativo del messicano Muñoz, 21,97 per lui. Bronzo, va bene lo stesso.
2: In riscaldamento mi sono sentito male, ma un po' tutto il pomeriggio sentivo le gambe pesanti e purtroppo io non sono un pesista che lancia di forza, io ho bisogno di un bel gesto di velocità e quando le gambe sono stanche, perché comunque fare mattina e sera non è facile, l'ho vista brutta, sembrava veramente di rivivere Parigi, ma ancora peggio di Parigi che almeno Parigi in riscaldamento dei 22 li avevo fatti, però ho detto no, cioè oggi ancora no, basta. Il primo a 21 mi ha dato molta fiducia, il secondo sulla riga, ho visto Krauser lanciare sulla riga, ho detto madonna, è lì, è primo, ci devo arrivare anch'io. Peccato il terzo, nullo di pochino, però bello anche poi Walsh che mi supera, io lo risupero subito, è una cosa che non mi era mai successa in carriera e sono veramente felice, perché queste sono gare dove puoi lanciare anche 19 metri ma basta che vinci una medaglia. Ovvio non sono venuto qua per un bronzo, però per come si era messa è un bronzo che proprio quasi mi rende più felice di Budapest.
0: Argento, la conferma più difficile per Nadia Batocletti, seconda nei 10.000 metri e con record italiano come a Parigi, con una gara al comando senza mai perdere le fuoriclasse del mezzo fondo. La batte solo la keniana Chebet.
3: E questa è la campanella dell'ultimo giro dei 10.000 donne e Nadia Batocletti è lì a giocarsi, a correre per una medaglia. Sono rimaste in quattro le più forti, già questo insomma comunque è notevole. Chebet, Segay, Ngetic e Nadia Batocletti, che adesso però insegue, è quarta in questo momento con l'ultimo rettilineo un po' in affanno, ma vediamo se riesce a fare ancora qualche cosa dopo la curva. È lì, il ritmo è violentissimo, Nadia Batocletti va all'esterno, adesso è seconda dietro alla Chebet, terza alla Segay, va Batocletti, prova a prenderla ancora, prova a prendere la Chebet, ma la Chebet è più veloce, la Chebet è più veloce, è un altro argento per Nadia, altro argento per Nadia Batocletti, che fatica, urla e piange con questo caldo, con questa afa, si inginocchia sulla pista, si è confermata dopo un anno, dopo Parigi.
4: Papà mi aveva detto guarda che secondo me non sarà una gara tanto diversa da Parigi, però dentro di me sapevo che sono furbette e quindi non mi avrebbero mai servito le prime posizioni su un piatto d'argento e quindi mi ero già messa in testa che lo scenario peggiore era quello che mi mettevano a dura prova, così è stato fatto. Sono furbe ma io un pochino di più perché appena parlavano capivo già che una sarebbe partita e si davano un po' il cambio, vedevo che continuavano a guardarmi. Mio papà mi ha detto fai un po' la furbetta anche tu, quando si girano a guardarti tu non sentirti affaticata, sorridi, vedrai che sarà più dura per loro. Però è giusto così, anche questa è la parte dell'atletica e sono molto felice perché mi sembra di vivere un sogno, mi sembra davvero impossibile essere l'atleta che sta dimostrando sul campo e per me è davvero un sogno perché ho sempre desiderato questi momenti e è davvero allucinante quello che sto facendo, non ci credo neanche io, forse sono l'unica che non ci crede in famiglia.
5: Fly me to the moon, let me play among the stars.
0: Tre medaglie in un giorno, contro le previsioni perde tutto, però la risaia a Pechino sembrava nella sua stagione più bella. I 7 metri raggiunti e superati alla fine di maggio a Palermo.

0: 7 metri e 6 centimetri, l'oro agli europei al coperto in Olanda. A Tokyo si ferma subito nelle qualificazioni, 3 salti corti, un fisiologico scambio ruvido di pareri con il papà allenatore viene percepito come un litigio, ma insieme poi smentiranno e chiariranno tutto, pronti a ricominciare. Dopo, in quel momento, il trauma è forte.
1: Non voglio commentarlo in questo momento perché voglio essere lucida al 100%, non voglio farmi prendere da quello che sto provando ora, che è più shock che altro, quindi preferisco sedermi adesso con calma e analizzare il tutto, perché a caldo secondo me non si traggono mai realmente le conclusioni.

0: qualificazioni mancate, altre due eccellenti nei nomi ma prevedibili nelle cause, Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs, gli eroi dell'abbraccio di Tokyo 4 anni prima, appunto l'età, 33 anni Tamberi, 31 Jacobs, i problemi fisici, le gare saltate, resteranno senza finale Tamberi in quella dell'Alto.
1: Dispiacere, voglia di rifarmi, cosa che serve sempre onestamente quando le cose vanno male a fine anno, non è così negativo. Mentalmente vorrei gareggiare tra 3 giorni per rifarmi, però so che la stagione è finita e non è mai iniziata in realtà questa stagione.
0: Jacob si è presentato a Tokyo con una sola gara disputata sui 100 metri in tutta la stagione. Il primo passaggio nel suo stadio, quello dell'oro olimpico, è lento, 10 secondi e 20, si ferma in semifinale. C'è una logica nei risultati, nei tempi.
2: Da un giorno all'altro non si possono fare grandi miracoli, tutti sperano nei miracoli ma purtroppo non sempre arrivano. Diciamo che sapevo che nelle gambe questo potevo fare. Fa male perché 10-16 lo facevo ai tempi di quando ero un saltatore lungo, quindi diciamo che anche tecnicamente non mi piace, mi sento pesante, non mi muovo con fluidità.

0: Delusione e ragionamenti, troppi infortuni, inducono Jacobs a pensare al ritiro. Si ferma in semifinale nei 100 anche Zainab Dosso.
1: Se c'è un giorno in cui ho avuto più rimpianti di questo, non penso che sia mai esistito. Ho veramente, veramente gestito male il riscaldamento. Sono arrivata che ero un po' scarica. La mia particolarità è la partenza esplosiva e mi è mancato, perciò non ho fatto tutta una gara a inseguire.

0: La velocità azzurra, un passaggio a vuoto, lo testimonieranno anche le staffette, la 4% uomini, senza finale, squalificata con qualche polemica per un contatto tra Jacobs in ripresa e un velocista sudafricano. Una medaglia nella maratona ai mondiali mancava all'Italia da oltre 20 anni. Il bronzo di Stefano Baldini a Parigi nel 2003, il bronzo di Ilias Aouani, origini marocchine, da Ponte Lambro, periferia di Milano, alla laurea in ingegneria negli Stati Uniti, il pensiero commosso ai genitori, la mamma che si è sempre occupata della casa, dei 5 figli, il padre che lavora in cantiere.
1: Sono felice di aver reso felice tante persone con questa medaglia e con questo bronzo posso dire di aver scritto il mio nome nelle pagine della storia dell'atletica italiana e sono veramente grato e felice per tutto. Questo bronzo arriva dal niente, arriva dalle popolari di Ponte Lambro, dalla malavita di Ponte Lambro. No, io sono un ragazzo che è partito praticamente dal nulla e che la mia storia sia motivo di ispirazione per tutti. Quando un sogno è abbastanza grande, quando ci credi abbastanza, i sogni si realizzano. Dietro questo pezzo di metallo c'è di tutto. Momenti di delusione, ci sono lacrime versate da solo in macchina. Ci sono questi momenti in cui volevi mollare.
0: La quinta medaglia, la più luccicante, spinge l'Italia più in là di Budapest. La porta sulla luna Mattia Furlani con il suo oro nel salto in lungo a 20 anni. Un record di precocità, il più giovane a vincere un mondiale, prima di lui Carl Lewis, ma aveva 22 anni. 8 metri e 39 al quinto e penultimo salto, perché prima era fuori dal podio. Furlani ripercorre la finale, attribuisce meriti alla mamma allenatrice, Katy Seck.
2: Una notte magica più che altro perché sono rimasto nella mia bolla insieme a mamma e ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo stati determinati, perché comunque non è stata una serata facile ai primi salti, perché comunque stavo molto bene ed era importante gestire sin dai primi salti comunque quello che era il mio valore. Siamo riusciti a esprimerlo, è bellissimo.
0: Da Rieti a Tokyo, il viaggio di Furlani.
2: Credere nei propri sogni, perché comunque io sono cresciuto con questo sport, sono cresciuto con questa vita. Sin da piccolo ho sempre creduto che potevo raggiungere un palcoscenico del genere. Chi è cresciuto con me, soprattutto della mia città, lo sa quanto ho speso, quanto è stato importante per me. Andrea Milardi, quanto ha speso per me e quanto è stato importante per me raggiungere questo risultato. Andrea è stato come un parente per me, è colui che mi ha portato fino a qua ed è stato tutto, perché comunque sono cresciuto in un contesto bellissimo. Devo ringraziare pure il posto in cui sono cresciuto, chi mi ha fatto crescere, ed è stato il motivo per cui sono arrivato anche a questi risultati. Sono cresciuto con questo, gara dopo gara, sin dalle schegge sabine. chi è di Rieti lo conosce benissimo, da vincere quelle e arrivare al titolo mondiale.
0: Eccoci un altro atleta da medaglia per l'Italia, Andy Diaz, il cubano di Roma, allenato da Fabrizio Donato. È stato il mattatore della stagione al coperto nel triplo, oro agli europei di Apeldoorn in Olanda, oro anche ai mondiali organizzati dalla Cina a Nanchino, ma la pubalgia lo perseguita, la rincorsa è faticosa. Anche la carriera di Andrea Dalla Valle da Piacenza è stata accompagnata dagli infortuni, il triplo è sollecitazione continua, espone di più rispetto ad altre specialità. La finale è un calvario per Diaz, sesto alla fine, Dalla Valle, quarto con rimpianti ai mondiali di Eugene nel 2022, bronzo al coperto ad Apeldoorn quest'anno, ha una personale di 17 metri e 36 centimetri. Il penultimo salto è quello della magia, anche per lui come per Furlani, 17 metri e 64, è primo per qualche minuto. Pichardo, portoghese di origini cubane e arci rivale di Diaz, lo sorpassa alla fine, 17,91, argento, va benissimo anche così.
3: Questo penso sia il risultato di ricostruzione. Un anno veramente fatto cambiando tutto, me stesso però, non tanto con il lavoro e tutto, però è proprio la mia mentalità che è cambiata. Sono arrivato qua non pensando di fare la comparsa, smettere di essere ai piedi del podio, volevo essere insieme ai grandi. La cosa fondamentale è stata non mollare mai. Ne ho avuti parecchi momenti difficili, non mi sono mai identificato come un mollo, diciamo. Ho sempre avuto questa capacità comunque di rialzarmi nei momenti duri.
0: L'argento di Dalla Valle è la sesta medaglia per l'Italia, come i mondiali di Göteborg del 1995. Due d'oro allora, due d'argento e due di bronzo. C'è un'altra possibilità, nel penultimo giorno di gare, Nadia Battocleti è in finale nei 5.000. Il suo bronzo a Parigi era durato poco, la squalifica di Faith Kipyegon era stata revocata. Dopo quel quarto posto era arrivato l'argento sui 10.000 in versione di gare a Tokyo. Le migliori, ancora loro, Chebet e Kipyegon, le due keniane, ma anche l'etiope Tsegay.
4: Nadia Battocleti davanti a tutti, poi Kipyegon, vediamo se resiste. Questa volta attacca lei, attacca Nadia sull'ultimo giro, attacca con Kipyegon che prova a passarla all'esterno, Andrews e Chebet, eccolo ancora loro tre a fare la selezione. Nadia Battocleti, speriamo che non sia partita troppo presto, contro rettilineo e infatti passa alla sua destra Faith Kipyegon, che tra l'altro non corre un 5.000 da un anno di fatto, proprio dalle Olimpiadi di Parigi. Attardata adesso Nadia Battocleti, vediamo se riesce a resistere. Stiamo per arrivare al rettilineo che porta al traguardo, in questo momento è terza, però accelera Nadia, anche perché sta per essere sorpassata sull'esterno dall'etiope Tsegay. Arrivano in tre, arrivano in tre, ma se n'è andata, è terza in questo momento, prova a prendere anche il secondo posto Nadia Battocleti, prova a prendere il secondo posto ma non ci riesce, è medaglia di bronzo, comunque è medaglia di bronzo.
5: Una conferma bellissima, è una gara in cui sono cresciuta ancora, perché da ieri che ho iniziato a pensare dentro la mia testa sono loro superiori a me, ieri sono superiori a me, sì, però anch'io non scherzo, e quindi oggi ci ho provato, ero stanca, ma questo non mi ha impedito di provare a fare quello che magari nella testa di uno avranno detto cosa sta facendo. Io ci ho provato fino alla fine, gli ultimi due ho visto anche Tsegay, quindi va bene osare ma non troppo, diciamo che sono ormai in mezzo alle leggende perché ne ho lasciate anche alcune dietro, quindi va bene così.
0: La settima medaglia, l'Italia non aveva mai vinto così tanto in un mondiale. Le conclusioni a Stefano Mei e ad Antonio Latorre.
6: Cioè, il mondiale è la consapevolezza. Sette medaglie ti danno l'idea di una continuità di rendimento che non era mai stata prima.
7: Ma io sono un rompiscatole, per cui mi manca Astano, mi manca la Iapichino. È una conferma, perché questo me l'aspettavo, sarei bugiardo se non lo dicessi a me stesso in primis, la consistenza della squadra. Questa è la conferma che questa squadra è consistente e ogni anno ci mettiamo in pista perché vogliamo ballare, e abbiamo dimostrato che sappiamo ballare.
0: Si ballerà anche nel 2026, i mondiali indoor in Polonia a marzo, gli europei all'aperto in agosto a Birmingham.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. In apertura una notizia appena giunta in redazione: in corso a Pietracatella, in provincia di Campobasso, una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella e Sara, morte per avvelenamento da ricina. L'ufficio si trova di fronte all'abitazione della famiglia. Maggiori dettagli nelle prossime edizioni. A Roma la sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni, rapito, torturato e ucciso al Cairo nel 2016. 3007 egiziani condannati a 10 anni di carcere, un quarto è stato assolto. Caduta l'accusa di omicidio, è rimasta quella di sequestro di persona. Le richieste dei pubblici ministeri erano state più pesanti, ma sia il procuratore capo di Roma Francesco Lovoi, sia la legale della famiglia Regeni Alessandra Ballerini hanno commentato positivamente la sentenza. Sentiamoli.
3: Credo si possa dire che la parte sostanziale dell'impianto accusatorio abbia retto.
4: La nostra fede nella giustizia è stata ben riposta. Tutti i cittadini nel mondo possono sentirsi più sicuri.
2: Il delitto di Garlasco verso il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Chiuse le indagini, le nuove indagini. Per i magistrati la scarpa del killer è compatibile con il piede di Sempio, mentre il DNA trovato sui pedali della bici di Stasi, condannato per l'omicidio, non era di Chiara. La morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, precipitato da una finestra a Siena nel 2013. La perizia disposta dalla commissione parlamentare d'inchiesta riscrive il quadro di quanto accaduto. Non si è trattato di suicidio, due o più persone lo avrebbero aggredito in ufficio e ucciso gettandolo dalla finestra. Ed è svolta anche nell'inchiesta sulla morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, ritrovato senza vita in strada 37 anni fa.
5: Dietro l'omicidio di Denis Bergamini forse non ci fu solo la mano di Isabella Internò. Dopo la condanna in primo grado a 16 anni dell'ex fidanzata, ora per la morte del calciatore del Cosenza compare un nuovo indagato, il cugino della donna, Roberto Internò, 65 anni. Lui sarebbe stato uno degli autori materiali dell'omicidio, l'ipotesi dei carabinieri. Il 18 novembre 1989, insieme al padre di Isabella, avrebbe prima soffocato Denis e poi avrebbe abbandonato il suo corpo lungo la statale 106, così da inscenare un perfetto suicidio. Ad accendere i riflettori sul ruolo di Roberto Internò, però, era già stata una passata intercettazione. Sentiamo in merito l'avvocato della famiglia Bergamini, Fabio Anselmo.
6: Litigando con sua moglie, Michelina, quest'ultima, proprio rivolgendosi a Roberto, pronuncia questa frase: Gesù Cristo dovrebbe fulminarti e Bergamini dovrebbe farti a pezzi, come hai fatto con lui.
5: Cosenza, Lorenzo Gottardo, GR1.
2: Mazzette, caporalato, materiali scadenti e smaltimenti illeciti nei cantieri dell'alta velocità ferroviaria Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Diversi filoni dell'inchiesta. Da un lato lo sfruttamento di 34 lavoratori egiziani sottopagati e impiegati in condizioni precarie di sicurezza nel cantiere di Grotta Minarda. Dall'altro le tangenti con i soldi nascosti nei panettoni regalati a Natale. Infine le indagini sulla qualità dei materiali. I carotaggi effettuati su opere non ancora ultimate hanno evidenziato l'utilizzo di calcestruzzo non conforme. E siamo agli esteri. L'Iran fa sapere di attendere per oggi una risposta dagli Stati Uniti alla proposta di Teheran sulla riapertura dello stretto di Hormuz in cambio dello stop alle sanzioni e di altre condizioni. Il presidente americano Trump ha però già smentito le indiscrezioni su Axios, secondo cui Washington avrebbe offerto a Teheran il sollevamento dalle sanzioni. File di auto e un primo calo dei prezzi a livello nazionale hanno segnato il primo giorno del tetto ai carburanti nelle stazioni di servizio Eni e Ippi. Benzina a 1,99 al litro, gasolio a 2,19. Palazzo Chigi annuncia: stiamo sondando anche Kuwait. Ma il prezzo del petrolio anche oggi è in aumento sui mercati internazionali. In questi minuti le aperture delle contrattazioni delle borse europee. Sentiamo come sta andando a Piazza Affari collegandoci con Milano e con Fabrizio Patti.
0: Due aspetti continuano a condizionare e preoccupare i mercati: il prezzo del petrolio e la salita dei rendimenti dei titoli di Stato. Il petrolio Brent sale dell'1,55%, sfiora i $107 al barile oggi e quasi più 8% nella settimana. Gli investitori guardano alle notizie sulle negoziazioni tra Stati Uniti e Iran, mentre il gas oggi scende dell'1,80% e si stabilizza intorno ai 72 euro. Preoccupa anche il nuovo rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato americani, che influenzano però anche i rendimenti in Europa e sono al 5,25% con il decennale, cioè sui massimi dal 2007. I mercati azionari sono tendenzialmente indeboliti da questi fattori.
1: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 4 dicembre 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
7: Meno di 72.000, quanti ne può contenere, cioè il grande casino del River Plate, gremiscono gli spalti dello stadio dove stasera si incontrano Argentina e Italia nell'ultimo confronto del primo turno della fase finale della Coppa del Mondo. E la rimessa in gioco per i nostri azzurri, rimessa che viene in questo momento, l'effetto a Bettega che manda poi in avanti nel settore dove è rimasto in pratica soltanto Rossi in possesso della palla. Intanto vorrengono le retrovie di azzurri, ancora uno scambio, Bettega, Rossi, e c'è il portiere, vede, l'Italia ha segnato con Bettega.
8: Figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno.
9: Figli delle stelle sotto il cielo notturno del Sud America. Era il 10 giugno del 1978, la partita iniziava alle 24, ora italiana, e qui da noi erano tutti svegli per seguire le imprese degli azzurri. Un fraseggio fantastico, palla a terra fra Paolo Rossi e Bettega, e poi il pallone in rete, l'Italia sfrontata e brillante di Enzo Bearzot. Batte anche l'Argentina, padrone di casa e favorita della competizione. 3 vittorie su 3, primo posto in un girone di qualificazione che in verità non era iniziato affatto bene. Nella gara di esordio a Mar del Plata contro la Francia, gli azzurri, che avevano deluso anche nelle amichevoli di preparazione, erano andati sotto dopo 40 secondi con la rete lampo di Lacombe. Poi però c'è stata la reazione e la risalita a suon di gol, di gioco e di risultati.
7: Adesso ancora l'Italia in avanti con un'azione favorevole, il tiro di Bettega, la palla colpisce il palo, poi va dentro ed è il pareggio che è segnato da Paolo Rossi.
10: Zaccarelli va verso il centro, ancora Zaccarelli in azione, passaggio effettuato per la corrente Cabrini, eccolo nella posizione, anzi Gentile nella posizione della destra, scambiano Gentile e Rossi, Gentile in aria sulla destra, cross, finta, tiro di Zaccarelli, rete, Zaccarelli ha segnato la seconda rete per l'Italia, 6:50 dall'inizio della ripresa.
9: Due gol in rimonta alla Francia, gli azzurri cominciano a vedere la vita in rosa e il primo successo per la nostra nazionale, che batterà tutte le avversarie del girone esprimendo il gioco migliore del mondiale. E a mettere la firma sulla vittoria all'esordio ci pensa Renato Zaccarelli, prezioso a centrocampo e decisivo in fase conclusiva. Buongiorno Renato Zaccarelli.
11: Buongiorno, buongiorno.
9: Zaccarelli, quel mondiale di Argentina 78 non era partito proprio bene. Il mondiale precedente, quello del 74, era stato deludente per l'Italia, che tornò a casa prematuramente. E anche in Argentina non partivamo da favoriti, poi le ultime amichevoli non avevano entusiasmato e quel gol preso con la Francia dopo 40 secondi non lasciava presagire nulla di buono. Poi però ci racconti che cosa successe dopo quel primo minuto terribile e scioccante.
11: Ma è stata una bellissima doccia fredda che probabilmente ci ha dato la scossa, ecco, perché prendere un gol così dopo 40 secondi, l'inizio di un mondiale, noi arrivavamo, giustamente ricordava, a una partita giocata malissimo a Roma, abbiamo fatto 0-0 contro la Jugoslavia e quindi in mezzo anche a polemiche per le scelte di Bertotti, insomma, e quella partita lì non cominciò benissimo, ecco, io ero in panchina, non mi ero neanche ancora seduto e preso posto sulla panchina, e ci siamo guardati, avevo Cucurello vicino a me, molto stupiti, dici no, non si può cominciare così. E poi invece dopo quel momento lì di difficoltà la squadra ha subito ancora un po', perché la Francia giocava bene, no, è una buonissima squadra, però piano piano ha ripreso le misure, la voglia di riuscire a ribaltare questa partita, e sicuramente il gol poi fatto da Paolo Rossi è stata un'iniezione in più per poter poi riuscire a vincere la partita poi nel secondo tempo.
9: Un gol anche fortunato quello di Paolo Rossi, che era un rapace, sì, in area di rigore, però fu una carambola da flipper. Poi quel suo gol, quello del 2-1, fantastico, con lei che imposta, poi va anche a concludere in area di rigore.
11: Ma è interrotto un'azione offensiva della Francia, e proprio ho visto la possibilità di poter appoggiare sulla destra e partire subito in azione perpendicolare in direzione della porta e cercare la profondità. Ho buttato questa palla e poi ho seguito lo sviluppo dell'azione, che si è sviluppata sulla destra rimanendo un po' decentrato sulla sinistra e seguendola. Poi questo cross di Gentile, anche abbastanza raso terra, io ho dovuto fare un mezzo passo indietro perché ero andato un po' troppo avanti, perché ero convinto che la palla arrivasse alta e per essere pronto a colpire magari di testa, e invece la palla raso terra, io sono riuscito in questa mezza girata facendo questo passo indietro a tenerla ancora bassa e a rimandarla nella stessa direzione verso la porta, e ha preso in controtempo il portiere francese.
9: E lei, come ricordava, aveva iniziato dalla panchina, entra nella ripresa al posto di Antognoni, credo per andare in marcatura su Michel, che era centrocampista di grande tecnica e visione di gioco, poi però va anche a segnare, no? Quindi fu una scelta vincente quella di Berzot. Che indicazione le ha dato?
11: Mi ha detto di fare quello che facevo nel Torino, ecco, Tradizio mi dava sempre da marcare o Antognoni o Rivera o Mazzola, perché poi dice tu hai anche la possibilità e la gamba per poterti inserire senza palla, e le stesse cose mi ha detto Berzot, fai quello che sai, e poi dopo è andata come è andata, ecco, nel senso buono della
9: lo ricordava cosa. Lei, Renato, che c'erano state un po' di polemiche sulle scelte di Berzot, che però alla fine ebbe molto coraggio, no? Magari anche spinto dall'opinione pubblica, facendo giocare Paolo Rossi che aveva 22 anni e Cabrini in difesa che ne aveva 21, era addirittura esordiente. Menotti, CT dell'Argentina, non ebbe lo stesso coraggio perché in patria c'era un certo Maradona che aveva 18 anni, capocannoniere del campionato, era già un idolo, però non fu incluso nella squadra.
11: Non fu incluso anche perché avevano altri, che in quel momento era veramente il grandissimo idolo dell'Argentina, il fuori classe. Maradona l'hanno ritenuto troppo giovane. Un monumento come sempre in Argentina era difficile da spodestare, e quindi secondo me anche Menotti è andato a giocare su sicuro, poi infatti alla fine ha avuto anche ragione. Ma per quanto riguarda Berzot, sì, ricordo la partita che abbiamo giocato alla Bombonera contro il Deportivo Italiano, e nell'intervallo ha tolto Graziani, ha messo Paolo Rossi, e ha tolto Maldera e ha messo Cabrini, però nessuno dei noi immaginava che poi fosse la prova per la partita di inizio del nostro campionato del mondo a Mar del Plata. Ecco, quel cambio ha portato soprattutto a puntare su Paolo Rossi, perché Graziani in quel momento era un po' in difficoltà, non riusciva a far gol, e Paolo invece si è dimostrato poi in grande forma, ma soprattutto si trovava molto bene anche con Bettega.
9: Renato Zaccarelli, l'Italia fu la sorpresa di quel mondiale perché esprimeva un gioco brillante d'attacco molto lontano dal gioco all'italiana, così come era conosciuto.
11: Ma sì, anche perché la squadra, l'attacco era formato da destra con Causio, e come riserva c'era Claudio Sala, poi c'era Paolo Rossi, c'era Bettega, e le altre due punte erano Graziani e Pulisic. Soprattutto c'era giocatori come Gentile e come Cabrini, che sapevano anche in avanti, quindi non era una squadra votata alla difesa. Quindi Berzot ha cominciato da lì a creare una squadra che fosse capace a difendere, ma soprattutto che fosse brava nelle ripartenze.

0: tempo del primo tempo. Cross della sua terra di Kroll, allontana Bettega, colpo di testa di Rossi, in avanti di Jansen, di Gentile, e c'è il pareggio degli olandesi con un formidabile tiro da fuori, calcio di punizione in favore dell'Olanda. Hahn, e l'Olanda passa in vantaggio con un tiro da 40 metri.
1: Italia-Olanda, la sfida decisiva per l'accesso alla finale di quel mondiale di Argentina del 78. L'Italia vince il girone, nella fase successiva pareggia con la Germania, supera l'Austria, poi arriva l'Olanda e qui si infrangono i sogni dell'Italia e di tutti i tifosi. Renato Zaccarelli, all'Olanda bastava il pari per differenza reti, mentre voi eravate costretti a vincere, ma nel primo tempo eravate andati in vantaggio e stavate dominando. Poi che successe nella ripresa?
2: Beh, successe anche che la fortuna non ci aiutò, perché se non ricordo male noi abbiamo preso anche una traversa e un palo in quella partita lì. Poi l'Olanda ha fatto valere la sua prestanza fisica, ci ha un po' sovrastato a centrocampo e ci ha messo in difficoltà, ha trovato poi due gol, uno abbastanza fortunoso, l'altro invece molto bello. D'altronde bisogna anche riconoscere che giocano anche gli altri e non giochiamo solamente noi.
1: Zoff ha preso due gol da lontanissimo, fu messo sul banco degli imputati, poi ne prese altri due da fuori area nella finale terzo e quarto posto. Si disse che fosse troppo vecchio, aveva 36 anni all'epoca, ma in realtà 4 anni dopo, quando ne aveva addirittura 40, vinse il mondiale.
2: Sì, sono delle casualità, ecco. Io abbiamo vinto anche noi delle partite tirando da fuori area, facendo dei gol incredibili, prendendo vano l'intervento del portiere. Sono contento e felice, perché poi dopo io non ho partecipato ai mondiali dell'82, che Dino sia riuscito a riscattarsi, ecco, ma non gli abbiamo mai fatto nessuna colpa noi del gruppo.
1: Forse sul tiro di Anna, sul secondo, si partì un po' in ritardo.
2: Forse
1: però...
2: sì, però era un tiro in diagonale, era forte anche quello, ecco. Ma io sul tiro di Anna ho perso io il contrasto con lui a centrocampo, e quindi Anna nel rimpallo che ha avuto, che ero dietro di lui, stava calciando. Infatti quando ho visto che calciava, dentro di me mi sono detto: sì, tira tanto da qui, cosa vuoi fare? Si tira sempre. E invece forse se non avessi detto questo, magari non so, forse so io che mi sono portato male.
1: Renato, qualcuno criticò anche Berzot, perché sull'1-0 con l'Olanda aveva sostituito Causio, che era in forma straripante, mandando in campo Claudio Sala. Si disse che forse voleva farlo riposare per la finale, perché vi sentivate già in finale quando eravate in vantaggio per 1-0 nel primo tempo, ma è vero?
2: Ma sai, questi sono sempre i racconti che si fanno dopo, no? Bisogna vedere nel momento, nella valutazione della scelta dell'allenatore. L'allenatore un cambio lo fa sempre per cercare di migliorare, non di peggiorare la situazione, e quindi è abbastanza poi facile trovare come colpevole Zoff da questi tiri di lontano, anche Berzot, perché ha fatto questa sostituzione. Se invece avessimo vinto e saremmo andati avanti, probabilmente avremmo detto che la scelta di Berzot era stata giusta.
3: Bravo Menotti! Menotti asciende ahora al palco oficial. Le acaba de hacer entrega el excelentísimo señor presidente de la nación al capitán Daniel Passarella de la undécima Copa de Fútbol de la Federación Internacional de Fútbol Asociado 1978. En momentos en que cada uno de los jugadores saluda a las más altas autoridades aquí presentes en este podio, en el estadio de River Plate.
4: Una música brutal encendió nuestra pasión.
1: La cerimonia di premiazione dell'Argentina campione del mondo dopo la finale vinta con l'Olanda. Zaccarelli, voi credo che foste già ripartiti, non so se avete visto la premiazione, ma abbiamo sentito i toni trionfalistici per un successo che fu una vetrina per il regime. Di questo si parlò molto.
2: No, noi abbiamo visto un pezzo di partita, perché avevamo poi l'aereo in partenza, quindi non abbiamo visto fino alla premiazione e alla finale, ecco. Abbiamo visto solo una parte e poi siamo dovuti partire. E beh, certo che il regime ne approfittò. Questo fu un vantaggio che lo sport, il calcio, ha dato al regime, facendo vincere all'Argentina questo mondiale, facendo un po' dimenticare, credo, per un certo periodo quello che invece poi piano piano si è scoperto, e soprattutto quello che poi ha passato il popolo argentino.
1: Anche quello attualmente in corso in Qatar è un mondiale che fa molto discutere per tanti motivi, ma Argentina 78 fu sicuramente il mondiale più discusso di sempre, perché in quel paese c'era il regime di cui parlava anche lei, c'era la questione dei desaparecidos, gli oppositori che venivano eliminati e le madri di Plaza de Mayo che avevano già cominciato a denunciare le sparizioni. Voi avete avuto modo di andare in giro, di farvi un'idea sull'atmosfera che si respirava, oppure vi hanno tenuto chiusi negli alberghi e nei ritiri?
2: No, noi eravamo addirittura all'Indo Club, che era a 30 km da Buenos Aires. Siamo andati un giorno a fare, che ci ha dato mezza giornata di permesso dopo aver superato il turno preliminare Bearzotte, ma ti posso dire che non abbiamo potuto parlare con nessuno, perché dietro di noi c'era sempre qualcuno che vedevi che non era della nostra comitiva, compagnia o tifoso, ma era gente che ci seguiva. Quindi anche quando entravi nel negozio a cercare di comprare dei ricordi da portare in Italia, vedevi che quando ci vedevano entrare la gente sorrideva, poi entrava dentro un paio di persone e la gente cambiava subito umore, no? Questo abbiamo poi capito anche dopo, e non subito, perché poi ci pensi a queste cose. Per noi proprio il contatto con il popolo, con la gente, con le persone, non c'è mai stato.
1: E forse il vostro punto di contatto più vero era proprio il campo, e probabilmente c'era anche tensione fra i giocatori stessi argentini, che forse subivano pressioni, forse non riuscivano neppure ad esprimersi al meglio quando andavano in campo, malgrado fossero una squadra molto forte. Che impressione ha avuto quando ha giocato contro l'Argentina?
2: Ma no, sai, io non credo. Le pressioni sicuramente le hanno subite, ma le hanno subite perché giocavano in casa, perché erano il paese internazionale favorito a poter vincere, quello che può capitare a tutte le nazionali che giocano da padroni di casa, ma soprattutto che hanno una storia importante come l'Argentina nel mondo del calcio, ecco.
1: E per arrivare in finale hanno faticato un bel po' gli argentini, ci sono arrivati anche in maniera molto discussa, grazie a un 6-0 sul Perù nella partita decisiva. Un Perù, si disse, che era già demotivato, già eliminato, però insomma 6 gol sono tanti. E poi ci furono alcune vicende come gli aiuti del governo argentino a quello peruviano, la visita del generale Videla a braccetto con il segretario di Stato Kissinger negli spogliatoi del Perù prima della partita. Queste sono cose che hanno fatto storia, no? Sembrano incredibili a pensarci oggi.
2: Sì, a pensarci oggi sì, anche gli stessi giocatori del Perù, che poi non avevano niente da dire, secondo me sono rimasti condizionati, ecco. Poi i gol riesci a farli, non è che il giocatore si sposta o meno o ci pensa, però l'Argentina in quel momento lì aveva bisogno di quel risultato e, caso strano, è riuscita a farlo.
5: Classifica della Serie A: Juventus 26 punti, Milan, Vicenza e Torino 22. Ci colleghiamo con Torino, vedo già pronto Marcello Giannini per il pareggio 2-2 fra Torino e Vicenza. Autorete Leli, Briaschi, Caporale e Prestanti, i marcatori.
1: Da 90° minuto, stagione 77-78, quella che precedette il Mondiale argentino. Paolo Valenti ricordava la classifica: Juventus, Torino e Vicenza. Il Vicenza alla fine arriverà addirittura secondo, davanti al Torino che 2 anni prima aveva vinto lo scudetto. Ed è una classifica che fotografa la composizione di quella nazionale di Argentina. C'erano i due blocchi, Juventus e Torino, più Paolo Rossi, che venne convocato a furor di popolo, Zaccarelli, vero?
2: Beh sì, Paolo era il giocatore emergente, era giusto anche convocarlo. Ecco, poi Bearzotto aveva sempre creduto in Paolo, perché non ricordo male era anche scivolato, diciamo, sullo scandalo delle scommesse, e quindi...
1: Esattamente, mi sta anticipando, perché volevo dire, pensi a come cambia la percezione nel giro di 4 anni. Nel 78 Paolo Rossi fu quasi imposto a Bearzotto dalla stampa e dall'opinione pubblica, mentre nell'82 sarà Bearzotto ad imporre e a difendere Rossi, che rientrava da una lunga squalifica, sembrava sottotono e pochi in quel momento credevano in lui, che poi fu l'eroe del mondiale dell'82.
2: Ma sì, perché aveva conosciuto la persona, ecco, oltre che sapere che era un giocatore valido, sapeva anche che forse era rimasto coinvolto, ma non poteva commettere una cosa di quel genere lì, ecco, e quindi Bearzotto l'ha sempre difeso strenuamente.
1: Tornando al campionato, erano le stagioni delle grandi sorprese, perché nel 78 ci fu il secondo posto del Vicenza, nel 79 quello del Perugia, che chiuse il campionato imbattuto senza perdere neanche una partita alle spalle del Milan, campione d'Italia. Sono cose impensabili oggi, dove si giocano due campionati distinti, purtroppo, quello delle pochissime grandi e quello di tutte le altre squadre. Si è allargato tantissimo il divario economico, le provinciali non hanno più la forza, la possibilità di emergere fino in fondo in quel modo.
2: Beh sì, questo è un dato di fatto, ecco, in quel periodo lì la squadra, chiamiamola provinciale, aveva anche la possibilità di poter cercare con intuito, con astuzia, dei giocatori interessanti senza poi aver paura di privarsene da subito l'anno dopo. C'era l'opportunità per queste squadre che erano anche ben organizzate di poter competere anche con le squadre come la Juventus, come il Torino, come l'Inter e il Milan di quel periodo.
1: Grazie a Renato Zaccarelli per essere stato con noi, è stato un piacere, a risentirci presto.
2: Grazie.
6: Che cos'è l'amore?
7: È vero che lei considera l'idolo come il suo maestro?
8: Ha insegnato non solo a me ma a tutta l'Italia come si fa calcio.
9: Sarà che la Juve spesso non ha rispetto per il maestro? Sarà che quando il tridente di Zeemanlandia ha voglia di parlare possono essere dolori per tutti? Ma 5 gol di scarto tra Foggia e Verona sono parsi addirittura pochi. Il Foggia dà la sensazione di voler carburare al minimo dei giri per poi trovare quelle accelerazioni che fanno la differenza. L'area veneta diventa presto di esclusiva competenza del tridente con Rabaudi che nel primo tempo trasforma in gol quel che Barone, Baiano e Signori creano.
6: Che cos'è l'amore? La Ramona che entra in campo.
1: Era il 18 aprile del 1992, in Serie A il fantastico Foggia dell'emergente Zeman batteva per 5-0 il Verona del maestro Lidl, ma erano gli effetti di Zeemanlandia, la macchina perfetta che segnava gol a raffica con il trio meraviglia Baiano, Signori, Rambaudi, uno dei capitoli più esaltanti di una storia calcistica che Zdeněk Zeman ripercorre in una biografia appena uscita in libreria e che Giorgio Matteoli ci racconta con le voci di tanti ex calciatori e allenatori cresciuti sotto l'ala del tecnico boemo.
10: Pensavo l'avessimo superata questa fase.
11: Noi non supereremo mai questa fase.
12: 75 anni e la volontà di allenare ancora. Non ci pensa nemmeno a superare questa fase, la fase di Zdeněk Zeman, tecnico boemo che ha fatto, a modo suo, la storia del nostro calcio. Sempre all'attacco, sempre contro il sistema. Antonello Venditti, ai tempi del primo Zeman romanista, fine anni 90, lo mette in musica. È una torre!

0: Nella sua Lazio, Zeman ha due portieri, Luca Marchegiani e Nando Orsi. Entrambi, pur avendo subito tanti gol, non hanno dubbi.
1: È uno degli allenatori che comunque ha segnato un'epoca, perché comunque è un allenatore che ha saputo caratterizzare un modo di giocare come solo lui ha fatto, e io credo che questo sia una cosa di pochi.
2: Nell'allenare il 4-3-3, cioè i tre centrocampisti e i tre attaccanti, secondo me è stato uno dei migliori al mondo. Poi dopo la fase difensiva, gli equilibri, però per allenarli sui movimenti dei tre attaccanti e dei tre centrocampisti non ha avuto pari.
0: Chi ha sudato tanto per lui ha anche imparato tanto da lui. Zeman, per i suoi giocatori, è tutto in due parole, unico e diverso. Eusebio Di Francesco, Roberto Rambaudi e Gigi Di Biagio.
3: La bellezza, no? Di essere unico. Devo dire, lui è stato ed è ancora unico, perché ben venga un allenatore con questa mentalità, con questo spirito, con questa passione.
4: È unico nel bene e nel male per chi lo vuole imitare, che è difficile, quindi rimane unico. Fuori dal campo che ha dei valori e in campo fa scendere in campo con le sue idee che poi diventano tue.
5: Lui è sicuramente un personaggio diverso da tanti altri allenatori, è un personaggio che ti dà tanto, ha un carisma, una personalità e un modo di insegnare unico. Non si può copiare Zeman, però ti ha dato una mentalità diversa, ripeto, rispetto a tutti gli altri allenatori.
0: Sono i suoi ragazzi a parlare, voci raccolte a margine della presentazione dell'autobiografia di Zeman, intitolata La bellezza non ha prezzo. Una mentalità spesso divisiva, chi lo segue e chi invece lo critica, ma chi ha scritto il libro insieme a lui, il vice direttore della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro, è certo.
6: Io credo siano molti di più quelli che lo amano, che lo hanno stimato, che hanno apprezzato il suo calcio, che si sono emozionati, che si sono disperati col suo calcio, ma hanno comunque vissuto, gioito.
0: Un uomo d'altri tempi, un allenatore sempre convinto della propria idea di calcio. Quando parla di sé è difficile trovare le differenze con quelle storiche parole di Via Colvento.
7: Francamente me ne infischio.
8: Vabbè, io me ne sono sempre fregato di quello che si dice, anche perché non è vero, nel senso che io prima anno alla Lazio ho avuto la difesa migliore da Juventus, solo che non so ricordare nessuno.
9: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Ombretta Conti, Tony Tisi e Andrea Boccia in redazione, con Alessandro Adriani alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per la prossima settimana e se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. Lo stallo nei colloqui tra Stati Uniti e Iran sulla riapertura dello stretto di Hormuz si ripercuote sull'andamento del prezzo del petrolio, mentre in Italia, dopo il tetto deciso da Eni e IP, un altro colosso aderisce al price cap. Il punto in studio con Paola Nania.
3: Buongiorno, è Kuwait che accoglie l'invito del governo, questo scrive proprio la compagnia dentro questa nota pubblicata poco fa, accoglie l'invito del governo, quindi anche Kuwait applicherà questo tetto al prezzo dei carburanti, tetto applicato da ieri da Eni ed Eni Live, i distributori Eni ed Eni Live. Parliamo di 1,99 per la benzina e di 2,19 per il diesel, e anche da IP, che in realtà per il momento l'ha applicato solo a qualche centinaia di distributori. Questo implica la discesa per la prima volta da settimane del prezzo dei carburanti. I dati sono stati diffusi sempre poco fa dal Ministero delle Imprese. La benzina self in autostrada è sotto i 2,20 euro, il gasolio a 2,38. Ieri segnava di media 2,42 euro al litro. Secondo l'Unione Nazionale dei Consumatori, il risparmio medio al litro in due giorni è di 7,6 centesimi per il gasolio e 7,4 per la benzina. In questo scenario però il petrolio sale. Adesso il Brent europeo, che è quello più caro, quota intorno ai 107 dollari al barile. Non esattamente una buona notizia a voi.
2: E proprio le misure contro il caro energia sono uno dei temi sul tavolo dei colloqui oggi a Praga tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente ceco Babis. Al centro dell'incontro anche la correzione del meccanismo degli ETS, il sistema europeo di tassazione del carbonio, verso il prossimo Consiglio europeo di metà ottobre. La premier sui social torna anche sul decreto scuola, sottolineando che non si occupa solo di integrazione e sicurezza. Previsti, scrive, 21 milioni per la gratuità dei libri di testo e 20 milioni annui per contributi diretti alle famiglie con ISEE fino a 40.000 euro. La guerra in Medio Oriente, udite esplosioni nei pressi dell'isola iraniana di Keshm, da Teheran la minaccia, pronti a colpire infrastrutture energetiche e di sicurezza nella regione nel caso in cui non venisse garantita la nostra sicurezza. Il ministro degli esteri della Repubblica Islamica Araghchi dice di aspettarsi in giornata una risposta dagli Stati Uniti sulla proposta di riaprire Hormuz in cambio dello stop alle sanzioni, stop smentito dal presidente americano Trump. La cronaca ora, il giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento di madre e figlia. Questa mattina la perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime.
4: Gli uomini della squadra mobile sono entrati poco prima delle 8 nello studio dell'uomo in via Risorgimento, proprio di fronte alla casa dove, nei giorni a ridosso dello scorso Natale, la figlia Sara e la moglie Antonella Di Jelzi sono state avvelenate con la ricina. Prosegue dunque l'indagine per capire chi abbia usato il veleno per uccidere le due donne. E a Campobasso sono in corso le analisi sul computer e sulle chiavette USB della famiglia Di Vita, dispositivi sequestrati lo scorso 31 luglio. Obiettivo degli accertamenti è ricostruire gli accessi informatici dei componenti della famiglia, compresi quelli delle due vittime, nei giorni precedenti alla loro morte. Ora i periti incaricati dalla procura hanno 60 giorni di tempo per analizzare il materiale raccolto. Il fascicolo è stato aperto per duplice omicidio premeditato, al momento senza indagati. Gianni Di Vita e la figlia Alice sono persone offese nel procedimento. La perquisizione dello studio è durata meno di un'ora, non si conoscono ulteriori dettagli, non si sa se sia stata portata via documentazione o se l'attività investigativa fosse mirata. Arianna Di Giorgio, GR1.
2: Mazzette, caporalato, materiali scadenti e smaltimenti illeciti nei cantieri dell'alta velocità ferroviaria Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Diversi filoni dell'inchiesta. Da un lato lo sfruttamento di 34 lavoratori egiziani, sottopagati e impiegati in condizioni precarie di sicurezza nel cantiere di Grotta Minarda. Dall'altro le tangenti, con i soldi nascosti nei panettoni e regalati a Natale. Infine le indagini sulla qualità dei materiali. I carotaggi effettuati su opere non ancora ultimate hanno evidenziato l'utilizzo di calcestruzzo non conforme. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda l'eccidio di Marzabotto nell'82esimo anniversario. Ciò che è accaduto, scrive in una nota, può ripetersi. Le guerre stanno nuovamente travolgendo regole e argini posti a contrastarle, facendo regredire intelligenze e ogni senso di umanità, ha detto il capo dello Stato. All'aeroporto di Catania, voli di nuovo sospesi fino alle 15 per la ripresa dell'attività vulcanica dell'Etna, che ha provocato una nube di cenere alta 4 km, sospinta dal forte vento che sta soffiando nella zona. E sono le 10:05, ora c'è ping pong, buon ascolto e buona giornata.

0: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 30 maggio 1993. Secondo tempo.
1: Tutto il calcio minuto per minuto. Stanno dunque per cominciare i secondi tempi delle partite della penultima giornata del campionato di Serie A. Ricordiamo quali sono i campi collegati nell'ordine: Milano, Torino, Udine, Bologna, Genova, Foggia e Cremona. Ciotti, è già iniziato il secondo tempo a Milano?
2: No, stanno entrando adesso in campo le squadre.
1: E allora hai l'opportunità di un breve commento sulla prima frazione di gioco.
2: Ma sì, naturalmente non era questa la partita più adatta per proporre cifre tecniche particolarmente esaltanti. Evidentemente il pareggio giova ad entrambe le strategie, al Brescia per acquisire ulteriori prospettive di salvezza e al Milan, come sappiamo, per mettere definitivamente il suggello al suo 13° scudetto, uno scudetto strameritato, come sappiamo, perché è stato titolare la formazione rossonera del gioco più moderno e spettacolare proposto non solo in Italia in questi ultimi 6 anni, ma anche a livello internazionale. Stanno comunque giocando una partita dignitosa le due formazioni, badando a non farsi troppo male. E qualche esuberanza, come quella che ha provocato la munizione di Rossi, deve essere considerata in qualche modo fortuita. Non c'era intenzione, difatti, da parte del difensore bresciano di danneggiare fisicamente l'avversario. È stato un fallo tecnico che Amendolia ha ritenuto di dover punire con il cartellino giallo. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato di Lucescu, è molto bene organizzato, lo registra sapientemente Bonometti, mentre sul fasce agiscono giocatori molto determinati come Negro e Paganin, che impediscono al Milan di privilegiare proprio il gioco sull'esterno del campo. Lentini però è stato titolare, nonostante questo, dell'unica prodezza tecnica di questi primi 45 minuti, un gran tiro di destro in corsa dalla grande distanza, al quale ha risposto con una superba parata in tuffo Cusin. Metterà in gioco la palla adesso il Milan, che si è schierato alla destra della tribuna d'onore dalla quale vi stiamo parlando, mentre vediamo che il direttore di gara Amendolia, che dirige con la collaborazione dei guardalinee che sono ancora da sistemare ai lati del terreno, eccoli, sta per dare il via con il Milan, ripetiamo, che è pronto a mettere in gioco la palla con Papen e Albertini. Più indietro Rijkaard, mentre è stato utilizzato all'inizio di questa ripresa, vediamo, salutato dagli spalti di San Siro, Gullit, un beniamino della folla rossonera e non solo di quella, che viene messo in campo in occasione di questa seconda frazione di gioco. Sono partiti palla a Rijkaard, la palla è stata fatta filare verso Tassotti, scambio di questi con Costa Curta, c'è in linea Baresi che detta il disimpegno e infatti riceve, avanza all'altezza dell'asse, vedendo il terreno, sposta il gioco su Lentini, imperfetto il controllo ma può recuperare l'ex granata e servire Gullit, che gioca così il suo primo pallone. Surplus di Gullit, ancora un surplus per disorientare Paganin, palla fatta filare all'indietro verso Nava, che sostituisce oggi Maldini, spiovente verso Papen, preceduto da Brunetti, recupera però Tassotti e appoggia ancora su Rijkaard, sollecita apertura sulla destra dove si è sbarcato nel frattempo Donadoni, il dribbling ai danni di Paganin non riesce, la palla termina in auto per la rimessa laterale del Milan. Dopo un minuto esatto di gioco, ancora 0-0 a San Siro tra Milan e Brescia, linea a Torino.
3: E pochi istanti fa abbiamo visto il portiere della Fiorentina Maregini salvare su un colpo di testa ravvicinato operato da Silenzi. Il portiere viola è a terra in questo momento e c'è necessità dell'intervento della panchina per soccorrere il giocatore di Chiarugi ed Antognoni. Siamo al terzo minuto di gioco, il punteggio non è cambiato, Torino 1, Fiorentina 0.
4: Attenzione, chiedo scusa, il Foggia in vantaggio al terzo minuto del secondo tempo. Ha segnato il giocatore Mandelli, peraltro è entrato in campo dopo il riposo perché aveva sostituito l'infortunato Bresciani nel primo tempo. Pertanto al terzo minuto del secondo tempo, Foggia 1, Cagliari 0. A te.
3: Nel frattempo Maregini si è rialzato, tutto è pronto per l'esecuzione del corner in favore del Torino, con palla collocata sulla destra rispetto al fronte d'attacco granata, pallone in movimento con Kois che lo manovra, cerca lo scambio, poi Kois preferisce cercare il fondo per effettuare il cross, viene fermato in un secondo intervento ai suoi danni, giocatore granata va a terra, interviene ancora Baldas, punizione in favore della squadra di Torino. Dobbiamo anche segnare una conclusione da parte della Fiorentina dopo un minuto di gioco con Carnasciali, piatto destro che non poteva impensierire Marchegiani malgrado fosse stato scagliato da ottima posizione punizione. Punizione dunque in favore della squadra granata, al termine della quale cederemo la linea d'Udine. Tutto è pronto, palla collocata all'altezza del lato corto di destra. Aguilera mette al centro per il tentativo da parte di Venturin, che effettua la conclusione. Ancora Maregini riesce a salvarsi, dunque Torino pericoloso in avvio di ripresa. Torino che è sempre in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina. Linea d'Udine.
5: A Udine già al quarto della ripresa, il risultato è invariato, l'Udinese sempre in vantaggio sull'Ancona per 1-0 grazie al gol messo a segno al 36esimo del primo tempo dal polacco Kosminski. Ricordo che il polacco ha giocato ieri sera nella nazionale del suo paese in Polonia contro l'Inghilterra. Abbiamo visto un buon primo tempo dell'Udinese, che ha impegnato severamente la munitissima difesa dell'Ancona e è riuscito a superarla solo al 36esimo grazie alla prodezza che dello stesso polacco Kosminski. Oltre al gol l'Udinese può vantare un palo colpito da Branca e un salvataggio quasi miracoloso del portiere dell'Anconanista sullo stesso Branca. Ora c'è l'Ancona in avanti, è atterrato Vecchiola, si scontra con un giocatore dell'Udinese, l'azione è stata fatta proseguire dal direttore di gara e finalmente Sensini, il capitano bianconero, si accinge a mettere la palla in fallo laterale per permettere l'ingresso dei sanitari. Dicevo, una partita tutta a favore dell'Udinese, con l'Ancona che si è affacciata solo in contropiede ed ha avuto un'occasione nel primo tempo con Vecchiola, ma al momento del tiro il numero 11 anconetano è stato preceduto da Compagnone. Ancora gioco fermo per i sanitari che
6: scusa forma, il Genoa è in vantaggio con Fortunato esattamente dopo 1 minuto e 15 secondi della ripresa. Gran gol di Fortunato proprio ad inizio di ripresa, un gol che ha per il momento scioccato l'Atalanta. A te la linea.
5: Sì, ti ringrazio. Intanto si è rialzato, era Kosminski, giocatore bianconero infortunato, si riprenderà con una rimessa laterale che cortesemente il giocatore dell'Ancona danno all'Udinese. Linea a Bologna.
6: A Bologna dunque il
7: attenzione
6: Genoa.
7: Gentili, sì. È andata in gol il Napoli al secondo minuto, autore della rete Francini, Lazio 3, Napoli 2.
6: Sì, dunque a Bologna il Genoa ha sbloccato il risultato e siamo al secondo minuto soltanto della ripresa. Il gol di Fortunato proprio in apertura di questo secondo tempo dopo 1 minuto e 15 secondi di gioco. Chi deve intervenire?
7: Attenzione Pescara che interviene per segnalare al quarto minuto il raddoppio del Pescara con un gran gol veramente spettacolare di Borgonovo. Pescara 2, Juventus su una linea, chi stava parlando?
6: Si stava parlando Bologna, il Genoa è dunque in vantaggio per 1-0 contro l'Atalanta. Brevemente l'azione del gol si è sviluppata improvvisamente sulla fascia sinistra, è giunto di corsa in corsa Fortunato che ha fatto esplodere il suo sinistro in maniera molto violenta in una posizione da una posizione molto decentrata alla destra di Ferron. Francamente il portiere dell'Atalanta nulla poteva contro il bolide di Fortunato, che ha percorso una quarantina di metri di campo per raggiungere quel pallone che sembrava destinato fuori, ha colpito di interno sinistro, il pallone si è collocato alla destra di Ferron poco sotto la traversa. 1-0 per il Genoa contro l'Atalanta quando siamo al terzo minuto della ripresa. La linea a Marassi.
8: Qui Genova, la ripresa è cominciata da 5 minuti e mezzo, Sampdoria 1, Roma 0, per effetto del gol messo a segno da Invernizia al 43esimo. Nella Roma non c'è più lo stop per Benedetti, al suo posto Carnevale che Boskov ha spedito in campo di sfruttare al meglio la superiorità numerica di cui la squadra giallorossa gode dal 36esimo minuto del primo tempo per l'espulsione del giocatore Lanna. Al quarto minuto la Sampdoria ha sfiorato il raddoppio, Mancini ha controllato un bel pallone in area ma solo davanti a Fimiani, ha alzato troppo la sua conclusione e la palla è terminata oltre la traversa. Adesso prova ancora la Sampdoria ad attaccare, viene recuperato il pallone da Carnevale, su Carnevale c'è un intervento piuttosto pronto di Mannini che spedisce la palla in fallo laterale. Sesto minuto di gioco nella ripresa Marassi, 1-0 per la Sampdoria sulla Roma, la linea Foggia.
7: Qui è Foggia da circa 5 minuti, dunque a Foggia la situazione è cambiata, il Foggia è in vantaggio sul Cagliari per 1-0, il gol segnato al terzo minuto da Mandelli. Ricordo che il Foggia ha effettuato nell'intervallo entrambe le sostituzioni, ma c'è ancora un'azione che vede impegnato Roy al tiro, ha mancato di poco l'aggancio perfetto e pertanto il portiere Ielpo ha raccolto la palla arrabbiato. Ricordo, dicevo, che il Foggia ha effettuato nell'intervallo entrambe le sostituzioni, Biagioni per De Vincenzo e Mandelli per Bresciani ed è stato appunto Mandelli al terzo minuto su assist di Roy, liberato al tiro diagonale, palla rasoterra in rete a filo di secondo palo. 1-0 per il Foggia che continua ad attaccare con Seno Roy e poi l'apertura sulla sinistra per Cainis che si proietta in azione di attacco, la palla in aria intercettata. 1-0 per il Foggia sul Cagliari al nono minuto, la linea a Cremona.
9: Siamo nettamente in vantaggio rispetto a tutti gli altri campi, qui è il decimo minuto della ripresa, il punteggio è sempre di 0-0 tra Cremonese e Reggiana. Gli schemi e gli intenti sono quelli del primo tempo, ma si continua a sbagliare in maniera grossolana. De Falco ha sostituito Pacione al centro della linea avanzata della Reggiana ed è proprio De Falco a fallire clamorosamente nei primi minuti della ripresa il vantaggio su assist di Scienza. De Falco ha calciato a due passi da Turci, aveva tutto lo specchio della porta spalancato ma è riuscito incredibilmente a mandare la palla oltre la traversa. E ancora la Reggiana, vediamo in movimento proprio con De Falco, un passaggio per Morello, vediamo questa azione.
10: Scusa, si inserisce Andrea per dire che al decimo della ripresa la Fidelitanza ha pareggiato con Nardini, 1-1 tra Fidelitanza ed Ascoli.
9: Grazie, nel frattempo si è conclusa l'azione della Reggiana, anzi ancora in avanti, vediamola ancora con De Falco che però finisce fuori dal terreno di gioco. 0-0 il punteggio, linea allo studio.
11: Attenzione Luzzi, Lazio che ha segnato con Winter la rete al quinto minuto, Lazio 4, Napoli 2, linea allo studio credo.
1: Dicevamo flash da Roma, Parma e Pescara, cominciamo proprio con Roma dove la Lazio è andata nuovamente in gol. Antonello Orlando.
11: D'accordo Provenzali, siamo giunti intanto al sesto minuto, raccontiamo un attimo il gol di Francini, c'è stato un cross di Zola dalla sinistra, Francini è intervenuto di destra e ha battuto Orsi. Il quarto gol della Lazio segnato 30 secondi fa da Winter, dunque mentre siamo giunti al sesto minuto, Lazio 4, Napoli 2, linea allo studio.
1: Parma-Inter.
12: A Parma siamo giunti al nono minuto di questa ripresa, Parma sempre in vantaggio sull'Inter per 1-0. I nerazzurri sono andati ripetutamente vicini al gol nel finale della prima frazione e in avvio di questa ripresa il Parma sembra meno disposto ad affrontare i rischi difensivi. Nella tabellina del primo tempo, vi ricordo, trovano spazio il gol di Melli al 15°, la doppia espulsione di Berti Asprilli al 25° e quindi pali colpiti da Schillaci e da Sosa al 36° e 44°.
1: Pescara Juventus.
13: E prendiamo la linea al nono minuto, proprio mentre nella Juventus esce con il numero 3 Marocchi al suo posto con il numero 14, entra dal canto dunque il Pescara dal quarto minuto della ripresa in vantaggio sulla Juventus per 2-1, un gol come ho detto in diretta veramente spettacolare, il primo calcio d'angolo della ripresa del Pescara, il quarto finora, battuto da Allegri e sulla palla spiovente è andato a compiere un autentico gesto atletico di quelli da ricordare Borgonovo, una sforbiciata plastica con palla sotto l'incrocio dei pali, naturalmente un boato qui nello stadio Adriatico, mentre attacca ancora il Pescara dei Ravanelli, pensate che va a raccogliere la sfera mentre era proprio Allegri che si lanciava a rete. La replica della Juventus al quinto con Roberto Baggio anticipato in uscita da Marchioro. 10 minuti di gara, Pescara 2 Juventus 1, linea allo studio.
1: Ed ora necessità assoluta di stringere i tempi, il primo giro ha impegnato in circa un 13 minuti, sono indubbiamente molti. Sì, chi è che deve intervenire?
14: È Cosenza per segnalare il pareggio del Bologna al terzo della ripresa. L'autore del gol ci sembra List, saremo più precisi in avanti. Comunque Cosenza e Bologna 1-1, a terra linea.
1: Dicevo necessità di stringere i tempi, la linea ancora a Sandro Ciotti a Milano.
2: È il nono minuto della ripresa a Milano, invariata la situazione, sempre 0-0 tra Milano e Brescia, ma non c'è dubbio che l'ingresso di Gullit al posto di Vassari in apertura di questa seconda frazione di gioco ha reso più tonica e lucida la manovra di approccio ai 16 metri avversari da parte del Milan. Già al terzo minuto Gullit ha mancato di un soffio alla correzione in acrobazia a rete su ottimo cross da sinistra di Ventini e successivamente ha impegnato severamente Cusin con un paio di cross da destra sui quali l'estremo difensore bresciano comunque è stato bravo a precedere le punte rossonere. C'è adesso un altro cross di Ventini, esce dai pali Cusin, precede di giustizia Papen e rilancia fuori dell'area a beneficio di Domini. Siamo esattamente al decimo a Milano, ancora 0-0, linea Torino.
3: Punizione in favore della Fiorentina, Battistuta il suo destro, la palla respinta dal portiere Torino trinista Marcheggiani, fuori area, ancora la Fiorentina che manovra, ancora Effenberg la rimette in area di rigore, colpo di testa da parte di Iachini per Battistuta, anticipato, metto della conclusione, mischia in area, granata, poi palla finalmente fuori area, finalmente ovviamente per il Torino, poiché la Fiorentina è sotto di un gol, 1-0 infatti in favore del Granata, la situazione compromessa pesantemente per la Fiorentina sotto di un gol a Torino e certo non aiutata da quanto avviene sugli altri campi interessati alla salvezza. E riparte intanto il Torino adesso con il pallone manovrato da Fortunato che viene attaccato, messo a terra in
15: 30 metri e ha sferrato il palo alla destra di Nista. Due minuti dopo c'è stato un impreciso colpo di testa sempre dello stesso Calori nell'area bianconera e una precisa rovesciata di Agostini. Ora seguiamo il calcio di punizione, poi daremo la linea a Bologna. Sulla palla vedo Balbo che è piegato in due dell'anno e poi anche Desideri calcerà probabilmente dell'anno, infatti è così, palla alta sulla traversa. 13 minuti della ripresa, Udinese 1, Ancona 0. Ricordo il gol al 36esimo del primo tempo del polacco Kosminski, linea Bologna.
6: Decimo minuto con il Genoa ancora in vantaggio per 1-0 contro l'Atalanta. Genoa che ha sfiorato il raddoppio pochissimi istanti fa, esattamente al decimo minuto della ripresa. Seguiamo però questa azione dell'Atalanta, il tiro di Porrini dalla distanza, la respinta con i pugni in calcio d'angolo da parte del portiere del Genoa, Spagnuolo, molto bravo a distendersi lungo la sua sinistra ed intuire questo tiro dalla distanza da parte del terzino destro dell'Atalanta, Porrini, ancora Spagnuolo, chiamata all'uscita, blocca in presa alta e rinvia. Stavo dicendo del clamoroso errore di Padovano al nono, a tu per tu con Ferron dopo un assist dalla sinistra di Caricola, semplicemente perfetto. Padovano in pratica senza avversari davanti ha calciato su Ferroni in uscita che ha respinto con il piede destro mentre attacca ancora l'Atalanta, poi sul pallone il solito Caricola, grande partita quella del terzino destro del Genoa. L'Atalanta sta cercando di riorganizzarsi nel tentativo di pareggiare il conto, ma il Genoa ora appare carico di nuovo entusiasmo come in questo istante con lo Scuravi che si invola verso il vertice sinistro dell'area, è pronto al cross, l'effetto in questo istante l'intervento da parte di Montero che anticipa d'un soffio e l'intervento a sua volta da parte del centravanti del Genoa, Padovano. Dunque Genoa sempre in vantaggio per 1-0 qui sul neutro di Bologna contro l'Atalanta, linea Marassi.
8: 14esimo al Ferraris, Sampdoria 1 Roma 0, e sovente una realtà paradossale quella che vede una squadra in 10 uomini giocare meglio dell'altra a ranghi completi, ma è il caso di questa partita con la Sampdoria che da quando ha perso per espulsione l'Anna è apparsa davvero trasformata. All'11esimo grande azione di Mancini, respinta di Fimiani di piede. Adesso la Roma in avanti ma perde una opportunità e regala una rimessa laterale in favore della squadra blucerchiata. Linea Foggia.
16: Scusa Foggia, Lecce al 13esimo. Il Lecce è passato in vantaggio sulla SPAL con un gol di Orlandini. La linea foglianese.
8: Grazie Coppola, 16 minuti dunque del secondo tempo. Vai, chi è?
13: 14esimo, Pescara al terzo gol. È un gol in effetti un po' strano perché la palla ha sfondato la rete, pensate, c'è stato un gran tiro se non andiamo errati di Allegri, la palla a noi era sembrata in effetti dentro, poi l'abbiamo vista andare sul fondo e abbiamo pensato a un effetto ottico, in effetti era gol. Dunque Pescara 3 al 14esimo, gol di Allegri, Juventus 1, linea che stava parlando.
8: D'accordo, è da Foggia che stavo parlando, siamo ormai nel 17esimo minuto, la situazione è dunque di 1-0 per il Foggia. Cagliari per effetto di questa variazione di punteggio più lungo, spazi offensivi più larghi per il Foggia, spettacolare un suo affondo all'11esimo, lancio di Kolivanov su Petrescu che volava in diagonale verso sinistra, riusciva a precedere Jelpo in disperata uscita, si portava al cross calibrato sulla testa di Roy ed a porta quasi incustodita, il colpo di testa di Roy, la palla respinta dal palo. Pertanto la situazione è ancora di 1-0 per il Foggia al 17esimo minuto, gioco a centrocampo, linea Cremona.
9: È il 18esimo, siamo sempre sullo 0-0, più pericolosa nel periodo non collegato la Reggiana che poco fa ha impegnato il portiere Turci con un colpo di testa da parte di Sacchetti. Vediamo questa azione ora della Cremonese, vediamo che sbaglia il passaggio De Zotti che viene piuttosto criticato da parte del pubblico di casa. 0-0 il punteggio, lì nello studio.
1: A Roma la Lazio in vantaggio sul Napoli per 4-2, a Parma il Parma che conduce sull'Inter per 1-0 e da Pescara il Pescara in vantaggio sulla Juventus per 3-1, la linea ancora Ciotti.
2: Siamo esattamente al quarto d'ora, c'è un calcio d'angolo in fuori del Brescia.
14: Attenzione Sandro, ti chiedo scusa, vantaggio a sorpresa del Bologna, Turkilmaz in mischia al nono minuto e pertanto Cosenza 1, Bologna 2, linea ancora San Siro.
2: Grazie Raffa, sta per battere oggi questo calcio d'angolo per il Brescia alla sinistra della porta difesa da Rossi, la palla si impenna su Doradoni e rende facile l'intervento dell'estremo difensore rossonero che blocca la palla e la rilancia fuori dell'area a beneficio di Lentini. Lentini è adesso nella posizione della sinistra, scambia con Donadoni che è quasi a ridosso della bandierina del calcio d'angolo di sinistra e sta per essere affrontato da Domini, cerca di evitare l'intervento, Domini commette fallo cinturando l'avversario, termina a terra Donadoni, ferma ovviamente il gioco a Mendolia e comanda il tiro piazzato in fra del Milan al termine del quale passeremo la linea a Torino. Donadoni calcerà questa punizione comandata dal direttore di gara con palla collocata quasi all'altezza del punto di intersezione tra la linea che delimita a sinistra l'area di rigore bresciana e la linea di fondo. Due soli uomini in barriera quindi per quanto riguarda il Brescia, data appunto la posizione molto defilata del pallone, mentre anche Agi retrocede a protezione dell'area piccola davanti a Cusin, parte la parabola di Donadoni.
17: Attenzione Ciotti, scusami, è Modena al 20esimo, ha pareggiato il Modena con Maranzano.
2: Ti ringrazio, recupera palla a Costa Curta, l'appoggia sulla destra per Tassotti, avanza il terzino, poi sposta il gioco verso l'interno del terreno dove si è liberato Rijkaard, da questi ad Albertini e da Albertini a Nava. Siamo adesso all'altezza della tre quarti sinistra bresciana, interviene Lentini, cerca di con una Veronica di liberarsi dall'attacco di Negro, poi termina a terra Lentini, ha commesso fallo il difensore bresciano, ferma il gioco Mendolini e comanda una nuova punizione in fratel Milan. Milan, vi ricordiamo che dall'inizio della ripresa gioca con Gullit al posto di Massaro. 0-0 al sedicesimo e a Tecucchi.
3: Grazie a Ciotti, 19esimo, Torino 1, Fiorentina 0, Fiorentina in avanti come un po', ma adesso c'è il Torino che cerca la sua azione offensiva.
15: Doppio dell'Udinese, so che stai per darmi la linea, ma è un gol importante, colpo di testa di Calori al 19esimo della ripresa, Udinese 2, ancora 0 a Tecucchi.
3: Interrotta la trama offensiva del Torino, riparte la Fiorentina con Battistuta per Effenberg, passaggio sbagliato, intercetta Noni che poi va a terra, subisce infatti il fallo di Effenberg che cercava di entrare in possesso del pallone, il signor Baldas ferma il gioco, punizione in favore della squadra granata. Fiorentina, dicevamo, in avanti come può con tanta grinta ma con poche idee nel tentativo di pareggiare il conto. Torino, ricordiamo, in vantaggio per 1-0 e punizione che sta per essere battuta dal portiere granata Marcheggiani fuori dalla sua area di rigore. Ci troviamo nella metà campo del Torino.
4: Attenzione, il pareggio del Cagliari a Foggia Francescoli, siamo al 20esimo minuto, mischia sottoporta, la palla sulla cortissima distanza ha avuto l'intervento di Francescoli, palla in rete, praticamente un imbambolamento della difesa del Foggia, 1-1 a te la linea.
3: Fuori gioco di
11: la
3: silenzio.
11: Prendiamo dall'Olimpico invece, partita ricca di emozioni, calcio di rigore in favore del Napoli, Zola sul pallone è stato atterrato in area di rigore Careca da parte di Gregucce, tutto pronto per il tentativo di esecuzione del numero 10 del Napoli che parte in questo istante, ma ci sono dei giocatori in area, dunque Cardona a far servare, parte in questo istante Zola, il tiro e la rete, Zola batte Orsi su calcio di rigore al 16esimo, il Napoli accorcia ancora una volta le distanze, Lazio 4, Napoli 3 per effetto del calcio di rigore, ripetiamo, battuto da Zola. Lazio 4, Napoli 3, linea al collega Cucchi. Che stava parlando.
14: Attenzione Cucchi, segnalo che tra qualche istante il Cosenza batterà un calcio di rigore per atterramento di Negri da parte di Pazzagli. Preciso intanto che il secondo gol del Bologna è stato realizzato da Baroni e non da Turkilmaz, sempre al nono della ripresa. Siamo adesso al 13esimo, ci sentiremo tra qualche istante. A te la linea.
3: Baiano manovra un pallone corto dal corner, poi cross di Laudrup, esce Marcheggiani, respinge con i pugni, c'è il tentativo di rovesciata da parte di Iachini, palla che si spegne sul fondo, nulla di fatto, Torino 1, Fiorentina 0, quando siamo giunti al 21esimo, linea a Livio Forman.
15: E qui a Udine siamo al 21esimo della ripresa, è cambiato al 19esimo il risultato, ha raddoppiato l'Udinese, c'era stato in precedenza prima del gol un bel colpo di testa di Branca e un salvataggio miracoloso in calcio d'angolo di Nista, è andato alla battuta dalla bandierina come di consueto dell'anno, ha lasciato partire un cross ad effetto ed è entrato di testa lo
14: adesso
15: stopper.
14: Informa, tutto è pronto, Marulla sul dischetto, tiro e gol. Pareggio del Cosenza quando i minuti di gioco nella ripresa sono 14 e dunque Cosenza e Bologna sono adesso sul 2-2, linea ancora d'Udine.
15: Sì, grazie Rafa, stavo dicendo appunto, ha raddoppiato Calori con un preciso stacco di testa con palla nell'angolino basso, Udinese 2 ancora 0 e
17: attenzione, chiedo scusa al collega, il Piacenza è passato in vantaggio a Modena al 23esimo con De Vitis, linea al collega.
15: Sì, riprendo la linea da Udine, devo segnalare.
1: No, è molto problematico il collegamento con Udine, passiamo allora direttamente al neutro di Bologna, Atalanta-Genoa, Gentili.
6: 18esimo minuto con il Genoa in vantaggio sempre per 1-0 contro l'Atalanta, Atalanta vicina al pareggio, al 15esimo con Rambaudi, liberato al tiro da Ganz, Rambaudi da buona posizione, ha calciato sull'esterno della rete, ancora al 17esimo, Minaudo dalla distanza, Spagnolo non trattiene, scatenato nel Genoa Fortunato, l'autore del vantaggio rossoblù e autore al 14esimo di una prolungata discesa compiuta dopo un'autentica finezza, un passaggio di tacco in corsa per Ruotolo. Al 5 andiamo molto indietro, ammonito Bigliardi dell'Atalanta, ricordo gli altri ammoniti tutti del Genoa, Caricola, Panucci e Padovano, mentre l'Atalanta attacca ancora sul settore destra con vediamo Ganz sul pallone, poi Alemão all'indietro che ha ricevuto dal numero 7 Rambaudi, Atalanta ancora in possesso del pallone, seguiamo soltanto questa azione con Porrini, vediamo come si va a concludere, pallina alla palla sul sinistro, tenta la conclusione dalla distanza, blocca Spagnolo con intervento a terra, Genoa sempre in vantaggio per 1-0 contro l'Atalanta, linea Marassi.
8: Via Genova, siamo al 22esimo minuto del secondo tempo, situazione invariata con la Sampdoria che conduce per una rete a zero, gol di Invernizzi al 43esimo. Al 18esimo c'è stata una sostituzione, la seconda nelle file della Roma, è uscito Piacentini, al suo posto è subentrato l'ex blu cerchiato Salsano. Al 20esimo in contropiede pallonetto di Mancini, troppo morbido per così dire, e Fimiani ha potuto bloccare. Continua ad attaccare la Roma, ma di fatto non sa rendersi pericolosa. Da Genova è tutto, linea Foggia.
4: Qui a Foggia siamo al 24esimo minuto, dunque la situazione è cambiata ancora una volta, il pareggio, la parità siglata da Francescoli al 20esimo minuto, il gol dunque per il Cagliari, è stato praticamente un errore della difesa del Foggia che su un pallone spiovuto su battuta di calcio d'angolo non è riuscito a controllare il pallone nell'area piccola, nella piccola mischia che si è creata, ha avuto buon gioco Francescoli che ha messo in rete. È un Cagliari che si dà da fare per portare avanti un buon gioco d'attacco sospinto da Matteoli che è entrato in campo al 12esimo dopo praticamente 7-8 minuti dopo il gol del Foggia, il gol di Mandelli, è andato a sostituire il difensore Bellucci. Il portiere Jelpo intanto ha recuperato il pallone, lo rilancia in avanti sulla sinistra per Pusceddu, nessun avversario gli si fa incontro, gli va in appoggio invece Matteoli che riceve e scambia con Francescoli. Siamo ancora all'altezza della linea di centrocampo, parte il lungo lancio di Matteoli per Oliveira che oggi è piuttosto infelice nell'agganciare e nel controllare il pallone, infatti ne perde il controllo e rilancia il Foggia con Biagioni sulla tre quarti di campo, parte Roy sulla sinistra, ha ricevuto, serve o tenta di farlo in direzione centrale il giocatore Mandelli, ancora il Foggia ha l'opportunità di promuovere un'azione d'attacco, invece il Cagliari che si impossessa del pallone con Matteoli e rilancia. 25 minuti nel corso del secondo tempo, Foggia 1, Cagliari 1, linea Cremona.
9: È il 27esimo, siamo sempre sullo 0-0 fra la Cremonese e la Reggiana, c'è stata una nuova sostituzione tra le file della Reggiana, è uscito Parlato ed è entrato con il numero 13 Corrado, dunque la Reggiana ha effettuato entrambe le sostituzioni, nient'altro da segnalare, linea allo studio.
1: Aggiornamento, soltanto minuto, punteggio ed eventuali fatti essenziali, Lazio-Napoli.
13: 21 minuti di gioco nel corso della ripresa, Lazio 4, Napoli 3, linea allo studio.
1: Parma-Inter.
12: Qui a Parma siamo al 24esimo minuto della ripresa, sempre 1-0 per il Parma sull'Inter.
1: Pescara-Juventus.
13: È il 24esimo, il Pescara sta battendo la Juventus per 3-1 e proprio in questo momento intanto nella Juventus seconda sostituzione esce Di Canio, entra Di Marchi, va sottolineato che dal 18esimo la Juventus gioca in 10 per l'espulsione di Müller dopo un diverbio con l'arbitro Quartuccio di Torre Annunziata.
1: Cosenza-Bologna.
14: È il 18esimo, Cosenza e Bologna 2-2.
1: Fidelis-Andria-Ascoli.
18: 27esimo, Fidelis-Andria 1, Ascoli 1.
1: Modena-Piacenza.
17: 27esimo, Modena 1, Piacenza 2.
1: Coppola, aggiorniamo la situazione anche per le altre partite di B, quelle di Cinschedina.
16: Cesena-Ternana 2-0, Lecce-Spal 1-0, Monza-Lucchese 0-0, Padova-Taranto 1-0, Pisa-Bari 1-0, Verona-Venezia 1, Verona 0, Ischia-Messina 0-0, Siracusa-Nola 0-0.
1: E torniamo a Sandro Ciotti a Milano.
2: Siamo al 24esimo a Milano, ancora 0-0, recupera la palla senza particolari problemi la difesa bresciana con Domini, che gioca molto arretrato in questo scorcio dell'incontro. Recupera palla, ancora Domini, la appoggia all'indietro verso Piovanelli. Avanza Piovanelli nella zona presidiata da Gullit, ne evita l'intervento per un passaggio in linea che raggiunge Paganin. Recupera ancora la palla Piovanelli, siamo esattamente nel cerchio centrale del terreno. Servito l'avanzante Brunetti che può porgere palla sulla destra per Domini. Domini sta per essere affrontato da Papenne che si è subito ripreso dal leggero infortunio che l'aveva colpito qualche minuto fa.

0: Laterale del Brescia e della quale si incarica Samau. Al termine di questa azione di rimessa laterale passeremo la linea a Torino. Indirizzata la palla verso Agi, buon palleggio aereo, si oppone Lentini con un intervento che spedisce al pallone nuovamente in out, ma carambola il pallone in extremis sulla gamba sinistra di Agi e si tratta quindi di rimessa laterale in favore dei campioni d'Italia. Siamo al 25esimo a San Siro, ancora 0-0 a te Torino.
1: Di Mauro sul pallone, siamo al 27esimo, 0-0, pallone di rigore per Effenberg che viene però chiuso dal recupero di Fortunato, palla recuperata più indietro da Baiano che tenta la conclusione con il destro, con palla che si spegne sul fondo sfiorando il palo alla sinistra di Marchegiani. Al 23esimo Effenberg ha sprecato oltre la traversa su cross di Baiano, sotto misura il colpo di testa del tedesco e palla alta, ancora una grande opportunità per Iviolo come questa raccontata pochi istanti fa in diretta e i minuti passano, la manovra Viola è generosa ma offuscata dall'ansia e tanto Marchegiani è pronto al rinvio del pallone che è già stato collocato al limite dell'area di porta, arretra verso il fondo poi la rincorsa del portiere Granata con palla che supera il diamine del campo, colpo di testa da parte di Silenzi, in avanti per il tentativo da parte di Scifo, pallone toccato da Aguilera per il giocatore Granata, Aguilera si porta intanto al centro dell'area di rigore, parte il cross proprio indirizzato in area, colpo di testa da parte di Pioli che anticipa Silenzi e pallone poi recuperato da Viola che si riportano in attacco. I minuti passano, il punteggio non è cambiato, Torino 1 Fiorentina 0, mentre Iachini imposta su Effenberg e la linea va ad Udine.
2: A Udine si gioca da 28 minuti nel corso della ripresa, risultato invariato, l'Udinese sempre in vantaggio sull'Ancona per 2-0 grazie ai gol messi a segno al 36esimo del primo tempo dal polacco Kosminski, al 19esimo della ripresa da Calori. Devo segnalarvi intanto due sostituzioni che non ho potuto fare nel precedente collegamento che era disturbato da ragioni tecniche. Caccia ha preso il posto di Ermini nell'Ancona e Mariotto è entrato al posto di Mattei nell'Udinese, sempre l'Udinese padrone del campo, anche se l'Ancona però non sta disdegnando il contropiede. Ora il gioco è fermo, c'è un calcio di punizione a favore dell'Ancona, va a batterlo Dettari piuttosto lentamente, serve un compagno di squadra, esattamente Lupo, poi ancora Dettari, le azioni vanno per le lunghe e la linea va a Bologna.
3: Scusa Bologna, Cesena al 25esimo, terzo gol del Cesena contro la Ternana, autore Lerda, la linea Gentili.
4: Grazie a Coppola, 25esimo con il Genoa, sempre in vantaggio per 1-0 contro l'Atalanta sul neutro di Bologna, momento difficile per il Genoa che difende con tutte le sue forze il vantaggio siglato, ricordiamo al primo minuto da Fortunato, frattanto nel Genoa c'è stata una sostituzione, infatti è entrato con il numero 15 Banship al posto del centravanti Padovano. Al 21esimo ancora un pallone d'oro per Minaudo che calcia però molto alto, un minuto dopo intervento provvidenziale di Spagnuolo su una conclusione ravvicinata di Rambaudi. Spagnuolo ha visto soltanto all'ultimo momento il tiro di Rambaudi ma è riuscito ugualmente ad intercettarlo. Seguiamo soltanto questo calcio d'angolo a favore dell'Atalanta, vediamo sul pallone il capitano dei bergamaschi Alemão, il cross molto testo, il colpo di testa di Scuravi, pallone ancora ad Alemão, 1-0 per il Genoa, Lina Marassi.
5: Grazie Bologna, poco da segnalare qui a Marassi dove scocca la mezz'ora, poco da segnalare dicevo con la Sampdoria che conduce 1-0 sulla Roma, dopo le due sostituzioni perfezionate dalla panchina giallorossa è arrivato anche il primo cambio fra i sampdoriani, dal 25esimo Michele Serena ha preso il posto di Chiesa, da annotare anche la curiosa trasformazione tattica di Lombardo che in pratica adesso gioca alle spalle dei difensori blucerchiati. Calcio di punizione in favore della Roma, sulla palla Giannini ha passato il pallone a Carnevale che si libera di un avversario, sta per entrare nell'area di rigore sampdoriana, poi c'è una curiosa clamorosa palla sciupata dalla Sampdoria e la Roma ha pareggiato, è stato veramente un gol assolutamente incredibile preso dai giocatori della Sampdoria, il gol lo ha realizzato Giannini esattamente alla mezz'ora del secondo tempo, pareggio dunque della Roma, un'azione fortuita e fortunosa, c'è stata una respinta di Nuciari addosso ad un compagno, sul pallone è intervenuto Giannini che non ha avuto difficoltà a spedire il pallone in rete, situazione di parità pertanto a Marassi 1-1, la linea Foggia.
3: Della Scusa situazione. Foggia a Lecce al 29esimo, la SPAL è pervenuta al pareggio con un gol di Nappi, a te la linea.
6: D'accordo, stavo dicendo che della situazione di parità Foggia sapete già, 1-1 il gol nel secondo tempo, i gol al terzo Mandelli, al 20esimo Francescoli, c'è stata poco fa una combinazione Petre Jelpo, una combinazione Biagioni Petrescu e gran tiro da fuori con parata di Jelpo, c'è un tentativo ancora del Foggia che con Biagioni impegna sul secondo palo il portiere del Cagliari, la palla ha sfiorato appunto il montante ed è finita a fondo campo, 1-1 la situazione al 32esimo minuto, la linea Cremona.
7: Un tiro di scienza della Reggiana è finito fuori di poco ma il ritmo della partita è notevolmente calato rispetto al primo tempo, siamo giunti al 33esimo, il punteggio è sempre sempre di 0-0 fra Cremonese e Reggiana, e la Cremonese ha effettuato la sua prima sostituzione. È uscito Nicolini ed è entrato con il numero 14 Castagna. Linea allo studio.
8: Lazio-Napoli 4-3.

0: 1-0, Pescara Juventus 3-1, questa naturalmente la situazione. E torniamo a Sandro Ciotti a Milano.
1: Siamo esattamente alla mezz'ora a Milano, invariata la situazione, sempre 0-0 tra Milano e Brescia. Nel frattempo si sta scaldando Eranio, con il numero 15, entrerà in campo tra pochi minuti.
0: Sandro Ciotti,
1: adesso come va?
0: Adesso va bene, puoi andare.
1: Meglio, meno male, c'è stato un attimo di pausa. Recupera palla Sebastiano Rossi, la mette fuori dell'area a beneficio di Rijkaard. Avanza nella posizione mediana destra olandese prima di disimpegnare.
0: A Torino per Torino Fiorentina, Riccardo Cucchi.
2: 33esimo a Torino, col Torino sempre in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0. Un minuto fa, sostituzione.
3: Attenzione,
2: nella squadra
3: Torino.
2: Viola.
3: Intervengo da Marassi al 32esimo minuto del secondo tempo. La Roma si è portata in vantaggio. Ha segnato Rizzitelli, azione di contropiede della Roma. Gran sinistro di Rizzitelli, palla nell'angolo basso alla sinistra di Nuciari. Pertanto in due minuti la Roma ha ribaltato la situazione. Adesso conduce per 2-1 sulla Sampdoria, che ricordo gioca in 10 uomini dal 36esimo minuto del primo tempo. A te la linea.
2: E nel frattempo punizione in favore della squadra viola, battuta da Baiano, con palla però finita direttamente tra le braccia di Marchegiani. Sostituzione nella Fiorentina al 32esimo. Dell'Oglio ha preso il posto di Faccenda, dunque Fiorentina più sbilanciata in avanti, e che manovra adesso con Luppi. Il lancio di Luppi in avanti è indirizzato verso Battistuta, ma intercetta però Scifo, che poi si gira, riesce a difendere il pallone e si proietta in azione offensiva. Granata dunque in avanti con Silenzi, che manovra il pallone, lo serve indietro per Zago. Zago ha due uomini su di sé, riesce a liberarsene, poi serve al centro ancora per Scifo, che controlla con il destro. Intanto c'è Iachini a terra, il signor Baldas ferma il gioco per il fallo subito dal giocatore viola, e dunque si riprenderà a giocare con una punizione in favore della squadra di Chiarugi, di Antognoni. Siamo al 34esimo e ricordiamo che il Torino è sempre in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina per il gol realizzato al 18esimo da Aguilera. Punizione già battuta da Iachini, che ha servito in avanti verso Carnasciali, ma il signor Baldas fa ripetere, dunque si perde tempo e noi cediamo la linea ad Udine.
4: A Udine si gioca al 34esimo della ripresa, risultato invariato, Udinese sempre in vantaggio sull'ancora per 2-0. Pochi istanti fa l'Udinese ha effettuato il secondo cambio, è entrato il giovane Pierini ed è uscito uno dei protagonisti di questa partita, il polacco Kosminski, che aveva realizzato il primo gol. Stiamo assistendo da qualche minuto ad una buona reazione dell'Ancona. Ciotti, volevi dire qualcosa?
1: No, stavo provando in effetti il microfono, siamo andati in onda, non mi pare grave, vai avanti.
4: Bene, allora riprendiamo la linea da Udine. Dicevo, buona reazione dell'Ancona, che sta onorando l'impegno fino all'ultimo. In cronaca al 29esimo, Dettari ha scambiato con Bruniere, poi ha calciato a lato dal vertice dell'area piccola. Due minuti dopo Mazzarano su calcio d'angolo ha messo di testa fuori di poco. Ora c'è la palla all'Udinese, Capitan Sensini che tenta il piazzamento dei compagni, lancia lungo davanti per Balbo, la palla supera in media del campo, poi si possede il pallone Lupo. Serie di giravolte del giocatore dell'Ancona, che poi sparacchia malamente a lato. Linea Bologna.
5: A Bologna il Genoa è sempre in vantaggio per 1-0 contro l'Atalanta. Quando siamo al 31esimo della ripresa sono state in pratica effettuate tutte le sostituzioni. Dopo Van Schip, che è entrato al posto di Padovan, è entrato anche Fiorin nel Genoa al posto di Branco, mentre Pisani con il 16 ha preso il posto di Magoni nell'Atalanta, e poi Pasciullo con il 14 ha rilevato il capitano Alemão. Nella curva San Luca, che ospita i tifosi del Genoa, si stanno vivendo momenti di grande trepidazione. I tifosi rossoblu sono tutti in piedi ad incitare la propria squadra, che ha avuto finora nel portiere spagnolo davvero un grande protagonista. Sempre 1-0 per il Genoa sull'Atalanta. Linea Marassi.
3: Qui a Marassi la situazione al 35esimo minuto del secondo tempo, proprio mentre la Sampdoria sta sostituendo Invernizzi, l'autore del gol blucerchiato del 43esimo minuto del primo tempo con il numero 16 Bertarelli. Vi dicevo, la situazione vede la Roma in vantaggio per 2-1. La situazione si è maturata nel giro di due minuti, due legnate sulla schiena di una Sampdoria che sembrava avviata ad una tranquilla gestione del risultato di 1-0. Quasi alla mezz'ora il gol del pareggio, la carambola fra Mannini e Nuciari, con Giannini che ha anticipato tutti, mentre Lombardo adesso fa una grande rovesciata, una giravolta, e riesce a mettere il pallone per Fimiani, che riesce comunque ad intervenire. Dicevo, la carambola fra Nuciari e Mannini, con Giannini che era riuscito ad anticipare tutti, anche Carnevale, e a mettere il pallone in rete. Poi al 32esimo minuto l'azione in contropiede di Rizzitelli, il gran tiro, e per la seconda volta Nuciari è stato battuto. Adesso al 36esimo minuto la situazione è favorevole alla Roma, 2-1 sulla Sampdoria. Linea Foggia.
6: Scusa Foggia, Verona al 35.
0: 35esimo, il Verona ha pareggiato con...
5: Attenzione Coppola, raddoppio del Genoa, si tratta di un gol importantissimo, il gol è stato firmato da Ruotolo dopo una discesa travolgente, dunque il Genoa conduce per 2-0 sull'Atalanta, ripeto l'autore del gol Ruotolo esattamente al 33esimo minuto, a te la linea Luigi Coppola.
0: Allora completo il Verona, a Verona al 35esimo, il Verona ha pareggiato con il Venezia grazie ad un gol messo a segno da Lunini, la linea Foggia ad Enzo Foglianese.
6: Grazie, qui siamo a meno di 8 minuti dalla fine della partita. È Parma che interrompe, siamo al 36esimo minuto, Parma 2, Inter 0, ha segnato Cuoghi. D'accordo, riprendo da Foggia, dicevo 8 minuti circa alla fine della partita, 1-1 tra Foggia e Cagliari, nulla di importante da segnalare, il ritmo è notevolmente calato, se ci saranno novità naturalmente chiamerò, la linea per ora a Cremona.
7: Con una serie di finte e controfinte, mosse e contromosse, Cremonese e Reggiana si stanno adagiando sullo 0-0, tra la disapprovazione del pubblico comunque. Il pareggio ad ogni modo consente alla Cremonese di fare un ulteriore passo avanti verso la Serie A e alla Reggiana di chiudere in bellezza.
1: Scusa Lucci, mancano... devo intervenire da San Siro, Milan in vantaggio con un gran tiro da fuori di Albertini. Il giovane mediano rossonero ha scagliato la palla nell'angolo a mezza altezza alla destra di... Cusin, che è stato impossibilitato a intervenire, tanto violento e preciso è stato il destro da fuori di Albertini, e quindi il Milan conduce adesso per 1-0 mentre mancano appena 8 minuti alla conclusione. Attenzio.
7: Si riprende la linea soltanto per dire che mancano 5 minuti alla conclusione, mentre ora è la Cremonese che sta facendo melina. Linea allo studio.
0: Carlo Nesti, il gol del 2-0 del Parma sull'Inter.
3: C'è stata un'incertezza da parte della retroguardia nerazzurra su una traversione proveniente dalla fascia destra. In pratica si è venuto a trovare vicinissimo al palo di sinistra della porta difesa da Abate Cuoghi e di testa, abbassandosi, ha corretto la traiettoria in rete. Quindi Parma 2, Inter 0 con le reti segnate nel primo tempo al 15esimo da Melli e nella ripresa al 36esimo da Cuoghi.
0: Ed ora torniamo a Milano a Sandro Ciotti. Quanto manca alla conclusione della partita?
1: Mancano 7 minuti e 30 secondi.
0: Abbiamo
1: ci sarà qualche recupero.
0: Scusa Provenzali, sì. Due aggiornamenti per quanto riguarda la Serie B. A Cesena al 35esimo la Ternana ha accorciato le distanze con Papa, punteggio parziale Cesena 3, Ternana 1, e il Padova al 39esimo ha raddoppiato contro il Taranto con Galderisi su rigore. A te la linea. Allora dicevo, ancora una serie di rapidi interventi, cominciano da Milano con Sandro Ciotti per Milan Brescia.
1: Entra in area e va al tiro e pareggia per il Brescia con un gran tiro di destra a Brunetti. Si è inserito in piena area di rigore rossonera e ha messo la palla nell'angolo a mezza altezza alla destra di Sebastiano Rossi. Ha tirato da distanza abbastanza ravvicinata, direi 7-8 metri, ma in precedenza, proprio mentre interveniva a Coppola dallo studio, a mangiarsi un gol grande come una casa era stato il solito Raducioiu, che dopo aver superato tutti si era presentato solo davanti a Rossi e aveva trovato il modo di tirare sul corpo il portiere in uscita. Subito dopo questo inserimento veramente efficace di Brunetti e tiro nell'angolo opposto a quello e gol nell'angolo opposto a quello di tiro, e cioè l'angolo a mezza altezza alla destra di Sebastiano Rossi. Siamo a 6 minuti dalla conclusione, 1-1 quindi la situazione adesso tra Milan e Brescia. La linea a Torino.
2: 40esimo a Torino, con il Torino sempre in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0, Torino che attacca con palla in aria, colpo di testa da parte di Scifo indietro, ma c'è Pioli al centro dell'area che libera sempre di testa, raccoglie Zago e c'è adesso Casagrande sul pallone. Casagrande che è entrato al 36esimo a posto di Silenzi, lotta Casagrande al limite per il possesso della palla, commette fallo ai suoi danni Iachini, interviene il signor Baldas, punizione in favore dei Granata. Il punteggio non è cambiato, Torino sempre in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0, Fiorentina che negli ultimi minuti ha fatto registrare un calo anche di ritmo e dunque in questa fase il Torino che ha ripreso in mano le redini del confronto. Punizione che sta per essere battuta da circa 20 metri rispetto alla porta difesa dall'estremo difensore Viola Maregini. Si sta predisponendo la barriera della squadra di Chiarugi e di Antonioni, mentre vediamo che sul punto di battuta c'è Aguilera, poco più distante Scifo che non sembra interessato a questo calcio di punizione, dunque sarà sicuramente Aguilera a toccare, anche se di fronte a lui c'è Venturin. Aguilera dunque e Venturin pronti per questo calcio piazzato, barriera foltissima organizzata dalla Fiorentina. Baldas fa segno che tutto è pronto per questo calcio di punizione, ripetiamo dai 20 metri, posizione centrale in favore del Torino. Aguilera parte, tocca e poi restituisce il pallone Venturin al giocatore uruguaiano, palla che finisce sulla barriera e c'è il tentativo di contropiede da parte di Viola con Battistuta che viene però fermato dal recupero di Kois. Lottano ancora i due, poi la palla finisce sul fondo, l'ultimo a toccare il giocatore Viola. Il punteggio non cambia, Torino 1 Fiorentina 0.
5: Scusa Cucchi, è Bologna che deve intervenire perché l'Atalanta ha ridotto le distanze esattamente al 38esimo minuto, dunque quando mancano 7 minuti alla fine della partita. Il Genoa conduce sempre, ma per 2-1 contro l'Atalanta. Al 38esimo ha ridotto le distanze esattamente il centravanti Ganzi. L'arbitro ha giudicato infatti al di là della linea un colpo di testa, un tocco di Ganzi con la testa, dopo che Van Schip aveva cercato di salvare il pallone che stava per entrare in rete. L'arbitro ha giudicato dentro il pallone, dunque 2-1 per il Genoa contro l'Atalanta. A te la linea.
2: Noi ripetiamo il punteggio da Torino, Torino 1 Fiorentina 0, quando siamo al 42esimo la linea va ad Udine.
4: 42esimo minuto di gioco anche a Udine, risultato invariato, sempre l'Udinese in vantaggio sull'Ancona per 2-0, ma al 39esimo l'Udinese ha colpito un palo con Balbo, ora c'è l'Ancona in avanti, intanto numerosissimi tifosi che stanno calcandosi a bordi del campo, questa è l'ultima partita casalinga dell'Udinese e vorranno sicuramente ringraziare i loro giocatori. Ci sono stati due autentici boati in questo stadio Friuli, uno al gol del vantaggio del Milan e poi l'altro disdegno, diciamo, al gol del pareggio del Brescia, così è il calcio. Intanto l'arbitro vedo che ha qualche difficoltà a far riprendere il gioco, si sta facendo aiutare dai guardalinei per respingere i tifosi che a centinaia si stanno calcando sulle linee laterali. Linea Bologna.
8: A Bologna è Pescara, sì, che si inserisce per segnalare il quarto gol del Pescara con Martorella al 41esimo. Pescara 4 Juventus 1.
5: A Bologna dunque quando mancano 6 minuti al termine della partita, il Genoa conduce per 2-1 contro l'Atalanta. Ripetiamo, ha ridotto le distanze probabilmente Ganze, che ha toccato di testa dopo un tiro di Pisani. Il pallone secondo l'arbitro avrebbe varcato la linea, c'è stato anche un tentativo in salvataggio da parte di Van Schip, ma l'arbitro ha giudicato il gol all'Atalanta, mentre il Genoa in questo momento risponde con Van Schip. Poi l'intervento risolutore da parte prima del portiere Ferron, poi del libero dell'Atalanta Montero. Atalanta che risponde, sta giocando un'ottima partita la squadra di Lippi, ma è sotto sempre di un gol quando mancano 6 minuti, 5 minuti in questo istante al termine, 2-1 per il Genoa contro l'Atalanta. Lina Emanuele Dotto a Genova.
6: Grazie Gentili, qui a Genova siamo al 42esimo minuto e mezzo con la Roma in vantaggio per 2-1. Ricordo, mentre la Sampdoria ancora in avanti con Lombardo, colpo di testa all'indietro, non è riuscito ad intervenire Vierkovud. Ricordo i marcatori di questa partita: al 43esimo del primo tempo Invernizzi per la Sampdoria, nella ripresa al 30esimo Giannini, al 32esimo Rizzitelli. Linea Foggia.
9: Qui a Foggia, recupero a parte, manca meno di un minuto alla fine della partita, la situazione è invariata 1-1 tra Foggia e Cagliari, ed è il Foggia che manovra in azione d'attacco, riceve Petrescu sulla tre quarti di campo, si prepara al cross, serve invece in corridoio Roy, controlla il pallone, poi ancora Roy, serve il compagno Mandelli, lungo cross, la presa di Yelpo che neutralizza la minaccia mentre si faceva pericoloso Kolivanov. 1-1 a 10 secondi dalla fine della partita, la linea Cremona.
7: Siamo in fase di recupero, 0-0, anzi vediamo che proprio in questo momento l'arbitro Rossi capisca la conclusione dell'incontro. 0-0 dunque il punteggio tra Cremonese e Reggiana, linea Provenzali.
6: Attenzione Provenzali, intervengo da Marassi, dove al 43esimo minuto e mezzo la Sampdoria usufruisce di un calcio di rigore, è stato atterrato in area Bertarelli. L'arbitro Chiesa ha indicato il dischetto, c'è qualche timida protesta della Roma, ma sul pallone si è già portato Mancini che lo sta sistemando sul dischetto. Dunque al 43esimo e 50 secondi la Sampdoria ha l'opportunità con Mancini di battere questo calcio di rigore, ne ha già usufruiti in questa stagione 6 e per 6 volte la Samp ha trasformato. Vediamo Mancini contro Fimiani.
2: Attenzione Torino che interviene, Battistuta al pareggio, 1-1 tra Torino e Fiorentina. Tedotto.
6: Ti ringrazio. Mancini pareggia al 44esimo minuto su calcio di rigore, ristabilendo pertanto la situazione di parità 2-2 fra Sampdoria e Roma. La linea collega che era intervenuto.
0: Niente, la linea era allo
8: attenzione,
0: studio.
8: Attenzione Pescara per segnalare al 44esimo il quinto gol dei locali con Palladini. Pescara 5 Juventus 1, linea allo studio.
0: Aggiorniamo allora la situazione anche per quanto riguarda le altre due partite non stabilmente collegate. Cominciamo con Lazio-Napoli, soltanto la situazione e il minuto.
10: Siamo giunti al 42esimo, Lazio 4 Napoli 3, ma bisogna segnalare una cosa, che il Napoli è ridotto in 9, prima per l'espulsione di Francini e poi è uscito Zola addolorante. Il Napoli ha effettuato entrambe le sostituzioni, quindi gioca in 9. 42 minuti di gioco, Lazio 4 Napoli 3, linea allo studio.
4: Attenzione, interviene Udine, invasione di campo, è finita la partita, Udinese batte ancora 2-0.
0: Bene, allora sentiamo Parma Inter.
3: 45esimo minuto, 40 secondi, Parma 2, Inter 0.
0: E torniamo a Sandro Ciotti, quanto manca alla conclusione della partita?
1: È il 45esimo in questo istante.
0: Bene, io credo allora che sia il caso di lasciare la linea a Sandro Ciotti sino alla conclusione della sua partita. Sono gli ultimi minuti della partita che sta per assegnare al Milan il suo 13esimo scudetto. A te Ciotti.
1: E infatti siamo proprio alle ultime battute, il risultato di parità 1-1 per le reti di Albertini e Brunetti.
6: Chiedo scusa, il finale da Foggia, Foggia e Cagliari 1-1.
1: E in questo istante Amendolia comanda la fine delle ostilità, riceve la stretta di mano dei protagonisti e la partita nel suo insieme è stata fondamentalmente corretta. Soltanto una ammonizione, quella che riguarda
11: Chiedo scusa, è finito anche Modena, ha vinto il Piacenza 2-1. Linea Ciotti.
3: Finale anche a Torino, 1-1 tra Torino e Fiorentina. A te la linea, Sandro.
12: Finale anche ad Andrea, 1-1 tra Fidelità Andrea e Ascoli.
1: Provenzali, vado con il commento o aspetto?
0: Direi che in questo caso tu possa fare il commento.
1: Ecco, non era certo questa, come abbiamo già avuto modo di riferire, la partita più adatta per proporre cifre tecniche esaltanti. Il pareggio in effetti giovava sia alle esigenze del Milan, che infatti ha già cucito sulle proprie maglie il 13esimo meritatissimo scudetto, che è quello di un Brescia cui il pareggio di San Siro concede in fondo ancora qualche prospettiva di salvezza. Un Brescia che ha avuto ancora una volta in agio il suo elemento migliore e che ha saputo opporre ai tentativi offensivi dei campioni d'Italia una difesa molto attenta. Il Milan dunque festeggia il suo ennesimo trofeo al termine di una stagione per due terzi trionfale nelle ultime battute, come sappiamo, un po' sofferta, ma che ha comunque visto gli uomini di capello esprimere insieme a Parma e Foggia il miglior calcio del campionato. Verdetto dunque tecnicamente impeccabile e giustificatissimo l'entusiasmo con il quale adesso gli spalti rossoneri stanno festeggiando i propri beniamini. Vi ricordiamo lo schieramento di partenza con il quale il Milan ha affrontato quest'ultimo turno del campionato: Rossi, Tassotti e Nava, Albertini, Costacurta e Baresi, Lentini, Rijkaard e Papin, Dradoni e Gullit. Le sostituzioni: Gullit per Massaro al 46esimo, Ranio per Lentini al 71esimo, ammonito Rossi al 43esimo, la successione delle reti: Albertini all'82esimo, Brunetti all'85esimo. Ha diretto a Mendolia davanti a spalti ovviamente gremiti al limite della capienza. Ribadisca ancora il finale 1-1 tra Milan e Brescia e scudetto numero 13 sulle maglie rossonere in linea Provenzali.
3: Attenzione, interviene Parma, pacifica invasione di campo, è finita la partita, Parma 2 Inter 0.
8: Attenzione, è finita anche a Pescara, Pescara batte Juventus 5-1.
10: Finale all'Olimpico, Lazio batte Napoli 4-3, linea Gentili.
5: Finisce in questo istante la partita, il Genoa batte l'Atalanta per 2-1, linea Provenzali.
0: Grazie a Bruno Gentili, andiamo a sentire se c'è il risultato finale della partita Cosenza-Bologna, Torino Raffa.
13: E ci trasciniamo ancora il ritardo del primo tempo, il 45esimo della ripresa 2-2.
14: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Anche Kuwait accoglie l'invito del governo e fissa un tetto al prezzo dei carburanti a partire dal 1 ottobre. La conferma poco fa in una nota diffusa dalla compagnia dopo il price cap già applicato da Eni, Eni Live e IP a 1,99 al litro per la benzina, 2,19 per il diesel. Cala il prezzo medio dei carburanti, 7,6 centesimi in due giorni per il gasolio, 7,4 per la benzina, secondo i calcoli dell'Unione Nazionale Consumatori. Il prezzo del petrolio però intanto sale, il Brent è a 107 dollari al barile. La Premier Giorgia Meloni ringrazia la Kuwait per aver accolto dopo Eni e IP l'appello a calmierare il prezzo dei carburanti. Il governo lavora alla proroga degli sconti fiscali sul gasolio, continueranno sicuramente fino al 6 ottobre, poi si vedrà, fa sapere il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Trump è un bugiardo, non abbiamo mai cercato di ottenere armi nucleari, affermano i Pasdaran rivolti al popolo americano. Intanto il leader della Casa Bianca definisce fake news le informazioni diffuse dal sito di informazione Axios circa un'offerta specifica sul nucleare e sanzioni. Sentiamo il corrispondente a New York.
3: Trump smentisce di aver offerto alcunché all'Iran e bolla come una bufala l'indiscrezione circolata su alcuni media americani secondo cui il presidente degli Stati Uniti avrebbe proposto a Teheran un allentamento delle sanzioni e la restituzione di alcuni fondi congelati all'estero in cambio di passi concreti sul nucleare. Ma l'inquilino della Casa Bianca conferma quanto aveva anticipato domenica. Negoziati tra Washington e Teheran sono di nuovo in corso in queste ore. Non aggiunge dettagli su modalità e contenuti. Già la scorsa settimana a New York, gli inviati Witkoff e Kushner avevano visto rappresentanti della Repubblica Islamica a margine dell'Assemblea Generale ONU. Vinceremo presto la guerra in un modo o nell'altro, ripete Trump, mentre l'attivismo diplomatico a stelle e strisce riguarda tutta l'area, come dimostra il faccia a faccia del segretario di Stato Rubio con il suo omologo dell'Arabia Saudita e poi con il primo ministro libanese. A chi gli chiede se il tentato attacco alla base militare inglese che ospita mezzi americani fosse legato all'Iran, Trump replica sibillino: potrebbe essere. Poi si dice sorpreso del rilascio su cauzione dei 5 sospettati. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Il giallo di Pietra Catella in Molise, la morte per avvelenamento da ricina di madre e figlia. Il padre, Gianni Di Vita, è stato accompagnato in questura dopo la perquisizione questa mattina nel suo studio da commercialista. Lo scorso luglio nell'ufficio erano stati sequestrati un computer e 10 pendrive sui quali è cominciata l'analisi dei periti. Disposte anche altre perquisizioni, il fascicolo è aperto per duplice omicidio premeditato al momento senza indagati. Mazzette, caporalato, materiali scadenti, smaltimenti illeciti nei cantieri dell'alta velocità ferroviaria Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. Diversi i filoni dell'inchiesta: da un lato lo sfruttamento di 34 lavoratori egiziani sottopagati e impiegati in condizioni precarie di sicurezza nel cantiere di Grotta Minarda, dall'altro le tangenti con i soldi nascosti nei panettoni regalati a Natale. Infine le indagini sulla qualità dei materiali, i carotaggi effettuati su opere non ancora ultimate hanno evidenziato l'utilizzo di calcestruzzo non conforme. La morte di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di Montepaschi Siena, precipitato da una finestra nel 2013. Non si trattò di un suicidio. La simulazione dei RIS, richiesta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, riscrive il quadro di quanto accaduto.
4: David Rossi sarebbe stato aggredito da almeno due persone, era cosciente e avrebbe tentato di difendersi. Poi sarebbe stato trattenuto fuori dalla finestra fino a quando la presa è mancata. Sono queste le prime valutazioni tecniche sulla morte dell'ex capo della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena. La simulazione è stata effettuata a Roma nella palestra del Foro Italico, ricostruita alla finestra delle stesse dimensioni di quella di Rocca Salimbeni e utilizzato un atleta dei Carabinieri con corporatura simile a quella di Rossi. RIS, vigili del fuoco e consulenti della Commissione parlamentare hanno verificato diverse ipotesi. David Rossi morì il 6 marzo 2013. Per anni si è parlato di suicidio, una conclusione che la famiglia non ha mai accettato. Per i consulenti diverse lesioni non sarebbero compatibili con la sola caduta. Per l'avvocato della famiglia Paolo Pirani si tratta di una conferma importante. I familiari, riferisce il legale, provano soddisfazione ma anche rabbia per una risposta che arriva dopo 13 anni. A metà ottobre è attesa la perizia sulle immagini del vicolo di Montepio dove si vede un uomo entrare. entrare. Firenze, Tommaso Giuntella, GR1.
2: È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, che è già tornato operativo dopo l'allerta per la ripresa dell'attività vulcanica dell'Etna. Allerta che da rossa è tornata arancione. Sport, calcio, l'Italia si riscatta a suon di gol. 4-1 alla Turchia nella seconda partita di Nations League. A segno, tra gli altri, uno degli esordienti, il 22enne esterno difensivo del Brentford, Michael Kayode. Ascoltiamolo.
0: Penso sia stata una partita incredibile, come abbiamo approcciato la partita è stata in un modo fantastico, come ci ha disposto il mister penso sia stato veramente veramente intelligente, perché come il primo tempo siamo riusciti a giocare in un campo ovviamente veramente difficile, penso sia stata diciamo la ciliegina su tutto il lavoro che ho fatto, ma la strada è ancora lunga. Una
1: Rai Radio 1.
4: Pistone, coppia, olio, mano. Fangio corre da solo. Il suo compagno di squadra, eterno perdente, invece di un meccanico, accanto vuole un giornalista. Io sono Francesco Graziani e questa è la storia di Stirling Moss e della sua Mille Miglia 1955.
5: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.
6: Dennis, ciao, sono Stirling Moss.
7: Stirling, che piacere sentirti.
6: Chiamo per gli auguri di Natale.
7: Grazie Stirling, sei gentilissimo.
6: In realtà volevo farti pure una proposta. Anche se non sei un meccanico, ti va di salire a bordo della mia Mercedes che in primavera correrà la Mille Miglia?
7: Ma a che diavolo ti può servire un giornalista al fianco?
6: Semplice, a vincere.
4: C'è più leggerezza nell'affrontare le curve della vita in due? Oppure c'è più peso ad ascoltare un altro parere prima di decidere direzione e velocità? Insomma, si va più lontani, da soli o in coppia? Chissà se si fanno tutte queste domande le persone che in Argentina arrivano a Balcarce, non lontano da Mar del Plata. Qui, per sposarti, oltre alla chiesa e al municipio, puoi scegliere il museo dedicato a Juan Manuel Fangio, forse il più grande mito della storia dell'automobilismo, che qui era nato nel 1911. Che poi queste cose degli anelli e del lancio del riso Juan Manuel Fangio le aveva lasciate agli altri, dato che in vita sua l'unico matrimonio era stato col volante. Fangio lo raccontava così. Non ho mai pensato all'auto come a un mezzo. Io sono parte dell'auto, come la biella e il pistone. E non solo nella vita, anche in pista non voleva nessuno accanto. Lo sapevano tutti che Fangio si lasciava il mondo alle spalle, ma anche quando il regolamento gli concedeva la possibilità di un meccanico seduto su quello che per lui non era mai stato il sedile della suocera, Fangio preferiva la solitudine. Sarebbe stato così anche alla Mille Miglia 1955. La Mercedes arriva sul percorso Brescia-Roma-Brescia con i suoi piloti del Mondiale di Formula 1, oltre proprio a Fangio, Stirling Moss. Moss, il più grande perdente di successo dell'automobilismo, il migliore pilota a non avere mai vinto il Mondiale. Per loro, due esemplari della 300 SLR, vettura derivata dalla monoposto di Formula 1, spinta da un motore 8 cilindri in lega leggera, 3000 di cilindrata. Il progetto prevede anche il sedile per un meccanico. Del resto, anche nella vita, quando hai tanta strada davanti, sai che in coppia forse andrai più lontano. Sempre che, e non è un dettaglio, ci sia la voglia di parlarsi e ascoltarsi. Fangio però, certo di bastare a se stesso, parte solo. Sarebbe stato lui a sporcarsi le mani di grasso
1: se quella biella o quel pistone famosi avessero ceduto. Stirling Moss, però, no. Si chiama Dennis Jenkinson, è inglese come Stirling Moss e ha una strana passione per il posto della suocera, visto che nel 1949 ha vinto da passeggero il mondiale per sidecar. I sidecar, quelle moto con accanto un piccolo abitacolo che all'epoca era la gioia delle famiglie che non si potevano permettere un'auto, solo che Dennis Jenkinson, una barba da frate e due occhiali da topo di biblioteca, non è un meccanico. L'unica macchina che ha sempre per le mani è quella da scrivere, visto che si tratta di un giornalista. Alla 1000 miglia 1955, però, Dennis Jenkinson avrebbe dovuto usare solamente la penna. Il corteggiamento era cominciato da mesi. È il Natale 1954 quando Stirling Moss alza il telefono e chiama Dennis Jenkinson. Sì, va bene, ci sono gli auguri, ma questa non è la solita chiamata delle feste. Stirling Moss vuole parlare della mille miglia. Si corre in Italia in primavera attraversando paesi e città, sfiorando i monumenti e scalando le montagne. Forse è per questo che in 21 edizioni hanno vinto solo piloti italiani, tranne un paio di tedeschi. Ecco, Stirling Moss ha bisogno del cervello di Jenkinson. Vuole che a bordo gli anticipi il raggio della curva, la pavimentazione della strada, la larghezza della carreggiata, la presenza di un marciapiede. Il resto sarà istinto, riflessi e quella cosa che non deve mancare mai: la fortuna. Ecco, nel Natale del 1954, Dennis Jenkinson ricambia gli auguri e si mette a disposizione per l'assalto alla mille miglia. Per Fangio e Moss, il reparto delle corse della Mercedes vara uno di quei progetti tutti organizzazione, alla tedesca, insomma. E se anche accade, come accade, che durante i test la vettura di Stirling Moss si fracassi per un camion militare che ha svoltato senza la freccia, non è un problema, perché più imprevisti ci sono ora e meno ce ne saranno in gara. L'unica cosa che conta per la Mercedes è tornare a vincere qui dopo più di 20 anni. E poco importa se con Fangio da solo o con Moss che, col suo compagno di abitacolo, proverà ad addomesticare ogni collinetta, ogni tombino, ogni marciapiede e ogni passaggio a livello. Sì, perché durante i test di Moss, Dennis Jenkinson prende nota di ogni dettaglio, riempie decine di fogli di appunti quasi illeggibili, perché provateci voi a scrivere in quelle condizioni, quasi senza parabrezza, col rischio che i fogli ti volino via sul più bello. La difficoltà di ogni curva viene catalogata su una scala da 1 a 3. Poi vengono segnalate le superfici scivolose, gli sbalzi, le rotaie dei tram. Dennis Jenkinson scriverà:
8: le strade italiane sono disseminate di grosse pietre bianche che riportano un grosso numero in nero, il che ti indica il chilometro che stai percorrendo. Questo facilita moltissimo il nostro lavoro.
1: Pietre miliari, si chiamano pietre miliari. Non solo i tedeschi sanno organizzarsi, anche gli italiani, e dal tempo degli antichi romani. A Pasqua, dopo 3 sessioni di prove e migliaia di chilometri, lo studio del percorso è finito.
8: Copio i miei appunti su un rotolo di carta lungo 5 metri e lo inserisco in una scatoletta per proteggerlo da vento e pioggia. Una piccola finestra trasparente mi permette di leggere le note mentre col dito faccio scorrere il mio piccolo rullo. A quella velocità però Moss non può sentire la mia voce. Per questo ad ogni segnalazione corrisponde un gesto della mia mano.
1: Siamo alla prova generale. Le strade ancora non sono chiuse al traffico, ma lungo il tracciato ci sono mezzi della polizia che fermano auto e pedoni.
8: L'entusiasmo cresce. Vediamo le persone saltare, tutti gridano «Vai, mille miglia, vai!». È incredibile. In Inghilterra un appassionato che vede passare una Mercedes la segue girando a malapena la testa. In Italia tutti, dal fattorino al direttore di banca, si sistemano sulle curve più strette e si muovono come onde, perché appena la macchina passa, tutti tagliano per i campi per raggiungere il ciglio della strada un poco più in là e vedere anche solo un altro attimo la macchina che poi sparisce.
9: Ieri il ministro Ponti parte da Brescia una mille miglia destinata a restare a lungo nella memoria dei sempre più numerosi appassionati di automobilismo. Non è una sfilata di modelli, sono autentiche concorrenti alla più affascinante delle corse. Più
1: che mai tutto è pronto per il via. Tolto Fangio, per Moss il rivale più pericoloso è Piero Taruffi al volante di una Ferrari 3700. La carta da timbrare ai punti di controllo è fissata su una tavoletta legata al cruscotto. Stirling Moss e Dennis Jenkinson ora sono sui sedili che, come un doppio petto, sono realizzati su misura. Moss si cala gli occhiali. Jenkinson gli ricorda che i freni devono scaldarsi per diventare efficienti. 30 secondi al via, il motore viene acceso e dai tubi di scappamento esplode una nuvola di gas che, dopo gli occhi, spiega anche al naso che ci siamo. Via. Sono le 7:22 del 1 maggio 1955 e 722 è anche il numero di gara di Stirling Moss che, prima, seconda, terza, guida attraverso una folla che nasconde curve, collinette, tombini, marciapiedi, passaggi a livello che però Stirling Moss evita grazie ai 5 metri di informazioni che cominciano a scorrere tra le dita di Dennis Jenkinson. Le sensazioni sono positive.
8: 10 miglia e superiamo il concorrente partito un minuto prima di noi, mentre già vediamo quello con 2 minuti di vantaggio. Intanto mi aggrappo con la destra ad una specie di maniglia da cui comando clacson e lampeggianti, mentre con la sinistra mimo indicazioni per Moss. La macchina va davvero bene. Sul rettilineo di Verona tocchiamo i 274 km orari.
1: A Padova, però, Moss da predatore passa a preda. Colpa della Ferrari di Eugenio Castellotti, uno che finisce spesso sui rotocalchi perché, oltre ad avere un mestiere da invidiare ed una faccia da attore, è anche il fidanzato di Delia Scala. Quando Moss e Jenkinson lo vedono negli specchietti, si scambiano subito una smorfia. La distrazione, piccolissima, rischia di essere fatale perché c'è una curva ad angolo retto.
8: Moss lavora furiosamente sul volante. È così affascinante che mi dimentico persino di avere paura e seguo ogni suo gesto come guardassi un film. Moss tiene la macchina dritta, senza cercare la sterzata secca, e proprio quando il muro sembra inevitabile, lascia andare i freni e imbocca la curva. Sì, urtiamo una balla di fieno, ma l'auto rimane in carreggiata e ripartiamo senza danni.
1: Intanto Eugenio Castellotti prende Moss di infilata. Jenkinson scriverà.
8: Sorride mentre ci affianca, ma non ci faccio nemmeno caso. Per me quello è solo il momento dell'ammirazione per Stirling Moss, che mi ha appena mostrato come ci si comporta nelle difficoltà.
1: Castellotti, che oltre al volto ha anche un modo di guidare da film, taglia le curve senza curarsi troppo dei marciapiedi e le gomme fischiano perché è tutto un controsterzo che lo porta pure a sfidare il veleno del ghiaino sul ciglio della strada. Poi ecco Ferrara e poi ancora Ravenna dove c'è il punto di controllo.
8: Riusciamo a timbrare senza fermarci. Mentre riprendiamo velocità, Moss urla. Castellotti! Il pilota della Ferrari è al box per cambiare le gomme che ha maltrattato per superarci. E mentre puntiamo su Forlì e Rimini, è lui che ci vede scappare.
1: A parte Fangio, resta il pericolo chiamato Piero Taruffi, sempre su Ferrari, e di Taruffi ancora non ci sono notizie.
8: Tra accelerazioni e curve secche, il mio stomaco comincia a cedere. Il mio sedere è cotto dal calore del cambio, mentre non so difendermi dai fumi del motore e dalla puzza dei freni. Poi ecco Pesaro, mentre sulla sinistra scorre il blu di un mare adriatico incredibilmente calmo. In un attimo smetto di pensare al mio stomaco, al mio sedere, ai fumi in faccia e alla puzza dei freni.
1: Sui rettilinei accanto alle spiagge, Moss e Jenkinson saltano moltissimi concorrenti, persino una Fiat 1100. Ad Ancona le transenne riescono a tenere gli appassionati lontano dalle curve e si guida tranquillamente. Dagli specchietti ancora nessuna notizia delle due Ferrari di Castellotti e Taruffi.
8: Io lo so bene che per Moss non è semplice fidarsi delle mie indicazioni. Per lui sarebbe molto più facile dare retta all'istinto che alla mia mano.
1: Dennis Jenkinson però non smette di far scorrere i 5 metri di carta tra le dita e continua a spiegare a Moss che la curva sarà a gomito, che il dosso farà sollevare l'auto e che se anche il passaggio a livello sarà chiuso, il suo compagno di viaggio sa come sollevare la sbarra mentre il casellante urlerà chissà cosa. Perché questa 1000 miglia 1955 non è solo una corsa contro il tempo, contro Fangio e contro le Ferrari di Castellotti e Taruffi. Questa 1000 miglia 1955 è anche un atto di fede, è credere a una promessa, è l'ascolto di chi contraddice il tuo istinto mentre ti parla per il tuo bene. Non scordiamolo. E ora ecco Pescara. Timbro per il foglio, benzina per il serbatoio e frutta per l'equipaggio.
8: Serpeggiamo poi tra i fianchi rocciosi delle montagne fino a Popoli. Lungo la valle ecco improvvisamente una cinquantina di monaci. Ci salutano e noi rispondiamo con un rombo che sveglierebbe anche il demonio.
1: Poi le porte di Roma.
8: Sembra che l'intera città sia in strada. Vado di clacson e abbagliante. La folla fa l'onda quando Moss gli sterza di fronte.
1: Metà gara, sosta. Moss e Jenkinson sono sempre più sporchi, sudati, unti. Al box Mercedes gli buttano addosso acqua per togliere un grasso che non se ne andrà.
8: Dobbiamo essere uno spettacolo orribile. Ci passano un foglietto e leggo. Moss, Taruffi, Herman, Kling, Fangio. È l'elenco dei piloti in testa e noi siamo primi con 2 minuti di vantaggio.
1: La strada però è ancora lunga, soprattutto perché Roma punisce sempre le ambizioni sfrenate. Qui si dice che chi entra papa in conclave ne esce cardinale. Per la 1000 miglia l'adagio è simile. Chi è in testa a Roma non lo sarà a Brescia. Dopo la città eterna c'è Monterosi, dove Moss schiva un gregge non senza danni per il pastore e per le povere pecore. Poi il passo di Radicofani, zona di Siena, dove la Mercedes finisce in testa coda senza troppi danni.
8: Caldo, fumi e rumore diventano insopportabili. Stirling però guida come appena partito, mentre a 190 km orari attraversiamo Firenze con le sue rotaie di tram e il ponte sull'Arno. Timbriamo, siamo ancora in testa.
1: Un'ora e un minuto dopo, Bologna.
8: Gli ultimi chilometri verso Brescia sono gioia pura. Il motore canta. Dopo l'ultima svolta metto via anche i 5 metri di rotolo con le mie indicazioni.
1: Sì, la 1000 miglia 1955 è di Stirling Moss e Dennis Jenkinson. Mai vittoria è stata più condivisa.
9: Ormai la corsa non ha più storie. Scomparso Taruffi, Moss ha la vittoria assicurata. Maglioli è troppo in ritardo per poterlo insidiare. Al traguardo di Brescia sarà terzo a 45 minuti dall'argente a Mercedes dell'asso inglese. Ecco Stirling Moss, il traguardo da trionfatore. Nuovo primatista della mille miglia a 157,600 di media. Nero come il diavolo, diavolo della velocità.
8: È un delirio di gioia. Mentre torniamo in hotel, stanchi, sporchi, unti, coperti di polvere e sporcizia, Moss mi dice:
6: abbiamo dimostrato che un britannico può vincere la mille miglia e che chi è in testa a Roma può esserlo anche a Brescia. E poi abbiamo anche distrutto il record della gara. E durerà tanto, perché ci vorranno 20 anni per avere un'altra mille miglia senza pioggia.

Juan Manuel Fangio, il pilota numero uno al mondo, quello solo sul traguardo e nella vita, quello sposato sì, ma con la sua vettura, e che nella Mille Miglia 1955 accanto aveva preferito un sedile vuoto, a metà gara si era ritrovato come era partito. Solo, perché proprio uno degli otto cilindri della sua Mercedes all'improvviso aveva deciso di andarsene per i fatti propri. Sì, azzoppato da quel pezzo col quale, al pari della biella, sentiva di essere un'unica cosa. Tradito non da un amico, non da una moglie, non da un meccanico, ma da un pistone. Fangio, che sarebbe arrivato con 32 minuti in più di Stirling Moss. L'eterno secondo, il più grande pilota della storia della Formula 1 a non aver mai vinto il mondiale, l'uomo che aveva affrontato in coppia le curve non solo della vita, ma della Mille Miglia 1955, aveva anche coperto la Brescia-Roma-Brescia in 10 ore, 7 secondi e 48 centesimi alla media di 157,65 km orari. Il record, però, non sarebbe durato per i 20 anni promessi da Moss, ma per sempre. Due edizioni dopo, nella Mille Miglia 1957, esplose uno pneumatico della Ferrari di Alfonso de Portago. L'auto finì fuori strada. Il pilota spagnolo morì assieme a Edmund Nelson, il navigatore che, come Stirling Moss, De Portago aveva voluto accanto. Morirono 9 spettatori, 4 erano bambini. Fu l'ultimo incidente e fu l'ultima Mille Miglia, che poi sarebbe stata ripresa, ma non come gara di velocità. Perché nella vita ci sono anche curve che non puoi domare nemmeno in coppia. E di fronte a queste curve, l'unica cosa che resta è fermarsi. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete, scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

0: 12.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, caro carburanti, dopo il tetto ai prezzi deciso da Eni e Pi, anche Kuwait annuncia un price cap. La premier Giorgia Meloni ringrazia e parla di altro importante segnale di attenzione verso le famiglie italiane.
3: Accogliendo l'invito dell'esecutivo, dal 1 ottobre anche la rete di distribuzione Kuwait per un mese applicherà un tetto ai prezzi del carburante. In un comunicato dell'azienda si sottolinea che il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare. La decisione segue l'iniziativa di Eni, che da ieri ha bloccato i prezzi a 1,99 euro per la benzina e 2,19 euro per il diesel. Intanto il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin ha annunciato che dal 6 ottobre dovrebbero proseguire gli sconti sul gasolio. Dai dati diffusi dal Ministero delle Imprese, i prezzi sono in discesa. La benzina self in autostrada è sotto i 2,20 euro, il gasolio a 2,38 euro. E secondo l'Unione Nazionale dei Consumatori, il risparmio medio al litro in due giorni è di 7,6 centesimi per il gasolio, 7,4 per la benzina. Mentre alimentato dalle tensioni geopolitiche, il prezzo del petrolio sale. Il WTI americano viene quotato intorno ai 94 dollari, il Brent europeo più costoso intorno ai 107 dollari al barile. Lorenzo Opice, GR1.
2: La cronaca, colpo di scena nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, morte avvelenate dalla ricina dicembre scorso a Pietra Catella in provincia di Campobasso. Al vaglio la posizione di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime.
4: Poco prima delle 11 Gianni Di Vita è stato portato in questura dagli agenti della squadra mobile in Borghese per le notifiche delle perquisizioni di stamattina. La prima nello studio da commercialista di Pietra Catella, la seconda nel suo ufficio di Campobasso. Gianni Di Vita era presente in entrambe le occasioni. Gli inquirenti hanno effettuato verifiche sui computer usati da Di Vita per lavoro. Avrebbero cercato carte, documenti, fascicoli e altro materiale informatico legato all'attività professionale dell'ex sindaco di Pietra Catella. Le indagini sembrano ora concentrarsi su eventuali dissapori, contrasti o rancori maturati nell'ambito lavorativo che possano avere un collegamento con il possibile movente del duplice omicidio premeditato di Antonella Di Jelsi e di Sara Di Vita. Gianni Di Vita, commercialista, e la moglie, consulente del lavoro, lavoravano insieme. Le perquisizioni di oggi arrivano all'indomani degli accertamenti ripetibili sul computer e sulle 10 chiavette USB sequestrati proprio nell'ufficio di Pietra Catella lo scorso 31 luglio e ora analizzati dagli agenti del servizio centrale operativo. Nicola Tupputi, GR1.
2: La Digos di Verona ha arrestato un ragazzo di 17 anni residente in provincia di Trento, ora indagato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nella sua abitazione sono state trovate numerose armi bianche come katane e balestre, oltre a pistole e fucili soft air, presenti anche fogli manoscritti con simboli riconducibili all'ideologia suprematista e vessilli neonazisti. Caso Garlasco, con la chiusura dell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi si fa più concreto sia il possibile rinvio a giudizio per Andrea Sempio, sia che venga richiesta la revisione del processo per l'unico condannato, Alberto Stasi. Tra gli elementi a carico di Sempio, la compatibilità dell'impronta della scarpa lasciata dall'assassino sul muro della cantina e i suoi soliloqui intercettati. A scagionare Stasi, invece, ci sarebbero le controanalisi che negherebbero la presenza del DNA della vittima sui pedali della bicicletta. Verranno depositate entro 90 giorni le motivazioni della sentenza del processo sulla morte di Giulio Regeni. Condannati solo per il sequestro e non per l'omicidio del ricercatore italiano torturato e morto al Cairo nel 2016, tre agenti dei servizi segreti egiziani. Il quarto imputato è stato assolto. È scontro politico intanto sulle parole del ministro degli esteri Tajani sulla sentenza. Sono state condannate tre persone, non l'Egitto. Vedremo che cosa succederà in secondo e terzo grado. Intervento vergognoso, secondo le opposizioni, che chiedono che il responsabile della Farnesina riferisca in Parlamento su cosa intende fare il governo per dare seguito alla sentenza. Stupito dalle polemiche, ho solo fotografato la situazione, afferma Tajani. È durato poco più di mezz'ora lo stop ai voli all'aeroporto di Catania, che è tornato pienamente operativo dopo l'allerta per la ripresa dell'attività vulcanica dell'Etna. Allerta che da rossa è ora scesa ad arancione. Ogni anno ciascuno di noi getta nella spazzatura quasi 26 kg di cibo, equivalenti a 112 euro, un dato messo in rilievo oggi nella giornata contro lo spreco alimentare, ma da tenere presente tutti i giorni.
0: Se state per buttare l'umido, pensate a quanto avreste potuto risparmiare, considerato che ogni anno gli italiani sprecano cibo per 6 miliardi e mezzo di euro. Comunque un miglioramento c'è stato rispetto all'anno scorso, sprechiamo meno, lo conferma Andrea Segre, direttore scientifico Waste Watch.
1: Andare sotto la soglia dei 500 grammi pro capite a settimana è un successo, però ci sono delle sacche ancora di spreco molto elevato, soprattutto nelle fasce più povere della popolazione.
0: Questo come si spiega?
1: Chi ha un reddito più basso abbassa di molto il livello qualitativo dell'acquisto alimentare, frutta e verdura quasi a fine carriera potremmo dire, cioè finisce in gran parte nella spazzatura, quindi lo spreco addirittura è superiore del 26% rispetto alla media.
0: C'è l'idea di mappare i luoghi dello spreco, cosa significa?
1: C'è una grande differenza nord, centro, sud, città grande, città piccola, ristoranti, mense scolastiche, mense aziendali, cioè dei punti sui quali suggerire delle politiche pubbliche, delle strategie private per ridurre lo spreco.
0: Donatella Gori, GR1.
2: Sport, calcio, l'Italia di Mancini ha ritrovato il sorriso vincendo in Turchia nel secondo impegno di Nations League. Nel 4-1 di Bursa segno anche il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, le sue parole ai nostri microfoni.
5: Che cosa significa questa serata? Un gol o la vittoria?
6: Non vorrei esagerare, ma è un grande punto di ripartenza. A livello mentale era molto importante per noi fare una prestazione così dopo diversi mesi molto complicati, specialmente dal punto di vista personale. Significa tanto perché abbiamo messo tutto quello che vogliamo essere oggi, la qualità, la personalità, la voglia di aggredire la partita, il fatto di soffrire quando c'era da farlo, quindi sono stato bene in campo con tutti i miei compagni, questa è la cosa più importante.
5: C'è stata felicità per i tifosi stasera, c'è stata anche felicità per voi e finalmente c'è un'altra partita per essere felici con la Francia, comunque vada, perché comunque il percorso è all'inizio.
6: Sì, come ho detto anche in precedenza, ci sono stati anche gli anni scorsi dei picchi dove abbiamo vinto anche 3-1 in Francia, ma dopo sappiamo tutti quello che è successo. Penso che dobbiamo essere bravi a mantenere grandissimo equilibrio, i momenti di difficoltà sicuramente torneranno perché non è in una serata che tutto diventa magicamente buono, ma credo sia davvero un punto sul quale ripartire. Abbiamo visto, come ripeto, qualità, personalità anche dei ragazzi meno abituati a giocare questo tipo di partite, hanno avuto tutti un grande atteggiamento e servono anche a trascinare noi un po' più esperti.
5: Bursa, collaborazione tecnica di Luciano Pecoraro, Daniele Fortuna, GR1.
2: È morto a 89 anni Umberto Pizzi, uno dei più noti fotoreporter italiani. Attraverso i suoi scatti ha raccontato 60 anni di storia del nostro paese. La direzione cinema e serie TV della RAI presenta le proposte autunnali, puntando su prime visioni e film di successo italiani e internazionali e serie a cui il pubblico è molto legato.
7: Sono l'agente Zidan dell'FBI. Vogliamo aiutarti.
2: La programmazione include film dedicati a tematiche come violenza di genere, discriminazione, ma anche storie di attualità e impegno civile come Il ragazzo dai pantaloni rosa. Ampio spazio a serie poliziesche come NCIS e FBI, ma anche a casi di cronaca come la serie Avetrana, Qui non è Hollywood.
8: Oggi purtroppo dobbiamo darvi la notizia di una scomparsa.
2: E per questa edizione è tutto, spazio all'informazione regionale.
9: Rai Radio 1 Sport. Storie di sport. I mondiali di atletica leggera di Tokyo 2025. Prima parte. L'exploit azzurro. Di Daniele Fortuna, con la collaborazione tecnica di Sergio Ciani.
5: Tokyo, dove tutto è cominciato nell'estate di 4 anni fa, i 5 ori ai giochi, irripetibili si è sempre detto, forse sì, ma chissà. Dal 2021 a oggi l'Italia ha continuato a vincere, certo non così tanto, ma i paesi sono sempre di più, l'orizzonte si è fatto più ampio. Le radici sono profonde però, perché giovani promesse si sono fatte conoscere nelle manifestazioni internazionali di categoria, Kelly Dualla, il futuro della velocità, Erika Saraceni nel triplo, Alessia Succo negli ostacoli, Elisa Valensin nei 200. Anche i ragazzi, Matteo Sioli nell'alto, già di bronzo agli europei al coperto, Diego Nappi nei 200, Matteo Togni nei 110 ostacoli. Il domani, oggi, si torna a Tokyo. E Ebisu è il nome del dio shintoista della buona sorte. Si chiama così il quartiere nel quale l'atletica italiana ha scelto la sua sede di rappresentanza per i mondiali. Un locale elegante, a due piani, dove si suona musica jazz. Qui si tengono gli incontri con la stampa, le feste per chi ha vinto una medaglia. Alla vigilia della prima giornata di gare, l'appuntamento rituale con il presidente della Fidalmei, con il direttore tecnico, La Torre, si ricomincia dalle tre medaglie e dai rimpianti di Parigi per i quarti posti. Il paragone è però con i mondiali di Budapest del 2023, l'oro di Tamberi nell'alto, l'argento nel peso di Fabbri e della 4% maschile, il bronzo di Antonella Palmisano nella marcia 20 km. Stefano May.
10: Qui se avessimo un pochino più di buona sorte, ci guardasse di nuovo un po' le stelle, ci guardasse in modo benevolo, fare un po' meglio di Budapest potrebbe essere una cosa molto molto piacevole. È comunque difficile, quello diciamo può essere il nostro parametro.
5: Antonio La Torre.
11: Siamo sul luogo del delitto, permettetemi questa battuta, e speriamo proprio che quell'energia che si è così ben distribuita e propagata possa continuare. Questo è lo scopo di questa nostra missione. Ci aspettiamo intanto che tutti facciano il meglio, ma non nascondiamoci, abbiamo sei punte, quelle sei punte devono fare il loro dovere. Cominciamo con Antonella Palmisano, campionessa olimpica qua a Tokyo, poi Nadia Battocletti, che ormai non è più cacciatrice ma sta diventando lepre, e poi abbiamo i giovanissimi già pronti, Mattia Furlani, Larissa Iapichino, Leonardo Fabbri, e poi non possiamo dimenticare Capitan Jimbo, che è qua con tutta la sua energia. Non dimentichiamo l'altro asso nella manica, Andy Diaz.
5: Quattro delle sei punte gareggiano subito nella giornata di apertura, dalla mattina, molto presto, perché l'afa di Tokyo prende alla gola intorno ai 30 gradi sempre. Il tasso di umidità è altissimo, per questo l'inizio delle prove lunghe viene anticipato alle 7.30. La manica 5 km, distanza inconsueta per Antonella Palmisano, oro nel 2021, nella 20. Il ritiro di Parigi è un ricordo da allontanare, gara di testa, alla fine la fuoriclasse amica e compagna di allenamenti, la spagnola Maria Perez, vince dentro allo stadio finalmente, già pieno di mattina. Antonella Palmisano è seconda, si sdraia a terra al traguardo, sfinita. Perez l'abbraccia, l'aiuta a slacciarsi le scarpe con delicatezza, troppo dolore per camminare. Esce in sedia a rotelle, ha vinto l'argento, è la prima medaglia per l'Italia ai mondiali di Tokyo.
12: La 35, quindi sapeva a cosa andava incontro. Ma diciamo che all'inizio della competizione mi sentivo molto bene, forse sarà stata un po' la temperatura o l'umidità, credo, che ho cominciato ad avvertire già dal 15° chilometro, e una sensazione di malessere dello stomaco. Infatti ho saltato poi tutti i rifornimenti che comprendevano carboidrato, e quindi praticamente ho un po' compromesso il finale di gara. Aspettavo che potesse accadere una situazione del genere, ovvero che gli ultimi 12 chilometri ad ogni boa avevo i crampi ai piedi. Una 35 chilometri non si può scherzare, no? E quindi ho cercato di mantenere la posizione. Volevo arrivare a tornare a casa con una medaglia, anche perché per me questo posto è magico, sono contenta di averla conquistata.
5: Anche Leo Fabbri è arrivato qui con il trauma olimpico da superare. La stagione è stata intermittente, una gara sbagliata agli europei indoor, è in crescita ma combatte con se stesso. Lancia a 21,94 m, superato solo dall'imbattibile Krauser, è secondo fino all'ultimo tentativo del messicano Munoz, 21,97 per lui, bronzo, va bene lo stesso.
13: In riscaldamento mi sono sentito male, ma un po' tutto il pomeriggio sentivo le gambe pesanti, e purtroppo io non sono un pesista che lancia di forza, io ho bisogno di un bel gesto di velocità, e quando le gambe sono stanche, perché comunque fare mattina e sera non è facile, l'ho vista brutta, sembrava veramente di rivivere Parigi, ma ancora peggio di Parigi che almeno Parigi in riscaldamento dei 22 li avevo fatti, però ho detto no, cioè oggi ancora no, basta. Il primo a 21 mi ha dato molta fiducia, il secondo sulla riga, ho visto Krauser lanciare sulla riga, ho detto madonna, è lì, è primo, ci devo arrivare anch'io. Peccato il terzo, nullo di pochino, però bello anche poi Walsh che mi supera, io lo risupero subito, è una cosa che non mi era mai successa in carriera, e sono veramente felice, perché queste sono gare dove puoi lanciare anche 19 metri ma basta che vinci una medaglia. Ovvio non sono venuto qua per un bronzo, però per come si era messa è un bronzo che proprio quasi mi rende più felice di Budapest.
5: Argento, la conferma più difficile per Nadia Battocletti, seconda nei 10.000 metri e con record italiano come a Parigi, con una gara al comando senza mai perdere le fuoriclasse del mezzo fondo. La batte solo la keniana Chebet.
14: E questa è la campanella dell'ultimo giro dei 10.000 donne e Nadia Patocletti è lì a giocarsi, a correre per una medaglia. Sono rimaste in quattro le più forti, già questo insomma comunque è notevole. Cebet, Segay, Ngetic e Nadia Patocletti, che adesso però insegue, è quarta in questo momento con l'ultimo rettilineo un po' in affanno, ma vediamo se riesce a fare ancora qualche cosa dopo la curva. È lì, il ritmo è violentissimo. Nadia Patocletti va all'esterno, adesso è seconda dietro alla Cebet, terza alla Segay, va Patocletti, prova a prenderla ancora, prova a prendere la Cebet, ma la Cebet è più veloce, la Cebet è più veloce, è un altro argento per Nadia, altro argento per Nadia Patocletti, che fatica, urla e piange con questo caldo, con questa afa, si inginocchia sulla pista, si è confermata dopo un anno, dopo Parigi.
15: Papà mi aveva detto, guarda che secondo me non sarà una gara tanto diversa da Parigi, però dentro di me sapevo che sono furbette e quindi non mi avrebbero mai servito le prime posizioni su un piatto d'argento e quindi mi ero già messa in testa che lo scenario peggiore era quello che mi mettevano a dura prova, così è stato fatto. Sono furbe, ma io un pochino di più perché appena parlavano capivo già che una sarebbe partita e si davano un po' il cambio, vedevo che continuavano a guardarmi. Mio papà mi ha detto, fai un po' la furbetta anche tu, quando si girano a guardarti tu non sentirti affaticata, sorridi, vedrai che sarà più dura per loro. Però è giusto così, anche questa è la parte dell'atletica e sono molto felice perché mi sembra di vivere un sogno, mi sembra davvero impossibile essere l'atleta che sta dimostrando sul campo e per me è davvero un sogno perché ho sempre desiderato questi momenti e è davvero allucinante quello che sto facendo, non ci credo neanche io, forse sono l'unica che non ci crede in famiglia.
16: Fly me to the moon, let me play among the stars.
5: Tre medaglie in un giorno, contro le previsioni perde tutto, però Larissa Iapichino sembrava nella sua stagione più bella. I 7 metri raggiunti e superati alla fine di maggio a Palermo, 7 metri e 6 centimetri, l'oro agli europei al coperto in Olanda. A Tokyo si ferma subito, nelle qualificazioni, tre salti corti, un fisiologico scambio ruvido di pareri con il papà allenatore viene percepito come un litigio, ma insieme poi smentiranno e chiariranno tutto pronti a ricominciare. Dopo, in quel momento, il trauma è forte.
17: Non voglio commentarlo in questo momento perché voglio essere lucida al 100%, non voglio farmi prendere da quello che sto provando ora, che è più shock che altro, quindi preferisco sedermi adesso con calma e analizzare il tutto, perché a caldo secondo me non si traggono mai realmente le conclusioni.

0: qualificazioni mancate, altre due eccellenti nei nomi ma prevedibili nelle cause, Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs, gli eroi dell'abbraccio di Tokyo 4 anni prima, appunto l'età, 33 anni Tamberi, 31 Jacobs, i problemi fisici, le gare saltate, resteranno senza finale Tamberi in quella dell'alto.
1: Dispiacere, voglia di rifarmi, cosa che serve sempre onestamente quando le cose vanno male a fine anno, non è così negativo. Mentalmente vorrei gareggiare tra 3 giorni per rifarmi, però so che la stagione è finita e non è mai iniziata in realtà questa stagione.
0: Jacob si è presentato a Tokyo con una sola gara disputata sui 100 metri in tutta la stagione. Il primo passaggio nel suo stadio, quello dell'oro olimpico, è lento, 10 secondi e 20, si ferma in semifinale. C'è una logica nei risultati, nei tempi.
2: E da un giorno all'altro non si possono fare grandi miracoli. Tutti sperano nei miracoli, ma purtroppo non sempre arrivano. E diciamo che sapevo che nelle gambe questo potevo fare. Fa male perché 10-16 lo facevo ai tempi di quando ero un saltatore lungo, quindi diciamo che anche tecnicamente non mi piace, mi sento pesante, non mi muovo con fluidità.

0: Delusione e ragionamenti, troppi infortuni, inducono Jacobs a pensare al ritiro. Si ferma in semifinale nei 100 anche Zainab Dossou.
1: Se c'è un giorno in cui ho avuto più rimpianti di questo, non penso che sia mai esistito. Ho veramente, veramente gestito male il riscaldamento. Sono arrivata che ero un po' scarica. La mia particolarità è la partenza esplosiva e mi è mancato, perciò non ho fatto tutta una gara a inseguire.

0: La velocità azzurra, un passaggio a vuoto, lo testimonieranno anche le staffette, la 4% uomini, senza finale, squalificata con qualche polemica per un contatto tra Jacobs in ripresa e un velocista sudafricano. Una medaglia nella maratona ai mondiali, mancava all'Italia da oltre 20 anni. Il bronzo di Stefano Baldini a Parigi nel 2003, il bronzo di Ilias Aouani, origini marocchine, da Ponte Lambro, periferia di Milano, alla laurea in ingegneria negli Stati Uniti, il pensiero commosso ai genitori, la mamma che si è sempre occupata della casa, dei 5 figli, il padre che lavora in cantiere.
1: Sono felice di aver reso felice tante persone con questa medaglia e con questo bronzo posso dire di aver scritto il mio nome nelle pagine della storia dell'atletica italiana e sono veramente grato e felice per tutto. Questo bronzo arriva dal niente, arriva dalle popolari di Ponte Lambro, dalla malavita di Ponte Lambro. No, io sono un ragazzo che è partito praticamente dal nulla e che la mia storia sia motivo di ispirazione per tutti. Quando un sogno è abbastanza grande, quando ci credi abbastanza, i sogni si realizzano. Dietro questo pezzo di metallo c'è di tutto. Momenti di delusione, ci sono lacrime versate da solo in macchina. Ci sono questi momenti in cui volevi mollare.
0: La quinta medaglia, la più luccicante, spinge l'Italia più in là di Budapest. La porta sulla luna Mattia Furlani con il suo oro nel salto in lungo a 20 anni. Un record di precocità, il più giovane a vincere un mondiale, prima di lui Carl Lewis, ma aveva 22 anni. 8 metri e 39 al quinto e penultimo salto, perché prima era fuori dal podio. Furlani ripercorre la finale, attribuisce meriti alla mamma allenatrice, Kati Sek.
2: Una notte magica più che altro perché sono rimasto nella mia bolla insieme a mamma e ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo stati determinati, perché comunque non è stata una serata facile ai primi salti, perché comunque stavo molto bene ed era importante gestire sin dai primi salti comunque quello che era il mio valore e siamo riusciti a esprimerlo, è bellissimo.
0: Da Rieti a Tokyo, il viaggio di Furlani.
2: Credere nei propri sogni, perché comunque io sono cresciuto con questo sport, sono cresciuto con questa vita, sin da piccolo ho sempre creduto che potevo raggiungere un palcoscenico del genere. Chi è cresciuto con me, soprattutto della mia città, lo sa quanto ho speso, quanto è stato importante per me, Andrea Milardi, quanto ha speso per me e quanto è stato importante per me raggiungere questo risultato. Andrea è stato come un parente per me, è colui che mi ha portato fino a qua ed è stato tutto, perché comunque sono cresciuto in un contesto bellissimo. Devo ringraziare pure il posto in cui sono cresciuto, chi mi ha fatto crescere, ed è stato il motivo per cui sono arrivato anche a questi risultati. Sono cresciuto con questo, gara dopo gara, sin dalle schegge sabine. chi è di Rieti lo conosce benissimo, da vincere quelle e arrivare al titolo mondiale.
0: Ecco, c'è un altro atleta da medaglia per l'Italia, Andy Diaz, il cubano di Roma, allenato da Fabrizio Donato. È stato il mattatore della stagione al coperto nel triplo, oro agli europei di Apeldoorn in Olanda, oro anche ai mondiali organizzati dalla Cina a Nanchino, ma la pubalgia lo perseguita, la rincorsa è faticosa. Anche la carriera di Andrea Dalla Valle da Piacenza è stata accompagnata dagli infortuni, il triplo è sollecitazione continua, espone di più rispetto ad altre specialità. La finale è un calvario per Diaz, sesto alla fine. Dalla Valle, quarto con rimpianti ai mondiali di Eugene nel 2022, bronzo al coperto ad Apeldoorn quest'anno, ha una personale di 17 metri e 36 centimetri. Il penultimo salto è quello della magia, anche per lui come per Furlani, 17 metri e 64, è primo per qualche minuto. Pichardo, portoghese di origini cubane e arcirivale di Diaz, lo sorpassa alla fine, 17,91, argento, va benissimo anche così.
3: Questo penso sia il risultato di ricostruzione, un anno veramente fatto cambiando tutto, me stesso però, non tanto come il lavoro e tutto, però è proprio la mia mentalità che è cambiata. Sono arrivato qua non pensando di fare la comparsa, smettere di essere ai piedi del podio, volevo essere insieme ai grandi. La cosa fondamentale è stata non mollare mai. Ne ho avuti parecchi in momenti difficili, non mi sono mai identificato come un mollo, diciamo. Ho sempre avuto questa capacità comunque di rialzarmi nei momenti duri.
0: L'argento di Dalla Valle è la sesta medaglia per l'Italia, come i mondiali di Göteborg del 1995. 2 d'oro allora, 2 d'argento e 2 di bronzo. C'è un'altra possibilità, nel penultimo giorno di gare, Nadia Battocletti è in finale nei 5.000. Il suo bronzo a Parigi era durato poco, la squalifica di Faith Kipyegon era stata revocata. Dopo quel quarto posto era arrivato l'argento sui 10.000 in versione di gare a Tokyo. Le migliori, ancora loro, Chebet e Kipyegon, le due keniane, ma anche l'etiope Tsegay.
4: Nadia Battocletti davanti a tutti, poi Kipyegon, vediamo se resiste. Questa volta attacca lei, attacca Nadia sull'ultimo giro, attacca con Kipyegon che prova a passarla all'esterno, Andrews e Chebet, eccolo ancora loro tre a fare la selezione. Nadia Battocletti, speriamo che non sia partita troppo presto, contro il rettilineo e infatti passa alla sua destra Faith Kipyegon, che tra l'altro non corre un 5.000 da un anno di fatto, proprio dalle Olimpiadi di Parigi. Attardata adesso Nadia Battocletti, vediamo se riesce a resistere. Stiamo per arrivare al rettilineo che porta al traguardo, in questo momento è terza, però accelera Nadia, anche perché sta per essere sorpassata sull'esterno dall'etiope Tsegay. Arrivano in tre, arrivano in tre, ma se n'è andata, è terza in questo momento, prova a prendere anche il secondo posto Nadia Battocletti, prova a prendere il secondo posto ma non ci riesce, è medaglia di bronzo, comunque è medaglia di bronzo.
5: Una conferma bellissima, è una gara in cui sono cresciuta ancora, perché da ieri che ho iniziato a pensare dentro la mia testa sono loro superiori a me, ieri sono superiori a me, sì, però anch'io non scherzo, e quindi oggi ci ho provato, ero stanca, ma questo non mi ha impedito di provare a fare quello che magari nella testa di uno avranno detto cosa sta facendo. Io ci ho provato fino alla fine, gli ultimi due ho visto anche Tsegay, quindi va bene osare ma non troppo, diciamo che sono ormai in mezzo alle leggende perché ne ho lasciate anche alcune dietro, quindi va bene così.
0: La settima medaglia, l'Italia non aveva mai vinto così tanto in un mondiale. Le conclusioni a Stefano Mei e ad Antonio Latorre.
6: Cioè, il mondiale è la consapevolezza. Sette medaglie ti danno l'idea di una continuità di rendimento che non era mai stata prima.
7: Ma io sono un rompiscatole, per cui mi manca Astano, mi manca la Iapichino. È una conferma, perché questo me l'aspettavo, sarei bugiardo se non lo dicessi a me stesso in primis, la consistenza della squadra. Questa è la conferma che questa squadra è consistente e ogni anno ci mettiamo in pista perché vogliamo ballare e abbiamo dimostrato che sappiamo ballare.
0: Si ballerà anche nel 2026, i mondiali indoor in Polonia a marzo, gli europei all'aperto in agosto a Birmingham.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Carburanti dopo Eni e IP, anche Q8 annuncia un tetto ai prezzi. La Premier Meloni ringrazia, accolto l'appello del governo, altro segnale di attenzione verso le famiglie italiane. La morte di Antonella e della figlia Sara avvelenate con la ricina. Ci sono nuovi elementi, perquisiti due studi di Gianni Di Vita, l'uomo non indagato, un'ora in questura. Delitto di Garlasco, chiusa l'inchiesta bis con l'ipotesi di un depistaggio delle indagini, revisione più vicina per Alberto Stasi, Andrea Sempio verso il processo. Il presidente Mattarella nell'anniversario dell'eccidio di Marzabotto, con la guerra ricomparsa anche in Europa, la memoria è più che mai un dovere, quel che è accaduto può ripetersi. Il cielo in una stanza, loro malgrado, amara sorpresa per bambini e maestre a rientro dal fine settimana, vicino a Bergamo ladri rubano il tetto di una scuola materna. Musica a 50 anni di Song in the Key of Life, il mondo di Stevie Wonder in un disco con 4 brani inediti recuperati dagli archivi. Calcio con i giovani, la nazionale ha ritrovato il sorriso dopo la vittoria in Turchia. Mancini e gli azzurri guardano con un po' più di ottimismo alla sfida di venerdì con la Francia. Buongiorno da Giorgio Schiavoni. Caro carburanti, anche Q8 annuncia un tetto ai prezzi di benzina e gasolio e dovrebbero proseguire gli sconti fiscali sul diesel.
3: E in sostanza quello che viene chiamato effetto domino. Dopo Eni e IP, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, dal 1 ottobre applicherà il price cap. Intanto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin ha annunciato che dal 6 dovrebbero proseguire gli sconti sul gasolio. I prezzi del carburante, dopo settimane, sono in discesa. Dai dati diffusi dal Ministero delle Imprese, la benzina in modalità self in autostrada è sotto i 2,20 €, il gasolio a 2,38 €. E secondo l'Unione Nazionale dei Consumatori, il risparmio medio al litro in due giorni è di 7,6 centesimi per il gasolio, 7,4 per la benzina. E alimentato dalle tensioni geopolitiche internazionali, il prezzo del petrolio però sale. Il WTI americano viene quotato intorno ai $94, il Brent europeo più costoso intorno ai $107 al barile. Lorenzo Opice, GR1.
2: Da Praga la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica la collaborazione con le aziende energetiche che ha portato a calmierare i prezzi dei carburanti. In diretta la nostra inviata Federica Ionta.
4: Sì, soddisfazione per la decisione di Kuwait espressa da Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ringrazia formalmente il Kuwait e il gruppo petrolifero. Accolto l'appello del governo, la loro mossa conferma per Giorgia Meloni che è possibile fare qualcosa di concreto per aiutare le famiglie contro il caro carburanti. Dossier questo stamane al centro della telefonata con Bin Salman. Solidarietà all'Arabia Saudita e piena collaborazione dell'Italia per una svolta diplomatica nel conflitto del Golfo. Di energia la Premier parlerà anche oggi pomeriggio qui a Praga nel bilaterale con Babiš. Italia e Repubblica Ceca lavorano a un pacchetto di misure sugli ETS, il sistema di tassazione del carbonio, da presentare al prossimo Consiglio europeo di metà ottobre. Sui social infine la Premier rivendica le misure del decreto scuola, integrazione e sicurezza gli obiettivi, dice, per dare opportunità ai ragazzi. Da Praga con Serena Mancarella, linea allo studio.
2: Caro carburanti, che rimane al centro del confronto tra i partiti.
5: Una prova di autorevolezza, terza compagnia a mettere un tetto ai prezzi, terza dimostrazione, dice Fratelli d'Italia, che la strategia è quella giusta. Marta Schifone.
6: L'appello di Giorgia Meloni alle società energetiche sta producendo risultati concreti, dando un segnale davvero importante alle famiglie italiane.
5: Coniughiamo mercato e dialogo con le imprese, spiegano Maurizio Lupi, Noi Moderati e Antonio Tajani. L'azzurro torna poi sulla vittoria alle suppletive in Calabria. Per Roberto Vannacci doveva essere la nostra debacle, è stata la loro, ma il leader di Futuro Nazionale preferisce vedere il suo 10% come volano per le politiche. E alle elezioni guarda dal campo largo anche Riccardo Maggi Più Europa, che propone a Matteo Renzi una lista unitaria per la quarta gamba dell'alleanza. Il resto dei progressisti rimane sul costo di diesel e benzina. Proprio l'iniziativa delle compagnie, ragiona il PD, è la prova che l'esecutivo è inerte. Chiara Braga.
7: Il governo non ha un piano per abbassare le bollette di famiglie e imprese, solo sconti temporanei tardivi sui carburanti mentre l'inflazione sale.
5: Benvenga la scelta delle società petrolifere, dice Azione, ma non ne usciremo senza interventi sulle accise. Lucio Bondi, GR1.
2: I prezzi dei prodotti petroliferi raffinati ad agosto sono cresciuti del 67,7% su base annua, lo fa sapere l'Istat. L'Istituto di Statistica registra anche una crescita del fatturato. Sull'anno l'industria a luglio segna più 4,8%, i servizi un più 3,1%. La cronaca, nuovi elementi nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Elsi e di sua figlia Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a Pietracatella in provincia di Campobasso. Perquisizioni nello studio di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, che è stato sentito di nuovo in questura.
0: Non sono ancora le 10 quando l'auto della squadra mobile di Campobasso rientra in questura. A bordo c'è Gianni Di Vita, il marito di Antonella Di Elsi e il padre di Sara Di Vita, morte avvelenate dalla ricina a dicembre dell'anno scorso. Poco prima la perquisizione nel suo studio di commercialista nel capoluogo molisano, dopo quella effettuata ma in quello di Pietracatella, il piccolo centro dove vive la famiglia. A quanto si è appreso, l'accesso non era per una ricerca generica ma per acquisire materiale specifico, documentale e o informatico. Gianni Di Vita è uscito dalla questura poco dopo un'ora e non è iscritto nel registro degli indagati. L'inchiesta comunque ha avuto un forte impulso dai lunghi e complessi accertamenti eseguiti a luglio dai ricercatori dell'Istituto Robert Koch di Berlino, che, a quanto è filtrato, avrebbero rilevato tracce di ricina nei 131 campioni raccolti nell'abitazione. La relazione dalla Germania comunque non è stata ancora depositata. Quando arriverà, l'inchiesta potrebbe essere alla svolta decisiva. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Caso Garlasco, con la chiusura dell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, sembrano più vicine sia la revisione del processo per Alberto Stasi, sia la richiesta di giudizio per Andrea Sempio.
8: A rendere ormai scontata la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio ci sono 21 elementi evidenziati a suo carico dai consulenti della Procura di Pavia, dall'impronta della scarpa dell'assassino a quella trovata sul muro vicino al corpo di Chiara, entrambe attribuite al nuovo indagato. Ma un anno e mezzo di indagini hanno fatto emergere anche l'ipotesi di un pistaggio che minerebbe alla base uno dei 7 punti su cui la Cassazione ha confermato la condanna all'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Secondo le analisi effettuate dai carabinieri del RIS subito dopo l'omicidio, sui pedali della sua bici c'era una traccia del sangue di Chiara, ma nei fascicoli dell'inchiesta non compaiono altri 2 test successivi che avrebbero dato esito contrario. Controanalisi emerse grazie alla nuova inchiesta, idonee secondo gli inquirenti a scagionare Stasi già 19 anni fa. Da qui la speranza dei suoi legali di arrivare presto a una revisione del processo. Ma il genetista Giorgio Portera, uno dei 3 investigatori dell'epoca ascoltati nei giorni scorsi, nega ogni addebito, così come l'allora comandante del RIS Luciano Garofano.
9: Sono serenissimo perché non avevamo nessun interesse a nascondere le cose.
8: Simone Zazzera, GR1.
2: Il caso Regeni. Dopo la sentenza che ha condannato 3 dei 4 007 egiziani per il sequestro, ma non per l'omicidio del ricercatore friulano, le difese annunciano ricorso. Al GR parla il procuratore di Roma, Francesco Lovoi.
10: Bisogna attendere le motivazioni della sentenza. È uno di quei processi in cui ci sono state tali e tante difficoltà che è impossibile fare delle previsioni.
11: Ci risponde così il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi, nel day after. Adesso però, nei rapporti tra Italia ed Egitto, c'è qualcosa che finora non c'era. Una sentenza che condanna in contumacia per il sequestro di Giulio Regeni 3007 del Cairo a 10 anni, gli stessi che la famiglia del ricercatore ha atteso per ottenere verità e giustizia. Un verdetto per certi aspetti storico, per altri parziale, perché non risponde al quesito principale: chi ha ucciso Giulio? Ora tocca al nostro governo, dice Alessandra Ballerini, legale dei Regeni.
12: Dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
11: Se la sentenza diventerà definitiva, Roma dovrà chiedere l'esecuzione allo stesso paese che ha reso irreperibili gli imputati. I loro difensori però già si preparano al ricorso in appello. Elena Baiocco, GR1.
2: Sono colpevoli 3 persone, non l'Egitto, con cui i rapporti non cambiano. Valuteremo le carte, ma abbiamo sempre fatto quello che serviva. Così il ministro degli esteri italiani su una possibile richiesta al Cairo per l'estradizione degli agenti condannati in Italia per il sequestro di Giulio Regeni. Gravi le parole di Tajani, ha perso un'altra occasione per tacere, il governo faccia rispettare la sentenza, replica dal Partito Democratico Elly Schlein. Da Tajani parole indecenti per Alleanza Verdi Sinistra e per Più Europa e negazionismo sulle responsabilità dell'Egitto. Contro replica di Tajani, stupito dalle polemiche, mi sono limitato a fotografare la sentenza. Le indagini sulla strage di Ustica, la disponibilità della Francia a fornire la propria documentazione, ha riaperto la speranza che non si vada verso l'archiviazione. Sentiamo la corrispondente da Parigi.
13: 46 anni dopo la strage di Ustica, l'ambasciata francese ha informato la Farnesina della sua disponibilità a trasferire all'Italia i documenti relativi al disastro aereo del 27 giugno del 1980, in cui persero la vita 81 persone. Il materiale include anche i documenti del Ministero della Difesa francese e copre un periodo fino agli anni 90. In Italia da decenni si cercano i dati radar, i movimenti della porta aerea francese, i piani di volo dei caccia e anche le informazioni sulla base aerea di Solenzara in Corsica. L'incidente del DC-9 dell'Italia sarebbe stato causato da un errore militare internazionale. Un missile avrebbe abbattuto per sbaglio l'aereo durante uno scontro con i caccia libici. Questa cooperazione francese permette di fatto agli investigatori di confrontare nuovi documenti con le numerose acquisizioni raccolte in 46 anni. Nessun commento è giunto dal mondo politico. In Francia la tragedia definita Ustica francese accadde l'11 settembre del 1968, quando il volo Air France da Iaccio a Nizza si schiantò nel Mediterraneo, costando la vita a 95 persone, ufficialmente per un incendio, ma numerose testimonianze affermarono che un missile aveva colpito accidentalmente l'aereo durante un'esercitazione militare francese. Qui, da 58 anni, si cerca la verità. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: La nave Aurora della ONG Sea-Watch ha individuato un gommone quasi sgonfio segnalato da Lamphone nelle acque tra Libia e Tunisia, con a bordo 5 persone e 2 corpi senza vita, tra i quali, secondo i testimoni, quello di un bambino. Segnalati 20 dispersi nel naufragio. Rai Radio 1, le 13:11 minuti. Il ministro degli esteri iraniani Araghchi ha detto di aspettare per oggi la risposta statunitense sull'offerta avanzata da Teheran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto Trump smentisce di aver offerto l'allentamento delle sanzioni in cambio di passi concreti sul dossier nucleare. Corrispondente.
14: Attendiamo entro oggi una risposta americana alle proposte discusse con il Qatar per una rapida riapertura dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi, prima di lasciare New York per tornare a Teheran, ha negato fermamente che l'Iran abbia alcuna flessibilità rispetto a un accordo sul suo programma nucleare e ha ribadito: al momento l'unica questione sul tavolo è lo stretto di Hormuz, smentendo così quella che ha definito una campagna di disinformazione da parte degli Stati Uniti. Proprio per contrastare quella che percepiscono come propaganda, i Pasdaran hanno preparato una lettera indirizzata al pubblico americano. L'Iran non ha mai voluto armi nucleari, è solo un pretesto per saccheggiarci, scrivono. E poi, Trump è un grande bugiardo, deve ammettere la sconfitta e lasciare il Medio Oriente. Noi non siamo terroristi e non vogliamo influenzare il vostro voto, ma dovete sapere la verità. Il regime degli Ayatollah non chiude alle trattative, ma si prepara anche al peggio. E allora il presidente del Parlamento Khalibaf, già capo negoziatore, torna a minacciare i paesi vicini. Nessuna infrastruttura nella regione sarà più al sicuro se la sicurezza dell'Iran non verrà garantita. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: Gran Bretagna, l'indagine su un presunto complotto a Fairford prosegue, anche se i 5 arrestati sono stati rilasciati su cauzione e tra le ipotesi c'è che fossero comuni ladri di fertilizzanti o diesel. La corrispondente.
15: L'incidente della base della RAF coinvolge chiaramente un attore straniero, secondo il segretario di Stato Marco Rubio, che interviene dopo il presidente Trump sulla vicenda senza fornire dettagli, ma ringraziando le autorità britanniche per la collaborazione. A Fairford, intorno alla base aerea dalla quale partono i caccia americani per le missioni in Iran, restano in piedi i posti di blocco, le barriere, i controlli, come anche nel villaggio accanto alla base, dove la presenza della polizia è particolarmente visibile. I 5 uomini arrestati con l'accusa di reati di terrorismo domenica notte sono stati rilasciati su cauzione. Sono tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni residenti a Londra, ora in libertà vigilata in attesa che le indagini vengano completate. Sui veicoli definiti sospetti non sono state trovate tracce di esplosivo. Il capo dell'antiterrorismo, Lawrence Taylor, ha spiegato che gli agenti stanno seguendo piste diverse, tra cui il possibile coinvolgimento di intermediari che agiscono per conto di uno Stato straniero, primo indiziato il regime di Teheran, ma l'ambasciata iraniana nel Regno Unito nega qualsiasi coinvolgimento. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: La guerra in Ucraina, nella notte nuovi attacchi russi, almeno 9 le vittime, tra le zone nel mirino dei missili balistici e dei droni, ancora Kiev, contrattacchi ucraini su una linea ferroviaria nella regione russa di Bryansk. Il presidente Zelensky lancia l'allarme su altri 10.000 soldati nordcoreani impiegati da Putin che sarebbero in partenza a breve. E a Mosca prosegue la missione umanitaria dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Zuppi. Con la guerra ricomparsa anche in Europa, la memoria è più che mai un dovere, così il presidente Mattarella nell'anniversario dell'eccidio di Marzabotto sull'Appennino bolognese.
16: Quanto accaduto 82 anni fa a Marzabotto può ripetersi. È un invito a tenere alta l'attenzione, quello del presidente Mattarella, che ricorda lo sterminio ad opera delle forze naziste spalleggiate dai fascisti come un abisso di disumanità fondato su miti razzisti e su una strategia di annientamento di intere popolazioni. Non dimenticare diventa dunque indispensabile per il capo dello Stato, tanto più in un momento, sottolinea, in cui nuove volontà di potenza alimentano mire neoimperiali, mentre le guerre travolgono regole e argini e fanno regredire intelligenze e ogni senso di umanità. La civiltà di pace, prosegue Mattarella, si sorregge sulla democrazia, sulla partecipazione, sulla cultura della solidarietà e sulla giustizia. Sono questi, conclude, i cardini della nostra Costituzione, che è nata a Marzabotto e negli altri luoghi dove la dignità dell'uomo è stata offesa e dove ora vive grazie alle nostre comunità capaci di generare speranza. Valentino Russo, GR1.
2: Ad Arcene, in provincia di Bergamo, i bambini di un asilo rientrati dopo il weekend scoprono che il tetto della struttura non c'è più. Opera di ladri ignoti che hanno smontato e portato via l'intera copertura in rame.
17: Più amara di tutte le tristi sorprese del lunedì mattina, quella toccata ai bambini della scuola dell'infanzia Giovanni XXIII di Arcene, Bergamo. Ieri, rientrati a scuola dopo il fine settimana, si sono trovati davanti a un edificio senza più il tetto. Cielo azzurro sopra la testa, alberi danneggiati e nessuna poesia. Soltanto l'opera di ladri ancora ignoti che hanno smontato e portato via, pezzo per pezzo, l'intera copertura in rame della struttura. Un grave atto vandalico denunciato sui social dal personale dell'istituto, a destare sospetti e soprattutto un dettaglio. Per portare via una simile quantità di materiale, i responsabili devono aver lavorato a lungo con diverse persone all'opera e un furgone ingombrante transitato o parcheggiato in pieno centro storico, proprio nel punto in cui si trova la scuola. Eppure, si sono chiesti in tanti, nessuno in paese si è accorto di nulla, salvo poi trovarsi lì, assonnati e increduli, in un insolito lunedì mattina. Paola Guarnieri, GR1.
2: In Francia, un romanzo acclamato dalla critica è stato escluso dal premio Goncourt, il più prestigioso della letteratura francese. Il suo autore, infatti, è accusato di averlo scritto con l'intelligenza artificiale. Lui nega e non è il primo caso di questo tipo.
18: 35.000 copie in 5 settimane, diritti venduti in oltre 20 paesi, candidature ai premi più importanti. Poi un post anonimo su X e il romanzo d'esordio di Telison Aurelien, scrittore canadese di origini haitiane, finisce fuori dal Goncourt, il più prestigioso premio letterario francese. L'accusa è che il libro sarebbe stato scritto dall'intelligenza artificiale. Software di analisi diversi però danno esiti opposti. Aurelien, da parte sua, respinge tutto. E si è scoperto che dietro l'account anonimo c'è anche un editorialista conservatore del Figaro, lo stesso giornale che ha fatto esplodere il caso. Il tema è caldissimo. Solo 2 mesi fa l'esordiente Jerry Falade, il cui libro era conteso dagli editori a colpi di anticipi milionari, ha perso contratti e pubblicazioni per lo stesso sospetto. Nessuna certezza in entrambi i casi e una domanda che aleggia su tutto. Non si può rimanere grandi scrittori anche se si collabora con un'intelligenza artificiale? Federico Mello, GR1.
2: All'Aquila, la seconda giornata del Pre-Italia è cominciata con il convegno Uniti contro la disinformazione, un'occasione per presentare il contributo della RAI proprio sul tema dell'intelligenza artificiale e del contrasto alle fake news. È intervenuto l'amministratore delegato Gianpaolo Rossi, lo ascoltiamo.
19: È una sfida enorme questa per tutti quanti gli operatori dell'immaginario, perché è chiaro che da una parte c'è una grande potenzialità che è legata al fatto che la circolazione dell'informazione è molto più libera e dall'altra l'intelligenza artificiale facilita dei processi creativi. Il problema è riuscire a valorizzare, a mantenere l'umano all'interno dei processi di trasformazione tecnologica.
2: La musica a 50 anni dall'uscita di Songs in the Key of Life, Stevie Wonder ha recuperato dagli archivi 4 brani registrati durante le sessioni dell'album e rimasti fuori dalla sua discografia ufficiale. Le canzoni sono state raccolte in un nuovo EP. It's my life
20: story. Songs in the Key of Life usciva nel settembre del 76, periodo d'oro in cui Stevie Wonder ridefiniva i confini dell'R&B. Un disco capolavoro, ma anche una mole di lavoro incredibile, tanto che qualcosa doveva per forza restare fuori. Da quegli extra, l'artista ha scelto alcune perle, brani finora inediti che, dice Wonder, non abbiamo incluso nell'album, ma facevano parte di ciò che provavo e scoprivo mentre lo realizzavamo. Mi riportano a quel periodo della mia vita e ora possono diventare parte anche della vostra. Ed è un EP che arriva in un momento particolarmente fervido per lui, durante le celebrazioni per il 50° anniversario del disco e alla vigilia di un tour che partirà il 13 ottobre da Birmingham, in un percorso quasi geografico oltre che musicale, perché toccherà Parigi, Copenaghen, Oslo, Stoccolma, Hannover, Colonia, Amsterdam e Dublino, per poi fare ritorno nel Regno Unito e riprendere il viaggio negli Stati Uniti. Marcella Sullo, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, coordinamento d'edizione Nicole Ramadori, in regia Edmondo Cotta e Alessandro Pazienza. Ora lo sport, da Giorgio Schiavoni, l'augurio di una buona giornata.
21: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
22: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
23: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Domani alle 21:20 su Rai 3.
24: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
25: Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: GR1 Sport.
26: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Iniziamo dal calcio, dalla vittoria convincente degli azzurri in Turchia, nazionale che torna in corsa in Nations League e trova nuove certezze in vista del prossimo difficilissimo impegno venerdì con la Francia.
27: Per come stanno le cose adesso è davvero difficile capire quali saranno le scelte di Roberto Mancini in vista della partita con la Francia. In 10 sono rimasti a casa, a Coverciano evidentemente, per preparare al meglio la sfida di Parigi. Quelli che hanno giocato ieri a Bursa però hanno fatto benissimo e sarà complicato lasciarli fuori tutti, sebbene con poca esperienza e poco lavoro assieme. I giovani hanno davvero impressionato più di tutti Michael Kayode.
28: Ovviamente noi abbiamo tanti allenamenti assieme, siamo ovviamente alcuni ragazzi che c'erano già, ma molti nuovi, ma siamo venuti qui, abbiamo legato subito, riusciamo a giocare in modo facile, quindi si è visto in campo.
27: Vietato fare voli pindarici adesso a Saint-Denis, la musica sarà sicuramente diversa da quella ascoltata a Bursa. Forse però ha ragione il commissario tecnico, l'Italia ha solo bisogno di tempo. Di quanto tempo però al momento non è dato saperlo. Collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repice, GR1.
26: Sullo sfondo resta il caso Malagò, ipotesi commissariamento, giunta con il giorno dopo il successo della nazionale in Turchia, il nostro inviato.
29: Uno accanto all'altro, in giunta CONI, in attesa di quella che dovrà decidere il commissariamento oppure no della Federcalcio. Luciano Bonfiglio e Giovanni Malagò hanno parlato della nazionale. Intanto ascoltiamo il presidente del CONI.
30: Abbiamo goduto ieri sera, è inutile trovare altri termini, perché abbiamo visto un'Italia che ha giocato, il sorriso, che è la cosa più bella quando lo vedi sulla faccia degli atleti, quindi ci siamo divertiti anche noi.
29: E poi Malagò, stanco ma felice per il poker dell'Italia in Turchia.
0: È stata una bella serata sotto tanti e tutti i punti di vista, e perché qualche partita di calcio nella mia vita credo di averla vista. Si vede una luce in fondo al tunnel, bisogna molto molto molto lavorare.
29: L'aggiunta sul commissariamento della Federcalcio non c'è una data, dovrebbe essere la prossima settimana. Sono quasi tutti arrivati i dossier dei giuristi, ancora Bonfiglio.
3: Sono quasi arrivati tutti.
29: Che giunta sarà, ordinaria o straordinaria?
3: A seconda dell'importanza di questi pareri che per ora ancora non mi sono seduto a leggere.
29: Saranno giornate di riflessioni e trattative. Palazzo del Coni, Emilio Mancuso, GR1.
26: Il Pisa ha comunicato la rescissione col tecnico Alberto Gilardino, ora libero di accasarsi al Parma dopo il divorzio da Carlos Cuesta. Firma di Gilardino prevista in giornata. Basket, dopo le due sconfitte dell'esordio per le nostre due squadre, seconda giornata di Eurolega che propone proprio il derby alle 20:30 a Milano. L'Olimpia ospita la Virtus Bologna. C'è anche l'Eurocup al via con la nuova formula, 32 squadre, due delle sei italiane, Trento e Venezia in campo. Stasera è tutto per lo sport. Buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata in prevalenza serena al centro-sud e sulla Sicilia, mentre si avrà un graduale aumento della nuvolosità su nord-ovest, Alpi e Sardegna, con rischio di piogge sui rilievi centro-occidentali. Domani tempo in prevalenza stabile e soleggiato, nuvolosità in aumento al nord-ovest con precipitazioni sparse tra Piemonte, Valle d'Aosta e Ponente Ligure, in estensione ai rilievi alpini e lombardi. Qualche piovasco al mattino anche tra Calabria meridionale e Sicilia e sulla parte occidentale della Sardegna. Venti deboli di direzione variabile al centro-nord, deboli o a tratti moderati orientali al sud e sulle isole. Mari in prevalenza poco mossi. Da poco mossi a mossi il canale di Sicilia e lo Ionio. Temperature massime senza variazioni di rilievo, con valori diffusi tra 22 e 26 gradi e punte fino a 27 e 28 gradi sulle zone interne della Campania e della Sardegna. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
4: Le notizie del giorno.
6: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
7: Dal Corriere della Sera vado sul giornale.
4: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
8: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
4: Da lunedì al venerdì alle 6:05 su Radio 1 e RaiPlay Sound.

0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 4 dicembre 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
1: Meno di 72.000, quanti ne può contenere, cioè il grande catino del River Plate, gremiscono gli spalti dello stadio dove stasera si incontrano Argentina e Italia nell'ultimo confronto del primo turno della fase finale della Coppa del Mondo. E la rimessa in gioco per i nostri azzurri, rimessa che viene in questo momento l'effetto a Bettega, che manda poi in avanti nel settore dove è rimasto in pratica soltanto Rossi in possesso della palla. Intanto vengono le retrovie azzurri, ancora uno scambio, Bettega, Rossi, e c'è il portiere, rete, l'Italia ha segnato con Bettega.
2: Figli della notte che ci tira intorno.
3: Figli delle stelle sotto il cielo notturno del Sud America. Era il 10 giugno del 1978, la partita iniziava alle 24, ora italiana, e qui da noi erano tutti svegli per seguire le imprese degli azzurri. Un fraseggio fantastico, palla a terra fra Paolo Rossi e Bettega, e poi il pallone in rete, l'Italia sfrontata e brillante di Enzo Bearzot. Batte anche l'Argentina, padrone di casa e favorita della competizione. 3 vittorie su 3, primo posto in un girone di qualificazione che in verità non era iniziato affatto bene. Nella gara di esordio a Mar del Plata contro la Francia, gli azzurri, che avevano deluso anche nelle amichevoli di preparazione, erano andati sotto dopo 40 secondi con la rete lampo di Lacombe. Poi però c'è stata la reazione e la risalita a suon di gol, di gioco e di risultati.
1: L'Italia in avanti con un'azione favorevole, il tiro di Bettega, la palla colpisce il palo, poi va dentro ed è il pareggio che è segnato da Paolo Rossi.
4: Da Zaccarelli va verso il centro, ancora Zaccarelli in azione, passaggio effettuato per la corrente Cabrini, eccolo nella posizione, anzi Gentile nella posizione della destra, scambiano Gentile e Rossi, Gentile in aria sulla destra, cross, finta, tiro di Zaccarelli, rete, Zaccarelli ha segnato la seconda rete per l'Italia, sesto minuto e 50 secondi dall'inizio della ripresa.
3: Due gol in rimonta alla Francia, gli azzurri cominciano a vedere la vita in rosa e il primo successo per la nostra nazionale, che batterà tutte le avversarie del girone esprimendo il gioco migliore del mondiale. E a mettere la firma sulla vittoria all'esordio ci pensa Renato Zaccarelli, prezioso a centrocampo e decisivo in fase conclusiva. Buongiorno Renato Zaccarelli.
5: Buongiorno, buongiorno.
3: Zaccarelli, quel mondiale di Argentina 78 non era partito proprio bene. Il mondiale precedente, quello del 74, era stato deludente per l'Italia, che tornò a casa prematuramente. E anche in Argentina non partivamo da favoriti, poi le ultime amichevoli non avevano entusiasmato e quel gol preso con la Francia dopo 40 secondi non lasciava presagire nulla di buono. Poi però ci racconti che cosa successe dopo quel primo minuto terribile e scioccante.
5: Ma è stata una bellissima doccia fredda che probabilmente ci ha dato la scossa, ecco, perché prendere un gol così dopo 40 secondi, l'inizio di un mondiale, noi arrivavamo, giustamente ricordava, a una partita giocata malissimo a Roma, abbiamo fatto 0-0 contro la Jugoslavia e quindi in mezzo anche a polemiche per le scelte di Bearzot, insomma, e quella partita lì non cominciò benissimo, ecco, io ero in panchina, non mi ero neanche ancora seduto e preso posto sulla panchina e ci siamo guardati, avevo Cucurello vicino a me, molto stupiti, dici no, non si può cominciare così. E poi invece dopo quel momento lì di difficoltà la squadra ha subito ancora un po', perché la Francia giocava bene, è una buonissima squadra, però piano piano ha ripreso le misure, la voglia di riuscire a ribaltare questa partita, e sicuramente il gol poi fatto da Paolo Rossi è stata un'iniezione in più per poter poi riuscire a vincere la partita poi nel secondo tempo.
3: Un gol anche fortunato quello di Paolo Rossi, che era un rapace, sì, in area di rigore, però fu una carambola da flipper. Poi quel suo gol, quello del 2-1, fantastico, con lei che imposta, poi va anche a concludere in area di rigore.
5: Ma è interrotto un'azione offensiva della Francia e proprio ho visto la possibilità di poter appoggiare sulla destra e partire subito in azione perpendicolare in direzione della porta e cercare la profondità, ho buttato questa palla e poi ho seguito lo sviluppo dell'azione che si è sviluppata sulla destra rimanendo un po' decentrato sulla sinistra e seguendola, poi questo cross di Gentile anche abbastanza raso terra, io ho dovuto fare un mezzo passo indietro perché ero andato un po' troppo avanti perché ero convinto che la palla arrivasse alta e per essere pronto a colpire magari di testa, e invece la palla è raso terra, io sono riuscito in questa mezza girata facendo questo passo tirarsi indietro, a tenerla ancora bassa e a rimandarla nella stessa direzione, verso la porta, e ha preso in controtempo il portiere francese.
3: E lei, come ricordava, aveva iniziato dalla panchina, entra nella ripresa al posto di Antognoni, credo per andare in marcatura su Michel, che era centrocampista di grande tecnica e visione di gioco, poi però va anche a segnare, no? Quindi fu una scelta vincente quella di Berzot. Che indicazione le ha dato?
5: Mi ha detto di fare quello che facevo nel Torino, ecco, Tradizio mi dava sempre da marcare o Antognoni o Rivera o Mazzola, perché poi dice tu hai anche la possibilità e la gamba per poterti inserire senza palla, e le stesse cose mi ha detto Berzot, fai quello che sai, e poi dopo è andata come è andata, ecco, nel senso buono della...
3: Lo ricordava lei, Renato, che c'erano state un po' di polemiche sulle scelte di Berzot, che però alla fine ebbe molto coraggio, no? Magari anche spinto dall'opinione pubblica, facendo giocare Paolo Rossi che aveva 22 anni e Cabrini in difesa che ne aveva 21, era addirittura esordiente. Menotti, CT dell'Argentina, non ebbe lo stesso coraggio perché in patria c'era un certo Maradona che aveva 18 anni, capocannoniere del campionato, era già un idolo, però non fu incluso nella squadra.
5: Non fu incluso anche perché avevano altri, che in quel momento era veramente il grandissimo idolo dell'Argentina, il fuori classe. Maradona l'hanno ritenuto troppo giovane. Un monumento come sempre in Argentina era difficile da spodestare, e quindi sono

0: fatto Maldera e ha messo Cabrini, però nessuno di noi immaginava che poi fosse la prova per la partita di inizio del nostro campionato del mondo a Mar del Plata. Ecco, quel cambio ha portato soprattutto a puntare su Paolo Rossi, perché i graziani in quel momento era un po' in difficoltà, non riusciva a far gol, e Paolo invece si è dimostrato poi in grande forma, ma soprattutto si trovava molto bene anche con Bettega.
1: Renato Zaccarelli, l'Italia fu la sorpresa di quel mondiale perché esprimeva un gioco brillante d'attacco molto lontano dal gioco all'italiana così come era conosciuto.
0: Ma sì, anche perché la squadra, l'attacco era formato da destra con Causio, e come riserva c'era Claudio Sala, poi c'era Paolo Rossi, c'era Bettega e le altre due punte erano Graziani e Pulisic. Soprattutto c'era giocatori come Gentile e come Cabrini che sapevano anche in avanti, quindi non era una squadra voltata alla difesa. Quindi Beardot ha cominciato da lì a creare una squadra che fosse capace a difendere, ma soprattutto che fosse brava nelle ripartenze.

0: all'ultimo del primo tempo. Cross della sua terra di Kroll, allontana Bettega, colpo di testa di Rossi, in avanti di Jansen, di Gentile, e c'è il pareggio degli olandesi con un formidabile tiro da fuori, calcio di punizione in favore dell'Olanda. Haan, e l'Olanda passa in vantaggio con un tiro da 40 metri.
1: Italia-Olanda, la sfida decisiva per l'accesso alla finale di quel mondiale di Argentina del 78. L'Italia vince il girone, nella fase successiva pareggia con la Germania, supera l'Austria, poi arriva l'Olanda e qui si infrangono i sogni dell'Italia, di tutti i tifosi. Renato Zaccarelli, all'Olanda bastava il pari per differenza reti, mentre voi eravate costretti a vincere, ma nel primo tempo eravate andati in vantaggio e stavate dominando. Poi che successe nella ripresa?
2: Successe anche che la fortuna non ci aiutò, perché se non ricordo male noi abbiamo preso anche una traversa e un palo in quella partita lì. Poi l'Olanda ha fatto valere la sua prestanza fisica, ci ha un po' sovrastato a centrocampo e ci ha messo in difficoltà, ha trovato poi due gol, uno abbastanza fortunoso, l'altro invece molto bello. D'altronde bisogna anche riconoscere che giocano anche gli altri e non giochiamo solamente noi.
1: Zoff ha preso due gol da lontanissimo, fu messo sul banco degli imputati, poi ne prese altri due da fuori area nella finale terzo e quarto posto. Si disse che fosse troppo vecchio, aveva 36 anni all'epoca, ma in realtà 4 anni dopo, quando ne aveva addirittura 40, vinse il mondiale.
2: Sì, sono delle casualità, ecco. Io abbiamo vinto anche noi delle partite tirando da fuori area, facendo dei gol incredibili, prendendo mano l'intervento del portiere. Sono contento e felice, perché poi dopo io non ho partecipato ai mondiali dell'82, che Dino sia riuscito a riscattarsi, ecco, ma non gli abbiamo mai fatto nessuna colpa noi del gruppo.
1: Forse sul tiro di Anna, sul secondo, si partì un po' in ritardo.
2: Però era un tiro in diagonale, era forte anche quello, ecco. Ma io sul tiro di Anna ho perso io il contrasto con lui a centrocampo, e quindi Anna nel rimpallo che ha avuto, che ero dietro di lui, lui stava calciando. Infatti quando ho visto che calciava, dentro di me mi sono detto: sì, tira, tira tanto da qui, cosa vuoi fare? Tira sempre. E invece forse se non avessi detto questo, magari non so, forse so io che mi sono portato male.
1: Renato, qualcuno criticò anche Berzot, perché sull'1-0 con l'Olanda aveva sostituito Causio, che era in forma straripante, mandando in campo Claudio Sala. Si disse che forse voleva farlo riposare per la finale, perché vi sentivate già in finale quando eravate in vantaggio per 1-0 nel primo tempo, ma è vero?
2: Ma sai, questi sono sempre i racconti che si fanno dopo, no? Bisogna vedere nel momento, nella valutazione della scelta dell'allenatore. L'allenatore con cambio lo fa sempre per cercare di migliorare, non di peggiorare la situazione, e quindi è abbastanza poi facile trovare come colpevole Zoff da questi tiri di lontano, anche Berzot, perché ha fatto questa sostituzione. Se invece avessimo vinto e saremmo andati avanti, probabilmente avremmo detto che la scelta di Berzot era stata giusta.
3: Acaba de hacer entrega el excelentísimo señor presidente de la nación al capitán Daniel Passarella de la 11ª Copa de Fútbol de la Federación Internacional de Fútbol Asociado 1978, en momentos en que cada uno de los jugadores saluda a las más altas autoridades aquí presentes en este podio, en el estadio de River Plate.

0: nostra passione.
1: La cerimonia di premiazione dell'Argentina campione del mondo dopo la finale vinta con l'Olanda. Zaccarelli, voi credo che foste già ripartiti, non so se avete visto la premiazione, ma abbiamo sentito i toni trionfalistici per un successo che fu una vetrina per il regime, di questo si parlò molto.
2: No, noi abbiamo visto un pezzo di partita perché avevamo poi l'aereo in partenza, quindi non abbiamo visto fino alla premiazione e la finale, abbiamo visto solo una parte e poi siamo dovuti partire. Beh, certo che il regime ne approfittò. Questo fu un vantaggio che lo sport, il calcio, ha dato al regime facendo vincere all'Argentina questo mondiale, facendo un po' dimenticare, credo, per un certo periodo quello che invece poi piano piano si è scoperto e soprattutto quello che poi ha passato il popolo argentino.
1: Anche quello attualmente in corso in Qatar è un mondiale che fa molto discutere per tanti motivi, ma Argentina 78 fu sicuramente il mondiale più discusso di sempre, perché in quel paese c'era il regime di cui parlava anche lei, c'era la questione dei desaparecidos, gli oppositori che venivano eliminati e le madri di Plaza de Mayo che avevano già cominciato a denunciare le sparizioni. Voi avete avuto modo di andare in giro, di farvi un'idea sull'atmosfera che si respirava, oppure vi hanno tenuto chiusi negli alberghi e nei ritiri?
2: No, noi eravamo addirittura all'Indo Club, che era a 30 km da Buenos Aires. Siamo andati un giorno a fare, e ci ha dato mezza giornata di permesso dopo aver superato il turno preliminare Berzotte, ma ti posso dire che non abbiamo potuto parlare con nessuno, perché dietro di noi c'era sempre qualcuno che vedevi che non era della nostra comitiva, compagnia o tifoso, ma era gente che ci seguiva. Quindi anche quando entravi nel negozio a cercare di comprare dei ricordi da portare in Italia, vedevi che quando ci vedevano entrare la gente sorrideva, poi entrava dentro un paio di persone e la gente cambiava subito umore, no? Questo abbiamo poi capito anche dopo, e non subito, perché poi ci pensi a queste cose. Per noi proprio il contatto con il popolo, con la gente, con le persone, non c'è mai stato.
1: E forse il vostro punto di contatto più vero era proprio il campo, e probabilmente c'era anche tensione fra i giocatori stessi argentini, che forse subivano pressioni, forse non riuscivano neppure ad esprimersi al meglio quando andavano in campo, malgrado fossero una squadra molto forte. Che impressione ha avuto quando ha giocato contro l'Argentina?
2: Ma no, sai, io non credo. Le pressioni sicuramente le hanno subite, ma le hanno subite perché giocavano in casa, perché erano il paese internazionale favorito a poter vincere, quello che può capitare a tutte le nazionali che giocano da padroni di casa, ma soprattutto che hanno una storia importante come l'Argentina nel mondo del calcio, ecco.
1: E per arrivare in finale hanno faticato un bel po' gli argentini, ci sono arrivati anche in maniera molto discussa grazie a un 6-0 sul Perù nella partita decisiva. Un Perù, si disse, che era già demotivato, già eliminato, però insomma 6 gol sono tanti. E poi ci furono alcune vicende come gli aiuti del governo argentino a quello peruviano, la visita del generale Videla a braccetto con il segretario di Stato Kissinger negli spogliatoi del Perù prima della partita. Queste sono cose che hanno fatto storia, no? Sembrano incredibili a pensarci oggi.
2: Sì, a pensarci oggi sì, anche gli stessi giocatori del Perù che poi non avevano niente da dire, secondo me sono rimasti condizionati, ecco. Poi i gol riesci a farli, non è che il giocatore si sposta o meno o ci pensa, però l'Argentina in quel momento lì aveva bisogno di quel risultato e, caso strano, è riuscita a farlo.

0: classifica della Serie A, Juventus 26 punti, Milan, Vicenza e Torino 22. Ci colleghiamo con Torino, vedo già pronto Marcello Giannini per il pareggio 2-2 fra Torino e Vicenza. Autorete Leli, Briaschi, Caporale e Prestanti, i marcatori.
1: Da 90° minuto, stagione 77-78, quella che precedette il Mondiale argentino, Paolo Valenti ricordava la classifica: Juventus, Torino e Vicenza. Il Vicenza alla fine arriverà addirittura secondo davanti al Torino, che due anni prima aveva vinto lo scudetto. Ed è una classifica che fotografa la composizione di quella nazionale di Argentina. C'erano i due blocchi, Juventus e Torino, più Paolo Rossi, che venne convocato a furor di popolo, Zaccarelli, vero?
2: Paolo era il giocatore emergente, era giusto anche convocarlo. Ecco, poi Berardot aveva sempre creduto in Paolo, perché non ricordo male era anche scivolato, diciamo, sullo scandalo delle scommesse, e quindi...
1: Esattamente, mi sta anticipando, perché volevo dire, pensi a come cambia la percezione nel giro di 4 anni. Nel 78 Paolo Rossi fu quasi imposto a Berardot dalla stampa e dall'opinione pubblica, mentre nell'82 sarà Berardot ad imporre e a difendere Rossi, che rientrava da una lunga squalifica, sembrava sottotono e pochi in quel momento credevano in lui, che poi fu l'eroe del mondiale dell'82.
2: Ma sì, perché aveva conosciuto la persona, ecco, oltre che sapere che era un giocatore valido, sapeva anche che forse era rimasto coinvolto, ma non poteva commettere una cosa di quel genere lì, ecco, e quindi Berardot l'ha sempre difeso strenuamente.
1: Tornando al campionato, erano le stagioni delle grandi sorprese, perché nel 78 ci fu il secondo posto del Vicenza, nel 79 quello del Perugia, che chiuse il campionato imbattuto senza perdere neanche una partita alle spalle del Milan campione d'Italia. Sono cose impensabili oggi, dove si giocano due campionati distinti, purtroppo, quello delle pochissime grandi e quello di tutte le altre squadre. Si è allargato tantissimo il divario economico, le provinciali non hanno più la forza, la possibilità di emergere fino in fondo in quel modo.
2: Questo è un dato di fatto, ecco, in quel periodo lì la squadra, chiamiamola provinciale, aveva anche la possibilità di poter cercare con intuito, con astuzia, dei giocatori interessanti senza poi aver paura di privarsene già subito l'anno dopo. Ecco, c'era l'opportunità per queste squadre, che erano anche ben organizzate, di poter competere anche con le squadre come la Juventus, come il Torino, come l'Inter e il Milan di quel periodo.
1: Grazie a Renato Zaccarelli per essere stato con noi, è stato un piacere, a risentirci presto.
2: Grazie.
3: Che cos'è l'amore?
4: È vero che lei considera l'idolo il suo maestro?
5: Ha insegnato non solo a me, ma a tutta Italia come si fa calcio.
6: Sarà che la Juve spesso non ha rispetto per il maestro? Sarà che quando il tridente di Zeemanlandia ha voglia di parlare possono essere dolori per tutti? Ma 5 gol di scarto tra Foggia e Verona sono passi addirittura pochi. Il Foggia dà la sensazione di voler carburare al minimo dei giri, per poi trovare quelle accelerazioni che fanno la differenza. L'area veneta diventa presto di esclusiva competenza del tridente, con Rabaudi che nel primo tempo trasforma in gol quel che Barone, Baiano e Signori creano.
3: Che cos'è l'amore? La Ramona che entra in campo.
1: Era il 18 aprile del 1992, in Serie A il fantastico Foggia dell'emergente Zeman batteva per 5-0 il Verona del maestro Lidl, ma erano gli effetti di Zeemanlandia, la macchina perfetta che segnava gol a raffica con il trio meraviglia Baiano, Signori, Rambaudi, uno dei capitoli più esaltanti di una storia calcistica che Zdeněk Zeman ripercorre in una biografia appena uscita in libreria e che Giorgio Matteoli ci racconta con le voci di tanti ex calciatori e allenatori cresciuti sotto l'ala del tecnico boemo.
7: Pensavo l'avessimo superata questa fase.
8: Noi non supereremo mai questa fase.
9: 75 anni e la volontà di allenare ancora, non ci pensa nemmeno a superare questa fase, la fase di Zdeněk Zeman, tecnico boemo che ha fatto a modo suo la storia del nostro calcio, sempre all'attacco, sempre contro il sistema. Antonello Venditti, ai tempi del primo Zeman romanista, fine anni 90, lo mette in musica. È una torre.

0: Nella sua Lazio, Zeman ha due portieri, Luca Marchegiani e Nando Ursi. Entrambi, pur avendo subito tanti gol, non hanno dubbi.
1: È uno degli allenatori che comunque ha segnato un'epoca, perché comunque è un allenatore che ha saputo caratterizzare un modo di giocare come solo lui ha fatto, e io credo che questo sia una cosa di pochi.
2: Nell'allenare il 4-3-3, cioè i tre centrocampisti e i tre attaccanti, secondo me è stato uno dei migliori al mondo. Poi dopo la fase difensiva, gli equilibri, però per allenarli sui movimenti dei tre attaccanti e dei tre centrocampisti non ha avuto pari.
0: Chi ha sudato tanto per lui ha anche imparato tanto da lui. Zeman, per i suoi giocatori, è tutto in due parole, unico e diverso. Eusebio Di Francesco, Roberto Rambaudi e Gigi Di Biagio.
3: La bellezza, no? Di essere unico. Devo dire, lui è stato ed è ancora unico, perché ben venga un allenatore con questa mentalità, con questo spirito, con questa passione.
4: È unico nel bene e nel male per chi lo vuole imitare, che è difficile, quindi rimane unico. Fuori dal campo che ha dei valori e in campo fa scendere in campo con le sue idee che poi diventano tue.
5: Lui è sicuramente un personaggio diverso da tanti altri allenatori, è un personaggio che ti dà tanto, ha un carisma, una personalità e un modo di insegnare unico. Non si può copiare Zeman, però ti ha dato una mentalità diversa, ripeto, rispetto a tutti gli altri allenatori.
0: Sono i suoi ragazzi a parlare, voci raccolte a margine della presentazione dell'autobiografia di Zeman, intitolata La bellezza non ha prezzo. Una mentalità spesso divisiva, chi lo segue e chi invece lo critica, ma chi ha scritto il libro insieme a lui.

0: Il vice direttore della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro, è certo.
1: Io credo siano molti di più quelli che lo amano, che lo hanno stimato, che hanno apprezzato il suo calcio, che si sono emozionati, che si sono disperati col suo calcio, ma hanno comunque vissuto, gioito.
0: Un uomo d'altri tempi, un allenatore sempre convinto della propria idea di calcio. Quando parla di sé è difficile trovare le differenze con quelle storiche parole di Via Colvento.
2: Francamente me ne infischio.
3: Vabbè, io me ne sono sempre fregato di quello che si dice, anche perché non è vero, nel senso che io prima anno alla Lazio ho avuto la difesa migliore da Juventus, solo che non so ricordare nessuno.
4: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Ombretta Conti, Tony Tisi e Andrea Boccia in redazione con Alessandro Adriani alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per la prossima settimana e se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: ore 14.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. No comment della Commissione europea sui tetti al prezzo dei carburanti posti in Italia da Eni, IP e l'annuncio di questa mattina da Kuwait che li applicherà da dopodomani. L'esecutivo di Bruxelles sta però verificando che non vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali che debbano essere perseguiti. Una bambina di 5 anni è morta a Bolzano dopo essere stata investita da un furgone vicino alla stazione ferroviaria e all'ingresso di un centro commerciale. Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente. Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. La Corte d'Assise di Roma ha inflitto ieri 10 anni di carcere per sequestro di persona a 3 degli imputati, un maggiore e 2 colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni. Il delitto di Garlasco, con la chiusura dell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi, si fa più concreto sia il possibile rinvio a giudizio per Andrea Sempio, sia la revisione del processo per Alberto Stasi. Al vaglio degli inquirenti l'ipotesi di un depistaggio delle indagini. E infine lo sport con il calcio. L'Italia di Mancini ha ritrovato il sorriso vincendo in Turchia nel secondo impegno di Nations League per 4-1. Il prossimo impegno degli azzurri è con la Francia, in programma venerdì sera a Parigi. La squadra di Zidane ieri ha sconfitto 1-0 il Belgio a Bruxelles e guida a punteggio pieno il girone di Nations League. Questa era la nostra ultima notizia, prossimo GR1 come sempre alle ore 15.
3: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social. Primo palco, accendi lo show. Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
4: Primo palco.
5: Caffè di Radio 1 Sport.
6: Buon caffè, benvenuti al caffè di Rai Radio 1 Sport, tutte le discipline, l'attualità, gli ospiti, naturalmente la musica. Buon pomeriggio da Giorgio Germano.
7: Buon pomeriggio anche da Gabriele Brocani, un saluto ovviamente anche alla nostra squadra composta da Francesco Paradisi alla parte tecnica e dal nostro Danilo Gionta in regia.
6: Il calcio con l'attualità della Nations League, il riscatto della nazionale di Roberto Mancini che ha vinto in Turchia riportandosi in corsa per il passaggio del turno in un girone comandato dalla Francia con 6 punti, seguono Italia e Belgio e la Turchia, insomma, di Montella in piena crisi. Naturalmente l'attualità anche del campionato di pallacanestro, nel fine settimana è ricominciata la Serie A1, ci sono state delle sorprese, un campionato equilibratissimo, la solita occhiata al tennis, lo sport, la disciplina che non si ferma mai. Dicevamo, Gabriele, della musica, e allora direi di cominciare con delle note che ci hai destinato.
7: Vabbè, un classico dalla Svezia, loro sono gli Abbe, questa è la loro Dancing Queen.

0: Dancing Queen con gli ABBA, un classicone che abbiamo riascoltato per aprire questa puntata del Caffè di Radio 1 Sport in questo 29 di settembre qui su Rai Radio 1 Sport. Giorgio.
1: Tutto Gabriele, mentre arriva un comunicato da Maranello, un comunicato della Ferrari. Sapete, amici radioascoltatori, che in questi giorni, insomma, si era discusso del possibile arrivo di Christian Horner alla Ferrari. Era un'autocandidatura, lui aveva detto la Ferrari è l'unico posto dove andrei in questo momento a lavorare. Ebbene, insomma, non è stata graditissima in casa del cavallino questa candidatura, tanto che poco fa è arrivato un comunicato firmato Ferrari. Dice: la fiducia a Vasseur c'era e continua ad esserci. Insomma, una presa di posizione che segnala la voglia di continuità in casa Ferrari. D'altra parte, se ci sono dei problemi che hanno contraddistinto queste ultime stagioni, la colpa, insomma, mi pare che non sia proprio di Vasseur. Lui ha lavorato bene. Mi sono dimenticato di dirti che parleremo anche di Bundesliga a breve, perché insomma è cominciato anche lì il campionato. E però, mentre noi vediamo adesso in bassa frequenza Klopp, il nuovo allenatore della Germania, il flop tedesco, Germania
0: non è partita benissimo
1: in casa addirittura dalla Grecia. Approfondiremo anche questo argomento.
0: E allora noi, oltre a questo, ovviamente parleremo di tanto altro, ma la musica è sempre protagonista. Ci ascoltiamo In the Dark di Jay Snake e Stray Kids.

0: La musica di DJ Snake, Stray Kids in the Dark, alle 14:12 minuti torniamo in diretta in questo caffè di Radio 1 Sport, Giorgio, con uno dei nostri opinionisti.
1: Allora, intanto benvenuto, ben trovato a Quintiliano Giampietro, buon pomeriggio e buon caffè Quintiliano.
2: Buon pomeriggio a tutti, ciao ragazzi. Ciao,
1: allora, ciao, poco fa abbiamo letto un comunicato della Ferrari, la conferma di Vasseur, ma questa agenzia era quasi seppellita, quasi nascosta in una serie di lanci in tema sport, in tema coni, in tema calcio, in questa agitatissima mattinata. Stanno parlando, hanno parlato Malagò, Buonfiglio e perfino Petrucci. E allora Quintiliano, tu che ne sai più di noi, chi meglio di te può mettere un pochino di ordine in questa tourbillon di dichiarazioni spesso in contraddizione?
2: Allora, intanto va detto che c'è stata la decisione sul commissariamento della federazione, tanto per restare in tema italiana della pesistica, e quindi l'occasione è stata questa giunta del CONI. Ha parlato Buonfiglio, il presidente, rispetto invece all'ipotetico, anzi io dico probabile, commissariamento della Federcalcio. Ha detto: sto aspettando tutte le relazioni, ne ho ricevuta qualcuna, però io ripeto quello che ho detto ieri, commissariamento è molto molto molto probabile, non so cosa debba accadere affinché questo non ci sia, perché è stata violata una norma. Malagò non era tesserato e per essere eletto devi essere, intanto per essere candidato, quindi poi eleggibile, devi essere tesserato. Un errore molto grave, tra l'altro mi risultano degli attriti proprio in Federcalcio. Malagò avrebbe detto a qualche dirigente, però voi lo sapevate, gli è stato detto, però anche lei, presidente, dovrebbe conoscere alcune dinamiche. Infatti sembra molto strano, perché potrebbe risultare un autogol questo qui, un errore del genere. Buonfiglio ha detto: sto aspettando di leggere tutte le relazioni, dopodiché dopo le gare della Nations League si farà questa giunta da decidere se è straordinaria o meno. Ricordiamolo che la giunta è una sorta di governo dello sport italiano, prenderà una decisione che però sottoporrà al consiglio del CONI, che è una sorta di parlamento, se vogliamo mutuare la politica. A quel punto il consiglio deciderà, ma mi è stato detto che nella maggior parte dei casi, quando la giunta prende una decisione, è una sorta di anticamera di quella definitiva. Quindi questo è il discorso. Fanno tante dichiarazioni, anche Abete per esempio ha detto che sarebbe una ferita il commissariamento. Mi è stato detto che Abete aveva consigliato a Malagò di dimettersi, e quindi aspettiamo. Però io credo che non ci sia un'altra strada diversa dal commissariamento. Leggevo su qualche quotidiano, insomma, si parlava: ma quanto peso ha questa violazione? Ma non è una questione di peso, è una questione che è stata violata una regola.
0: Sì.
2: Purtroppo se non sei tesserato non puoi essere eleggibile, questo è.
1: E per quanto riguarda invece il commissariamento della Federazione Pesi, come è nato? Ti sei informato? Perché c'è stata la dimissione del presidente Miglietta, e insomma a quanto pare Buonfiglio gestirà questa fase commissariale,
2: sì, distratto
1: dai temi calcio, però.
2: Esattamente. Del resto era questa della pesistica, era anche questa abbastanza scontata. Adesso vedremo come andrà a finire, però per il momento, diciamo, ad interim la guiderà lo stesso Buonfiglio, che però, al di là, con tutto rispetto della pesistica, non me ne vogliano e gli appassionati e gli atleti, questa del calcio è oggettivamente una cosa importante, perché sarebbe l'ennesimo schiaffo a un mondo che poi magari sul campo risponde diversamente, no?
1: A proposito di campo, dai Quintiliano, perché insomma i nostri radioascoltatori hanno anche piacere di seguire, di aggiornare, di sentire commentare quello che accade nel rettangolo di gioco. E allora, ieri sera in Turchia il riscatto della nostra nazionale che però, insomma, affronta, al di là delle vittorie o delle sconfitte, i soliti tanti problemi, uno su tutti, non è cambiato neanche. All'inizio di questa Serie A pochissimi gli italiani con una maglia da titolare dal primo minuto, poi magari qualcuno entra a partita in corso, qualche giovane si fa i 10 minuti che valgono quanto valgono, insomma questo problema di fondo però rimane.
2: Resta, esattamente Giorgio, hai ragione. Intanto ti dico che mi è venuto un flash vedendo la partita di ieri sera e mi sono venuti in mente alcuni nomi, no? Di Lorenzo, Mancini e Barella, chiamiamoli senatori perché di questo si tratta, che hanno fallito la partita contro il Belgio, di contro poi Caiode, magari poi
0: anche di Lorenzo,
2: Di Lorenzo, Mancini e Barella, che hanno fallito i senatori, invece c'è stato questo riscatto dell'Italia grazie ai giovani, no? Magari non voglio dire che abbiano più motivazioni, ma certamente hanno mostrato uno spirito diverso dall'inizio, tant'è che al 27esimo di fatto la gara era già chiusa 3-0. Quindi Caiode, Bastoni e Frattesi, mi sono venuti in mente questi accostamenti qui, per non parlare poi della favola dei fratelli Esposito. Sì, hai ragione. Guarda, ti dico che l'Italia, per quanto riguarda l'impiego di calciatori del nostro paese in Serie A, è una delle ultime in Europa, per quanto riguarda ovviamente i top campionati. Soltanto il 30% vengono impiegati di italiani, il resto...
1: Cioè un giocatore su tre italiano e due su tre sono degli stranieri.
2: Esattamente. Questo lo scorso anno il 30%, nelle prime 5 giornate di questa Serie A il 28,2. La cosa che...
1: Quindi ancora meno italiani.
2: Per il momento, sì, per il momento, prime 5 giornate. La cosa che è quasi ovvia, se vogliamo, che il podio di chi invece impiega più italiani è composto dal Frosinone, come tu sai, insomma, molto italiano, 69%, il Monza 56% e poi l'Atalanta 46%. Le big si parte dal Napoli, che è all'ottavo posto addirittura con il 33%, l'Inter decima al 29%, la Roma anche 29%, undicesima, la Juve addirittura sedicesima, il 15% di italiani, più del Milan tra le big, con il 7,7%. Questo significa ovviamente che le big possono permettersi giocatori che pagano di più rispetto alle medio-piccole, anche se l'Atalanta non è una piccola ovviamente, che ha una politica particolare. Quindi, e tra l'altro aggiungo che riguardo all'impiego degli under 21 ancora peggio, perché circa il 2%. E quindi questo è un problema che secondo me andrebbe risolto. Speriamo adesso che o Malagò o chi per lui, tra le varie riforme in agenda, metta questa della politica dei giovani, di cui abbiamo parlato anche ieri. Pensa che il presidente del Brasile, Lula, ha fatto un appello ad Ancelotti dicendogli cerca di far giocare più giocatori possibili che sono nel campionato brasiliano. Ancelotti gli ha detto in realtà dovrei far giocare i più forti, che sicuramente la maggior parte sono all'estero.
0: Sì, e poi ci sono anche da aspettare i ragazzi dell'Under 21, i vari Palestra, Bartesaghi, tutti i giovani che Lulli, Pisilli, ce ne sono diversi che comunque una volta terminata questa esperienza con l'Under 21 andranno a rimpolpare un po', no? Se vogliamo la nostra nazionale.
2: Spera però, perché per parecchi poi non è così, perché l'Italia va bene in queste nazionali minori, no? Tra l'altro, per esempio, Caiode è stato anche protagonista.
0: Sì.
2: Nell'under 21,
1: hai prevenuto una mia domanda, diciamo. Quintiliano, raccontiamola la favola, la storia di questo giocatore,
2: sì,
1: perché
2: questo
1: insomma
2: ragazzo,
1: è stato lui al proscenio in Turchia.
2: Esattamente, credo il migliore in campo. Finisco la risposta.
1: Sì.
2: Arrivano a un certo punto e sembra che manchi poi qualcosa per l'ultimo step, cioè per il passaggio definitivo nella nazionale maggiore, e spesso accade anche a livello di club tra giovanili e prima squadra. Caiode, pensate, è nato calcisticamente nella Juventus, però la Juventus lo ha tra virgolette scartato regalato. Si andò in Serie D al Gozzano, che è una squadra piemontese. Tra l'altro ho letto un'intervista di Sodano, che era l'allenatore, lo vedevo 16 anni ma sembrava già un veterano, era proprio
0: anch'io.
2: Superiore.
0: Esatto,
2: l'ha preso la Fiorentina, l'italiano ha pensato bene dopo un po' di esperienza in primavera di farlo esordire in prima squadra
0: e lo hanno lasciato preferendo Dodò, per esempio, perché lui
2: è chiaro è andato a Brentford per 18 milioni, per cui si innesca un altro discorso.
0: Però come si vede che gioca in Inghilterra ha un altro passo,
2: esattamente, tipicamente English, diciamo così, sì, come caratteristiche. Però qui si innesca un altro discorso, sempre legato ai problemi del calcio italiano. Quale club italiano è disposto a tirare fuori, sarebbe disposto, usiamo il condizionale, a tirar fuori 18 milioni per un ragazzo così giovane?
0: È vero.
2: Questo è.
1: È uno dei problemi. Prima di continuare a parlare della nostra nazionale e delle prospettive nel girone di Nations League, abbiamo ricordato poco fa la classifica, ultima la Turchia, Francia, Italia e Belgio che si giocano, diciamo, il passaggio del turno. Sono arrivate anche delle dichiarazioni di Montella, un pochino, insomma, lui dice, insomma, in sostanza dice: non meritavamo i fischi per quello che è stato fatto dai ragazzi in questi tre anni, i fischi non sono meritati, eppure un mondiale disastroso, una Nations League iniziata peggio di noi, insomma, e qualcuno scherza, vuol dire, è quanto dire.
0: Gli mancano due fenomeni.
1: Però insomma è giusto che il pubblico della Turchia fischi una squadra buttata fuori dal mondiale, credo senza aver fatto neanche un punto, ricordo bene, qualcosa del genere.
2: Il mondiale ha deluso palesemente. Ora è vero, mancavano i più forti, credo, insieme a Guler, credo
0: c'era
2: che
0: solo Arda Guler,
2: esattamente, Çalhanoğlu siano i più forti, però non giustifica una sconfitta, ma non tanto una sconfitta dal punto di vista nemmeno dei gol, guardate che vi dico, ma la modalità, cioè l'Italia sembrava veramente la Spagna rispetto alla Turchia, che sembrava la peggiore Italia, e quindi forse hanno, poi tra l'altro il pubblico turco è molto molto caldo, quindi può passare da un eccesso all'altro. C'è stata una favola, perché comunque ha fatto molto bene Montella, lui ha detto: io non mollo, però è chiaro che se dovesse continuare ad andare male, cioè lui, diciamo che non si può vivere di crediti del passato, tornare al discorso di Giorgio, no?
0: Però questo vale per tutti, varrebbe anche per Klopp, scusa.
2: Sì, esatto, no, ma sono d'accordo con te, fermo restando che non c'è confronto il discorso è che il mestiere del CT è estremamente diverso da quello di una, è difficile che un ottimo allenatore sia anche un ottimo commissario tecnico, sono due cose palesemente diverse, soprattutto per alcuni allenatori che magari necessitano di lavorare tutti i giorni con i calciatori, cosa che non può avvenire se tu sei sulla panchina di una nazionale. Comunque sì, Montella si è un po' risentito, oggettivamente la Turchia li meritava i fischi, così come li ha meritati l'Italia contro il Belgio, l'ha detto anche, Mancini.
0: Sì,
2: no?
0: Sono stati, certo.
1: Diversa però ovviamente la posizione fra i due allenatori, fra l'altro compagni di squadra alla Sampdoria, perché Mancini almeno ha avuto l'onestà di dire, insomma, proteggiamo i nostri giovani, i fischi casomai li prendano gli esperti, concetto ribadito anche da qualche giocatore, senatore, come li definisci tu. Sì. E invece Montella ha parlato di fischi immeritati, ma insomma, ma vabbè, ognuno
2: fa quello che vuole. La propria posizione.
1: Quindi, comunque questo girone, allora la Francia di Zidane non brilla, però ha dei campioni tali che in un qualsiasi momento risolve la partita, l'ha dimostrato Olise appena entrato in campo con un gol favoloso, come dire, ci penso io, nessun partita, problema, certo. Alla fine saranno Italia e Belgio a giocarsi
2: credo proprio di sì. La Francia, tra l'altro, se leggete gli scommettitori, la Francia è favorita per vincere la Nations League, ma è chiaro, la Francia a qualunque competizione partecipi la vanno tutta per favorita, anche se magari iniziando un nuovo percorso con Zidane ci potrebbe essere qualche tra virgolette problema di connessione tra l'idea del calcio dell'allenatore, del CT in questo caso, e dei calciatori, però sono proprio superiori. La Francia non aveva Mbappé, per esempio, e quindi credo che alla fine giustamente l'Italia con il Belgio. È chiaro che noi, come non bisognava deprimersi dopo la partita contro il Belgio, non bisogna esaltarsi.
1: Vietato esaltarsi.
2: Bravissimo, anche perché quando ci sono questi risultati così, bisogna sempre capire dove finiscano i meriti di chi vince e inizino i demeriti di chi invece.
0: Lo ha detto anche Mancini, insomma, non ci
2: è così,
0: ci
2: ma è proprio una regola del calcio, dello sport in generale.
1: Il Belgio di Van Bommel apre un ciclo così come lo apriamo noi in casa nostra a Roma, ha vinto 2-0 tutto sommato con merito, poi si è fermato invece ieri. E allora Quintiliano, realisticamente ti chiedo, siamo più forti del Belgio o no? Cosa abbiamo in più, cosa abbiamo in meno?
2: Secondo me non si può dire, però non mi sentirei di dire di sì. Perché adesso allora abbiamo giocato con il Belgio.
0: Togli la formazione della prima partita, perché magari ci sono stati molti
2: ieri
0: inesperti.
2: Con la Turchia, secondo me la Turchia male. Sì. Ora è chiaro che la prova vera, per dare una dimensione un po' più concreta alla squadra di Mancini, è venerdì 2 ottobre. Lì capiremo sicuramente qualcosina in più, ma è comunque presto, perché stiamo iniziando un nuovo percorso, seppure con un CT che ha vinto gli europei, ma è un nuovo percorso, peraltro che si inserisce in un contesto generale del calcio italiano certamente non ottimale, ecco.
1: Quintiliano, due formazioni diversissime, parlo dell'Italia, quella con il Belgio, quella con la Turchia, e due formazioni comunque sorprendenti, perché alla fine nessuno di noi cronisti avrebbe indovinato neanche 9 su 11 di quelli scelti da Mancini per giocare dall'inizio. È più tradizionalista la formazione che abbiamo visto a Roma con il centrocampo insomma classico, Barella, Tonali, eccetera. Più rivoluzionaria e sorprendente quella contro la Turchia, scelte che hanno premiato con la Francia, che dice una via di mezzo, anche se Mancini insomma,
2: sarebbe opportuno, perché adesso Mancini ha diciamo così questo, chiamiamolo problema, tutti gli allenatori vorrebbero averlo, perché da una parte dici contro la Francia scelgo i senatori, però poi se non mi rendono, cioè, se rendono come contro il Belgio, quindi giustamente come dici tu ci serve un mix. Per esempio, secondo me alcuni è impossibile che li metta in panchina, mi riferisco a Barella certo. Io lo vedo titolare, anche se Barella devo dire che in generale anche all'europeo quello che fa l'Inter
0: è diverso,
2: quello
0: è diverso dell'Inter,
2: ha un rendimento oggettivamente diverso e inferiore.
1: E ovviamente in un qualche modo ci vorrà anche una difesa esperta, perché insomma li conosciamo gli avanti transalpini.
2: Esattamente, anche se Bastoni ieri, ecco, secondo me ieri è stata anche una serata delle motivazioni, no? Tra giovani che dovevano mettersi in mostra, e per esempio Bastoni che deve riscattarsi, ha detto sono in debito per altri 4 anni con i tifosi della nazionale. Ecco, Bastoni per esempio, se è quello di ieri sera, potrebbe essere recuperato, però hai ragione Mancini, io ce lo vedo serve perché la Francia è una cosa molto
0: è vero diversa. però Quintiliano, Caiode, Salvatore Esposito, Fagioli hanno convinto ieri sera,
2: ecco perché ti dico che magari vedrà anche questi giorni come lavoreranno, perché Mancini dovrà stare molto attento a scegliere, perché altrimenti poi se dovesse riperdere in modo diciamo così brutto contro la Francia ricadi in una sorta di tunnel mentale, ma quali siamo?

0: questo è il discorso.
1: Certo. Quintiliano, chiudiamo con Ken, è stato per anni il nostro migliore attaccante assieme all'italo-argentino che era scoprì Mancini, Retegui. E poi insomma Retegui adesso non convocato, gioca in Arabia. Ken forse non informissima, che dici? È ancora un uomo importante per la nazionale il giocatore?
0: Ma sì, l'importante è che si riprenda. Ricordiamolo che ha avuto dei problemi con la Fiorentina anche a livello negli ultimi tempi di attriti, perché se n'è andato, è stato un divorzio tutt'altro che consensuale, diciamo così, abbastanza traumatico. Ora vedremo se con il Como, se Fabregas riuscirà di nuovo a rivitalizzarlo, e quindi potrà essere, perché credo che sia comunque un ottimo attaccante.
2: Sì. Lo vedremo proprio fra un paio di settimane contro la Roma, che è un bel test per il Como. Sì.
0: Esatto.
1: Senti, mi sa che ci sono delle novità anche in casa Juventus, ci vuoi aggiornare?
0: Guarda, oggi c'è un consiglio di amministrazione importante, perché di fatto dovrà approvare il bilancio, anche se poi, come sapete, essendo una società per azioni, verrà sottoposto all'assemblea degli azionisti che ci sarà i primi di novembre.
2: Sì.
0: Si profila una perdita tra i 58 e i 63 milioni. Guarda caso, la Juventus lo scorso anno in Champions League incassò 63 milioni, ecco perché quando diciamo spesso è necessario qualificarsi in Champions League, Gasperini ha detto ora chiedono di qualificarsi in Champions League prima ancora dello scudetto, vi ricordate, no?
2: È così.
0: E quindi ci sarà questa perdita, ci sarà l'ingresso di una nuova componente, Marina Storti, che è una manager, e poi qualcuno sogna, perché vorrebbe Del Piero alla presidenza, ma da quello che mi dicono per il momento resta Ferrero, salvo ripensamenti dell'ultima ora, perché ieri
1: come lo vedresti Alex?
0: Ma Del Piero è stata e forse anche la Juventus, quindi anche se poi non è detto che un fuoriclasse in campo sia poi un ottimo manager,
2: è forse più adatto Chiellini secondo te?
0: Secondo me sì, secondo me Chiellini è nato dirigente, guarda, anche quando era calciatore, lui era un dirigente. Per esempio la questione stipendi famosa che poi ha penalizzato la Juventus, era lui che quasi da sindacalista andava a parlare con la società per trovare l'accordo.
2: Sì.
0: Poi ha anche studiato, ha due lauree proprio in economia aziendale, quindi sono cose diverse. Però certo, Del Piero sarebbe un simbolo, da quello che so io lui
2: è più brand ambassador, insomma sarebbe più un brand ambassador,
0: però lui vorrebbe poteri diciamo così decisionali, non si accontenterebbe, da come mi dicono, di rappresentare.
2: È un po' la storia di Totti, diciamo, se vogliamo. Bravo, un po' bravissimo. Simile a quella di Totti, una vicenda che ancora dovremmo scoprire, quindi
1: ne parleremo ancora. Intanto grazie a Quintiliano Giampietro, alla prossima,
0: lavoro,
1: perché insomma anche quest'anno ci farai compagnia assidua e graditissima.
2: Ci divertiremo. Ciao Quintiliano.

0: Just Martins, una band britannica degli anni Ottanta, erano praticamente un gruppo che diciamo mischiava influenze gospel, soul, funk, doo-wop e soprattutto il Mercy Beat, che è questo genere molto particolare che si regge sulle armonie vocali, molto molto bravi e sempre bello riascoltarli. 14:36, caro Giorgio, fammi fare gli auguri di buona stagione al grande LeBron James, perché per la prima volta l'abbiamo visto con la nuova maglietta dei Philadelphia.
1: Ne parleremo nella seconda 76. Ora, un approfondimento
0: perché non mi
1: ha dato
0: la scaletta e quindi io non sapevo. Però
1: no, ma lo anticipiamo perché
0: si aspettava il suo addio al basket e invece farà a 41 anni una nuova stagione dopo aver giocato già 23 stagioni in NBA e vinto 4 titoli, grandissimo, immenso, LeBron James.
1: E Doncic ha detto: adesso i Lakers li prendo in mano io, no?
0: Certo, giustamente, giustamente. Giusto erede.
1: Allora, vuoi fare gli auguri anche all'ex numero uno della tennis, Arina Sabalenka,
0: sì,
1: bielorussa,
0: sì.
1: Ha ceduto lo scettro a Elina, alla Rybakina, Yelena Rybakina, al termine di una finale che però avrebbe comunque portato la kazaka, ricordiamo, nata a Mosca, Yelena Rybakina, ma naturalizzata kazaka, comunque al primo posto nel ranking femminile. Per giunta la Rybakina c'è arrivata con una vittoria e sono arrivate le critiche per la povera Sabalenka,
0: sì.
1: Hanno detto distratta dalla moda,
0: pensa
1: dai
0: moda.
1: Selfie, dalla musica, dalle pare che abbia un garage con Ferrari, Porsche, Aston
0: secondo
1: Martin,
0: me un po' è vero,
1: eccetera. Lei ha detto no. Lei ha detto,
0: no, adesso è concentrata sulla Cina.
1: Sì,
0: ha
1: detto: mi vedrete a Pechino, vi farò capire che per me il tennis è la cosa principale, il mio lavoro è la mia vita e tutto il resto, moda compresa, sono dei passatempi.
0: Beh, confermiamo ovviamente anche nella classifica, ovviamente la Pegula al terzo posto, poi la Goff, l'Andreeva, la Noskova. Per trovare un'italiana bisogna aspettare la Paolini che da quarta, che ricordiamo insomma tra le è arrivata al numero 20, si conferma rispetto all'anno scorso, insomma più o meno rimane stabile in 20ª posizione.
1: Tu però un po' ci credi che insomma la moda distragga,
0: sì?
1: la tigre bielorussa,
0: sì,
1: è chiamata,
0: sì,
1: così.
0: Sì, secondo me sì, perché la seguo su Instagram e vedo che è molto attiva sui social, più attiva sui social, molto meno sul campo da
1: vedremo,
0: tennis.
1: Vedremo a Pechino. Ha detto che ci farà vedere che invece è sempre
0: comunque,
1: la regina.
0: Rimane un fenomeno.
1: Ma
0: lei,
1: certo.

0: Dell'amore il fallimento dall'album di Claudia Lagone in arte Levante, che uscirà proprio fra una decina di giorni, che si intitolerà proprio Dell'amore il fallimento e altri passi di danza, e sarà appunto il suo nuovo disco con tantissimi ospiti, artisti suoi amici. 14:42, torniamo in diretta con i temi sportivi più importanti di oggi con il Caffè di Uno Sport. Giorgio,
1: continuiamo a parlare di calcio, continuiamo in un qualche modo a parlare di Nation League, però diamo un'occhiata al campionato che per me resta per alcuni versi il più interessante d'Europa comunque. Vabbè. E allora, buon pomeriggio ad Elmar Bergonzini. Ciao Elmar, buon caffè, grazie per la compagnia che ci fai questo pomeriggio.
2: Ciao Elmar.
3: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Lo conoscete ovviamente spesso, il nostro ospite è mai quanto vorremmo, ma insomma anche i suoi impegni radiofonici lo portano lontano da questi microfoni Radio Laziale. Lo leggete su Gazzetta dello Sport, lo leggete sul Corriere dello Sport. Elmar, cominciamo dalla Bundes o cominciamo...
3: Della sera solo.
1: Della sera, Corriere ovviamente, della sera. Sì, il gruppo Rizzoli, fra l'altro lo stesso, esatto. della Gazzetta. Elmar, dai, decido io allora, Bundesliga, così ci riposiamo dal tema nazionale su cui torneremo, perché va raccontata questa Germania di Klopp, partita malissimo, però cominciamo dal campionato di Serie A tedesca. Sbaglio quando dico che alla fine forse è uno dei più, cioè il più, per alcuni versi il più interessante.
3: No, io sono d'accordo, purtroppo non c'è più competitività, perché dal mio punto di vista, a causa del come è stato strutturato il calcio oggi, in ogni campionato ci sta una squadra, a volte se va bene due, in Premier League ovviamente è l'eccezione, che dominano su tutte le altre. Non è più come tanti anni fa in cui veramente potevano uscire. In Italia parlavamo delle sette sorelle, in Germania vinceva lo scudetto lo Stoccarda o il Werder Brema o altre squadre. Quindi dal punto di vista, come dire, della suspense, onestamente forse è fra i più noiosi, perché prima ancora di cominciare si sa che vincerà il Bayern Monaco. Però effettivamente, se diciamo, e io credo che su questo ci sia quasi l'unanimità, che la Premier League è il campionato tecnicamente migliore al mondo, dobbiamo ricordarci che sono 15 anni di fila che ogni estate il campionato dal quale la Premier League attinge di più, che siano giocatori, che siano allenatori, è la Bundesliga. E questo vuol dire che la Bundesliga è un campionato di livello assoluto. Comunque i vari Bellingham, Haaland, che adesso fanno le fortune dei Manchester City e Real Madrid, vengono da lì.
0: Dalla Bundes, sì.
3: Esatto, Hakimi, sono tutti giocatori che sono arrivati a livelli altissimi, che però le prime esperienze in un grande campionato lo fanno in Germania.
1: Tra l'altro, rispetto ad altre Serie A, inclusa la nostra e compresa quella inglese, dove a parte l'imprevedibile Liverpool abituato a sovrare, non è che si segni tantissimo. Invece in Germania, in Bundesliga, sempre una valanga di gol.
3: Questo è un fattore culturale, secondo me. Spesso, no, mi chiedono perché il Bayern Monaco, e faccio ovviamente l'esempio più lampante, perché il Bayern Monaco non si ferma sul 4-5-0 e perché arriva spesso a segnare 8-9 gol in una partita di campionato? Perché da sempre il campionato tedesco si decide sulla differenza reti. E quindi il primo minuto è importante quanto il 90esimo, anche se si sta già sul 4-0, perché ogni gol può decidere ogni tipo di piazzamento. Appunto, il titolo ormai non è più in discussione da tanti anni, purtroppo, però magari il quarto posto, che vale la Champions League, si decide per il gol segnato al 95esimo sul risultato già di 4-0. Sposta milioni e milioni e milioni, decine di milioni, e a quel punto in Germania in ogni minuto si pensa a segnare.
1: Vero. In tutte le competizioni, perché io nel settembre bavarese leggo 4 gol all'Osnabrück, però parliamo di Coppa di Germania. Sì. Poi invece sul palcoscenico europeo 5 gol al Bodo Glimt, e in Bundesliga la povera Union Berlino seppellita sotto 7 gol, anche una buona difesa quella del Bayern.
3: No, ma insomma il Bayern Monaco è una corazzata, il fatto che ormai sia qualche anno, dal 2020, che non vince la Champions League, fra l'altro quella del 2020 è anche una Champions League particolare a causa del Covid, e quindi tutta la fase finale arrivata successivamente e con partite secche, quindi è una Champions League molto diversa, ma non che valga meno, sono tanti anni per il Bayern che non vince la Champions, però secondo me spesso sono stati sfortunati. Un paio di stagioni fa escono con l'Inter quando avevano letteralmente 7-8 giocatori titolarissimi infortunati, l'anno scorso anche sono usciti con parecchia sfortuna, secondo me col Paris Saint-Germain, che poi vince comunque la Coppa. Il Bayern è ogni anno una squadra che punta a vincere la Champions League, e attenzione, perché noi in Italia consideriamo il Bayern Monaco una superpotenza anche economica, e non che questo non sia vero, poi però se confrontiamo le spese, la spesa tipica del Bayern Monaco in ogni singola estate con le spese che fanno Real Madrid, Paris Saint Germain, le inglesi eccetera eccetera eccetera, ci rendiamo conto che il Bayern spende un quinto, un sesto di quello che spendono le altre. Lì c'è grandissima organizzazione.
0: Vero.
1: A proposito di spese, non austerity ma spese contenute, ci dicevi Elmar, oggi proprio stamattina alcuni siti, è stata la Bild a lanciare la notizia per prima, poi subito ripresa, pare che il Bayern di Monaco valuterebbe questo attaccante tedesco che adesso gioca alla Juventus in prestito dal Newcastle, credo, intanto aiutaci con la pronuncia, Woltemade. E ci credi che insomma per il prossimo anno il Bayern stia pensando a questo giocatore della Juventus?
3: Allora, è una notizia in realtà non nuovissima, nel senso che il Bayern Monaco, prima che Woltemade lasciasse lo Stoccarda per andare al Newcastle, il Bayern Monaco aveva cercato di svenarsi dal punto di vista del Bayern per arrivare a lui, aveva messo sul piatto, mi sembra, 60-70 milioni, era proprio il discorso che facevo pochi minuti fa. Oltre una certa cifra il Bayern non è voluto andare, e per filosofia societaria, e si è inserito quindi il Newcastle, che mette sul piatto più soldi. Il Bayern oltre una certa cifra non va. Io ci credo che piaccia, perché si è esposto Uli Hoeneß, che è vero che non è più il presidente ma resta il presidente onorario, e soprattutto è ancora uno dei membri più importanti all'interno del consiglio di amministrazione del Bayern Monaco. Si è esposto, ha detto che il giocatore piace molto, che evidentemente all'estero ha fatto fatica, ma che in Germania aveva dimostrato di essere un giocatore da Bayern Monaco, però appunto dipenderà dal prezzo, dipenderà dall'evoluzione che avrà anche in questa stagione in Italia.
0: Elmar, ti volevo fare una domanda in chiave nazionale. Ci sono due giocatori che ovviamente ormai non sono più delle promesse, parlo di Samuele Inacio, ovviamente di Tresoldi, che sono praticamente sempre un po' in bilico, no? Tra l'altro Tresoldi, se non sbaglio, ha già esordito nella nazionale under 21 tedesca con la fascia di capitano, se non detto
3: assolutamente
0: male.
3: Sì,
0: però
3: assolutamente
0: non
3: sì.
0: È, quindi essendo under 21 non ha ancora non è ancora deciso, no? se partecipare poi in nazionale maggiore con la Germania o con l'Italia, e lo stesso vale per Inacio. Come vedi il futuro di questi due giocatori, che non sono più ormai che promesse, sono due piccole stelle già?
3: In Germania in realtà stanno investendo sempre di più nelle giovanili italiane, il Dortmund è pieno di italiani, gira anche una battuta che io forse da mezzo tedesco, l'accetto anche più volentieri, però spero che non si offenda nessuno.
0: Dilla.
3: A Dortmund, col fatto che hanno quattro italiani giovanissimi in rosa, dicono gli italiani che in Italia sotto i 30 anni non vivono a casa con i genitori, vivono a Dortmund.
0: Non è offensiva questa è
3: la battuta che gira lì. Questo in realtà, adesso scherzi a parte, ci ci deve anche far ben sperare, no? per il futuro del nostro calcio, perché secondo me alla fine tutto si riduce al lavoro che si fa nel settore giovanile. Detto questo, sia Ignazio sia
0: Tre Soldi
3: sono giocatori sui quali si punta tanto. Su Tre Soldi io onestamente sarei molto sorpreso se alla fine dovesse scegliere la nazionale, ovviamente non la nazionalità, ma la nazionale italiana, perché secondo me
0: è naturalizzato tedesco, lo sappiamo da un po', no?
3: Sì, e soprattutto ci stanno investendo tanto, appunto lui è lì, è il capitano dell'Under 21, sì. Secondo me è un giocatore interessante. Io non sono convinto che alla fine possa essere possa diventare un attaccante di fama mondiale, però sicuramente è un giocatore che all'interno delle due nazionali, sia Italia che Germania, ci starebbe benissimo.
1: Elmar, abbiamo poco meno di 5 minuti, tu sei un maestro dei tempi radiofonici per ovviamente l'argomento Klopp, l'argomento nazionale tedesca. Klopp, insomma, profeta del gol, però con la Grecia zero. In un contesto che viene da una crisi della nazionale bianca, da un mondiale deludente, eccetera.
3: Da tre mondiali deludenti, perché la crisi della nazionale tedesca comincia dal 2014, quando vince il mondiale. Da lì in tutte le competizioni è andata male, sempre.
0: Però si è qualificata almeno.
3: Sì, sì, no, certo.
0: Ha partecipato almeno.
3: Assolutamente, esatto. Però ecco, onestamente fa impressione il fatto che Klopp, che era da sempre destinato e predestinato ad allenare la nazionale tedesca, sì, in realtà con un punto in due partite sia il peggior commissario tecnico dopo due partite della storia della nazionale tedesca, dal 60 in poi almeno, e questo fa impressione. In realtà lui si sta dimostrando molto sereno, molto tranquillo, come d'altronde è sempre stato, ha sempre fatto, sì, in ogni piazza nella quale è stato. Cerca sempre di alleggerire cerca sempre di trasmettere serenità anche in ogni conferenza stampa, ha sempre il sorriso stampato sul volto. Penso che siano giustificabili la sconfitta, soprattutto con la Grecia, più che il pareggio con l'Olanda, che fondamentalmente ci sta anche, sì, per il fatto che lui comunque ha convocato 44 giocatori per cercare di capire. Lui sta proprio facendo un'inchiesta, potremmo definirla, un'indagine su quello che è la qualità di tanti giocatori convocabili dalla Germania. Quindi lui sta sperimentando, è all'inizio di un percorso. Io sono convinto che con lui la Germania potrà crescere, però ecco, io credo che la Germania, come anche altre nazionali, penso per esempio al Brasile, io ho la sensazione che stiano perdendo la propria identità. Io non, in questo momento non mi vengono in mente tanti giocatori come era quando ero piccolo io, il Brasile dei fine anni 90, primi anni 2000, sì, con vero. Ronaldinho, Ronaldo, Kakà, tutti insieme appassionatamente. La stessa cosa vale per la Germania, mi sembra che ci siano pochi giocatori carismatici, pochi giocatori strutturati anche proprio caratterialmente, perché dal punto di vista tecnico secondo me la Germania non ha nulla da invidiare a Francia e Spagna. A giocatori di livello assoluto, poi però mancano vere e proprie guide,
0: esatto. Sì, sì,
3: mancano vere e proprie guide, come erano i vari Schweinsteiger, sì, come erano i vari Lahm, i Klose, eccetera.
1: Certo. Di Lazio parliamo qualche altra volta, però un flash lo facciamo. Te l'aspettavi sì o no questo avvio strepitoso dei biancocelesti?
3: Impossibile aspettarselo, secondo me Gattuso sta facendo un lavoro eccezionale, veramente imprevedibile, impronosticabile in avvio e a maggior ragione
1: duraturo
3: dopo...
1: duraturo Elmar,
3: dipende che cosa pensiamo. Io non penso che la Lazio possa ambire alla Champions League, quindi in quella zona di classifica secondo me no. Comincio a pensare, e già sarebbe tantissimo secondo me, viste le premesse, comincio a pensare che la Lazio possa tornare a essere una squadra che possa ambire a un piazzamento europeo. L'anno scorso 38 partite di campionato, al termine di nessuna di queste, nemmeno la terza, la quarta, la quinta, quando la classifica per forza di cose è più corta, al termine di nessuna di queste la Lazio era occupava una posizione che valeva le posizioni europee.
0: Vero.
3: Quindi onestamente
1: sai che facciamo Elmar, ci risentiamo fra un mesetto abbondante per capire di più, perché intanto, insomma merito, i tifosi lo sognano questo palcoscenico europeo.
0: Gattuso ha avuto anche il merito di vitalizzare un giocatore come Davide Fratesi anche in chiave nazionale, preziosissimo, quindi,
1: tanti,
0: quindi Gattuso
1: adesso
0: era partito con tante critiche, adesso molti si stanno ricredendo sulla qualità di questo allenatore.
1: Intanto noi ringraziamo Elmar Bergonzini, sempre un piacere, ti leggiamo ti seguiamo. Buon pomeriggio e grazie e buona trasmissione.
0: Ciao Elmar. Con
3: grazie
0: Gaia e con la sua estasi arriviamo al segnale orario e poi torniamo alla seconda parte del nostro caffè di Radio 1 Sport.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, nuove perquisizioni questa mattina negli studi di Gianni Di Vita, il marito e padre delle due donne uccise con l'aricina lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Tra gli oggetti sequestrati anche una borsa di Antonella Di Jelsi, la moglie dell'ex sindaco di Pietracatella, che non è indagato. L'uomo è stato portato in questura ma solo per firmare gli atti relativi alle operazioni svolte negli immobili dell'intera famiglia su richiesta della procura di Larino, che indaga per duplice omicidio. Mazzette caporalato nei lavori TAV Napoli-Bari, diversi arresti e sequestri.
3: Per i lavori dell'alta velocità tra Napoli e Bari, un'inchiesta portata avanti dalla Guardia di Finanza di Napoli, coordinata dalla Procura partenopea, Nicola Gratteri ed Eric John Woodcock, ha fatto affiorare un meccanismo di corruzione pervasivo. Mazzette nascoste nei pacchi regalo per Natale, tra vino e panettoni, orologi di lusso, viaggi vacanze, ma anche il caporalato per lo sfruttamento di lavoratori per lo più egiziani, l'illecito smaltimento di rifiuti, in un cantiere erano presenti tracce di amianto, e ultimo, ma non per ultimo, l'emissione di fatture false per presumibilmente creare le provviste di nero per distribuire tangenti. L'importo finanziato è di 5,8 miliardi di euro, anche con fondi del PNRR. L'ordinanza di custodia cautelare della GIP Federica Girardi, eseguita dai Baschi Verdi, ha arrestato ai domiciliari l'imprenditore Dante Salzillo, Areco SRL, e i suoi fratelli Raffaele e Angelo, Alessio De Luca, Alessandro Stabile, Gianfranco Fontana, Alberto Sannino, Domenico Di Lillo, Salah Ali Abdelati e Aristodemo Busillo. 7 obblighi di dimora nel comune di residenza e diverse sospensioni dalla professione per la durata di un anno. I presunti illeciti sono stati scoperti nei cantieri delle tratte di Napoli, Cancello, Api Cerpini, Frasso Telesino, Telese San Lorenzo Vittorio. Da Napoli, Vincenzo Perone, GR1.
2: Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso di Giulio Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. La Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona e non omicidio a 3 degli indagati, un maggiore e 2 colonnelli. Il quarto imputato, un generale, è stato invece assolto. Le motivazioni arriveranno tra 90 giorni. 2 persone sono morte in un naufragio nel Mediterraneo centrale avvenuto tra le zone SAR di Malta e Libia. Si cercano 6 dispersi, tra loro ci sarebbero 3 bambini. A riportarlo l'ONG tedesca Sea-Watch, che ha salvato 28 migranti. In 23, dopo il ribaltamento di un gommone, si erano rifugiati su una piattaforma petrolifera. In serata è previsto l'arrivo a Lampedusa. Carburanti, anche Kuwait ha deciso di fissare un tetto al prezzo di benzina e diesel. Il taglio verrà applicato con un approccio modulare a partire dal 1 ottobre e durerà un mese. Dopo Eni e IP, quindi anche la terza grande compagnia di distribuzione dei carburanti interviene fissando un price cap. La Premier Meloni ringrazia, ha accolto il nostro appello, un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Ancora guai per il premier israeliano Netanyahu. Ronen Bar, ex capo dello Shin Bet, i servizi segreti, annuncia la sua intenzione di denunciarlo per diffamazione per una presunta mancata comunicazione sull'imminente disastro del 7 ottobre di 3 anni fa. Il corrispondente.
4: A meno di un mese dalle elezioni esplode il caso del fallimento della sicurezza in occasione dei massacri di Hamas del 7 ottobre 2023. L'ex capo dello Shin Bet, Ronen Bar, annuncia querela per diffamazione contro il premier Netanyahu, che lo ha accusato di avergli nascosto l'esistenza di una grave minaccia contro Israele. L'ex capo dell'intelligence afferma di aver invece avvertito in tempo reale il premier di un disastro imminente, ma che Netanyahu ha ignorato gli avvertimenti e gli chiede di pubblicare i documenti al riguardo. Il premier da parte sua ha smentito di aver ricevuto allarmi prima del 7 ottobre. Intanto in Cisgiordania violenti disordini sono scoppiati nel villaggio di Jalud vicino a Nablus. Un centinaio di coloni ha scatenato il caos per impedire ad una famiglia di sfollati palestinesi di rientrare nella propria abitazione e ha attaccato anche l'esercito israeliano, che era intervenuto per far rientrare in casa la famiglia in esecuzione di un ordine del tribunale. Dura condanna da parte del presidente israeliano Herzog, che parla di atto gravissimo e di macchia morale. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
2: L'arte di narrare l'intrigo, anche il giallo è protagonista della festa del racconto che celebra Agatha Christie. Tanti eventi, tra gli ospiti Pier Giorgio Pulici con il romanzo Il fattore gatto.
0: un giallo ad enigma su di un'isola come in Dieci piccoli indiani di Agatha Christie.
5: Esattamente, questo era l'omaggio letterario che volevo rendere alla regina del giallo. Agatha l'aveva chiamata Nigger Island. No, qui siamo in una piccola isoletta della Sardegna meridionale, l'isola di Serpentara. L'isola viene affittata per celebrare questo matrimonio tra due rampolli di due grandi dinastie bancarie europee. Sono anche un collezionista in realtà di tutte le opere di Agatha Christie, quindi questo omaggio è principalmente un omaggio da lettore e da appassionato.
0: È il decimo romanzo che ambienta nella sua Sardegna. La Sardegna aiuta anche col giallo?
5: Assolutamente, perché è un luogo da cui tu non puoi scappare. La particolarità della Sardegna è che è un mini continente.
0: Una trilogia che sa d'antico di grande successo. Come se lo spiega?
5: Tornare in un'atmosfera di romanzo un po' vintage dà una sensazione di rassicurazione. È quasi consolatorio leggere di romanzi in cui al delitto viene sempre proposta una soluzione che ristabilisce un ordine sociale, per certi versi anche un ordine morale. E poi dalla mia, diciamo, un superpotere, che sono i gatti, sono molto amati. Ecco, attirano tanti lettori.
0: Silvio Vitelli, GR1.
2: Prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
6: Primo palco, accendi lo show.
7: Sei un cantante, una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social. Primo palco, accendi lo show. Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
8: Primo palco.
9: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
10: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
9: E tutte quelle persone nella foto?
10: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
9: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
11: Il caffè di Radio 1 Sport.
12: 15.06, rieccoci con il caffè, raddoppiamo quindi caffè, buon caffè Gabriele.
13: Buon caffè a te caro Giorgio, ovviamente buon caffè esteso anche a Francesco Paradisi e alla parte tecnica.
12: E a tutti i nostri radioascoltatori, sì. Nella prima ora abbiamo sviscerato quanto possibile relativo alla Nations League, però abbiamo parlato anche di Bundesliga e vogliamo insomma chiudere questo tema con la lista delle partite, l'elenco delle partite di oggi. Ce ne sono due alle 18, riguardano il girone C, sono Finlandia, Bielorussia e Moldavia, isole Faroe. Insomma partite
13: imperdibili,
12: Cenerentole ormai insomma sono indecifrabili. Poi una lista di partite alle 20:45 riguarda il gruppo A, c'è Repubblica Ceca, Inghilterra,
13: niente,
12: e Spagna,
13: male.
12: Croazia, che bella partita quella fra Inghilterra e Spagna, sì. Che dopo aver fatto bene al mondiale si sono fronteggiate, alla fine insomma è stata una partita divertente, imprevedibile. Per quanto riguarda il gruppo G, c'è Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord. Per quanto riguarda la League C, alle 20:45 Bulgaria, Estonia, Lussemburgo, Islanda, San Marino, Albania, Slovacchia, Kazakistan, insomma un programma quantomeno denso. Poi sì, l'interesse vedremo, anche vabbè, se io Spagna-Croazia me la vedrei sempre.
13: Sì, perché insomma i contenuti ci sono, giocatori sempre molto molto interessanti. Noi adesso ripartiamo dalla musica, lo facciamo con un classicone degli anni 80, era l'album Diamond Life con cui abbiamo conosciuto la grande eleganza di Ellen Falaseidadu, detta Sade. Questa è la sua Your Love Is King.

0: Il sax di Stuart Matthewman a indolcire, proprio addolcire questa sonorità tipica del new cool del periodo degli anni Ottanta, con Sade da Diamond Life, Your Love is King. 15:12 minuti ancora il caffè di Radio 1 Sport in questa seconda parte, Giorgio.
1: Parliamo di calcio, parliamo di Premier League. Insomma, nella scorsa settimana l'ennesima puntata, direi, perché è una vicenda di cui si parla da tempo. Manchester City e i suoi problemi extra calcistici, finanziari, violazioni. Pare, insomma, ci siano state centinaia di violazioni. Poco fa ha parlato il CEO del City, si chiama Ferran Soriano. Si è rivolto ai dirigenti, ai colleghi degli altri grandi club europei che in questo momento sono riuniti a Copenaghen per il consiglio del European Football Clubs. Insomma, Soriano deciso, continua a contestare queste violazioni, ha detto: sono 8 anni che il Manchester City è attaccato da più fronti interni ed esterni, evidentemente è una battaglia che nel nostro destino forse durerà ancora a lungo. Però, insomma, quasi un messaggio come per dire: almeno voi colleghi non infierite, no? Ce la vediamo noi con gli organi disciplinari. E lui continua a contestare tutti i reati finanziari, ha detto sono inesatti, i pagamenti sono stati tutti dichiarati e anche noi abbiamo collaborato con l'inchiesta, quindi prepariamo il ricorso, neghiamo tutte le violazioni.
0: Diciamo che il club è stato giudicato colpevole di 114 delle 115 accuse relative alle violazioni delle norme finanziarie della Premier League, proprio avvenute tra il 2009 e il 2018, quindi un range particolarmente ampio. In molti ipotizzano che alla fine ci sarà una potenziale grossa penalizzazione in classifica per il City, soprattutto in questo campionato, anche se qualcuno dice che la sentenza definitiva arriverà non prima del 2027, quindi insomma ci sarà da aspettare. Però qualcuno già dice, come ad esempio Pochettino, che si è scagliato proprio prepotentemente contro appunto queste irregolarità, che sarà difficilissimo evitare la retrocessione della squadra appunto in Championship.
1: E insomma, sarebbe certo una sanzione storica, non equivale a quella alle nostre vicende, la Juventus, la Serie B, calcio scommesse.
0: No.
1: Però vedere il Manchester lasciare la Champions League farebbe un certo effetto.

0: quella è Live-Eye, si scrive Lao-Fame, si legge proprio così, Live-Eye di origini asiatiche, ma è un'artista giovanissima ma già molto molto amata in tutto il mondo. Questo brano era Love Girl, il suo nuovo singolo, alle 15:18 all'interno del caffè di Radio Uno Sport.
1: Alonso, uno dei mostri sacri della Formula 1, Gabriele, continua, 45 anni, ha firmato il prolungamento di contratto con la Aston Martin. Sì. Aston Martin che rinnova anche con l'altro pilota, Lance Stroll. Non sta andando benissimo, lo sappiamo, il due volte campione del mondo spagnolo che vinse nel 2005-2006, insomma è uno dei piloti più forti di tutti i tempi, Alonso, attualmente 19esimo in campionato con solo 3 punti, però questa mattina ha rifirmato il contratto e ha detto: ho avuto una carriera incredibile e certo ho avuto alla mia età bisogno di un po' di tempo per riflettere se continuare a stare ancora al volante, però adesso ho le idee molto chiare, mi ritirerò dalla Formula 1 in futuro, ha scherzato futuro. Quindi insomma rivedremo, Alonso
0: sorprese,
1: ovviamente
0: annuncia sorprese, dice che ci sono un sacco di piloti che fanno un sacco di errori, lui li vede ancora acerbi e quindi lui pensa di avere ancora la possibilità di far valere la sua esperienza.
1: Noi gli facciamo gli auguri perché
0: fuori classe
1: assoluto, e in un mondo un po' strano, quello dei piloti, lui è comunque uno sportivo corretto.
0: È vero, ancora musica.

0: You're the one for me, il titolo del brano di Tracy Chapman che abbiamo riascoltato in questa puntata del caffè di Radio Uno Sport del 29 di settembre. Sono le 15:22. Apriamo la pagina sul tennis, Giorgio.
1: Noi l'avevamo anticipata un po' questa pagina leggendovi la nota di agenzia relativa alla conferenza stampa di Arina
0: Sabalenka,
1: che ha detto: no, ma quale moda, sono sempre concentrata sul tennis. Però insomma la moda, insomma, abbiamo visto anche delle sfilate in alcuni slam addirittura,
0: è
1: un gioco di parole, la moda è una moda del momento. Allora noi abbiamo pensato di chiamare un tanto, e lo ringraziamo, Stefano Semeraro, un collega che ha attraversato un secolo professionale di tennis, direttore peraltro della rivista più antica del mondo,
0: il tennis italiano.
1: Stefano, intanto buon pomeriggio, grazie per questa adesione ad un invito last second, è sempre un piacere parlare di tennis con te.
2: Grazie, però così sembra che io abbia
0: 120 anni.
2: Attorno ai 200 anni.
1: A proposito, e ovviamente scherziamo, in uno dei tuoi recenti articoli sul tennis italiano hai riportato una frase di Tsitsipas relativa ai giocatori con il rovescio a una mano. Lui li chiama dinosauri in via di estinzione, in un qualche modo includendosi, allora scherzando un po' sul tennis di ieri e il tennis di oggi. Apriamo così: il rovescio a una mano ha ancora un senso nel tennis di oggi, a parte l'ammirazione nel vederlo eseguito? E poi credo che tu hai scritto che Lilly Tagger è la speranza, l'allieva di Francesca Schiavone.
2: Beh sì, perché è una giovanissima che insomma gioca il rovescio a una mano, quindi insomma c'è ancora una speranza. È un po' come il panda, il rovescio a una mano.
1: Eppure quanto adesso è forse bello da vedere, no? Vavrinka, Edberg,
2: lo stesso
1: Musetti,
2: risalendo Roswell negli anni, insomma, appunto qui mi attribuite la insomma, ne ho visti giocare parecchi con il rovescio a una mano un tempo, e oggi come dicevi tu, come dice Tsitsipas, è un colpo per dinosauri, è ancora bellissimo, è il colpo forse più bello del tennis, e bisogna vedere se ci sono degli atleti che hanno caratteristiche straordinarie di talento, riflessi, potenza, polso per riuscire a farlo, continuerà a esistere. Certo, oggi è molto difficile con queste velocità, il tennis è sempre più veloce, negli ultimi 3, 4, 5 anni ha avuto un'ulteriore accelerazione, quindi è sempre più difficile, ma insomma, a meno che non si intervenga in qualche maniera, ma temo che ormai sia un po' tardi.
1: Ma noi ovviamente ci includiamo, sia io che Gabriele, nel gruppo di persone che insomma decenni di tennis hanno viste, quindi siamo in un unico club, Stefano, con piacere perché possiamo dire di avere visto, e nel tuo caso di avere potuto raccontare epoche bellissime, emozionanti, e soprattutto storie di grandi campioni, e insomma queste sfilate di moda così, soprattutto nel femminile, all'ingresso in campo, che dici?
2: Ma ormai il tennis, come tanti sport, come forse tutto lo sport, va verso un nuovo orizzonte, che è quello dell'experience, no? Come viene chiamata, cioè non si va più a vedere, nei paesi americani di cultura, insomma l'America, ma anche l'Australia, ecco, non l'Inghilterra dove la tradizione esiste, e anche la Francia forse, ma ormai si va al torneo dove la partita, dove l'evento agonistico è una delle componenti, però si va lì per passare una giornata, si spendono anche un sacco di soldi magari appunto negli shop, per bere, per mangiare. Ormai gli US Open qualcuno li ha definiti un festival del cibo con il tennis sullo sfondo, e tutti gli attori di questo mondo tentano di così adeguarsi, quindi diventa importante anche per chi vuole avere così una risonanza che vada oltre il fatto agonistico, la classifica, la grande partita, e deve attrarre degli sponsor, e molti insomma si sono buttati su questo lato come si diceva una volta, glamour, no? Farsi notare non solo per il colpo, ma anche per come ci si presenta in campo.
1: E un po' naturalmente anche vicende legate agli sponsor, gli orologi indossati al momento della premiazione, l'ostentazione dei marchi.
2: Le collane che abbiamo visto Sabalenka indossare, addirittura gli anelli che rendono difficile in certe occasioni anche la presa sulla racchetta.
1: Cioè, la Bielorussia è un mondo che definito oggetti antichità di famiglia per distrarre le avversarie, insomma una dichiarazione un po' così. E entriamo però più seriamente in tema ranking donne. C'è stato l'avvicendamento in cima, la Rybakina con pieno merito sconfiggendo anche la Sabalenka in finale, peraltro risultato ininfluente per il sorpasso. È diventata la numero uno questa giocatrice recuperata dopo una crisi forse mentale, un servizio strepitoso, adesso gioca con tranquillità, padroneggia gli scambi, sembra una Borgingonnella, quasi non avere emozioni in un qualche modo.
2: Sì, e questo devo dire purtroppo non aiuta molto, perché il tennis femminile, perché è una campionessa dal tennis straordinario, anche il rovescio, un rovescio veramente impressionante per bellezza, linearità, pulizia, efficacia, insomma. Quindi, però ecco, come dicevamo prima, il tennis di oggi richiede anche di avere anche delle doti quando sei al vertice, di comunicatività, di, insomma, di essere anche una personalità. La Rybakina purtroppo sul campo non ne fa vedere tanta. Quando vince ne esulta in maniera contenutissima, addirittura non esulta, quando perde uguale, e quindi insomma c'è questa
1: scrutabile,
2: non riesce a intercettare la passione del pubblico. Borg era un caso, è stato il primo giocatore, poi abbiamo scoperto poi che dentro di lui non era così calmo per niente, insomma, c'è una tempesta come dentro qualsiasi atleta, però era il primo, era insomma l'esempio del giocatore così che non aveva emozioni, gelido, era diventato a suo modo un pezzo unico, no? Poi si contrapponeva a Mekero, che invece era focosissimo. Insomma, quindi ecco, oggi forse la Sabalenka è più la campionessa che serve per attirare attenzione, per attirare sponsor, perché è invece una che insomma
1: esterna
2: si
1: parecchio. Alcuni dicono che anche fa male a se stessa quando comincia a scagliare la racchetta, a fare il soliloquio, a lanciare quegli urlacci, però forse insomma è il suo carattere, ognuno ha il proprio. È possibile un controsorpasso? Già dopo pochino, però prima o poi, che dici?
2: Ma sì, secondo me è una negli ultimi anni, insomma, diciamo da dopo il tramonto della Williams, abbiamo visto una grande instabilità in campo femminile, insomma i numeri uno si sono alternati, le vincitrici delle Slam sono spesso diverse, quindi insomma io non direi che sia impossibile un controsorpasso, anzi sarei stupito se non fosse il contrario, magari se non saltasse fuori qualche nuova campionessa capace di dare il cambio, ecco, al vertice.
1: Sì, sì. A proposito di nuove campionesse, diciamo di nuove brave giocatrici, perché non parliamo ovviamente del proscenio del tennis, ci è andata bene in Billie Jean King Cup, le solite ragazze della doppia ormai eroiche ci hanno regalato un altro bellissimo pomeriggio, però c'è qualcuno che dice che insomma la nostra capitana ha sbagliato a non lanciare subito Tyra Grant, potevamo chiudere la pratica subito, dice qualcuno. Insomma io ti chiedo, al di là poi insomma non si critica un capitano che ci ha fatto vincere tanto, però il tuo giudizio su questa ragazza che insomma sembra ben lanciata, ben proiettata.
2: Ma sicuramente è una ragazza con grandi doti, grande talento, gioca un tennis molto moderno, di grande potenza, è molto giovane e ha anche alcuni diciamo settori del suo gioco, anche della preparazione fisica su cui deve insistere, deve migliorare. Se Tatiana ha deciso di non farla giocare, evidentemente aveva i suoi motivi, ecco, anche perché è una gara squadre dove entrano in gioco altri fattori, no? Un'emotività superiore perché giochi per la nazione, quindi forse l'ha ritenuta non all'altezza. Adesso bisogna essere lì per conoscere bene la situazione anche fisica, perché non dimentichiamoci che oggi il tennis, anche quello femminile, è molto fisico, molto stressante e spesso, insomma, dipende molto dalla condizione, se in quell'occasione puoi giocare o non te la senti, oppure magari la capacità del capitano è anche quella di avere il polso della squadra e capire chi in quel momento può rendere di più o di meno. Poi tutti possono azzeccare una scelta e tutti possono sbagliarla, insomma, però visto che insomma la storia dell'Italia recentemente in Billie Jean King Cup, direi che non possiamo lamentarci.
0: Beh, no, direi proprio di no.
2: Non grazie. Si può vincere sempre.
1: Grazie a Stefano Semeraro e grazie, insomma, un abbraccio alle ragazze italiane del tennis assieme a te.
0: Grazie,
1: Stefano.
0: Direttore.
2: Grazie, arrivederci.

Rogers Talk to Me, prima di passare alla prossima pagina, insomma abbiamo parlato di tennis, ricordiamo che il 1° ottobre per quanto riguarda appunto Pechino alle 5 del mattino Cobolli avrà come suo avversario Safiullin. Abbiamo parlato anche di

0: Di ancora oggi, anche se sono pochi, sono solamente una decina nella top 100, come appunto Shapovalov, Pericard, Tsitsipas,
1: Vavrinka,
0: lo stesso Dimitrov, però c'è da dire che l'inventore è proprio un italiano ed è il grande tenista italiano degli anni 50, pioniere del rovescio B, ma che era Beppe Merlo. E vi consiglio approfondire Merlo, la sua storia, perché è una storia veramente molto affascinante. Lui è nato nel 27, è scomparso nel 2019 ed è stato 4 volte campione italiano ed è stato il primo ad utilizzare questo rovescio a due mani, poi reso famoso da alcuni più grandi di lui.
1: P&P, da Pechino ce ne andiamo a Parma perché vi vogliamo insomma aggiornare su quanto accade da quelle parti. Parliamo ovviamente di Serie A, parliamo del Parma. E allora in collegamento con noi il collega Vittorio Rotolo della redazione sportiva della Gazzetta di Parma. Vittorio, grazie, buon pomeriggio.
2: Grazie, buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Ciao. Allora, un avvicendamento inaspettato, almeno per noi che seguiamo da lontano, magari per i cronisti di Parma qualcosa nell'aria c'era. Carlos Cuesta lascia, insomma, pare di comune accordo. Il Parma diffonde un comunicato dove dice in maniera, per noi, però ci dirai di più tu ovviamente, Vittorio, in maniera un po' criptica, non c'erano più le condizioni per andare avanti, il progetto non era più condiviso. Eppure insomma, quando si inizia una stagione, questi erano probabilmente discorsi da fare all'inizio, a fine estate o in estate. L'anno scorso una buona salvezza, qualche difficoltà iniziale, ma ricordiamo, l'allenatore più giovane del campionato arrivava dall'estero, alla fine già a novembre il Parma era già una buona squadra con la sua identità. Quest'anno qualche sofferenza iniziale e poi questo colpo di scena, Vittorio.
2: Sì, direi inaspettato per certi versi anche per noi, soprattutto dopo la vittoria contro il Genoa, che sembrava un po' aver fatto scacciare i fantasmi nei giorni precedenti all'ultima partita, quella che poi sarebbe stata l'ultima partita di questa sulla panchina del Parma, appunto contro il Genoa di De Rossi. Qualche fantasma cominciava appunto ad aleggiare, si era parlato insomma di un rapporto che non fosse più solido, quello tra il tecnico maiorchino e la dirigenza del Parma. Poi comunque i 3 punti arrivati contro il Genoa sembravano aver appianato un po' la situazione. Questo aveva anche diretto gli allenamenti fino a giovedì, prima dei 3 giorni di riposo concessi alla squadra. Eppure dopo la partita col Genoa sembra che comunque siano emersi questi mal di pancia, possiamo dire, da parte della dirigenza, che insomma ha sottolineato. Poi è chiaro che l'incontro con l'allenatore è arrivato la giornata di venerdì e lì un po' è arrivata la parola fine al matrimonio tra il Parma e questa. Da una parte la società imputava a questa il fatto che il Parma non si esprimesse su livelli di gioco, dire la dirigenza insomma accettabili. Dall'altra parte però questa ha risposto, sembra abbia risposto, il condizionale è d'obbligo perché appartiene, certo, chiaramente alle segrete stanze, avrebbe imputato dal canto suo alla società invece la mancanza di acquisti, cioè di esterni in particolare, che il tecnico avrebbe richiesto, questa avrebbe richiesto per sviluppare quel gioco più propositivo che era diciamo nelle corde della dirigenza.
1: In una squadra che aveva già perso Suzuki, il portiere, aveva perso Pellegrino e insomma i due giocatori, forse in genere si diceva una volta un portiere che para, un centravanti che segna e la squadra è fatta, quindi due giocatori più efficaci andati via. Senti, a proposito di centravanti, per chiudere, Vittorio, arriva Gilardino, tu lo ricordi probabilmente da giocatore a Parma, insomma amatissimo da quelle parti. Ti chiedo se è l'uomo giusto per il rilancio del Parma.
2: Io credo di sì. Gilardino ha dimostrato in questi anni al Genoa soprattutto di essere un allenatore che comunque ha delle idee, pratica un calcio diciamo solido, predige insomma la compattezza, cioè questo 3-5-2 che all'occorrenza potrebbe diventare anche un 3-4-2-1,
0: più o meno come quello di
2: questa, ma è chiaro che anche il materiale che avrà a disposizione, certo, i giocatori che ha il Parma sono questi. Il Parma ha ha comunque perso dei giocatori importanti, ricordavate voi Suzuki e Pellegrini.

0: Pellegrino, ma anche Circati, che comunque ha avuto un ottimo rendimento. Io penso che Gilardino, al di là della nota romantica e di quanto amore e affetto ci sia al popolo di Parma per il Gilardino giocatore, io penso che Gila possa essere la persona giusta per questo Parma. Insomma, con le sue idee ha bisogno di tempo, ha bisogno un attimo di conoscere la squadra, il tempo è poco, perché comunque fra 10 giorni è atteso già da un banco di prova durissimo a San Siro contro l'Inter. Però sicuramente, tra l'altro, Gilardino, qui dicevo romanticamente, i tifosi lo ricordano per i 56 gol fatti in 3 anni. Ricorderete voi, dopo il crack Parmalat parte Adriano e Gilardino diventa il faro, e poi il Parma sfiora la Champions e poi si
1: Vero.
0: salva a Bologna l'anno dopo.
1: Sì.
0: Quindi insomma è un ritorno molto gradito dalla piazza.
2: In una patria di grandi attaccanti, perché con un tuffo nel passato, insomma, era anche qualche anno prima l'epoca di Crespo, anche lui una valanga di gol e tanti altri. E Vittorio, grazie. Noi, insomma, seguiamo con simpatia il Parma, quindi in bocca al lupo per tutto. Grazie a Vittorio Rotolo.
0: Grazie a
2: Comprate e
0: voi, buon
2: leggete la
0: lavoro.
2: Gazzetta di Parma.
1: Ciao.
2: Grazie.
0: Grazie.

0: J-Ax, lo abbiamo ascoltato con gli articolo 31, un vecchio successo dal titolo Un bel viaggio, alle 15.45, ormai siamo praticamente nella fase finale del caffè di Radio 1 Sport.
1: Vediamo come abbiamo iniziato con LeBron.
0: Con LeBron James, che abbiamo detto, insomma, Philadelphia è numero 23 e quindi lascia il campo.
1: Allora Gabriele, sai che abbiamo chiamato, davvero un esperto di basket NBA, tanti libri, old timers, Philadelphia Basketball Story, Eroe Playground in New York, eccetera, e negli Stati Uniti. Daniele Vecchi, buon pomeriggio.
0: Ciao,
1: Daniele, grazie.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie. Ciao. Sono contento di sentirvi.
1: Daniele, piacere nostro ovviamente di chiacchierare con te. Partiamo dal contrario, partiamo da Doncic, che poco fa ha detto: vabbè, adesso ci penso io.
2: Stiamo parlando di una squadra a caso di Roma, suppongo.
0: Los Angeles Lakers, parliamo.
2: Non si sa, adesso è il momento in cui tutti possono dire tutto, perché il campo non ha ancora parlato. Adesso stanno cominciando i vari training camp dell'NBA, adesso tutti sognano, tutti pensano che potranno fare qualcosa, però già dal 4 ottobre comincerà la pre-season e poi fine ottobre comincerà il campionato, quindi adesso tutto è permesso. Io forse voi lo saprete, io sono un grande tifoso dei Philadelphia.
0: Tu ci hai scritto anche un libro su Luka Doncic, che è il giovane delle meraviglie, ormai non è più così tanto giovane, però è diventato già un punto fermo, quindi potremmo dire che l'evoluzione è bella.
1: Daniele, che c'è qualche lavoro in itinere, insomma, il tuo prossimo libro, dai, un'anteprima.
0: Ci puoi anticipare qualcosa?
2: Ma diciamo che ci sono vari progetti ancora in cantiere, però non di basket.
0: Ah, ok.
2: Progetti di calcio e di volley, ma non è ancora nulla di definitivo, però ci sto
1: pallone
2: lavorando.
1: O palla ci sono sempre alla fine, è la rete pure. Esatto. Daniele, è cominciato il campionato di Serie A italiana e qualcuno dice finalmente non solo Milano e Bologna, potrà essere una stagione interessante, equilibrata in vetta. Tu ci credi o alla fine, insomma,
0: saranno sempre loro due
1: a contendersi?
2: Ma sicuramente loro sono sempre le due favorite principe. Ci sono altre squadre che potrebbero fare davvero qualcosa di buono, come per esempio Varese, anche se è stata sconfitta proprio dalla Virtus in casa, però è una squadra attrezzata che si sta costruendo bene già da un paio d'anni. C'è sicuramente anche Venezia, c'è sicuramente Napoli, ci sono alcune squadre che possono fare qualcosa di buono, anche se le favorite chiaramente rimangono sempre Virtus e Olimpia, o soprattutto Olimpia, forse un pelino più di Virtus, perché a Virtus con l'arrivo di Alex Mumbrù sta un po' cambiando la propria fisionomia e il proprio approccio. Il gioco di Mumbrù è un gioco run and gun, è un gioco vai sempre veloce in contropiede e non sempre questa cosa paga. Ha giocato bene a Varese domenica, ha giocato praticamente per metà partita dominando, però dopo chiaramente la condizione fisica, se giochi ai 1000 all'ora un pochino ti penalizza verso il finale, ma l'hanno comunque vinta di talento. Rimane comunque sempre Olimpia come favorita, anche se ha un po' tribolato in casa con Trieste, però insomma.
1: Ci aspettiamo possibilmente una miglior figura sul palcoscenico europeo e insomma qualche delusione nelle stagioni scorse.
2: Sì, adesso è appena ricominciata la loro lega, sono arrivate due sconfitte, insomma, diciamo che i budget, per quanto quello dell'Olimpia sia di gran lunga il più grande dell'Italia, a livello europeo sono comunque diversi e questa cosa alla fine si vede.
0: Però ti voglio, a questo punto, Daniele Vecchi, ti voglio anche far commentare le parole di Shaquille O'Neal di pochi minuti fa, che è arrivato in Lituania per assistere appunto ad Žalgiris Olympiakos, e ha detto il basket europeo è meglio di quello NBA. Dice: so che riceverò molte critiche per averlo detto, ma in Europa tutti giocano duro per tutte le 38 partite. Ha anche sottolineato la differenza con l'NBA dicendo: noi abbiamo giocatori che si rilassano un po' fino all'All-Star Game, ai playoff o quel momento della stagione. Secondo te è una cosa sensata quella che dice un'altra grande leggenda del basket, Shaquille O'Neal?
2: Diciamo che Shaquille O'Neal ha scoperto l'acqua calda. Sono anni che l'Eurolega e il basket europeo, comunque in generale il basket FIBA, ha una fisicità diversa e una intensità diversa dall'NBA, soprattutto dall'NBA degli ultimi 10-15 anni. Quindi la regular season dell'NBA è per larghi tratti noiosa. Esatto. Ormai l'All-Star Weekend è diventata quasi una barzelletta, e quindi per trovare davvero della fisicità importante e soprattutto della determinazione difensiva devi comunque guardare all'Europa. Siamo assolutamente d'accordo con Shaq.
1: Il basket torna nella capitale, torna a Roma dopo un'assenza pluriennale. Che dici? È pronta la città, gli appassionati, a riaccogliere il grande basket, almeno a livello interno, a livello italiano?
2: Cioè un po' io sono un po' vecchio stile. Io ero affezionato alla Virtus e per quello che ha rappresentato per anni e decenni nel basket italiano. Questa cosa di queste due squadre in chiave NBA Europe è una scommessa, è una prova che stanno cercando di fare, ma secondo me la fede e la passione non si costruiscono in una, due, cinque stagioni.
1: Quindi, e neppure con i soldi, con gli investimenti dell'ultima ora, naturalmente.
2: Esatto, quindi si può dire il famoso diamogli tempo, ma per ora diciamo che i risultati sono leggermente rivedibili.
0: BC Roma, SPQR, Maxima Roma, c'è anche un endorsement molto importante, c'è Totti di mezzo, magari qualche
2: certo.
0: spettatore in più, magari nel palazzetto ci arriverà, magari potrebbe essere utile, no, ad avere qualche un po' di pubblico per questo.
2: No.
0: Il derby ci sarà già alla terza giornata, quindi l'11 ottobre,
2: giornata,
0: quindi sarei già un derby romano come non si vedeva penso da secoli, quindi magari si potrà essere una festa, dai, del bene.
2: Sì, certo, sicuramente, ma anche il livello dei giocatori è di tutto rispetto.
0: C'è Mannion,
1: attesissimo Mannion, naturalmente. Esatto. Daniele, intanto grazie, è sempre un piacere parlare con te di basket anche oltre oceano. E aspettiamo il tuo prossimo lavoro. Poi, se vuoi rimanere comunque in collegamento, non so se dal tuo smartphone o da altro, lui era canadese, certo, ma insomma, tu l'occhio ce l'hai per quelle parti. Credo che Gabriele ci faccia chiudere con Neil Young,
0: te lo dedichiamo, caro Daniele.
1: Te lo dedichiamo. E allora, grazie a Daniele Vecchi. Alla prossima.
0: Grazie
2: di tutto.
0: Grazie. Allora, noi abbiamo ancora un minutino e il tempo di ricordarvi che nel corso del pomeriggio avrete poi la possibilità di ascoltare anche i colleghi dei tempi supplementari.
1: Tempi supplementari, Giorgio Matteoli in conduzione.
0: E il nostro Mario Pezzolla che vi accompagnerà con la musica. Noi invece con la musica vi accompagniamo al segnale orario con un classico tra i classici di tutti i tempi, forse una delle più belle canzoni scritte nel corso del secolo scorso. Parliamo di Harvest Moon, un brano firmato da Neil Young, sul quale arrivano i nostri saluti, un ringraziamento a Francesco Paradisi alla parte tecnica, Danilo Giunta in regia, da Gabriele Brocchini, Giorgio Germano. Buon proseguimento di pomeriggio.
1: Ciao. Buon ascolto.

0: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
1: Infatti.
0: E perché nella foto sei su un palco?
1: È una storia lunga.
0: Quanto lunga?
1: Fino alle 5 del mattino.
0: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
2: Della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
3: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
2: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavone in studio. Caro carburanti, si è innescato un effetto domino su benzina e diesel in Italia dopo la decisione di Eni di porre un tetto ai prezzi. Oggi anche Kuwait ha deciso di fissare un limite ai listini che verrà applicato gradualmente a partire dal 1 ottobre e durerà un mese. Dopo Eni e P, quindi anche la terza grande compagnia di distribuzione dei carburanti interviene fissando un price cap. La Premier Meloni ringrazia, accolto il nostro appello, un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane. Il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen da Dublino, a margine di un consiglio informale, ha parlato di un inverno impegnativo, prevedendo prezzi molto alti, ma escludendo problemi di sicurezza sull'approvvigionamento di forniture. Bruxelles, fa sapere Jorgensen, sta valutando idee per rendere le norme sull'energia più flessibili. E intanto oggi gas e petrolio sono in calo, bene le borse europee, titoli di Stato italiani in sofferenza invece, con i rendimenti dei BTP all'asta oggi ai massimi da 3 anni. Ci colleghiamo con Luigina Venturelli da Milano per gli ultimi aggiornamenti.
3: Iniziamo dalle buone notizie. Il prezzo del petrolio, che questa mattina saliva del 2%, ha invertito la rotta, ora scende quasi del 2%, di poco sopra i $103 al barile. Gli investitori guardano le notizie sulle negoziazioni tra Stati Uniti ed Iran e valutano gli effetti di una possibile riapertura dell'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita. Più netto il calo del gas, che scende di oltre il 5% a €70,5 al megawattora. Intanto le borse europee sono contrastate, sono in territorio positivo Milano e Francoforte, che salgono circa di mezzo punto percentuale grazie soprattutto ai titoli tecnologici, in rosso invece Londra e Parigi. A Piazza Affari il miglior titolo è proprio Tecnoprob, da poco entrata nel FTSE MIB più 7%, mentre vanno giù i titoli petroliferi come Tenaris ed Eni. Wall Street ha aperto le contrattazioni poco mossa, il Dow Jones è in rosso di un paio di decimi di punto, il Nasdaq invece è sopra la parità di pochi centesimi. Quello che preoccupa negli Stati Uniti è un nuovo rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato americani, che influenzano anche i rendimenti in Europa. Infatti nell'asta dei titoli di Stato oggi a 5-10 anni, collocati per complessivi 8 miliardi di euro, il decennale è stato piazzato con un rendimento del 4,58%, appunto ai massimi da 3 anni. A voi.
2: La sentenza su Regeni è limitata, vogliamo sapere chi sono gli assassini. Nuovo intervento del ministro degli esteri Tajani sul verdetto per la morte del ricercatore friulano dopo le polemiche sulle sue parole di ieri. Sono stati condannati 3 uomini non l'Egitto. Dichiarazione vergognosa, secondo il centro-sinistra, dal quale arrivano anche richieste di dimissioni del ministro. Le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. La procura invece attende le motivazioni entro 90 giorni per un eventuale ricorso. Caso Garlasco. Con la chiusura dell'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi si fanno più concreti, secondo l'accusa, gli elementi a carico di Sempio, come la compatibilità dell'impronta della scarpa lasciata dall'assassino e i suoi soliloqui intercettati. E per la difesa di Stasi si rafforza la richiesta di revisione del processo alla luce delle novità emerse.
4: Le impronte e le tracce di DNA trovate nella villetta dei Poggi subito dopo l'omicidio di Chiara, il vero elemento potenzialmente dirompente emerso dal comunicato con cui ieri gli inquirenti hanno annunciato la notifica della chiusura delle indagini su Andrea Sempio, riguarda però chi per quel delitto è già stato condannato in via definitiva, Alberto Stasi, e una delle principali prove a suo carico, le tracce biologiche di Chiara Poggi sui pedali della sua bicicletta. Partendo da una consulenza della difesa di Stasi, la procura di Pavia ha rianalizzato tutto. Sarebbe emerso che già all'epoca i carabinieri del RIS avevano effettuato analisi che lo scagionavano, ma nei fascicoli processuali non ce n'è traccia. Di elementi nuovi proprio per la revisione parla la difesa di Stasi. Niente di nuovo quanto alla posizione di Andrea Sempio, il commento invece dei legali del nuovo indagato. Scontato che arrivi per lui a breve la richiesta di rinvio a giudizio. La procura ha rimesso in fila quanto emerso dall'ultimo anno e mezzo di indagini. Dall'orma del piede dell'assassino nella villetta, non incompatibile con quello di Sempio, all'impronta 33, quella traccia che conterrebbe sangue lasciata sul muro dall'assassino dopo aver ucciso Chiara. Da Milano per il GR1, Roberta Di Matteo.
2: Il Parlamento europeo ha intitolato uno dei suoi edifici di Bruxelles all'ex presidente David Sassoli. In un messaggio inviato in occasione della cerimonia, il presidente Mattarella ricorda il suo rigore morale e la passione civile nell'esercizio del mandato. Sassoli, afferma il capo dello Stato, seppe garantire il ruolo dell'Assemblea in un momento di crisi. Urge adesso il rafforzamento delle istituzioni europee. Questa era la nostra ultima notizia, prossimo GR1 alle 17.
0: Pomeriggio di Radio 1.
5: Dopo il GR1 16:05 riprendiamo la linea. Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi, Raffaele Roselli.
0: RAI Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 30 maggio 1993. Secondo tempo.
6: Tutto il calcio minuto per minuto. Stanno dunque per cominciare i secondi tempi delle partite della penultima giornata del campionato di Serie A. Ricordiamo quali sono i campi collegati nell'ordine: Milano, Torino, Udine, Bologna, Genova, Foggia e Cremona. Ciotti, è già iniziato il secondo tempo a Milano?
7: No, stanno entrando adesso in campo le squadre.
6: E allora hai l'opportunità di un breve commento sulla prima frazione di gioco.
7: Ma sì, naturalmente non era questa la partita più adatta per proporre cifre tecniche particolarmente esaltanti. Evidentemente il pareggio giova ad entrambe le strategie, al Brescia per acquisire ulteriori prospettive di salvezza e al Milan, come sappiamo, per mettere definitivamente il suggello al suo 13° scudetto, uno scudetto strameritato, come sappiamo, perché è stato titolare la formazione rossonera del gioco più moderno e spettacolare proposto non solo in Italia in questi ultimi 6 anni, ma anche a livello internazionale. Stanno comunque giocando una partita dignitosa le due formazioni, badando a non farsi troppo male. E qualche esuberanza come quella che ha provocato la munizione di Rossi deve essere considerata in qualche modo fortuita. Non c'era intenzione di fatti da parte del difensore bresciano di danneggiare fisicamente l'avversario. È stato un fallo tecnico che Amendolì ha ritenuto di dover punire con il cartellino giallo. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato di Lucescu, è molto bene organizzato, lo registra sapientemente Bonometti, mentre sul fasce agiscono giocatori molto determinati come Negro e Paganin, che impediscono al Milan di privilegiare proprio il gioco sull'esterno del campo. Lentini però è stato titolare, nonostante questo, dell'unica prodezza tecnica di questi primi 45 minuti, un gran tiro di destro in corsa dalla grande distanza, al quale ha risposto con una superba parata in tuffo Cusin. Metterà in gioco la palla adesso il Milan, che si è schierato alla destra della tribuna d'onore dalla quale vi stiamo parlando, mentre vediamo che il direttore di gara Amendolia, che dirige con la collaborazione dei guardalinee che sono ancora da sistemare ai lati del terreno, eccoli, sta per dare il via con il Milan, ripetiamo, che è pronto a mettere in gioco la palla con Papen e Albertini. Più indietro Rijkaard, mentre è stato utilizzato all'inizio di questa ripresa, vediamo, salutato dagli spalti di San Siro, Gullit, un beniamino della folla rossonera e non solo di quella, che viene messo in campo in occasione di questa seconda frazione di gioco. Sono partiti, palla a Rijkaard, la palla è stata fatta filare verso Dassotti, scambio di questi con Costa Curta, c'è in linea Baresi che detta il disimpegno e infatti riceve, avanza all'altezza dell'asse vedendo il terreno, sposta il gioco su Lentini, imperfetto il controllo ma può recuperare l'ex granata e servire Gullit che gioca così il suo primo pallone. Surplus di Gullit, ancora un surplus per disorientare Paganin, palla fatta filare all'indietro verso Nava, che sostituisce oggi Maldini, spiovente verso Papen, preceduto da Brunetti, recupera però Tassotti e appoggia ancora su Rijkaard, sollecita apertura sulla destra dove si è sbarcato nel frattempo Donadoni, il dribbling ai danni di Paganin non riesce, la palla termina in auto per la rimessa laterale del Milan. Dopo un minuto esatto di gioco, ancora 0-0 a San Siro tra Milan e Brescia, linea Torino.
8: E pochi istanti fa abbiamo visto il portiere della Fiorentina Maregini salvare su un colpo di testa ravvicinato operato da Silenzi. Il portiere viola è a terra in questo momento e c'è necessità dell'intervento della panchina per soccorrere il giocatore di Chiarugia, D'Antognoni. Siamo al terzo minuto di gioco, il punteggio non è cambiato, Torino 1, Fiorentina 0.
9: Attenzione, chiedo scusa, il Foggia in vantaggio al al terzo minuto del secondo tempo. Ha segnato il giocatore Mandelli, peraltro è entrato in campo dopo il riposo perché aveva sostituito l'infortunato Bresciani nel primo tempo. Pertanto al terzo minuto del secondo tempo, Foggia 1 Cagliari 0. A te.
8: Nel frattempo Maregini si è rialzato, tutto è pronto per l'esecuzione del corner in favore del Torino, con palla collocata sulla destra rispetto al fronte d'attacco Granata, pallone in movimento con Kois che lo manovra, cerca lo scambio, poi Kois preferisce cercare il fondo per effettuare il cross, viene fermato in un secondo intervento ai suoi danni il giocatore Granata, va a terra, interviene ancora Baldas, punizione in favore della squadra di Torino. Dobbiamo anche segnare una conclusione da parte della Fiorentina dopo un minuto di gioco con Carnasciali, piatto destro che non poteva impensierire Marchegiani, malgrado fosse stato scagliato da ottima posizione. Punizione dunque in favore della squadra Granata, al termine della quale cederemo la linea. Palla collocata all'altezza del lato corto di destra, Aguilera mette al centro per il tentativo da parte di Venturin che effettua la conclusione, ancora Maregini riesce a salvarsi, dunque Torino pericoloso in avvio di ripresa, Torino che è sempre in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina. Linea d'Udine.
10: A Udine già al quarto della ripresa, il risultato è invariato, l'Udinese sempre in vantaggio sull'Ancona per 1-0 grazie al gol messo a segno al 36esimo del primo tempo dal polacco Kosminski. Ricordo che il polacco ha giocato ieri sera nella nazionale del suo paese in Polonia contro l'Inghilterra. Abbiamo visto un buon primo tempo dell'Udinese che ha impegnato severamente la munitissima difesa dell'Ancona e è riuscito a superarla solo al 36esimo grazie alla prodezza che dello stesso polacco Kosminski. Oltre al gol l'Udinese può vantare un palo colpito da Branca e un salvataggio quasi miracoloso del portiere dell'Anconanista sullo stesso Branca. Ora c'è l'Ancona in avanti, è atterrato Vecchiola, si scontra con un giocatore dell'Udinese, l'azione è stata fatta proseguire dal direttore di gara e finalmente Sensini, il capitano bianconero, si accinge a mettere la palla in fallo laterale per permettere l'ingresso dei sanitari. Dicevo, una partita tutta a favore dell'Udinese con l'Ancona che si è affacciata solo in contropiede ed ha avuto un'occasione nel primo tempo con Vecchiola, ma al momento del tiro il numero 11 anconetano è stato preceduto da Compagnone. Ancora gioco fermo per i sanitari che
11: scusa forma, il Genoa è in vantaggio con Fortunato esattamente dopo 1:15 della ripresa, gran gol di Fortunato proprio ad inizio di ripresa, un gol che ha per il momento scioccato l'Atalanta. A te la linea.
10: Sì, ti ringrazio, intanto si è rialzato, era Kosminski, giocatore bianconero infortunato, si riprenderà con una rimessa laterale che cortesemente i giocatori dell'Ancona danno all'Udinese. Linea a Bologna.
11: A Bologna dunque il Genoa.
12: Gentili, sì. È andata in gol il Napoli al secondo minuto, autore della rete Francini, Lazio 3 Napoli 2.
11: Sì, dunque a Bologna il Genoa ha sbloccato il risultato e siamo al secondo minuto soltanto della ripresa, il gol di Fortunato proprio in apertura di questo secondo tempo dopo 1:15 di gioco. Chi deve intervenire?
9: Attenzione Pescara che interviene per segnalare al quarto minuto il raddoppio del Pescara con un gran gol veramente spettacolare di Borgonovo. Pescara 2 Juventus su una linea, chi stava parlando?
11: Si stava parlando Bologna, il Genoa è dunque in vantaggio per 1-0 contro l'Atalanta. Brevemente l'azione del gol si è sviluppata improvvisamente sulla fascia sinistra, è giunto di corsa in corsa Fortunato che ha fatto esplodere il suo sinistro in maniera molto violenta in una posizione da una posizione molto decentrata alla destra di Ferron. Francamente il portiere dell'Atalanta nulla poteva contro il bolide di Fortunato che ha percorso una quarantina di metri di campo per raggiungere quel pallone che sembrava destinato fuori, ha colpito di interno sinistro, il pallone si è collocato alla destra di Ferron poco sotto la traversa. 1-0 per il Genoa contro l'Atalanta quando siamo al terzo minuto della ripresa. La linea a Marassi.
13: Qui Genova, la ripresa è cominciata da 5:30, Sampdoria 1 Roma 0 per effetto del gol messo a segno da Invernizia al 43esimo. Nella Roma non c'è più lo stopper Benedetti, al suo posto Carnevale che Boskov ha spedito in campo per tentare di sfruttare al meglio la superiorità numerica di cui la squadra giallorossa gode dal 36esimo del primo tempo per l'espulsione del giocatore Lanna. Al quarto minuto la Sampdoria ha sfiorato il raddoppio, Mancini ha controllato un bel pallone in area ma solo davanti a Fimiani, ha alzato troppo la sua conclusione e la palla è terminata oltre la traversa. Adesso prova ancora la Sampdoria ad attaccare, viene recuperato il pallone da Carnevale, su Carnevale c'è un intervento piuttosto pronto di Mannini che spedisce la palla in fallo laterale. Sesto minuto di gioco nella ripresa Marassi, 1-0 per la Sampdoria sulla Roma, la linea Foggia.
9: qui a Foggia da circa 5 minuti, dunque a Foggia la situazione è cambiata, il Foggia è in vantaggio sul Cagliari per 1-0, il gol segnato al terzo minuto da Mandelli. Ricordo che il Foggia ha effettuato nell'intervallo entrambe le sostituzioni, ma c'è ancora un'azione che vede impegnato Roy al tiro, ha mancato di poco l'aggancio perfetto e pertanto il portiere Ielpo ha raccolto la palla arrabbiato. Ricordo, dicevo, che il Foggia ha effettuato nell'intervallo entrambe le sostituzioni, Biagioni per De Vincenzo e Mandelli per Bresciani, ed è stato appunto Mandelli al terzo minuto su assist di Roy, liberato al tiro diagonale, palla raso terra in rete a filo di secondo palo. 1-0 per il Foggia, che continua ad attaccare con Seno Roy, e poi l'apertura sulla sinistra per Cainis, che si proietta in azione di attacco, la palla in aria intercettata. 1-0 per il Foggia sul Cagliari al nono minuto, la linea a Cremona.
14: Siamo nettamente in vantaggio rispetto a tutti gli altri campi, qui è il decimo minuto della ripresa, il punteggio è sempre di 0-0 tra Cremonese e Reggiana. Gli schemi e gli intenti sono quelli del primo tempo, ma si continua a sbagliare in maniera grossolana. De Falco ha sostituito Pacione al centro della linea avanzata della Reggiana ed è proprio De Falco a fallire clamorosamente nei primi minuti della ripresa il vantaggio su assist di Scienza. De Falco ha calciato a due passi da Turci, aveva tutto lo specchio della porta spalancato, ma è riuscito incredibilmente a mandare la palla oltre la traversa. E ancora la Reggiana, vediamo in movimento proprio con De Falco, un passaggio per Morello, vediamo questa azione.
15: Scusa, si inserisce Andrea per dire che al decimo della ripresa la Fidelitanza ha pareggiato con Nardini, 1-1 tra Fidelitanza ed Ascoli.
14: Grazie, nel frattempo si è conclusa l'azione della Reggiana, anzi ancora in avanti, vediamola ancora con De Falco che però finisce fuori dal terreno di gioco. 0-0 il punteggio, linea allo studio.
12: Attenzione Luzzi, Lazio che ha segnato con Winter la rete al quinto minuto, Lazio 4, Napoli 2, linea allo studio credo.
6: Dicevamo flash da Roma, Parma e Pescara, cominciamo proprio con Roma dove la Lazio è andata nuovamente in gol. Antonello Orlando.
12: D'accordo Provenzali, siamo giunti intanto al sesto minuto, raccontiamo un attimo il gol di Francini, c'è stato un cross di Zola dalla sinistra, Francini è intervenuto di destra e ha battuto Orsi. Il quarto gol della Lazio segnato 30 secondi fa da Winter, dunque mentre siamo giunti al sesto minuto, Lazio 4, Napoli 2, linea allo studio.
6: Parma-Inter.
16: A Parma siamo giunti al nono minuto di questa ripresa, Parma sempre in vantaggio sull'Inter per 1-0. I nerazzurri sono andati ripetutamente vicini al gol nel finale della prima frazione e in avvio di questa ripresa il Parma sembra meno disposto ad affrontare i rischi difensivi. Nella tabellina del primo tempo, vi ricordo, trovano spazio il gol di Melli al 15°, la doppia espulsione di Berti Asprilli al 25° e quindi pali colpiti da Schillaci e da Sosa al 36° e 44°.
6: Pescara Juventus.
17: E prendiamo la linea al nono minuto, proprio mentre nella Juventus esce con il numero 3 Marocchi, al suo posto con il numero 14 entra dal canto, dunque il Pescara dal quarto minuto della ripresa in vantaggio sulla Juventus per 2-1. Un gol, come ho detto in diretta, veramente spettacolare, il primo calcio d'angolo della ripresa del Pescara, il quarto finora, battuto da Allegri e sulla palla spiovente è andato a compiere un autentico gesto atletico di quelli da ricordare Borgonovo, una sforbiciata plastica con palla sotto l'incrocio dei pali, naturalmente un boato qui nello stadio Adriatico, mentre attacca ancora il Pescara dei Ravanelli, pensate che va a raccogliere la sfera mentre era proprio Allegri che si lanciava a rete. La replica della Juventus al quinto con Roberto Baggio anticipato in uscita da Marchioro. 10 minuti di gara, Pescara 2 Juventus 1, linea allo studio.
6: Ed ora necessità assoluta di stringere i tempi, il primo giro ha impegnato in circa un 13 minuti, sono indubbiamente molti. Sì, chi è che deve intervenire?
18: È Cosenza per segnalare il pareggio del Bologna al terzo della ripresa. L'autore del gol ci sembra List, saremo più precisi in avanti. Comunque Cosenza e Bologna 1-1 a terra linea.
6: Dicevo, necessità di stringere i tempi, la linea ancora a Sandro Ciotti a Milano.
7: È il nono minuto della ripresa a Milano, invariata la situazione, sempre 0-0 tra Milano e Brescia, ma non c'è dubbio che l'ingresso di Gullit al posto di Vassaro in apertura di questa seconda frazione di gioco ha reso più tonica e lucida la manovra di approccio ai 16 metri avversari da parte del Milan. Già al terzo minuto Gullit ha mancato di un soffio alla correzione in acrobazia a rete su ottimo cross da sinistra di Ventini e successivamente ha impegnato severamente Cusin con un paio di cross da destra sui quali l'estremo difensore bresciano comunque è stato bravo a precedere le punte rossonere. C'è adesso un altro cross di Ventini, esce dai pali così, ne precede di giustizia Papen e rilancia fuori dell'area a beneficio di Domini. Siamo esattamente al decimo a Milano, ancora 0-0, linea Torino.
8: Punizione in favore della Fiorentina, Battistuta, il suo destro, la palla respinta dal portiere torino trinista Marcheggiani, fuori area, ancora la Fiorentina che manovra, ancora Effenberg la rimette in area di rigore, colpo di testa da parte di Iachini per Battistuta, anticipato al momento della conclusione, mischia in area Granata, poi palla finalmente fuori area, finalmente ovviamente per il Torino, poiché la Fiorentina è sotto di un gol, 1-0 infatti in favore di Granata, la situazione compromessa pesantemente per la Fiorentina, sotto di un gol a Torino e certo non aiutata da quanto avviene sugli altri campi interessati alla salvezza. E riparte intanto il Torino adesso con il pallone manovrato da Fortunato che viene attaccato, messo a terra
19: metri e ha sferato il palo alla destra di Nista. Due minuti dopo c'è stato un impreciso colpo di testa sempre dello stesso Calori nell'area bianconera e una precisa rovesciata di Agostini. Ora seguiamo il calcio di punizione, poi daremo la linea a Bologna. Sulla palla vedo Balbo che è piegato in due, Dell'Anno e poi anche Desideri calcerà probabilmente Dell'Anno, infatti è così, palla alta sulla traversa. 13 minuti della ripresa, Udinese 1 Ancona 0, ricordo il gol al 36esimo del primo tempo del polacco Kosminski, linea Bologna.
8: Decimo minuto con il Genoa ancora in vantaggio per 1-0 contro l'Atalanta. Genoa che ha sfiorato il raddoppio pochissimi istanti fa, esattamente al decimo minuto della ripresa. Seguiamo però questa azione dell'Atalanta, il tiro di Porrini dalla distanza, la respinta con i pugni in calcio d'angolo da parte del portiere del Genoa Spagnolo, molto bravo a distendersi lungo la sua sinistra ed intuire questo tiro dalla distanza da parte del terzino destro dell'Atalanta, Porrini, ancora Spagnolo, chiamata all'uscita, blocca in presa alta e rinvia. Stavo dicendo del clamoroso errore di Padovano al nono, a tu per tu con Ferron dopo un assist dalla sinistra di Caricola, semplicemente perfetto. Padovano in pratica senza avversari davanti ha calciato su Ferroni in uscita che ha respinto con il piede destro mentre attacca ancora l'Atalanta, poi sul pallone il solito Caricola, grande partita quella del terzino destro del Genoa. L'Atalanta sta cercando di riorganizzarsi nel tentativo di pareggiare il conto, ma il Genoa ora appare carico di nuovo entusiasmo come in questo istante con lo Scuravi che si invola verso il vertice sinistro dell'area, è pronto al cross, l'effetto in questo istante l'intervento da parte di Montero che anticipa ad un soffio e l'intervento a sua volta da parte del centravanti del Genoa Padovano. Dunque Genoa sempre in vantaggio per 1-0 qui sul neutro di Bologna contro l'Atalanta, linea Marassi.
13: 14esimo al Ferraris, Sampdoria 1 Roma 0 e sovente una realtà paradossale quella che vede una squadra in 10 uomini giocare meglio dell'altra a ranghi completi, ma è il caso di questa partita con la Sampdoria che da quando ha perso per espulsione Lanna è apparsa davvero trasformata. All'11esimo grande azione di Mancini, respinta di Fimiani di piede. Adesso la Roma in avanti ma perde una opportunità e regala una rimessa laterale in favore della squadra blucerchiata. Linea Foggia.
20: Scusa Foggia, Lecce al 13esimo. Il Lecce è passato in vantaggio sulla SPAL con un gol di Orlandini. La linea foglianese.
13: Grazie Coppola, 16 minuti dunque dal secondo tempo. Vai, chi è?
17: 14esimo, Pescara al terzo gol. È un gol in effetti un po' strano perché la palla ha sfondato la rete, pensate, c'è stato un gran tiro se non andiamo errati di Allegri, la palla a noi era sembrata in effetti dentro, poi l'abbiamo vista andare sul fondo e abbiamo pensato a un effetto ottico, in effetti era gol. Dunque Pescara 3 al 14esimo, gol di Allegri, Juventus 1, linea che stava parlando.
13: D'accordo, è da Foggia che stavo parlando, siamo ormai nel 17esimo minuto, la situazione è dunque di 1-0 per il Foggia. Cagliari per effetto di questa variazione di punteggio più lungo, spazi offensivi più larghi per il Foggia, spettacolare un suo affondo all'11esimo, lancio di Kolivanov su Petrescu che volava in diagonale verso sinistra, riusciva a precedere Jelpo in disperata uscita, si portava al cross calibrato sulla testa di Roy ed a porta quasi incustodita, il colpo di testa di Roy, la palla respinta dal palo. Pertanto la situazione è ancora di 1-0 per il Foggia al 17esimo minuto, gioco a centrocampo, linea Cremona.
14: È il 18esimo, siamo sempre sullo 0-0, più pericolosa nel periodo non collegato la Reggiana che poco fa ha impegnato il portiere Turci con un colpo di testa da parte di Sacchetti. Vediamo questa azione ora della Cremonese, vediamo che sbaglia il passaggio De Zotti che viene piuttosto criticato da parte del pubblico di casa. 0-0 il punteggio, lì nello studio.
6: A Roma la Lazio in vantaggio sul Napoli per 4-2, a Parma il Parma che conduce sull'Inter per 1-0 ed a Pescara il Pescara in vantaggio sulla Juventus per 3-1, la linea ancora Ciotti.
7: Siamo esattamente al quarto d'ora, c'è un calcio d'angolo in fuori del Brescia.
18: Attenzione Sandro, ti chiedo scusa, vantaggio a sorpresa del Bologna, Turkilmaz in mischia al nono minuto e pertanto Cosenza 1, Bologna 2, linea ancora San Siro.
7: Grazie Raffa, sta per battere Agi questo calcio d'angolo per il Brescia alla sinistra della porta difesa da Rossi, la palla si impenna su Donadoni e rende facile l'intervento dell'estremo difensore rossonero che blocca la palla e la rilancia fuori dell'area a beneficio di Lentini. Lentini è adesso nella posizione della sinistra, scambia con Donadoni che è quasi a ridosso della bandierina del calcio d'angolo di sinistra e sta per essere affrontato da Domini. Cerca di evitare l'intervento, Domini commette fallo cinturando l'avversario. Termina a terra Donadoni, ferma ovviamente il gioco a Mendolia e comanda il tiro piazzato in fra del Milan, al termine del quale passeremo la linea a Torino. Donadoni calcerà questa punizione comandata dal direttore di gara con palla collocata quasi all'altezza del punto di intersezione tra la linea che delimita a sinistra l'area di rigore bresciana e la linea di fondo. Due soli uomini in barriera, quindi, per quanto riguarda il Brescia, data appunto la posizione molto defilata del pallone, mentre anche Agi retrocede a protezione dell'area piccola davanti a Cusin. Parte la parabola di Donadoni.
1: Attenzione, Ciotti, scusami, è Modena al ventesimo, ha pareggiato il Modena con Maranzano.
7: Ti ringrazio, recupera palla a Costa Curta, l'appoggia sulla destra per Tassotti, avanza il terzino, poi sposta il gioco verso l'interno del terreno dove si è liberato Rijkaard, da questi ad Albertini e da Albertini a Nava. Siamo adesso all'altezza della tre quarti sinistra bresciana, interviene Lentini, cerca di con una Veronica di liberarsi dall'attacco di Negro, poi termina a terra Lentini, ha commesso fallo il difensore bresciano, ferma il gioco a Mendolì e comanda una nuova punizione in fra del Milan. Milan, vi ricordiamo che dall'inizio della ripresa gioca con Gullit al posto di Massaro. 0-0 al sedicesimo e a tre cucchi.
19: Grazie Ciotti, 19esimo, Torino 1, Fiorentina 0, Fiorentina in avanti come un po', ma adesso c'è il Torino che cerca la sua azione offensiva.
21: Doppio dell'Udinese, so che stai per darmi la linea, ma è un gol importante, colpo di testa di Calori al 19esimo della ripresa, Udinese 2, ancora 0, a te Cucchi.
19: Interrotta la trama offensiva del Torino e riparte la Fiorentina con Battistuta per Effenberg, passaggio sbagliato, intercetta Noni che poi va a terra, subisce infatti il fallo di Effenberg che cercava di entrare in possesso del pallone, il signor Baldas ferma il gioco, punizione in favore della squadra granata. Fiorentina, dicevamo, in avanti come può con tanta grinta ma con poche idee nel tentativo di pareggiare il conto. Torino, ricordiamo, in vantaggio per 1-0 e punizione che sta per essere battuta dal portiere granata Marcheggiani fuori dalla sua area di rigore. Ci troviamo nella metà campo del Torino.
9: Attenzione, il pareggio del Cagliari a Foggia Francesco, lì siamo al ventesimo minuto, mischia sottoporta, la palla sulla cortissima distanza, ha avuto l'intervento di Francesco, lì palla in rete, praticamente un imbambolamento della difesa del Foggia, 1-1, a te la linea.
19: Fuori gioco di
22: la
19: silenzio.
22: Prendiamo dall'Olimpico invece, partita ricca di emozioni, calcio di rigore in favore del Napoli, Zola sul pallone è stato atterrato in area di rigore Careca da parte di Gregucce, tutto pronto per il tentativo di esecuzione del numero 10 del Napoli che parte in questo istante, ma ci sono dei giocatori in area, dunque Cardona a far servare, parte in questo istante Zola, il tiro e la rete, Zola batte Orsi su calcio di rigore al sedicesimo, il Napoli accorcia ancora una volta le distanze, Lazio 4, Napoli 3 per effetto del calcio di rigore, ripetiamo, battuto da Zola. Lazio 4, Napoli 3, linea al collega Cucchi che stava parlando.
18: Attenzione Cucchi, segnalo che tra qualche istante il Cosenza batterà un calcio di rigore per atterramento di Negri da parte di Pazzagli. Preciso intanto che il secondo gol del Bologna è stato realizzato da Baroni e non da Turkilmaz, sempre al nono della ripresa. Siamo adesso al tredicesimo, ci sentiremo tra qualche istante. A te la linea.
19: Baiano manovra un pallone corto dal corner, poi cross di Laudrup, esce Marcheggiani, respinge con i pugni, c'è il tentativo di rovesciata da parte di Iachini, palla che si spegne sul fondo, nulla di fatto, Torino 1, Fiorentina 0, quando siamo giunti al ventunesimo, linea a Livio Forman.
21: E qui a Udine siamo al ventunesimo della ripresa, è cambiato al diciannovesimo il risultato, ha raddoppiato l'Udinese, c'era stato in precedenza prima del gol un bel colpo di testa di Branca e un salvataggio miracoloso in calcio d'angolo di Nista, è andato alla battuta dalla bandierina come di consueto dell'anno, ha lasciato partire un cross ad effetto ed è entrato di testa lo stopper.
18: In forma, tutto è pronto, Marulla sul dischetto, tiro e gol. Pareggio del Cosenza quando i minuti di gioco nella ripresa sono 14 e dunque Cosenza e Bologna sono adesso sul 2-2, linea ancora d'Udine.
21: Sì, grazie Rafa, stavo dicendo appunto, ha raddoppiato Calori con un preciso stacco di testa con palla nell'angolino basso, Udinese 2 ancora 0 e
1: attenzione, chiedo scusa al collega, il Piacenza è passato in vantaggio a Modena al 23esimo con De Vitis, linea al collega.
21: Sì, riprendo la linea da Udine, devo segnalare.
6: No, è molto problematico il collegamento con Udine, passiamo allora direttamente al neutro di Bologna, Atalanta-Genoa, Gentili.
19: 18esimo minuto con il Genoa in vantaggio sempre per 1-0 contro l'Atalanta, Atalanta vicina al pareggio, al 15esimo con Rambaudi, liberato al tiro da Ganzer, Rambaudi da buona posizione ha calciato sull'esterno della rete, ancora al 17esimo, Minaudo dalla distanza, Spagnuolo non trattato.
11: trattiene scatenato nel Genoa Fortunato, l'autore del vantaggio rossoblu e autore al 14° di una prolungata discesa compiuta dopo un'autentica finezza, un passaggio di tacco in corsa per Ruotolo. Al 5° andiamo molto indietro, ammonito Bigliardi dell'Atalanta, ricordo gli altri ammoniti tutti del Genoa, Caricola, Panucci e Padovano, mentre l'Atalanta attacca ancora sul settore di destra con vediamo Ganz sul pallone, poi Alemão all'indietro che ha ricevuto dal numero 7 Rambau di Atalanta, ancora in possesso del pallone, seguiamo soltanto questa azione con Porrini, vediamo come si va a concludere, Pallini alla palla sul sinistro, tenta la conclusione dalla distanza, blocca Spagnuolo con intervento a terra, Genoa sempre in vantaggio per 1-0 contro l'Atalanta, linea Marassi.
13: Qui a Genova siamo al 22° minuto del secondo tempo, situazione invariata con la Sampdoria che conduce per 1-0, gol di Invernizia al 43°. Al 18° c'è stata una sostituzione, la seconda nelle file della Roma, è uscito Piacentini, al suo posto è subentrato l'ex blu cerchiato Salsano. Al 20° in contropiede pallonetto di Mancini, troppo morbido per così dire, e Fimiani ha potuto bloccare. Continua ad attaccare la Roma, ma di fatto non sa rendersi pericolosa. Da Genova è tutto, linea Foggia.
2: Qui a Foggia siamo al 24° minuto, dunque la situazione è cambiata ancora una volta, il pareggio, la parità siglata da Francescoli al 20° minuto, il gol dunque per il Cagliari, è stato praticamente un errore della difesa del Foggia che su un pallone spiovuto su battuta di calcio d'angolo non è riuscito a controllare il pallone nell'area piccola, nella piccola mischia che si è creata, ha avuto buon gioco Francescoli che ha messo in rete, è un Cagliari che si dà da fare per portare avanti un buon gioco d'attacco sospinto da Matteoli che è entrato in campo al 12° dopo praticamente 7-8 minuti dopo il gol del Foggia, il gol di Mandelli, è andato a sostituire il difensore Bellucci. Il portiere Jelpo intanto ha recuperato il pallone, lo rilancia in avanti sulla sinistra per Pusceddu, nessun avversario gli si fa incontro, gli va in appoggio invece Matteoli che riceve e scambia con Francescoli, siamo ancora all'altezza della linea di centrocampo, parte il lungo lancio di Matteoli per Oliveira che oggi è piuttosto infelice nell'agganciare e nel controllare il pallone, infatti ne perde il controllo e rilancia il Foggia con Biagioni sulla tre quarti di campo, parte Roy sulla sinistra, ricevuto, serve o tenta di farlo in direzione centrale il giocatore Mandelli, ancora il Foggia ha l'opportunità di promuovere un'azione d'attacco, invece il Cagliari che si impossessa del pallone con Matteoli e rilancia. 25 minuti nel corso del secondo tempo, Foggia 1, Cagliari 1, linea Cremona.
14: È il 27°, siamo sempre sullo 0-0 fra la Cremonese e la Reggiana, c'è stata una nuova sostituzione tra le file della Reggiana, è uscito Parlato ed è entrato con il numero 13 Corrado, dunque la Reggiana ha effettuato entrambe le sostituzioni, nient'altro da segnalare, linea allo studio.
6: Aggiornamento, soltanto minuto, punteggio ed eventuali fatti essenziali, Lazio-Napoli.
22: 21 minuti di gioco nel corso della ripresa, Lazio 4, Napoli 3, linea allo studio.
6: Parma-Inter.
16: Qui a Parma siamo al 24° minuto della ripresa, sempre 1-0 per il Parma sull'Inter.
6: Pescara-Juventus.
17: È il 24°, il Pescara sta battendo la Juventus per 3-1 e proprio in questo momento intanto nella Juventus seconda sostituzione esce Di Canio, entra Di Marchi, va sottolineato che dal 18° la Juventus gioca in 10 per l'espulsione di Müller dopo un diverbio con l'arbitro Quartuccio di Torre Annunziata.
6: Cosenza-Bologna.
18: È il 18°, Cosenza e Bologna 2-2.
6: Fidelis-Andria-Ascoli.
3: 27° Fidelis-Andria 1, Ascoli 1.
6: Modena-Piacenza.
4: 27° Modena 1, Piacenza 2.
6: Coppola, aggiorniamo la situazione anche per le altre partite di B, quelle di Cinschedina.
20: Cesena-Ternana 2-0, Lecce-Spal 1-0, Monza-Lucchese 0-0, Padova-Taranto 1-0, Pisa-Bari 1-0, Verona-Venezia 1, Verona-0, Ischia-Messina 0-0, Siracusa-Nola 0-0.
6: E torniamo a Sandro Ciotti a Milano.
7: Siamo al 24° a Milano, ancora 0-0, recupera la palla senza particolari problemi la difesa bresciana con Domini, che gioca molto arretrato in questo scorcio dell'incontro. Recupera palla, ancora Domini, la appoggia all'indietro verso Piovanelli. Avanza Piovanelli nella zona presidiata da Kullit e ne evita l'intervento per un passaggio in linea che raggiunge Paganin. Recupera ancora la palla Piovanelli, siamo esattamente nel cerchio centrale del terreno. Servito l'avanzante Brunetti che può porgere palla sulla destra per Domini. Domini sta per essere affrontato da Papen che si è subito ripreso dal leggero infortunio che l'aveva colpito qualche minuto fa. Recupera palla Agi, si porta la posizione della destra, tripla Nava, conquista spazio per il suo sinistro e va al traversone, corto, rinvia di testa Baresi ma in modo impreciso mettendo la palla in auto per la rimessa laterale del Brescia e della quale si incarica Sabau. Al termine di questa azione di rimessa laterale passeremo la linea a Torino. Indirizzata la palla verso Agi, buon palleggio aereo, si oppone Lentini con un intervento che spedisce al pallone nuovamente in auto ma carambola il pallone in extremis sulla gamba sinistra di Agi e si tratta quindi di rimessa laterale in favore dei campioni d'Italia. Siamo al 25° a San Siro, ancora 0-0 a Torino.
0: Di Mauro sul pallone, siamo al 27esimo, 0-0, pallone in rigore per Effenberg che viene però chiuso dal recupero di Fortunato, palla recuperata più indietro da Baiano che tenta la conclusione con il destro, con palla che si spegne sul fondo sfiorando il palo alla sinistra di Marchegiani. Al 23esimo Effenberg ha sprecato oltre la traversa su cross di Baiano, sotto misura il colpo di testa del tedesco e palla alta, ancora una grande opportunità per i Viola come questa raccontata pochi istanti fa in diretta, e i minuti passano, la manovra Viola è generosa ma offuscata dall'ansia, e tanto Marchegiani è pronto al rinvio del pallone che è già stato collocato al limite dell'area di porta, arretra verso il fondo, poi la rincorsa del portiere Granata con palla che supera il diamine del campo, colpo di testa da parte di Silenzi, in avanti per il tentativo da parte di Scifo, pallone toccato da Aguilera per il giocatore Granata, Aguilera si porta intanto al centro dell'area di rigore, parte il cross proprio indirizzato in area, colpo di testa da parte di Pioli che anticipa Silenzi e pallone poi recuperato da Viola che si riportano in attacco. I minuti passano, il punteggio non è cambiato, Torino 1 Fiorentina 0, mentre Iachini imposta su Effenberg e la linea va ad Udine.
5: A Udine si gioca da 28 minuti nel corso della ripresa, risultato invariato, l'Udinese sempre in vantaggio sull'Ancona per 2-0 grazie ai gol messi a segno al 36esimo del primo tempo dal polacco Kosminski, al 19esimo della ripresa da Calori. Devo segnalarvi intanto due sostituzioni che non ho potuto fare nel precedente collegamento che era disturbato da ragioni tecniche. Caccia ha preso il posto di Ermini nell'Ancona e Mariotto è entrato al posto di Mattei nell'Udinese, sempre l'Udinese padrone del campo, anche se l'Ancona però non sta disdegnando il contropiede. Ora il gioco è fermo, c'è un calcio di punizione a favore dell'Ancona, va a batterlo Detari piuttosto lentamente, serve un compagno di squadra, esattamente Lupo, poi ancora Detari, le azioni vanno per le lunghe e la linea va a Bologna.
20: Scusa Bologna, Cesena al 25esimo, terzo gol del Cesena contro la Ternana, autore Lerda, la linea Gentili.
11: Grazie a Coppola, 25esimo con il Genoa, sempre in vantaggio per 1-0 contro l'Atalanta sul neutro di Bologna, momento difficile per il Genoa che difende con tutte le sue forze il vantaggio siglato, ricordiamo al primo minuto da Fortunato, frattanto nel Genoa c'è stata una sostituzione, infatti è entrato con il numero 15 Banship al posto del centravanti Padovano. Al 21esimo ancora un pallone d'oro per Minaudo che calcia però molto alto, un minuto dopo intervento provvidenziale di Spagnuolo su una conclusione ravvicinata di Rambaudi. Spagnuolo ha visto soltanto all'ultimo momento il tiro di Rambaudi ma è riuscito ugualmente ad intercettarlo. Seguiamo soltanto questo calcio d'angolo a favore dell'Atalanta, vediamo sul pallone il capitano dei bergamaschi Alemão, il cross molto testo, il colpo di testa di Scuravi, pallone ancora ad Alemão, 1-0 per il Genoa, Lina Marassi.
13: Grazie Bologna, poco da segnalare qui a Marassi dove scocca la mezz'ora, poco da segnalare dicevo con la Sampdoria che conduce 1-0 sulla Roma, dopo le due sostituzioni perfezionate dalla panchina giallorossa è arrivato anche il primo cambio fra i sampdoriani, dal 25esimo Michele Serena ha preso il posto di Chiesa, da annotare anche la curiosa trasformazione tattica di Lombardo che in pratica adesso gioca alle spalle dei difensori blucerchiati. Calcio di punizione in favore della Roma, sulla palla Giannini ha passato il pallone a Carnevale che si libera di un avversario, sta per entrare nell'area di rigore sampdoriana, poi c'è una curiosa, clamorosa palla

0: Esattamente alla mezz'ora del secondo tempo, pareggio dunque della Roma, un'azione fortuita e fortunosa, c'è stata una respinta di Nuciari addosso ad un compagno, sul pallone è intervenuto Giannini che non ha avuto difficoltà a spedire il pallone in rete, situazione di parità pertanto a Marassi 1-1, la linea Foggia.
1: Della Scusa Foggia a Lecce al 29esimo, la SPAL è pervenuta al pareggio con un gol di Nappi, a te la linea.
2: D'accordo, stavo dicendo che della situazione di parità Foggia sapete già, 1-1 il gol nel secondo tempo, i gol al terzo Mandelli, al 20esimo Francescoli, c'è stata poco fa una combinazione Petre-Jelpo, una combinazione Biagioni-Petrescu e gran tiro da fuori con parata di Jelpo, c'è un tentativo ancora del Foggia che con Biagioni impegna sul secondo palo il portiere del Cagliari, la palla ha sfiorato appunto il montante ed è finita a fondo campo, 1-1 la situazione al 32esimo minuto, la linea Cremona.
3: Un tiro di scienza della Reggiana è finito fuori di poco, ma il ritmo della partita è notevolmente calato rispetto al primo tempo, siamo giunti al 33esimo, il punteggio è sempre di 0-0 fra Cremonese e Reggiana e la Cremonese ha effettuato la sua prima sostituzione, è uscito Nicolini ed è entrato con il numero 14 Castagna, linea allo studio.
4: Lazio-Napoli 4-3, Parma-Inter 1-0, Pescara-Juventus 3-1, questa naturalmente la situazione. E torniamo a Sandro Ciotti a Milano.
5: Siamo esattamente alla mezz'ora a Milano, invariata la situazione, sempre 0-0 tra Milano e Brescia. Nel frattempo si sta scaldando Eranio con il numero 15, entrerà in campo tra pochi minuti.
4: Sandro Ciotti,
5: infatti, sì, ecco. Adesso come va?
4: Adesso va bene, puoi andare.
5: Meglio, meno male, c'è stato un attimo di pausa. Recupera palla Sebastiano Rossi, la mette fuori dell'area a beneficio di Rijkaard. Avanza nella posizione di mediano destro olandese prima di disimpegnare.
4: A Torino per Torino-Fiorentina, Riccardo Cucchi.
6: 33esimo a Torino, col Torino sempre in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0, un minuto fa sostituzione.
0: Attenzione,
6: nella squadra
0: Torino.
6: Viola.
0: Intervengo da Marassi al 32esimo minuto del secondo tempo, la Roma si è portata in vantaggio, ha segnato Rizzitelli, azione di contropiede della Roma, gran sinistro di Rizzitelli, palla nell'angolo basso alla sinistra di Nuciari, pertanto in due minuti la Roma ha ribaltato la situazione, adesso conduce per 2-1 sulla Sampdoria che, ricordo, gioca in 10 uomini dal 36esimo minuto del primo tempo. A te la linea.
6: E nel frattempo punizione in favore della squadra viola, battuta da Baiano con palla però finita direttamente tra le braccia di Marchegiani. Sostituzione nella Fiorentina al 32esimo. Dell'Oglio ha preso il posto di Faccenda, dunque Fiorentina più sbilanciata in avanti e che manovra adesso con Luppi. Il lancio di Luppi in avanti è indirizzato verso Battistuta ma intercetta però Scifo che poi si gira, riesce a difendere il pallone e si proietta in azione offensiva. Granata dunque in avanti con Silenzi che manovra il pallone, lo serve indietro per Zago. Zago ha due uomini su di sé, riesce a liberarsene, poi serve al centro ancora per Scifo che controlla con il destro. Intanto c'è Iachini a terra, il signor Baldas ferma il gioco per il fallo subito dal giocatore viola e dunque si riprenderà a giocare con una posizione in favore della squadra di Chiaruggi, di Antognoni. Siamo al 34esimo e ricordiamo che il Torino è sempre in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina per il gol realizzato al 18esimo da Aguilera. Punizione già battuta da Iachini che ha servito in avanti verso Carnasciali, ma il signor Baldas fa ripetere, dunque si perde tempo e noi cediamo la linea d'Udine.
7: Udine si gioca al 34esimo della ripresa, risultato invariato, Udinese sempre in vantaggio sull'ancora per 2-0, pochi istanti fa l'Udinese ha effettuato il secondo cambio, è entrato il giovane Pierini ed è uscito uno dei protagonisti di questa partita, il polacco Kosminski che aveva realizzato il primo gol. Stiamo assistendo da qualche minuto ad una buona reazione dell'Ancona. Ciotti, volevi dire qualcosa?
5: No, stavo provando in effetti il microfono e siamo andati in onda, non mi pare grave, vai avanti.
7: Bene, allora riprendiamo la linea da Udine, dicevo buona reazione dell'Ancona che sta onorando l'impegno fino all'ultimo, in cronaca al 29esimo, Dettari ha scambiato con Bruniere, poi ha calciato a lato dal vertice dell'area piccola, due minuti dopo Mazzarano su calcio d'angolo ha messo di testa fuori di poco, ora c'è la palla all'Udinese, capitan Sensini che tenta il piazzamento dei compagni, lancia lungo davanti per Balbo, la palla supera la linea media del campo, poi si possede il pallone Lupo, serie di giravolte del giocatore dell'Ancona che poi sparacchia malamente a lato. Linea Bologna.
8: A Bologna il Genoa è sempre in vantaggio per 1-0 contro l'Atalanta, quando siamo al 31esimo della ripresa sono state in pratica effettuate tutte le sostituzioni, dopo Banship che è entrato al posto di Padovan è entrato anche Fiorin nel Genoa al posto di Branco, mentre Pisani con il 16 ha preso il posto di Magoni nell'Atalanta e poi Pasciullo con il 14 ha rilevato il capitano Alemão. Nella curva San Luca che ospita i tifosi del Genoa si stanno vivendo momenti di grande trepidazione, i tifosi rossoblù sono tutti in piedi ad incitare la propria squadra che ha avuto finora nel portiere spagnolo davvero un grande protagonista. Sempre 1-0 per il Genoa sull'Atalanta, linea Marassi.
0: Qui a Marassi la situazione al 35esimo.

0: Minuto del secondo tempo, proprio mentre la Sampdoria sta sostituendo Invernizzi, l'autore del gol blu cerchiato del 43esimo minuto del primo tempo con il numero 16 Bertarelli. Vi dicevo, la situazione vede la Roma in vantaggio per 2-1. La situazione si è maturata nel giro di 2 minuti, 2 legnate sulla schiena di una Sampdoria che sembrava avviata ad una tranquilla gestione del risultato di 1-0. Quasi alla mezz'ora il gol del pareggio, la carambola fra Mannini e Nuciari, con Giannini che ha anticipato tutti, mentre Lombardo adesso fa una grande rovesciata, una giravolta, e riesce a mettere il pallone per Fimiani, che riesce comunque ad intervenire. Dicevo, la carambola fra Nuciari e Mannini, con Giannini che era riuscito ad anticipare tutti, anche Carnevale, e a mettere il pallone in rete. Poi al 32esimo minuto l'azione in contropiede di Rizzitelli, il gran tiro, e per la seconda volta Nuciari è stato battuto. Adesso al 36esimo minuto la situazione è favorevole alla Roma, 2-1 sulla Sampdoria. Linea Foggia.
1: Scusa Foggia, Verona al 35esimo, il Verona ha pareggiato con...
2: Attenzione Coppola, raddoppio del Genoa, si tratta di un gol importantissimo, il gol è stato firmato da Ruotolo dopo una discesa travolgente, dunque il Genoa conduce per 2-0 sull'Atalanta, ripeto, l'autore del gol Ruotolo esattamente al 33esimo minuto. A te la linea, Luigi Coppola.
1: Allora completo il Verona, a Verona al 35esimo, il Verona ha pareggiato con il Venezia grazie ad un gol messo a segno da Lunini. La linea Foggia ad Enzo Foglianese.
3: Grazie, qui siamo a meno di 8 minuti dalla fine della partita.
4: È Parma che interrompe, siamo al 36esimo minuto, Parma 2 Inter 0, ha segnato Cuoghi.
3: D'accordo, riprendo da Foggia, dicevo 8 minuti circa alla fine della partita, 1-1 tra Foggia e Cagliari, nulla di importante da segnalare, il ritmo è notevolmente calato, se ci saranno novità naturalmente chiamerò. La linea per ora a Cremona.
5: Con una serie di finte e controfinte, mosse e contromosse, Cremonese e Reggiana si stanno adagiando sullo 0-0, tra la disapprovazione del pubblico comunque. Il pareggio ad ogni modo consente alla Cremonese di fare un ulteriore passo avanti verso la Serie A e alla Reggiana di chiudere in bellezza.
6: Scusa Lucci, devo intervenire da San Siro, Milan in vantaggio con un gran tiro da fuori di Albertini. Il giovane mediano rossonero ha scagliato la palla nell'angolo a mezza altezza alla destra di Cusin, che è stato impossibilitato a intervenire, tanto violento e preciso è stato il destro da fuori di Albertini, e quindi il Milan conduce adesso per 1-0 mentre mancano appena 8 minuti alla conclusione. Attenzio.
5: Sì, riprendo la linea soltanto per dire che mancano 5 minuti alla conclusione, mentre ora è la Cremonese che sta facendo melina. Linea allo studio.
7: Carlo Nesti, il gol del 2-0 del Parma sull'Inter.
8: C'è stata un'incertezza da parte della retroguardia nerazzurra su una traversione proveniente dalla fascia destra. In pratica si è venuto a trovare vicinissimo al palo di sinistra della porta difesa da Abate Cuoghi e di testa, abbassandosi, ha corretto la traiettoria in rete. Quindi Parma 2, Inter 0 con le reti segnate nel primo tempo al 15esimo da Melli e nella ripresa al 36esimo da Cuoghi.
7: Ed ora torniamo a Milano a Sandro Ciotti. Quanto manca alla conclusione della partita?
6: Mancano 7 minuti e 30 secondi.
7: Abbiamo
6: ci sarà qualche recupero.
1: Scusa Provenzali, sì. Due aggiornamenti per quanto riguarda la Serie B. A Cesena al 35esimo la Ternana ha accorciato le distanze con Papa, punteggio parziale Cesena 3 Ternana 1, e il Padova al 39esimo ha raddoppiato contro il Taranto con Galderisi sul rigore. A te la linea.
7: Allora, dicevo, ancora una serie di rapidi interventi, cominciano da Milano con Sandro Ciotti per Milan Brescia.
6: Entra in area e va al tiro e pareggia per il Brescia con un gran tiro di destro a Brunetti. Si è inserito in piena area di rigore rossonera e ha messo la palla nell'angolo a mezza altezza alla testa di Sebastiano Rossi. Ha tirato da distanza abbastanza ravvicinata, direi 7-8 metri, ma in precedenza, proprio mentre interveniva a Coppola dallo studio, a mangiarsi un gol grande come una casa era stato il solito Raducioiu, che dopo aver superato tutti si era presentato solo davanti a Rossi e aveva trovato il modo di tirare sul corpo il portiere in uscita. Subito dopo questo inserimento veramente efficace di Brunetti e tiro nell'angolo opposto a quello, e gol nell'angolo opposto a quello di tiro, e cioè l'angolo a mezza altezza alla destra di Sebastiano Rossi. Siamo a 6 minuti dalla conclusione, 1-1 quindi la situazione adesso tra Milan e Brescia. La linea a Torino.
9: 40esimo a Torino, con il Torino sempre in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0. Torino che attacca con palla in aria, colpo di testa da parte di Scifo indietro, ma c'è Pioli al centro dell'area che libera sempre di testa, raccoglie Zago e c'è adesso Casagrande sul pallone. Casagrande che è entrato al 36esimo, posto di Silenzi, lotta Casagrande al limite per il possesso della palla, commette fallo ai suoi danni Iachini, interviene il signor Baldas, punizione in favore dei Granata. Il punteggio non è cambiato, Torino sempre in vantaggio sulla Fiorentina per 1-0. Fiorentina che negli ultimi minuti ha fatto registrare un calo anche di ritmo e dunque in questa fase il Torino che ha ripreso in mano le redini del confronto. Punizione che sta per essere battuta da circa 20 metri rispetto alla porta difesa dall'estremo difensore Viola Mareggini. Si sta predisponendo la barriera della squadra di Chiarugi e di Antognoni, mentre vediamo che sul punto di battuta c'è Aguilera, poco più distante Scifo che non sembra interessato a questo calcio di punizione, dunque sarà sicuramente Aguilera a toccare, anche se di fronte a lui c'è Venturin. Aguilera dunque e Venturin pronti per questo calcio piazzato, barriera foltissima organizzata dalla Fiorentina. Baldas fa segno che tutto è pronto per questo calcio di punizione, ripetiamo dai 20 metri, posizione centrale in favore del Torino. Aguilera parte, tocca e poi restituisce il pallone Venturin al giocatore uruguaiano, palla che finisce sulla barriera e c'è il tentativo di contropiede da parte di Viola con Battistuta che viene però fermato dal recupero di Kois. Lottano ancora i due, poi la palla finisce sul fondo, l'ultimo a toccare il giocatore Viola. Il punteggio non cambia, Torino 1 Fiorentina 0.
2: Scusa Cucchi, è Bologna che deve intervenire perché l'Atalanta ha ridotto le distanze esattamente al 38esimo minuto, dunque quando mancano 7 minuti alla fine della partita. Il Genoa conduce sempre ma per 2-1 contro l'Atalanta al 38esimo, ha ridotto le distanze esattamente il centravanti Ganzi. L'arbitro ha giudicato infatti al di là della linea un colpo di testa, un tocco di Ganzi con la testa dopo che Vanship aveva cercato di salvare il pallone che stava per entrare in rete. L'arbitro ha giudicato dentro il pallone, dunque 2-1 per il Genoa contro l'Atalanta. A te la linea.
9: Noi ripetiamo il punteggio da Torino, Torino 1 Fiorentina 0 quando siamo al 42esimo. La linea va ad Udine.
10: 42esimo minuto di gioco anche a Udine, risultato invariato, sempre l'Udinese in vantaggio sull'Ancona per 2-0, ma al 39esimo l'Udinese ha colpito un palo con Balbo, ora c'è l'Ancona in avanti, intanto numerosissimi tifosi che stanno calcandosi a bordi del campo, questa è l'ultima partita casalinga dell'Udinese e vorranno sicuramente ringraziare i loro giocatori. Ci sono stati due autentici boati in questo stadio Friuli, uno al gol del vantaggio del Milan e poi l'altro disdegno diciamo al gol del pareggio del Brescia, così è il calcio. Intanto l'arbitro vedo che ha qualche difficoltà a far riprendere il gioco, si sta facendo aiutare dai guardalini per respingere i tifosi che a centinaia si stanno calcando sulle linee laterali. Linea Bologna.
11: A Bologna è Pescara sì. Che si inserisce per segnalare il quarto gol del Pescara con Martorella al 41esimo, Pescara 4 Juventus 1.
2: A Bologna dunque quando mancano 6 minuti al termine della partita il Genoa conduce per 2-1 contro l'Atalanta. Ripetiamo, ha ridotto le distanze probabilmente Ganze che ha toccato di testa dopo un tiro di Pisani. Il pallone secondo l'arbitro avrebbe varcato la linea, c'è stato anche un tentativo in salvataggio da parte di Vanship ma l'arbitro ha giudicato il gol all'Atalanta, mentre il Genoa in questo momento risponde con Vanship, poi l'intervento risolutore da parte prima del portiere Ferron, poi del libero dell'Atalanta Montero. Atalanta che risponde, sta giocando un'ottima partita la squadra di Lippi ma è sotto sempre di un gol quando mancano 6 minuti, 5 minuti in questo istante al termine, 2-1 per il Genoa contro l'Atalanta. Lina Emanuele Dotto a Genova.
0: Grazie Gentili, qui a Genova siamo al 42esimo minuto e mezzo con la Roma in vantaggio per 2-1, ricordo mentre la Sampdoria ancora in avanti con Lombardo, colpo di testa all'indietro, non è riuscito ad intervenire Vierkovud. Ricordo i marcatori di questa partita: al 43esimo del primo tempo Invernizzi per la Sampdoria, nella ripresa al 30esimo Giannini, al 32esimo Rizzitelli. Linea Foggia.
3: Qui a Foggia recupero a parte, manca meno di un minuto alla fine della partita, la situazione invariata 1-1 tra Foggia e Cagliari ed è il Foggia che manovra in azione d'attacco, riceve Petrescu sulla tre quarti di campo, si prepara al cross, serve invece in corridoio Roy, controlla il pallone poi ancora Roy, serve il compagno Mandelli, lungo cross, la presa di Yelpo che neutralizza la minaccia mentre si faceva pericoloso Kolivanov. 1-1 a 10 secondi dalla fine della partita, la linea Cremona.
12: Siamo in fase di recupero, 0-0, anzi vediamo che proprio in questo momento l'arbitro Rossi capisca la conclusione dell'incontro. 0-0 dunque il punteggio tra Cremonese e Reggiana, linea Provenzali.
0: Attenzione Provenzali, intervengo da Marassi dove al 43esimo minuto e mezzo la Sampdoria usufruisce di un calcio di rigore, è stato atterrato in area Bertarelli. L'arbitro Chiesa ha indicato il dischetto, c'è qualche timida protesta della Roma, ma sul pallone si è già portato Mancini che lo sta sistemando sul dischetto. Dunque al 43esimo e 50 secondi la Sampdoria ha l'opportunità con Mancini di battere questo calcio di rigore, ne ha già usufruiti in questa stagione 6 e per 6 volte la Samp ha trasformato. Vediamo Mancini contro Fimiani.
9: Attenzione, Torino che interviene, Battistuta al pareggio, 1-1 tra Torino e Fiorentina. Tedotto.
0: Ti ringrazio, Mancini pareggia al 44esimo minuto su calcio di rigore, ristabilendo pertanto la situazione di parità 2-2 fra Sampdoria e Roma. La linea al collega che era intervenuto.
7: Niente, la linea era allo
11: attenzione,
7: studio.
11: Attenzione Pescara per segnalare al 44esimo il quinto gol dei locali con Palladini. Pescara 5, Juventus 1, linea allo studio.
7: Aggiorniamo allora la situazione anche per quanto riguarda le altre due partite non stabilmente collegate. Cominciamo con Lazio-Napoli, soltanto la situazione e il minuto.
13: Siamo giunti al 42esimo, Lazio 4, Napoli 3, ma bisogna segnalare una cosa, che il Napoli è ridotto in 9 prima per l'espulsione di Francini e poi è uscito Zola addolorante. Il Napoli ha effettuato entrambe le sostituzioni, quindi gioca in 9. 42 minuti di gioco, Lazio 4, Napoli 3, linea allo studio.
10: Attenzione, interviene Udine, invasione di campo, è finita la partita, Udinese Battancona 2-0.
7: Bene, allora sentiamo Parma-Inter.
0: 45esimo minuto, 40 secondi, Parma 2, Inter 0.
7: E torniamo a Sandro Ciotti, quanto manca alla conclusione della partita?
6: È il 45esimo in questo istante.
7: Bene, io credo allora che sia il caso di lasciare la linea a Sandro Ciotti sino alla conclusione della sua partita. Sono gli ultimi minuti della partita che sta per assegnare al Milan il suo 13esimo scudetto. A te Ciotti.
6: E infatti siamo proprio alle ultime battute, il risultato di parità 1-1 per le reti di Albertini e Brunetti.
0: Chiedo scusa, il finale da Foggia, Foggia e Cagliari 1-1.
6: E in questo istante Amendolia comanda la fine delle ostilità, riceve la stretta di mano dei protagonisti e la partita nel suo insieme è stata fondamentalmente corretta. Soltanto una ammonizione, quella che riguarda
14: chiedo scusa, è finito anche Modena, ha vinto il Piacenza 2-1, linea Ciotti.
9: Finale anche a Torino, 1-1 tra Torino e Fiorentina, a te la linea Sandro.
15: Finale anche ad Andrea, 1-1 tra Fidelità Andrea e Ascoli.
6: Provenzali, vado con il commento o aspetto?
7: Direi che in questo caso tu possa fare il commento.
6: Ecco, non era certo questa, come abbiamo già avuto modo di riferire, la partita più adatta per proporre cifre tecniche esaltanti. Il pareggio in effetti giovava sia alle esigenze del Milan, che infatti ha già cucito sulle proprie maglie il 13esimo meritatissimo scudetto, che è quello di un Brescia cui il pareggio di San Siro concede in fondo ancora qualche prospettiva di salvezza. Un Brescia che ha avuto ancora una volta in agi il suo elemento migliore e che ha saputo opporre ai tentativi offensivi dei campioni d'Italia una difesa molto attenta. Il Milan dunque festeggia il suo ennesimo trofeo al termine di una stagione per due terzi trionfale nelle ultime battute, come sappiamo, un po' sofferta, ma che ha comunque visto gli uomini di capello esprimere insieme a Parma e Foggia il miglior calcio del campionato. Verdetto dunque tecnicamente impeccabile e giustificatissimo l'entusiasmo con il quale adesso gli spalti rossoneri stanno festeggiando i propri beniamini. Vi ricordiamo lo schieramento di partenza con il quale il Milan ha affrontato quest'ultimo turno del campionato: Rossi, Tassotti e Nava, Albertini, Costacurta e Baresi, Lentini, Rijkaard e Papin, Dardone e Gullit. Le sostituzioni: Gullit per Massaro al 46esimo, Ranio per Lentini al 71esimo, ammonito Rossi al 43esimo, la successione delle reti: Albertini all'82esimo, Brunetti all'85esimo. Ha diretto Amendolia davanti a spalti ovviamente gremiti al limite della capienza. Ribadisca ancora il finale 1-1 tra Milan e Brescia e scudetto numero 13 sulle maglie rossonere in linea Provenzali.
0: Attenzione, interviene Parma, pacifica invasione di campo, è finita la partita, Parma 2, Inter 0.
11: Attenzione, è finita anche a Pescara, Pescara batte Juventus 5-1.
9: Finale all'Olimpico, Lazio batte Napoli 4-3, linea Gentili.
2: Finisce in questo istante la partita, il Genoa batte l'Atalanta per 2-1, linea Provenzali.
7: Grazie a Bruno Gentili, andiamo a sentire se c'è il risultato finale della partita Cosenza-Bologna, Torino Raffa.
16: E ci trasciniamo ancora il ritardo del primo tempo, il 45esimo della ripresa 2-2.
17: Rai Radio 1 Sport.

0: 17.
1: GR1.
2: In studio Valerio Penna, tetto ai prezzi di benzina e diesel anche da Kuwait a partire dal 1 ottobre. È la terza compagnia ad adottare un price cap dopo Eni ed EDP. La Premier Giorgia Meloni ringrazia, accolto il nostro appello, ma l'Unione Europea rimane vigile su eventuali distorsioni di mercato.
3: C'è il no comment di Bruxelles sulla decisione di fissare un tetto al prezzo del carburante, ma la Commissione monitorerà sulla concorrenza. Dopo Eni ed EDP, anche Kuwait, infatti, dal 1 ottobre ha annunciato un tetto ai prezzi dei carburanti e il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere che dal 6 verranno prorogati gli sconti delle accise sul gasolio. Dai dati diffusi dal Ministero delle Imprese, per la prima volta dopo settimane i prezzi del carburante sono in discesa. La benzina a self in autostrada è sotto i 2,20 euro, il gasolio a 2,38 al litro e secondo l'Unione Nazionale dei Consumatori il risparmio medio al litro in due giorni è di 7,6 centesimi per il gasolio, 7,4 per la benzina. C'è poi un risvolto internazionale. Alimentato dalle tensioni geopolitiche, il prezzo del petrolio però sale. Il WTI americano viene quotato intorno ai $94, il Brent europeo intorno ai $107 al barile. Lorenzo Opice, GR1.
2: Dai carburanti alle bollette di gas e luce. Poco fa altro annuncio dell'Eni. Il gruppo offrirà a partire dal 1 ottobre per i clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre il 30% di sconto rispetto alla principale offerta a prezzo fisso, con tariffa bloccata per 2 anni. Il giallo della Ricina, Gianni Di Vita, il marito e padre delle due donne morte avvelenate lo scorso dicembre in provincia di Campobasso, è tornato nuovamente in questura intorno alle 13 per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Stamane nuove perquisizioni negli studi dell'ex sindaco di Pietracatella, che non è indagato. Tra gli oggetti sequestrati anche una borsa della moglie, Antonella Di Jelsi. È fissata per domani l'udienza contro la richiesta di archiviazione del procedimento sulla strage di Ustica. Dopo la disponibilità a fornire la propria documentazione, la Francia, tramite fonti diplomatiche, fa ora sapere che Parigi ha già dato all'Italia, nel corso degli anni, gli elementi a sua disposizione. La procura potrebbe comunque ritirare la richiesta di archiviazione. Ascoltiamo lo storico avvocato dei familiari delle vittime, Alessandro Gamberini.
4: Avvocato Gamberini, formalmente che comunicazioni sono arrivate dalla Francia relativamente a questo caso?
5: Tramite il Ministero degli Esteri una comunicazione per cui la Francia si è dichiarata da un lato disponibile a rispondere alle domande che l'autorità giudiziaria vorrà rivolgere alla Francia e dall'altro ha inviato o sta per inviare tutta la documentazione che su questa vicenda, su questa tragica vicenda, ha dal 1980 al 1990.
4: Finora quali risposte avevate avuto intanto?
5: No, avevamo avuto delle risposte che erano smaccatamente o menzogniere o ostruzionistiche. La Francia poteva avere molti motivi per entrare in questa battaglia aerea che noi riteniamo sia dimostrata da molti elementi che si svolse attorno al 19. Con tutta la fiducia di questa iniziativa francese, voglio evitare di coltivare illusioni.
4: Per il GR1 da Bologna, David Marceddu.
2: Urgente il rafforzamento delle istituzioni europee, lo scrive il presidente Mattarella in un messaggio in occasione dell'intitolazione di un edificio del Parlamento europeo a Bruxelles a David Sassoli. Dell'ex presidente dell'Assemblea comunitaria, scomparso nel 2022, Mattarella ricorda rigore morale e la passione civile nell'esercizio del mandato. In precedenza, dal capo dello Stato un altro messaggio nell'anniversario della strage di Marzabotto sull'Appennino bolognese. 82 anni sono trascorsi dallo sterminio che le SS naziste spalleggiate dai fascisti compirono ai danni della popolazione inerme, ricorda Mattarella, sottolineando che con la guerra ricomparsa anche in Europa la memoria è più che mai un dovere, perché quel che è accaduto può ripetersi. Calcio, Alberto Gilardino, il nuovo allenatore del Parma, succede a Carlos Cuesta. Ad annunciarlo una nota sul sito della società emiliana. L'ex campione del mondo ha firmato un contratto sino al termine della stagione in corso con opzione a favore del club per altri 2 anni. Arriva per la prima volta a Roma, dove è stata concepita due secoli fa, una tela da record. Si tratta della veduta della città eterna dal titolo Roma dal Monte Aventino, dipinta dall'artista inglese William Turner nel 1836. Il quadro sarà esposto da oggi fino al 1 ottobre a Palazzo Rondinini, prima di essere battuto da Sotheby's a Londra il prossimo 9 dicembre per una base d'asta di 50 milioni di sterline. È tutto, prossimo GR1 alle 18.
0: Sei un cantante? Una band? Invia una mail a primopalco@rai.it con due brani originali, una breve biografia e i tuoi profili social. Primo palco, accendi lo show. Io sono Giulian Borghesan e ti aspetto sul palco di Rai Radio Tutta Italiana dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18. Con noi il tuo talento è on air.
6: Primo palco.
7: Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
8: 17:06, buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto di Rai Radio 1 Sport. Dopo il caffè tocca a noi di tempi supplementari. Fino alle 19 in cuffia Giorgio Matteoli.
9: Mario Pezzolla, eccoci, ciao Giorgio.
8: Caro Mario, buon pomeriggio. Non so se ti senti quando sei qui con me in paradiso o all'inferno, ma il paradiso ce l'abbiamo di là dal vetro con il meraviglioso Francesco Paradisi in console. E poi l'inferno è Ombretta Conti. Perché? Perché se noi non siamo attenti a tutto, Ombretta, ragazzi, ci fa rigare dritti, ed è grazie a lei che riusciamo a essere sempre precisi e puntuali nella messa in onda che quest'oggi prevederà una abbondanza di temi, caro Mario. Passeremo dal calcio, delle nazionali e non solo, con estrema nonchalance, fino alle moto, quelle che l'anno prossimo vedranno il fresco campione di Superbike Nicolò Bulega protagonista di nuovo in MotoGP. Noi non possiamo che celebrare il trionfo di un italiano sulle due ruote, fresco di 48 ore, caro Mario, fresco, e lo celebreremo. Ma parleremo anche di basket, Formula 1, di tutto e di più, come sempre, però partendo dalla musica.
9: Eh sì, è da un gruppo storico, assolutamente storico, i Black Sabbath. Hai mai sentito parlare di questi ragazzi? Il gruppo non c'è più, non fosse altro perché Ozzy Osbourne, che fra qualche giorno, fra un paio di mesi, avrebbe fatto 78 anni, perché se n'è andato l'anno scorso nel mese di luglio. Però noi li riascoltiamo sempre con piacere, e oggi cominciamo con questa Iron Man.

0: Black Sabbath, beh, l'hard rock che diventa heavy metal, possiamo dire così. Beh. L'abbiamo preso da Paranoid, un altro album storico che uscì proprio in questi giorni del 70. Pensa un po', Giorgio, nel 70.
1: È un altro tempo. Sai che nel 70, se tu ci pensi, nel 70 eravamo campioni d'Europa in carica e ci giocavamo la finale col Brasile. Parliamo della nazionale, la nazionale già, di calcio.
0: Già era successo.
1: Era già successo. Però insomma erano quelli i tempi, quello il livello del nostro calcio elite globale. Non è più esattamente così. Ritorno di Mancini ha visto un inizio a singhiozzo, possiamo dire, il KO interno col Belgio. Ieri sera poi abbiamo raccontato sulle nostre frequenze con Francesco Repice e Daniele Fortuna il successo in quel della Turchia, però c'è tanto da scoprire. Abbiamo visto Kayode, questo giovane esterno che gioca in Inghilterra, che tanto bene ha fatto ieri sera, ne ha fatti esordire altri in questi quattro giorni Mancini, chissà chi altro ci riserverà nei impegni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi il CT Azzurro. E proprio da qui partiamo con un collega che su ultimouomo.com, che spesso ci regala approfondimenti davvero interessanti, oggi ci racconta quelli che sono, diciamo così, futuribili azzurri. Parliamo con il collega Marco D'Ottavi. Buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio e grazie dell'invito prima di tutto.
1: Buon pomeriggio Marco. Altri 16 calciatori con passaporto italiano da convocare. Questo è il titolo dell'articolo che io invito ad andare a scoprire su Ultimo Uomo. Ovviamente si parla di giocatori che non sempre magari sono conosciuti, anzi tutt'altro, così come no, tu parti nel racconto Marco da Retegui come esempio principe, 11 presenze in 28, 11 gol in 28 presenze con l'Italia, è stata un'apparizione breve perché adesso possiamo dire è sparito dai radar, complici i miliardi arabi, però è stata una scoperta in qualche modo anche lui di Roberto Mancini. Non solo Retegui, ce ne sono tanti in giro, di chi stiamo parlando?
2: Sì, Retegui l'ha voluto fortemente Mancini, anche spinto per il suo arrivo in Italia, ed è stata diciamo una mossa giusta. Non era un calciatore eccezionale, però insomma per l'Italia è servito, anche se poi i traguardi non sono stati un granché. E in questo articolo io un po' ho fatto una lista, e c'è una differenza tra giocatori come Retegui, che sono più oriundi, diciamo quelli che una volta chiamavamo oriundi, cioè giocatori che arrivano soprattutto dal Sud America. Ricordiamo ad esempio Camoranesi, che era nella squadra che ha vinto il mondiale nel 2006, che arrivano in Italia, che o per origini familiari, perché comunque in Sud America questa è una realtà, o per che hanno sposato un italiano, perché hanno vissuto un certo periodo in Italia, riuscivano ad avere il nostro passaporto. Adesso siamo diciamo in un mondo un po' più globalizzato da questo punto di vista. Il calcio è pieno di calciatori che hanno doppi, tripli passaporti. Abbiamo visto Alessandro Romano, che è esordito contro il Belgio. Lui è nato in Svizzera da genitori italiani, quindi poteva scegliere giocare in tutte e due le nazionali, ha scelto l'Italia, e c'è stato anche un lavoro dietro della federazione, e infatti in Svizzera se la sono un po' presa, dicono un po' gliel'abbiamo rubato, però poi diventa una scelta di cuore. Ce ne sono altri nella nostra nazionale convocati da Mancini a questo giro, altri invece sono un po' in bilico. Secondo me il caso più pressante è quello di Nicolò Tressoldi.
1: Possiamo dire che almeno lì, mettiamola così, non dipende da Mancini, perché come ha detto Klopp, parliamo di un ragazzo dall'avvenire probabilmente brillante, ma che evidentemente c'è, non so se un'indecisione, insomma lui non ha voluto scegliere in questo caso, è rimasto con l'Under 21 della Germania, con cui ha fatto tutto il percorso delle giovanili. Tressoldi ha detto vabbè, sai che c'è, per adesso resto in Under 21, il momento è decisivo, per scegliere definitivamente la nazionale ho ancora tempo. L'impressione è questa, no?
2: Sì, l'impressione è questa, che lui abbia dubbi. Poi lui ha superato i 21 anni, perché prima dei 21 anni la FIFA ti permette, se hai il doppio passaporto, di fare tre presenze in partite ufficiali, diciamo la Nations League è considerata una partita ufficiale, mentre dopo ne basta una. Quindi lui quando sceglie non può tornare indietro. evidentemente lui è nato in Italia da genitori italiani, ma si è trasferito giovane in Germania, ha fatto tutte le trafile sia scolastiche che sportive che calcistiche in Germania, quindi deve sentire, cioè comunque ci sta che si senta sia italiano che tedesco, e che magari sta aspettando un po' anche per capire la possibilità di giocare, banalmente anche questo penso. E per paradosso in Italia in questo momento lui avrebbe davanti Pio Esposito, che ha la sua stessa età, forse anche leggermente più giovane, e sembra magari anche più forte delle alternative che ha la Germania, perché Woltemade sarebbe il centravanti titolare, sì. C'è anche Undav che sono un po' più, quindi diciamo che per paradosso, nonostante la Germania si può dire che forse in questo momento ha una nazionale più forte di quella dell'Italia, se consideriamo tutto il gruppo nel ruolo di centravanti, forse avrebbe più possibilità di giocare per la Germania.
1: Beh, sì, anche se poi sai, sono queste scelte sempre un po' curiose, no Marco? Perché parliamo di un ragazzo ancora giovane, noi non sappiamo se poi un domani arriverà qualcun altro, esploderà un altro centravanti e magari poi la scelta è sbagliata. Io l'ho vista anche come una squadra sulla carta più in forma in questo momento, più lanciata la Germania rispetto all'Italia, che manca ai mondiali insomma da diverso tempo, e magari lì la scelta può anche essere quella di puntare su un nazionale come quella tedesca, che è un po' uno schiacciasassi, no? Non fallisce mai determinate occasioni, quindi non si perde mai gli europei, i mondiali c'è sempre, al netto che vinca o che vada in fondo, però sai, avrebbe forse più garanzie. In più, alle volte sembra che i giocatori che fanno un determinato percorso con le giovanili di una nazionale poi non tradiscano, al netto del caso di Alessandro Romano.
2: No, infatti poi in questo momento lui in questa sessione di nazionale con l'Under 21 della Germania, che gli ha dato la fascia di capitano, ha anche segnato. Diciamo che al momento, anche come hai detto tu, avere più chance di fare grandi tornei nei prossimi anni, la bilancia sembra pendere più verso la Germania, però che dire, speriamo, secondo me è un giocatore molto interessante, quindi sarei contento se scegliesse l'Italia, però ecco.
1: E tra tutti gli altri, invitandolo, ricordiamo chi ci ascolta, andare a scoprirli su ultimouomo.com, c'è un nome che ti stuzzica particolarmente, magari anche meno noto, no? Perché poi chi ci ascolta non sempre ha modo di scoprire il calcio all'estero.
2: Allora, io ho scoperto di questo Breno Bidon, che è un centrocampista brasiliano, in questo momento gioca a Corinthians in Brasile ed è considerato il nuovo Pedri. Lui ha preso recentemente il passaporto italiano, perché è di origini familiari italiane, sì. E che è una scelta che fanno i calciatori anche per agevolare il loro passaggio in Europa, certo. Perché poi non vengono considerati extracomunitari, quindi diciamo lui non l'ha fatto perché sogna di giocare per l'Italia, però potrebbe giocare per l'Italia. Secondo me è un profilo interessante perché mi sembra molto forte, e perché è un po' quel ruolo che in questo momento manca alla nostra nazionale. Che
1: ecco, però ti fermo subito, perché su questo Breno Bidon leggevo cose contrastanti, cioè quello che non mi è chiaro è le nuove regole, no, sulle convocazioni. Lui ha esordito oggi, o meglio insomma stanotte, mettiamola così, nella vittoria del Brasile sull'Australia, il 4-2. Ancelotti lo ha mandato in campo negli ultimi minuti, però sai, evidentemente forse c'è ancora tempo di cambiare, essendo solo un amichevole, e quindi forse non essendo una gara ufficiale, perché poi alle volte si fa come ha fatto in qualche modo Mancini con Romano, si sceglie di lanciare dei giovani per evitare che gli altri te li soffino, e magari è quello che ha provato a fare proprio Ancelotti, no?
2: Sì, esatto, e potenzialmente quella partita è un amichevole, quindi Bidon potrebbe eventualmente giocare ancora per l'Italia. Però chiaramente ecco, queste convocazioni hanno anche un valore di portiamolo nel gruppo, facciamogli vedere che ci teniamo a lui, facciamogli vedere anche un po' come funziona la nazionale, conoscere i giocatori più importanti. Comunque Bidon è cresciuto in Brasile, Breno Bidon è un giocatore, certo, brasiliano, che evidentemente anche lui poi in questo momento storico riuscire a giocare nella nazionale del Brasile è meno difficile di quanto sarebbe stato una quindicina d'anni fa, che a centrocampo c'era una competizione che tu magari potevi dire ok, per me è impossibile superare questi giocatori e magari in Italia ho più chance. Penso che Bidon è difficile, è un po' interessante perché ecco, un giocatore con quel tipo di gioco, un po' appunto un centrocampista molto più di palleggio, tecnico, che all'Italia un po' manca in questo periodo. Fagioli l'ha fatto abbastanza bene l'ultima partita, però ecco, diciamo che è un po' l'unico,
1: sì.
2: E non se ne vedono molti all'orizzonte, sarebbe una bella aggiunta, però è molto difficile, lui è molto difficile.
1: Continuo a pensare che l'ipotesi Pirlo fatta qualche mese fa dalla coppia Maldini-Leonardo come CT della nazionale, beh, più che in panchina Pirlo andrebbe riportato in campo, Marco, che qua questo tipo di giocatori ne abbiamo davvero bisogno e gente così non se ne vede nemmeno tra i nomi, no, che stavamo facendo, tra i calciatori con passaporto italiano. Ci sono tanti nomi di questo tipo, chiamiamoli futuribili, chiamiamoli scommesse, però ecco, poi grandi campioni giustamente se ci sono li hanno già fatti esordire le altre nazionali, no?
2: Sì, certo, è così, noi comunque ecco, appunto, per me è un caso interessante che è convocato e vedremo se giocherà, finora non è ancora esordito, quello sì. Di Gnasopia per me è molto giovane, lui è veramente giovane perché ha 18 anni, ancora nel Borussia Dortmund non è che gioca, ha giocato qualche partita, quindi è ancora veramente presto, però lui secondo me ha detto anche recentemente in un'intervista, lui può giocare sia per l'Italia che per il Brasile, ha detto di sentirsi italiano, che vuole giocare con l'Italia, che il suo sogno è quello di giocare un mondiale con l'Italia, quindi speriamo che lui, cioè, sembra che abbia anche una volontà che va oltre a certo. Chi mi chiama io vado, e lui sembra poter avere un po' queste caratteristiche che mancano nel nostro calcio, un giocatore più offensivo, però un trequartista che salta l'uomo, sembra un profilo molto interessante, però ecco, è molto presto, quindi su lui magari vediamo sul lungo periodo
1: e lo scopriremo, dai, magari anche proprio sulle pagine online di ultimouomo.com. abbiamo parlato dei calciatori con passaporto italiano da convocare, ma c'è di tutto ovviamente, come sempre su Ultimo Uomo, anche un tuo articolo interessante sulla situazione panchine in Serie A, l'addio di questa al Parma, l'abbiamo parlato in questi giorni, ufficiale Girardino, andatelo a scoprire con Marco D'Ottavi su Ultimo Uomo. Grazie Marco e a presto su Radio 1 Sport.
2: Grazie a voi.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: Brand New Me, questa è una delle nuove canzoni dei Saint-Étienne, gruppo inglese, con gli australiani Confidence Man. I Saint-Étienne
1: ne avevamo parlato in passato.
0: Bravissimo, ti ricordi? Loro sono inglesi, ma sono tifosi, ma in della squadra che in questo momento guida la Serie B francese, ma soprattutto è una sorta di nostalgia di, qua, di quando nel Saint-Étienne brillava Platini.
1: Ormai qualche anno, qualche anno è passato e se lo ricorda anche il nostro Massimo Barchiesi. Buon pomeriggio.
2: Leroy. Buon pomeriggio, buon pomeriggio.
1: Leroy del basket di Radio Rai ci ha raggiunto in studio, caro Massimo. Ti apostrofo così anche perché insomma si fa sul serio. È iniziata l'Eurolega e va bene, ma inizia, mi viene a dire, davvero stasera per le italiane, perché dato che entrambe hanno perso all'esordio, stasera quantomeno una delle due potrà vincere, dato che si scontrano. Certo, derby italiano subito così, io non so se...
2: L'anno scorso, invece, nella scorsa stagione era arrivato alla fine.
1: Era stato, cioè, abbiamo dovuto aspettare e... È anche un peccato, no? Perché aspettare.
2: Tra l'altro, a giochi già fatti.
1: A giochi fatti, senza le motivazioni, è quasi un peccato. Non che quest'anno l'impressione sia che abbiamo squadre da titolo in Eurolega, però almeno, sai, hai un derby all'inizio un po' più di voglia, un po' più di passione.
2: Sì, tra l'altro, è un derby. Che fa gol a entrambe le squadre e nessuna delle due può perderlo, anche se siamo soltanto alla seconda, però sai, cominciare con 0-2 non è un bel viatico, considerando poi che nel prossimo turno ad esempio la Virtus andrà al Pireo con l'Olympiacos, Milano andrà a giocare in trasferta contro il Baskonia, quindi
1: sì, quindi difficile che fai punti
2: quindi bisogna, una delle due stasera è chiamata assolutamente a vincere. Il favore del pronostico ce li ha Milano, non tanto per il precedente che si è giocato, perché già sì, è il certo. Secondo precedente sì, stagionale sì, questo, sì, perché si sono affrontate già 10 giorni fa a Tortona nella semifinale Supercoppa, vinta nettamente da Milano, però vedremo due squadre completamente diverse questa sera. Prima di tutto in Eurolega è open a tutti, a tutti i giocatori, non sì, ci sono certo. Restrizioni.
1: Limiti che abbiamo da noi.
2: Milano sì. Ad esempio può aumentare il tonnellaggio sotto canestro inserendo Booker e vedremo se ci sarà l'esordio di Garrison Matthews, che è un po' la stella principale dell'Olimpia, la guardia tiratrice arrivata da Indiana. Dall'altra parte la Virtus che può ritrovare uno dei suoi giocatori fondamentali, se non il più importante, ovvero Moore, e anche in questo caso vedremo una squadra sicuramente diversa rispetto a quella che ha preso una bella batosta contro Milano, però la Virtus si è anche riscattata subito alla prima di campionato andando a vincere facilmente a Varese.
1: Io ho una curiosità proprio sulla Virtus, no? Perché se ne è parlato tanto in questi mesi con una sorta di rivoluzione, anche con la scelta in panchina di un allenatore spagnolo che insomma ha vinto gli europei, inizia, è una di quelle scelte che possono dare un senso, no? È chiaro, poi in campo ci vanno i giocatori, però sai, è qualcosa, ha dato un messaggio in qualche modo la Virtus con,
2: sai,
1: questa scelta.
2: Alex Bombrou è certamente uno dei tecnici più quotati a livello europeo e per la prima volta esce dalla Spagna, anche se lui è CT della Germania,
1: certo.
2: Però parliamo di club e tra l'altro Germania campione, l'ha portata a vincere il titolo europeo l'anno scorso a Riga, in Lettonia. Il credo di Mumbro è correre e difendere tanto. Fino a questo momento lo ha dimostrato in parte la Virtus, non tanto in Supercoppa, però ripeto, è un momento della stagione abbastanza da non prendere troppo in considerazione, direi, perché le squadre si stanno formando, non sono al meglio della condizione, soprattutto quelle che hanno rinnovato parecchio, e qua parliamo di due che hanno rinnovato. Milano ha acquistato 8 giocatori, la Virtus addirittura 1 in più, 9, e quindi ci vorrà del tempo per trovare la giusta chimica, però il tempo non t'aspetta,
1: no,
2: i risultati nemmeno, e quindi si fa sul serio stasera, davvero si fa sul serio.
1: E a proposito di tempo che non ti aspetta e di realtà che devono giustamente però carburare, riuscire a capire quelli che sono i meccanismi di una nuova realtà, Tu sei andato alla scoperta della Maxima Roma. Domenica è iniziato il campionato italiano, subito sconfitte per le due nuove squadre capitoline, partite non facili per motivi diversi, un inizio complicato per entrambe, anche perché se diciamo che è difficile per una squadra che cambia 8 giocatori, figurarsi una squadra del tutto nuova. Però alti e bassi, no? In entrambi i casi, insomma, è chiaro, è difficile vedere del positivo quando perdi tanto a poco. Però, sai, ecco, come dicevi tu, sono nate ieri, no? Avessero vinto entrambe alla prima, saremmo stati sorpresi.
2: Sì, è un dazio che devono pagare, è ovvio, perché sono squadre veramente nate pochi giorni fa, società nate pochi giorni fa, con giocatori americani soprattutto, che non conoscono il basket europeo.
1: No, certo.
2: E che quindi devono, ma anche giocatori di livello, come Holiday della Maxima.
1: Sì, sì. Però se sei appena arrivato
2: ci vuole tempo anche per grandi giocatori che arrivano da quel mondo magico dell'NBA. E quindi le due romane credo che le dovremo aspettare almeno per un altro mese abbondante. Il BC non è nemmeno al completo, tra l'altro, perché devono acquistare un paio di giocatori, un centro sicuramente. Dall'altra parte Maxima avrebbe bisogno di un 4, però al momento, e di un italiano, però al momento c'è poco sul mercato, quindi si attendono delle opportunità magari. Però
1: andrai a seguire, a raccontarci proprio domenica, no? La BC Roma contro Tortona, e così sei in grado anche di fare un bilancio sulle due, no?
2: Un confronto tra le due alla vigilia poi del derby, perché poi la giornata successiva al Palaeuro ci sarà il derby. Tra l'altro domani esordiscono in Eurocup entrambe, quindi sarà anche questo da una parte.
1: Ho letto che forse tra l'altro l'occasione, quella del weekend del 10-11 di ottobre, occasione di derby tra queste due squadre al Palalottomatica, potrebbe vedere anche il derby in tribuna, tra virgolette, perché potrebbero palesarsi sia Immobile sia Totti, no? Sono due volti della Maxima Roma.
2: Totti non è stato presente domenica perché ha festeggiato a Las Vegas
1: sono 50 anni.
2: Ma lui fa parte proprio dell'organigramma societario, come advisor del club, e sicuramente ci saranno, quindi sarà un motivo in più per il pubblico, per avvicinarsi al Palaeuro. Ecco, tra l'altro il pubblico, la nota positiva della domenica del Palaeuro è stata questa, che Maxima ha perso in campo ma ha vinto, ha stravinto, meglio sugli
1: spalti.
2: Difficile
1: trovare un pubblico così per una squadra appena nata, eh?
2: Assolutamente sì, c'erano quasi 7.000 spettatori.
1: Io ricordo quando lo scorso anno parlavamo dell'ipotesi dell'NBA Europe, Massimo ci raccontavi tutto quello che c'era dietro, diciamo, tutte le ipotesi, e queste,
2: perché
1: realtà,
2: queste due realtà sono nate proprio
1: con questo obiettivo, e diciamo queste squadre nascenti, e ci dicevi d'altra parte è assurdo pensare che nell'Italia del basket non ci sia nemmeno una squadra di Roma, cioè è paradossale, insomma.
2: Sì, infatti,
1: c'è una fame di basket a Roma,
2: si è passati dal nulla per quasi 6 anni addirittura due squadre.
1: Ma io sono convinto che anche contro Tortona la BC Roma vedrai un gran pubblico, perché la verità
2: tra l'altro
1: è che a Roma
2: oggi sono usciti i prezzi dei biglietti veramente molto popolari.
1: Ma giusto, perché poi devi riavvicinare. Quanti anni era che mancava il basket a Roma? Davvero tanti, cioè è una cosa incredibile.
2: Quasi 6 anni.
1: No, a basso livello.
2: A grandi livelli. E io l'ultima volta che ricordo il grande basket a Roma, in occasione nel 2013, in occasione della finale con Siena. Che si giocò, tra l'altro che Roma la giocò al palazzetto,
1: probabilmente una buona percentuale dei presenti sugli spalti di domenica non erano nati all'epoca,
2: probabilmente
1: no? Tutti i giovani amanti del basket di oggi non c'erano ancora, quindi
2: parliamo
1: di
2: 13 anni fa,
1: chissà che spinta in tutto questo. E vabbè, allora lo scopriremo, lo ribadiamo in diretta domenica, BC Roma contro Tortona. Stasera c'è da vivere chiaramente questo derby italiano, poi ce lo racconterai, ma chiaramente insomma anche lì vedi un derby dietro l'altro, prima quello in Eurolega, poi quello di Roma tra 10 giorni in campionato,
2: derby del sud domenica scorsa,
1: derby
2: Roma
1: del sud domenica scorsa, vedi, funziona sempre, funziona sempre. Grazie a Massimo Barchiesi, buon lavoro.
2: Grazie a te Giorgio, ciao a te Mario.

0: questa canzone comincia un album di Alex Britti che si intitola Bene Così, del 13. Me ne parlava un attimo fa Massimo, sì, Barchiesi, del
1: 2013, è l'ultima volta, finale, sì, finale scudetto per quello che riguarda il basket della Roma con la loro Mensana Siena. Altri tempi.
0: Sembra noi... fatto apposta, ma è casuale.
1: Lo vedi?
0: Non
1: un
0: ci
1: attimo.
0: Crede nessuno che è casuale, ma è casuale.
1: E allora noi adesso ci spostiamo su uno sguardo a 360 gradi sul mondo dello sport. Lo facciamo con un esperto, diciamo così, non solo di calcio, ma non solo. Ha diretto grandi eventi sportivi un po' in tutto il mondo. Quello che è un po' il mondo della strategia commerciale, del marketing nel mondo del pallone, appunto. Ma non solo. Adesso è appena arrivato un suo libro fresco di stampa. Intanto, benvenuto e ben ritrovato sulle onde di Radio Rai a Paolo Carito. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, grazie dell'invito e buonasera a tutti i radioascoltatori.
1: E allora, il nuovo Atlante sportivo, edito da Paesi Edizioni, da pochi giorni in tutte le librerie, quello che è una sorta di tentativo, come dice il nome, un Atlante, una sorta di mappa dello sport internazionale. Paolo, si va dal calcio fino alla Formula 1, ma anche a sport minori, no? Quella che è l'atletica in Africa, perché poi noi vediamo gli atleti africani primeggiare alle Olimpiadi, ma c'è una realtà ben diversa nel continente subsahariano, insomma tutto quello che accade in paesi a noi ben poco conosciuti sul fronte sportivo. Davvero uno sguardo incredibile questo, che potete andare a scoprire, 104 pagine, e aggiungo una copertina particolarmente suggestiva, perché c'è quello che è una delle realtà, a mio avviso, dal punto di vista del mondo dell'arte, più iconiche legate allo sport, il Discobolo, una statua che ben conosciamo e che rende questo libro ancora più accattivante. Paolo,
2: grazie. Sì, il libro è una fotografia di come attualmente i paesi emergenti e i nuovi mercati stanno utilizzando lo sport esattamente come uno strumento e non più come un settore verticale industriale per

0: riposizionare e riposizionarsi su nuovi equilibri geoeconomici a livello internazionale. E quindi va da sé che l'Europa era il continente per antonomasia, sì, che dettava le regole di questo settore, e invece adesso i grandi capitali, i grandi flussi turistici e i grandi investimenti urbanistici legati al settore sportivo stanno andando in altre direzioni.
1: E tu chiaramente hai una visione d'insieme, perché hai studiato e hai insegnato tutto questo all'università, alla LUIS e non solo ovviamente, ma sei anche riuscito a vivere da dentro, no, queste realtà, direttore di commerciale marketing della Lega Pro, insomma hai una sorta di doppia visione, mi viene a dire, no, da addetto ai lavori e da osservatore esterno al tempo stesso.
0: Sì, infatti l'idea e la passione di scrivere libri, questa è la seconda pubblicazione, viene proprio dal poter avere la visione sia come manager e quindi sia vivere dall'interno queste evoluzioni e questi processi, e sia viverlo poi come docente universitario, che ti dà la possibilità di studiare tutti i giorni e anche di confrontarti con gli studenti che per ovvi motivi sono generazionalmente digitali, e quindi ti danno un'apertura e uno stimolo ad essere sempre all'avanguardia.
1: Ecco, il precedente cui facevi riferimento, chiaramente sport, intrattenimento e digitalizzazione del 2022, era un po' uno sguardo a quello che è il futuro in cui è approdato il mondo dello sport, il business legato alla tecnologia, insomma, in questo caso il nuovo atlante sportivo spazia insomma su quello che è quasi, se vogliamo dire, il mondo del potere, no, nello sport. Un esempio principe, mi viene a dire, lo abbiamo visto ai noi assenti ai mondiali, ma da lontano abbiamo potuto osservare come la FIFA e il mondo di Infantino abbiano gestito questi mondiali, no? Era una presenza onnipresente, potrei quasi dire, con una ripetizione che mi perdonerete, quella di Infantino, ogni partita o quasi il presidente della FIFA, e poi durante e dopo i mondiali non poche polemiche su quella che è stata proprio la sua gestione del potere.
0: Beh, questa è la dimostrazione che ormai sport e potere politico non hanno più una linea di demarcazione, appunto perché gli stati e gli stati più importanti utilizzano lo sport per una visione, per dare un'immagine di sé e per rafforzare il proprio ruolo a livello proprio nello scacchiere internazionale. Direi anche, aggiungerei che la mancanza dell'Italia a questi mondiali è una mancanza che ha penalizzato e sta penalizzando tutto il sistema paese, perché i mondiali degli Stati Uniti, i recenti mondiali di calcio degli Stati Uniti, volenti o nolenti, sono stati i mondiali e l'evento sportivo più visto nella storia di tutti i tempi. Quindi la mancanza della nostra nazionale ha contribuito a far sì che globalmente nessuno abbia potuto vedere i nostri colori, nessuno abbia potuto parlare del nostro paese, nessuno abbia potuto inserire l'Italia in uno scenario nel quale vi erano le altre 48 squadre.
1: Ed ecco,
0: quindi questo dà la sensazione di quanto poi si gioca su un rettangolo di gioco, però poi ci sono anche conseguenze in positivo e negativo sugli aspetti economici, politici e geoeconomici di una nazione a livello internazionale.
1: Tra i capitoli a mio avviso più interessanti di questo libro, ovviamente, Paolo Carito, ovvero Nuovo Atlante Sportivo, cioè quello che ha un titolo ancora più accattivante, ovvero Chi fa i veri affari, che è un po' il discorso che facevamo adesso, e si parla molto, con l'esempio in casa nostra, come dicevo prima, si spazia dall'universale al particolare anche in questo testo. C'è l'esempio del Palermo, che non è certo l'unico, di cosiddetto MCO, multi club ownership, insomma queste multiproprietà che vanno sempre più di moda. Non c'è solo il Manchester City dietro, c'è anche il Chelsea, ce ne sono sempre di più. I grandi club non si accontentano, no? Rilanciano evidentemente proprio per fare i veri affari, Paolo.
0: Sì, perché non è tanto una strategia derivante dal club stesso, ma una strategia derivante dalle proprietà dei club, che quindi spesso ormai sono di fondi sovrani o di grandi gruppi economici internazionali, che quindi attraverso i club e attraverso la ramificazione non comprano più solo asset sportivi, ma comprano destinazioni, comprano pedine su uno scacchiere del Monopoli, attraverso il quale arrivare, posizionarsi, e ovviamente legati al mondo e al valore della squadra di calcio o di un'altra squadra di qualsiasi altra disciplina, chiaramente aprono le porte per inserirsi nel tessuto commerciale ed economico di quell'area geografica.
1: E prima di salutarti non posso che fare un ultimo cenno a quello che è una sorta di slancio ottimistico, no? Tu trai un po', tiri un po' le somme di questa situazione e cerchi di far capire che sì, l'Italia non è sicuramente nel momento migliore, il calcio italiano non va bene, per non dire di peggio, però ecco, negli altri sport, nello sport in generale, ma magari anche nel calcio, in futuro possiamo essere ottimisti.
0: Assolutamente sì, perché l'Italia sta vivendo invece un grandissimo momento dal punto di vista della crescita e dell'evoluzione dei talenti. Lo vediamo nel tennis, lo vediamo nell'atletica, lo vediamo nella pallavolo, lo vediamo in tantissime discipline di squadra e in tantissimi sport singoli. Quindi l'Italia non vive una fase di mancanza di talenti, sicuramente vive una fase di mancanza di sistema inquadrato alla luce di questo linguaggio, perché comunque sia siamo sempre quasi migliori nell'organizzazione dei grandi eventi, siamo quasi migliori nell'organizzazione delle squadre, delle nazionali, però poi non abbiamo una visione di insieme, e per noi ogni evento diventa l'accensione di un palco, lo spegnimento di quelle luci e poi ogni volta si riparte da zero. Invece dovrebbe essere una piattaforma sistemica in grado di ottimizzare tutti gli eventi, tutti gli sforzi e tutti i risultati che si raggiungono a livello unitario dello sport italiano.
1: E noi ci associamo a questo sguardo ottimistico sul futuro, invitando chi ci ascolta ad andare a scoprire appunto i dettagli del nuovo Atlante Sportivo, scritto da Paolo Carito di Paesi Edizioni. Grazie Paolo per essere stato con noi, a presto.
0: Grazie a voi, a presto, buona serata a tutti.

0: questo è il titolo di questa canzone.
1: Tutto che funziona, tutto che si perde.
0: Infatti, allora, Caramelle è una delle nuove canzoni di questa ragazza che si fa chiamare Sveglia Ginevra, la conosciamo,
2: eh sì,
0: no? Vero. E piano, chissà, il suo top è un pezzo che si intitola 2 ed è del 21. Ti ricordi che poi qualche anno dopo a Sanremo c'era Elodie che ha Le cose sono due?
2: È vero.
0: Lacrime mie e lacrime tue.
2: Esatto.
0: Due vite, cioè, pure con Mengoni che lo vinse.
2: Tutte, adesso andiamo a ripercorrere tutte le canzoni con il termine due.
0: Due. No, poi ci sono diversi due qualcosa. 2000 minuti era un'altra canzone di quel festival. Te lo dico io, della Sattei.
2: Cioè, Francesco Paradisi là dal vetro e ci guarda perplesso, dice: ma evidentemente stanno delirando questi due di qua. Io ti dico che due sono anche due, sai cosa? Le ore di cui è composto Tempi Supplementari. Si avvia a conclusione questa prima ora, ma l'ora numero due arriverà immantinente e noi la apriremo alla grande, perché avremo ospite il fresco, freschissimo campione mondiale Superbike, che davvero sulle moto sfreccia ad alta velocità, Nicolò Bulega, chiaramente un pilota di cui siamo molto curiosi di scoprire le sensazioni, le emozioni in questa fase prossimo al ritorno in MotoGP. Parleremo anche della Federcalcio, di quello che è il panorama Federcalcio, ipotesi commissariamento, qua non c'è pace per il mondo del pallone italiano, caro Mario. Parleremo anche di Formula 1, davvero tanti gli argomenti all'ordine del giorno. Intanto però aggiornamenti anche con le notizie che arrivano dal mondo del pallone per quello che riguarda l'Africa, perché non si gioca soltanto in Europa, noi stiamo parlando dell'Italia impegnata, vittoriosa in Turchia, venerdì saremo impegnati in Francia, ma intanto ci sono le qualificazioni alla Coppa d'Africa del prossimo anno. Ebbene, arrivano risultati che vedono coinvolti anche i nostri tra virgolette giocatori. Vince il Marocco il Lesotho 2-0, a segno anche l'ex Milan, ora Real Madrid, Brahim Diaz, a segno il giocatore del Manchester City Marmoush nell'Egitto, 5-0 dell'Egitto sul campo del Sud Sudan. E poi tra gli altri protagonista anche Hassan Diao del Como, titolare ma nessun gol per lui nel Senegal, che vince sul campo dell'Etiopia 1-0. Segna invece il 18enne Mbaye dell'Aston Villa, solo panchina per lo juventino Pape Matar Sarr. Ma adesso spazio di nuovo alla musica, caro Mario, per arrivare insieme al GR1 delle 18 e poi torniamo appunto con tanti temi nella seconda ora di Tempi Supplementari.
0: Ci
2: la
0: arriviamo,
2: musica
0: altri livelli, dipende dai gusti. I Velvet, te li ricordi?
2: Furono protagonisti assoluti qualche anno fa,
0: sì, qualche anno fa, perché non sono più in attività dal 2015. Andiamo al GR1 con loro.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio, il giallo di Pietracatella, nuovi sequestri e perquisizioni nell'inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre, figlia e madre morte avvelenate con la ricina in provincia di Campobasso.
3: L'importante è che le indagini vadano avanti. Chiede di continuare a cercare la verità Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, è parte offesa nell'inchiesta per duplice omicidio premeditato. Valuterò con il mio avvocato se rilasciare dichiarazioni. Sono le sue parole dopo aver consegnato spontaneamente in questura una memoria esterna per computer. Era andato via poco prima dagli uffici di Via Tiberio per firmare gli atti relativi ai sequestri della borsa della moglie Antonella Di Jelsi e di dispositivi elettronici nel suo ufficio da commercialista di Campobasso. Non è stata l'unica perquisizione della giornata. Gli agenti della squadra mobile del servizio centrale operativo nella prima mattinata hanno ispezionato anche il suo studio di Pietracatella e sembrerebbe l'attuale abitazione dell'ex sindaco. La presenza di Di Vita in questura aveva fatto ipotizzare che la sua posizione potesse cambiare, indiscrezione smentita dalla procuratrice di Larino Elvira Antonelli e dall'avvocato di Di Vita Vittorino Facciolla. Nicola Tuppu, GR1.
2: Delitto di Garlasco. Dopo l'atto di chiusura indagini della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi 19 anni fa, che vede indagato Andrea Sempio, emergono nuovi elementi che, se accertati, riscriverebbero la storia del delitto.
4: La mattina del delitto ci sarebbe stata una colluttazione. Chiara si sarebbe difesa da un'aggressione a sfondo sessuale dell'allora 19enne Andrea Sempio, amico del fratello. Tanti gli elementi raccolti a suo carico. Fra questi l'orma di una scarpa sulla scena del crimine. Per i consulenti della procura la calzatura non è incompatibile col nuovo indagato. Per la difesa, al contrario, quell'impronta è di un numero 42, mentre Sempio calza il 44. E poi l'ormai nota impronta 33. Per chi indaga ci sarebbe del sangue e l'avrebbe lasciata l'assassino, che a questo punto non sarebbe più il fidanzato di Chiara, Alberto Stasi. La nota con cui la procura di Pavia ha chiuso l'inchiesta smonta una delle principali prove che ne portarono alla condanna, le tracce biologiche di Chiara rinvenute sui pedali della sua bicicletta, scoprendo due analisi che lo scagionavano, delle quali però non c'è traccia nei fascicoli processuali dell'epoca. L'omissione sarebbe imputabile al RIS di Parma, allora guidato dal generale Luciano Garofano, che ribatte così.
5: I risultati negativi di altre due analisi non cancellano quelli positivi. Una terza, una quarta analisi che viene negativa può avere una spiegazione.
4: I legali di Sempio hanno 20 giorni per le controdeduzioni, scontato che poi la procura chiede il rinvio a giudizio. Claudio Vigolo, GR1.
2: La Russia, attraverso la sua ambasciata in Belgio, ha scritto alla NATO per protestare contro quella che ha definito la linea avventurista e irresponsabile dell'alleanza, che comprenderebbe esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad nel Mar Baltico, racchiusa tra Polonia e Lituania. Mosca si dice pronta a ricorrere all'intero arsenale per difendere il suo territorio. La NATO replica esortando il Cremlino a porre fine alla guerra in Ucraina e definendo il ricorso a tattiche ibride un segno di disperazione. Messaggio del presidente Mattarella nell'anniversario della strage di Marzabotto sull'Appennino bolognese. 82 anni sono trascorsi dallo sterminio che le SS naziste, spalleggiate dai fascisti, compirono ai danni della popolazione inerme, ricorda il capo dello Stato, sottolineando che con la guerra ricomparsa anche in Europa la memoria è più che mai un dovere. Urgente il rafforzamento delle istituzioni europee, scrive poi Mattarella nel messaggio per l'intitolazione a David Sassoli di un edificio dell'Europarlamento dell'ex presidente dell'Assemblea comunitaria morto nel 2022. Il presidente della Repubblica ricorda il rigore morale e la passione civile. Da Bruxelles, il corrispondente.
6: Dopo un messaggio del presidente Mattarella che ricorda la caratura di statista europeo di David Sassoli, prende la parola Roberta Metsola, che ricorda il monito del suo predecessore alla guida del Parlamento europeo: è più difficile abbattere muri che costruirli, e aggiunge: con David c'erano due possibilità, o eri suo amico o suo grande amico. Ci sono i figli di Sassoli, Livia e Giulio, e la moglie Alessandra, che chiuderà la cerimonia con un invito alla speranza. L'eredità politica di David Sassoli è riassunta da Ursula von der Leyen, un vero custode dei valori europei. europei il regalo più grande che ci ha lasciato, aggiunge la Presidente della Commissione, e la consapevolezza che la speranza siamo noi. A nome del governo italiano interviene Antonio Tajani, anche lui ex Presidente del Parlamento europeo, che ricorda la lealtà di David Sassoli e la sua capacità di guidare le istituzioni senza mai essere di parte. La Presidente del gruppo dei Socialisti Democratici, Iracha García Pérez, cita il discorso di insediamento a Strasburgo nel luglio 2019. L'Europa non è un incidente della storia. Poi la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, sottolinea la fermezza di Sassoli combinata con una mitezza che in lui diventava la più grande forma di autorevolezza. Donato Bendicenti, GR1, Bruxelles.
2: E noi ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento con l'edizione delle 19.
0: Della MotoGP alla radio. A Motegi, il Gran Premio del Giappone.
7: La luce rossa che si va ad accendere e poi il via del Gran Premio.
0: Sabato alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara classica. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
8: 18 e 6 minuti, Rai Radio 1 Sport, tempi supplementari con voi anche in questa seconda ora insieme fino alle 19. I motori, l'abbiamo sentito, lo spot che ci lancia verso i prossimi impegni di MotoGP e di motori. Parleremo tra pochissimo qui su Rai Radio 1 Sport, in studio sempre Giorgio Matteoli
9: e Mario Pezzolla,
8: con Ombretta Conti in regia, Francesco Paradisi in console. Caro Mario, noi parlavamo anche di età poco fa, durante la pubblicità parlavamo dell'invecchiamento e cose di questo tipo. Beh, a 37 anni Thomas Müller, ma quanti gol gli abbiamo visto fare, quanti giocate, quanto ha vinto col Bayern Monaco, con la Germania, di tutto e di più. Ebbene, lui non smette, 37 anni, e continua a giocare. Ha prolungato il contratto negli Stati Uniti, nella Major League Soccer, con i Vancouver Whitecaps, squadra appunto dall'altra parte dell'oceano. Beh, sicuramente, insomma, può essere ancora protagonista. Evidentemente è anche un nome. Il direttore sportivo del club, Axel Schuster, ha detto di Thomas Müller: da quando è arrivato ha abbracciato completamente il club, la città e la provincia, quindi ha fatto capire, diciamo, di sta facendo crescere questa realtà da un punto di vista calcistico. Da trequartista dei Vancouver Whitecaps, per lui finora 19 gol e 12 assist in 35 partite, quindi davvero protagonista assoluto nonostante i 37 anni. A proposito di età, e l'età evidentemente c'è anche per quelli che sono un po' più giovani, ma che con gli acciacchi non se la passano bene. Perché? Perché arrivano notizie di infortuni a causa, e non solo a causa, della sosta per le nazionali. Tegola in casa udinese, perché si è fermato per una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Nicolò Zaniolo, lo ricordiamo, convocato da Mancini, è uno dei nomi di cui si parlava per poter affrontare la Francia. Era rimasto a riposo da un punto di vista delle prestazioni in campo, e invece niente di fatto. Vedremo se Mancini chiamerà qualcuno per sostituirlo. Visto la lunga lista di convocati, non ce ne sarà bisogno. Già iniziato l'iter riabilitativo, realisticamente fa capire l'Udinese ci vorrà un mese per rivederlo in campo. Problemi fisici per un altro esterno offensivo, parliamo di Alexis Lemaker, quel belga che in casa Milan è spesso e volentieri protagonista di buone prove con la squadra di Ruben Amorim. Infortunio alla caviglia per il giocatore belga, che invece non era con la nazionale del Belgio ma era rimasto al Milan ad allenarsi in questi giorni. Stop anche per Selemaker. Ce ne sono altri di infortuni, ma a proposito di notizie importanti, l'ufficialità, la ricordiamo, di questo pomeriggio di Alberto Gilardino, il suo ritorno al Parma. Aveva fatto tanto bene con il Parma da giocatore, pensa, 56 gol in giallo-blu per Gilardino, e adesso torna al Parma da allenatore. arrivano anche i dettagli, per lui un contratto fino alla fine di questa stagione, ma un'opzione in favore del club. Dunque il Parma può decidere se tenere Gilardino per altre due stagioni, arriva al posto di Carlos Cuesta. Lo ricordiamo che se n'è andato per divergenze societarie, per un inizio in effetti non troppo brillante in quel di Parma. Brilliamo invece noi con la musica, Mario, in questo inizio di seconda ora.
9: Olivia Rodrigo ha 23 anni, tu mi dirai ancora 23 anni, ma lei pensa il contrario, lei pensa ho già 23 anni. Comunque grandi numeri per lei. Questa canzone si intitola Stupid Song.

0: could ever say.
1: Questa Stupid Song di Olivia Rodrigo in questo momento ha raggiunto 363.921.013 ascolti. Tu mi dirai, sì, però alcuni tornano e riascoltano. Ma anche quello vuol dire...
2: Funziona.
1: Comunque la ragazza, abbiamo detto, 23 anni, nelle sue vene scorre sangue filippino, tedesco, irlandese. Lei è americana, californiana.
2: E allora, di tutto e di più,
1: l'ho fatto anche vedere prima.
2: Possiamo dire che è internazionale, sì, certo. Internazionale come il nostro prossimo ospite, perché davvero è più internazionale di uno che è protagonista in tutte le categorie, vince dovunque vada o quasi ovunque, che da 48 ore è il nuovo campione mondiale di Superbike. Non è possibile averne ben ritrovato con noi a Nicolò Bulega. Buon pomeriggio.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao Nicolò, e con noi collegato ovviamente c'è il nostro uomo dei motori, delle due ruote a motore. Ci racconta in ogni occasione possibile e immaginabile quello che accade in MotoGP e dunque dal prossimo anno anche le gesta in MotoGP di Nicolò Bulega. Dunque buon pomeriggio a Luca Cesaretti.
4: Buon pomeriggio soprattutto a Nicolò, e complimenti.
2: Complimenti di tutta Radio Rai, Nicolò, davvero una stagione in cui commentavo con un collega ieri, no Nicolò? Ci siamo, hai rischiato quasi di farci annoiare, l'impressione, non si è ben capito se hai vinto per tuo dominio o perché a un certo punto gli altri hanno detto, senti, facciamo una cosa, facciamolo vincere, così magari le ultime gare avrà già vinto il titolo, ci lascia qualche briciola. Che dici?
3: Ah no, dico che invece si sono impegnati tutti fino alla fine, compreso il mio compagno di squadra che comunque è stato tosto tutto l'anno e non mi ha mai lasciato un attimo di respiro, tant'è che lo scorso weekend ha vinto sempre lui, quindi... diciamo che mi sono dovuto impegnare sempre al massimo.
2: Luca, possiamo dire che per una stagione di MotoGP che tu ci racconti con un Bezzecchi che si aggrappa con le unghie alla speranza di titolo e quei due spagnoli là davanti, beh, in compenso ci siamo consolati alla grande con Nicolò in Superbike.
4: Ah sì, assolutamente sì, insomma Nicolò giustamente sottolinea i meriti, e ci sono degli avversari, però insomma i numeri della sua stagione sono spaventosi. In 10 round, ricordiamo che ci sono 3 gare, gara 1, gara 2, la Super Pole Race in ogni round della stagione della Superbike, quindi su 30 gare Nicolò ne ha vinte 26 con 4 secondi posti, 9 pole su 10, ha vinto le prime 21 gare di fila, che con le 4 con cui aveva chiuso la scorsa fanno 25 di fila ed è un record, insomma ha distrutto tutti i record, ne manca uno negli ultimi 2 round. Nicolò, sei a meno 1 dalle vittorie stagionali rispetto al record di Bautista, a questo punto c'è da mettere la ciliegina sulla torta.
3: Sì, diciamo che quello, i record quest'anno sono venuti un po' gara dopo gara, no? E adesso ci mancherebbe quest'ultimo, che è quello di vincere 27 gare in una stagione, e quindi dai, proviamo a fare anche quello. Abbiamo ancora 6 gare a disposizione, 2 round, ma come hai detto te sono 3 gare, quindi ci saranno 6 gare in totale e proverò a vincerne altre 2 almeno per provare a strappare anche quest'ultimo record.
2: Luca, tra l'altro c'è un altro aspetto importante relativo alla carriera di Nicolò Bulega, iniziata prestissimo, da giovanissimo, le avventure tra Moto3 e Moto2 con risultati non sempre magari come sperava Nicolò, la capacità di ripartire, no? Di capire che la Supersport e la Superbike potevano essere un nuovo trampolino di lancio, no Luca?
4: Adesso ce lo facciamo raccontare da lui, però sì, come dicevi te, insomma lui era un po' il predestinato, perché debuttò e vinse al CEV, il campionato europeo che adesso si chiama Junior GP, con anche il 46 sul cupolino di Valentino, e lui faceva parte anche dell'Academy. Poi in Moto3 ha debuttato con una grande prima stagione, settimo in campionato, un po' di difficoltà tra Moto3 e Moto2, giovanissimo ha deciso di passare in Super Super Sport, lì Niccolò, quando per tanti no, sembravi l'ennesimo pilota con grande talento che poi però non riusciva a mettere tutti insieme, hai avuto anche la caparbietà di ripartire da zero in un paddock nuovo con moto completamente nuove, perché non erano prototipi ma moto di serie, e sei risalito gradino dopo gradino, il titolo in Super Sport, poi due titoli da vice campione in Superbike, e quest'anno hai chiuso il cerchio con questo titolo mondiale.
3: Sì, allora parto diciamo dal discorso di prima. Comunque è vero, quando ero piccolo diciamo ero un po' sulla bocca di tutti, perché vincevo tanti campionati e tutti quelli che facevo, e quindi anch'io mi sentivo poi di arrivare al mondiale e fare subito molto bene, no? Poi in realtà ho fatto bene il primo anno, ma poi per una serie di motivi, un po' per il fisico, che comunque sono abbastanza grandino sulla moto 3 che è piccola, essere pesanti è penalizzante, e poi per altri motivi che non sto qui a elencarveli tutti, ho fatto un po' di fatica, e poi alla fine è venuta fuori questa possibilità di andare a fare la Super Sport con il team Aruba. E da lì sono diciamo ripartito alla grande, perché mi hanno dato, hanno creduto in me, mi hanno dato tutto quello che serviva per poter vincere e far bene, e alla fine abbiamo vinto due mondiali, uno in Super Sport e uno in Superbike, e poi quando è andata male gli altri due anni abbiamo fatto secondi, quindi delle grandissime stagioni sempre.
2: A proposito di esordi da piccolo, no? C'è un'immagine che hai condiviso, Niccolò, sui tuoi social nelle scorse ore, tu con un bimbo, una passione che inizia già da piccolissimi, quasi nella maggior parte.
4: Figlio d'arte, dico...
2: Sì,
4: figlio
2: sì,
4: d'arte.
2: Ma tu sei figlio d'arte e anche per questo hai iniziato prestissimo, però sai, non è scontato, no? Non è che perché tuo papà Davide gareggiasse lo dovessi fare anche tu, e soprattutto che dovessi arrivare a questi livelli, fa capire, no, l'importanza poi di un personaggio come te anche per il mondo dei motori in Italia, come lo è ad esempio il giovane Kimi Antonelli in Formula 1, insomma quel trasmettere ai giovani. Hai citato tu i tuoi inizi, ecco, è anche questo, no? La passione che inizia sin da piccolissimi.
3: Sì, allora io sono nato e cresciuto in una famiglia dove le moto, si parlava di moto e basta durante il giorno. E mio babbo correva, e poi quando io sono nato aveva un team nel Mondiale Super Sport, appunto quello che io ho vinto nel 2023 poi. E quindi sono cresciuto a pane e moto. Era inevitabile. Poi vabbè, io quando sono nato chiaramente stavo sempre con i miei genitori che andavano sempre in giro per il mondo per le moto, e quindi non ho fatto altro che chiedere continuamente di poter provare la moto quando ero bambino. E poi niente, sono partito e ce l'avevo dentro, ecco, non sono mai riuscito a smettere.
2: E anche quella di Niccolò Bulega, Luca, è la ciliegina sulla torta al 2027 della MotoGP, no? Un paio di novità nel calendario, nuove regole in assoluto, nuovo regolamento per la MotoGP, e soprattutto l'arrivo di Niccolò Bulega che insomma con la VR46 davvero può essere un'emozione in più.
4: Eh beh, io penso che Niccolò chiuda un po' un cerchio per il momento della sua carriera, nel senso che diventa il secondo pilota italiano che vince il Mondiale Superbike dopo Biaggi 2010 e 2012 con Aprilia. Lui lo vince su una moto italiana, Ducati, il primo italiano a vincere su Ducati in Italia, a Cremona nell'anno del centenario di Ducati. E poi appunto si è riguadagnato così anche insomma un posto nella MotoGP, era il suo sogno immagino da bambino, ci è arrivato con una strada un po' più lunga, però Niccolò, questo è anche testamento del fatto che non tutti, no, hanno gli stessi tempi di maturazione, però poi se c'è la voglia, la determinazione, il talento, alla fine insomma si riesce ad ottenere i risultati.
3: Sì, certo, come hai detto te, non tutti riescono a maturare presto, perché comunque per fare questo sport che sei sempre in giro per il mondo con tantissimi adulti, perché alla fine la squadra, a parte il pilota, ma il resto sono tutti grandi, Comunque a 15 o 16 anni devi già ragionare come uno di 30 e non è scontato, non è sempre così facile, non tutti lo fanno. Io non l'ho fatto subito, l'ho fatto un po' dopo, e il problema è che non ti aspettano e quindi devi cercare di bruciare le tappe e di diventare uomo il prima possibile. E quindi diciamo che io ci ho messo un po' di più, ma alla fine, facendo il giro largo, come avete detto voi, il prossimo anno farò la MotoGP, che è sempre stato il mio sogno, con qualche anno di ritardo, ma alla fine ci sono arrivato facendo il giro un po' più largo, ma alla fine è stato bello anche così, adesso che ci penso.
2: Senti, ma
4: e
2: qua...
4: per arrivarci, Giorgio, sì. Insomma, sottolineiamo che sì, ha vinto il titolo mondiale in Superbike Nicola Bulica, ma quest'anno è stato anche colui che si è caricato gran parte dello sviluppo della Ducati in MotoGP dell'anno prossimo. La rivoluzione, l'abbiamo detto, tecnica, moto nuove da 850 centimetri cubici con un po' meno appendici aerodinamiche e nuove gomme, le Pirelli, non esattamente quelle che lui sta utilizzando in Superbike, però insomma nuovo fornitore, quindi insomma doppio lavoro,
3: Sì, il prossimo anno la MotoGP avrà un bel cambio, tutti quelli che hai appena elencato, e quindi sarà un po' l'anno zero, no? Ripartiranno tutti un po' da zero ed era il momento perfetto per entrare, perché un conto è andare in MotoGP con piloti che sono abituati a guidare sempre quella moto da diversi anni, aveva sicuramente un aspetto importante è il cambio di regolamento, perché ti dà un aiuto, perché almeno partono tutti da zero e riesci perlomeno a partire alla pari degli altri. Poi quest'anno io sto facendo i test grazie a Ducati, che mi ha concesso di poter provare la moto e di darmi questo ruolo importante, quindi anche di darmi un ruolo di responsabilità di sviluppare la moto che debutterà il prossimo anno in MotoGP.
2: In più c'è un piccolo dettaglio: si chiude il calendario con Portogallo e Spagna e si chiude più o meno celebrando il compleanno di Nicolò Bulega, perché qua abbiamo parlato di gruppi, no Nicolò? Quando si va in giro il gruppo della squadra è un gruppo di vecchietti tra virgolette, o comunque insomma sicuramente più grandi di te, ma arrivano i 27 anni per Nicolò Bulega, quindi insomma inizi a essere un vecchietto anche tu. Mi viene a chiedere subito se festeggerai andando subito in vacanza, perché sbirciando dai social di Camilla si vede che qualche vacanza tra mare e montagna sei riuscito a farla, però poi quando finisce la stagione i piloti approfittano un po', al di là dei test, arriva la MotoGP, va bene tutto, però si riesce a rubare sempre un po' di vacanza, no?
3: Ma sì, dai, quest'estate abbiamo fatto 10 giorni al mare e abbiamo avuto un'estate abbastanza impegnativa dal punto di vista degli impegni con le moto, quindi appena abbiamo avuto 10 giorni, come tutti, siamo andati al mare e poi abbiamo fatto un weekend in montagna, come hai visto. E non mi ricordavo più neanche io, sei più informato di me quasi.
2: Lo vedi? I social fanno miracoli, è che tu condividi tutte cose serie, da grande professionista dei motori.
3: Sì,
2: e quindi...
3: a me non piace in realtà condividere troppo, è più forse la mia fidanzata che ha messo qualche foto,
2: esatto.
3: Ma io metto foto di moto e basta.
2: Tra l'altro cambia la vita con la MotoGP anche da questo punto di vista, perché sì, è stata un'estate impegnativa, ma in MotoGP... insomma sono quasi il doppio gli appuntamenti, no? Si gira il mondo davvero con ritmi elevatissimi.
3: Sì, ci sono molti più impegni, quindi bisognerà fare ancora più sacrifici, si sta un po' più lontani da casa, però alla fine per raggiungere il tuo sogno, questo si fa più che volentieri, ecco.
2: Non vogliamo abusare troppo del tempo di Nicolò Bulega, ma non posso che lasciare al nostro uomo delle moto Luca Cesaretti l'ultima domanda per il campione del mondo della Superbike.
4: Ah, senti, guardiamo avanti, visto che stavamo parlando del futuro, insomma, di quello che sta costruendo, ha costruito Nicolò, ma continuerà a costruire. Sottolineava Giorgio, insomma, il calendario 27 anni, quindi sei insomma un coetaneo degli altri ragazzi italiani che corrono in MotoGP, penso a Marco Bezzecchi, penso a Pecco Bagnaia, poi con loro sei davvero cresciuto, no? Anche in Academy. Allora la domanda, Nicolò, è: cosa vi siete detti nel momento in cui, insomma, è diventato ufficiale che l'anno prossimo ritornerai a battagliare con loro come facevi fin da bambino?
3: Sì, ma guarda, in realtà alla fine siamo tutti un po' avversari, no? C'è qualcuno che ha un rapporto un po' più bello e qualcuno invece che lo guardi solo come un avversario. Sicuramente con Pecco, con Bagnaia, è quello che ho... diciamo un rapporto un po' migliore, perché eravamo amici già quando eravamo piccoli e quindi lui è stato molto carino, mi ha mandato dei messaggi dicendomi che me lo sono meritato, che quello che abbiamo detto noi in questa chiacchierata, insomma, che ho fatto il giro un po' largo ma che alla fine mi meritavo di essere lì anch'io, e Pecco è sempre un bravo ragazzo, ecco.
2: E allora ovviamente sono parole queste tipiche, tra l'altro, Luca, no? di chi sa che manca ancora diverso tempo, poi vedremo quando sarà il momento di andare in pista, c'è la rivalità che torna protagonista anche tra vecchi amici, quelli che saranno protagonisti della MotoGP del 2027, ci sarà tra i nostri Alfieri anche il fresco campione mondiale Nicolò Bulega. Grazie per essere stato con noi su Radio Uno Sport.
3: Grazie a voi.
2: E grazie a Luca Cesaretti.

0: Dan con il suo, con il loro stile inconfondibile, questo è un pezzo dell'80. Poi Donald Fagen, uno di loro, avrebbe fatto da solo e infatti lo si riconosce. Adesso Donald Fagen, che però è rimasto l'unico degli Steely Dan, va in giro con il nome Steely Dan. E si vede che lo può fare, non è così facile. È come se Paul McCartney andasse in giro con scritto The Beatles. Non lo può fare.
1: Non lo può fare, c'è chi può e chi non può, mettiamola certo, così. Saranno accordi tra di loro, accordi che evidentemente non sono stati rispettati, regole che non sono state rispettate. Se si parla tanto del nostro calcio, torneremo a parlarne tra pochissimo, ma in Inghilterra arriva una notizia sensazionale legata al passato recente del Manchester City. Si è detto tante volte, no? Gli sceicchi, queste ricchissime proprietà anche al Paris Saint-Germain, no? Manchester City, che stravolgono alcune realtà del pallone, le arricchiscono, le rilanciano e vanno a dominare economicamente. Si è spesso detto chissà se hanno fatto tutto nel modo lecito. Ebbene, adesso a quanto pare si scopre che no, non è così. Perché? Perché arriva una ufficialità: il Manchester City è stato giudicato colpevole in Inghilterra di violazioni finanziarie, ma non una, per 9 stagioni, Mario. E quindi tutto questo chiaramente
0: Mancini
1: rischia di...
0: ha detto io non c'entro niente.
1: Mancini, la... beh, giustamente non poteva che
0: ha vinto,
1: dire...
0: Ha vinto un titolo. Con
1: ha vinto un titolo, ma diversi anni fa, insomma, però è chiaro che tutto questo arriva sulla base della decisione di una commissione indipendente, colpevole il City di tutti i capi d'accusa mossi dalla Premier League, questo nell'arco di un periodo appunto di 9 stagioni, sulle accuse in relazione alla sua mancata cooperazione con l'indagine della Lega per 115 accuse contestate nel febbraio 2023. Dopo 3 anni e mezzo arriva dunque questo verdetto. Le stagioni compromesse sono quelle che vanno dal 2009-2010 al 2017-2018. Avrebbe il City predisposto contratti fittizi, che dunque hanno travisato il reale accordo tra le parti, con diversi partner commerciali al fine di gonfiare artificialmente i ricavi del club, ridurne i costi. Avrebbe presentato poi il Manchester City conti falsati, occultato il reale stato delle sue finanze, insomma davvero una violazione significativa dei limiti di spesa sia per quello che riguarda la Premier League sia per la UEFA. E ricordiamo che il City è stato protagonista per anni, ovviamente fin qui, anche in Champions League. Chiaramente noi non possiamo sapere come stanno le cose, questa è una prima decisione che il City ha già presentato appello. Tu facevi riferimento alla figura di Roberto Mancini. Beh, purtroppo per l'attuale commissario tecnico della nazionale, lui era proprio allenatore del City in alcune di quelle stagioni, non solo fu al City in quegli anni e fu allora che vinse la Premier League nel 2012, ma vinse anche l'FA Cup, andò avanti, molto avanti anche in Europa League, insomma davvero tanti dubbi arrivano anche appunto su quello che può essere il legame economico tra il Manchester City e Roberto Mancini. Arriva puntuale la risposta del club allenato oggi dal nostro Maresca. Si dice il City deluso che è sorpreso dal parere della commissione della Premier League pubblicato oggi riguardo appunto a questa sua violazione. Si definisce il City innocente rispetto alle accuse mosse dalla Premier League, parla di un'ampia documentazione di prove irrefutabili a sostegno di tutte le sue posizioni e soprattutto dice il processo rimane in corso e le

0: chiaramente si contrappone totalmente a questa decisione. Vedremo che accadrà. Pensa Mario, c'è addirittura chi dice che il City potrebbe vedere revocati i titoli in passato e avere una maxi multa o sanzioni davvero pesanti. Qualcosa di simile non si è mai verificato in Premier League, quindi è difficile da prevedere le decisioni. Invece, chiaramente, Mancini oggi è CT della nostra nazionale, come dicevamo, ed è tempo per lui di pensare all'Italia. Dopo il successo in Turchia si parla di Francia, arrivano però i giudizi su quelle che sono le decisioni sui giudizi su quelle che è stata la prova dell'Italia in Turchia da parte dei vertici del nostro sport. L'attuale presidente della Federcalcio, vedremo se sarà ancora lui in futuro o meno, ma intanto c'è lui, Giovanni Malagò. Sentiamo il suo commento al microfono del nostro Emilio Mancuso. Malagò:
1: i diversi esordienti sono la speranza sulla quale ci dobbiamo affettuosamente, e non dico disperatamente, aggrappare, perché insomma vincere in un contesto climatico ambientale così difficile, con dei ragazzi poco più che ventenni, sento di dire, di grandi e importanti prospettive, poi è chiaro che questo è solo il primissimo passo, che però insomma si vede una luce in fondo al tunnel. Bisogna molto molto molto lavorare, e il clima all'interno della squadra è molto buono, e su questo credo che Mancini sta facendo, secondo me, in pieno la sua parte, e anche la presenza di Claudio Ranieri.
2: Rai Radio 1 Sport.
0: Insomma, Mancini sta facendo la sua parte, dice Giovanni Malagò, non può che essere entusiasta almeno di questo successo, visto come è andata male la prova con il Belgio. Soddisfatto anche il presidente del CONI Buonfiglio quest'oggi. Tra poco però, Mario, torneremo a parlare di motori e in particolare di Formula 1.

0: David, che si fa chiamare Passenger, cerca di rinverdire i vecchi fasti, perché questa sua nuova It Was Gonna Be With You non ha gli ascolti dei 3 miliardi di Let Her Go. E infatti tu
1: subito
0: hai
1: ricordato Let Her Go, si sente
0: bell'orecchio
1: l'inflessione, bell'orecchio. È un complimento, io ti ringrazio, ma chiaramente mi inchino a chi di musica ne sa ben di più, ovvero il nostro uomo abituato alla musica dei motori della Formula 1, Manuel Codignoni. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio. Ammetto che non conoscevo questo pezzo, però appena l'ho sentito ho detto: questo è un plagio. Mi ricorda questo è un plagio, questo è chiaramente Let Her Go.
1: L'ho detto anch'io,
0: di se stesso, un plagio di se stesso.
2: L'autoplagio è di quello di cui non ti potranno mai accusare, se non i critici, diciamo.
1: Noi siamo critici, non possiamo però essere critici, Manuel, verso una delle notizie che arrivano dalla Formula 1 in queste ore: la conferma da parte dell'Aston Martin in monoposto per Fernando Alonso, un giovanotto che si farà, Manuel, si farà, 46 anni in Formula 1.
2: 46 anni e ci sarà anche quanto
1: a luglio
2: di anni,
1: prossimo.
2: Voglio dire. Esatto. Sì, perché allora sembra veramente una favola infinita quella di Fernando Alonso, classe 1981, la mia stessa età, e quindi diciamo io faccio sempre il tifo perché lui resti in Formula 1, perché è un modo per aiutare a sentirci tutti quanti giovani. Per dare un'idea, un altro classe 81 suo coetaneo è uno che ha smesso da un bel po' di tempo, ovvero sia Felipe Massa, che sfiorò il titolo con la Ferrari nel 2008, ha smesso già tanti anni fa, anche lui era un classe 1981, continuerà anche il prossimo anno con l'Aston Martin. I più maligni dicono che l'Aston Martin è una squadra dove c'è un pilota che non ha più voglia di correre da anni, ma continua a farlo perché suo padre è il padrone della scuderia, ovvero sia Lance Stroll. Dall'altra parte invece è un pilota che ha così tanta voglia, forse anche troppa, che nonostante la carta d'identità continui ad andare avanti, non se la sente di smettere. Al di là di questo, bisogna comunque riconoscere che la classe di Fernando Alonso resta, e che il racecraft di Fernando Alonso, ovvero sia la capacità soprattutto in gara di tirar fuori il massimo dalla vettura, ancorché disgraziata come la Aston Martin di quest'anno, resta immutata. Non a caso la macchina verde inglese ha solamente 3 punti nel campionato costruttori e li ha riaccolti tutti quanti Fernando Alonso. Permettimi però di fare un gioco con voi, insomma, cari Giorgio e Mario, e con i nostri ascoltatori, anche giocando con il fatto che il prossimo fine settimana già si torna in pista in Malesia e che la Formula 1 non corre in Malesia dal 2017. Ho trovato una roba in internet che adoro. Nel 1900, l'ultima volta che la Formula 1 arrivò a un gran weekend di corsa in Malesia, Verstappen aveva vinto una sola gara, Hamilton aveva solo 3 titoli mondiali e adesso ce ne ha 7. Drive to Survive, la famosa serie televisiva, sarebbe stata annunciata 5 mesi dopo. Leclerc stava per vincere il mondiale di Formula 2, Norris stava per vincere l'europeo di Formula 3, Russell la GP3, Piastri era nella Formula 4 inglese, Gasly doveva ancora correre in Formula 1, Alonso aveva già 36 anni.
1: Insomma, vedi, questo ci fa sentire tutti, diciamo, straniati da questa situazione, ma secondo me fa sentire già vecchio Fernando Alonso, perché vuol dire che se lui ne aveva già 36, vale anche per te, dato che siete coetanei, una classe d'oro anche per Radio Rai, se non sbaglio anche il buon Guido Ardone è un coetaneo tuo e di Fernando Alonso. No, mi dice il buon Mario Pezzola che è un classe 80, quindi niente, non può correre in Formula 1 Guido Ardone, però noi
0: vabbè, di ottobre dai,
1: almeno,
0: quasi,
1: no,
0: quasi.
1: Almeno rimane con noi a Radio Rai, non ce lo ruba qualche monoposto di Formula 1. A proposito di però non più giovanissimi, qualche critica, non per l'età, però insomma, ecco, è difficile che possa maturare ancora, è arrivata in questi anni sicuramente per il signor Vasseur in Ferrari, e anche per questo negli ultimi giorni si era parlato di un suo possibile addio, si è proposto Horner, che qualcosa di buono in Formula 1 ha fatto. Ma tutto questo delirio che sta accadendo tra voci e verità, come la vivi tu, Manuel? Cosa credi ci sia di vero? Ecco.
2: Allora, una notissima esperta di Formula 1 come la buonanima di mia nonna, classe 1929.
1: Adesso abbiamo qualche, aspetta che abbiamo qualche difficoltà, vediamo se riusciamo a sentirti meglio.
2: Sentite meglio adesso?
1: No, è disturbato il collegamento, ed
2: allora
1: sarebbe un peccato. Vediamo se proviamo a effettuare.
2: Mi sentite
1: di nuovo
2: meglio adesso?
1: Adesso sì, perfetto, vai.
2: Perfetto. No, allora dicevo, una notissima esperta di Formula 1, la buonanima di mia nonna, classe 1929, soleva sempre dire: quando tuona da qualche parte piove. E dunque, tra le tante critiche che sono arrivate e le tante voci su Fred Vasseur, qualcosa di vero evidentemente, probabilmente c'è. C'è, diciamo, per certa un certo tipo di insofferenza nei confronti soprattutto di Benedetto Vigna, dei mancati successi della Ferrari, perché oramai Vasseur è dal 2023 che guida la scuderia. C'è stata di mezzo l'autocandidatura, a volte un po' a sparigliare le carte, di Chris Horner, che in un'intervista al Times ha detto: oramai ho già ottenuto tutto quanto in Formula 1, l'unica maniera per cui tornerei senza una quota azionaria è andare in Ferrari, guarda un po', a cercare di spettinare un po' il mio amico Toto Wolff, che ha i capelli un po' troppo in ordine, ha usato proprio questo tipo di espressione, ma soprattutto ha detto la Ferrari è uno sleeping giant, un gigante dormiente che deve essere svegliato. Quindi questo è stato un terremoto che è piombato sul fine settimana di Baku, e questa mattina è arrivata la comunicazione secca da parte della Ferrari che rinnova la fiducia a Fred Vasseur. È stata convocata una specie di call online in fretta e furia, in cui è stato detto la Ferrari garantisce ancora tutta quanta la fiducia a Fred Vasseur, la Ferrari spinge Fred Vasseur. Ora, qualche di voi, diciamo, ha non i capelli bianchi ma un minimo di memoria, ricorderà che a fine 2022 fu fatta la stessa cosa per Mattia Binotto, che dopo due mesi fu silurato, e quindi sono smentite che lasciano un po' il tempo che trovano. Detto questo, la Ferrari ha fatto bene, secondo me, a prendere parte a questo dialogo, andando subito ad esprimere la propria posizione, anche per legittimare di fatto quello che è al momento il capo della Ferrari, e lo resterà quantomeno fino a fine stagione. Quello che poi succederà è incerto, perché insomma è chiaro che la Ferrari puntava molto sul 2026, sì, e la stagione non è andata come ci si aspettava e come i tifosi della Ferrari speravano che andasse. Riflessioni saranno fatte probabilmente magari anche da parte dello stesso Vasseur, perché c'è anche chi dice che magari potrebbe essere lo stesso Vasseur a fare un passo indietro. Poi a quel punto si aprirebbe il tema della successione, ma soprattutto si aprirebbe un altro tema ancora più importante, secondo me, che è quello della squadra. Vasseur, ecco, ci ha messo 3 anni a costruire la sua squadra. Se si prende un nuovo team principal, fosse anche Horner, che è uno che dal nulla ha creato la Red Bull e l'ha portata a vincere,
1: però non l'ha fatto in 3 mesi, ecco.
2: Esatto, se Roma non è stata costruita in un giorno, come si dice, figurateci Maranello. Insomma, a quel punto potrebbero esistere 2 possibilità: una soluzione morbida, ovvero sia mettere un uomo di Vasseur, un uomo interno, e a questo punto il nome potrebbe essere anche quello di Jerome D'Ambrosio, che è il vice team principal. La Ferrari è l'unica ad avere un vice team principal tra i top team, però non sarebbe un nome forte, insomma, capisco che Jerome D'Ambrosio non avrebbe appeal come nuovo team principal della Ferrari. Poi magari è bravissimo, persona squisita, ho avuto la possibilità di chiacchierarci più e più volte, parla un eccellente italiano, cosa che viene rimproverata a Vasseur di non aver mai imparato, eccetera eccetera. Però se fai fuori Vasseur, a quel punto tu hai bisogno di un nome importante, e l'unico nome veramente importante sulla piazza in questo momento è quello di Chris Horner, che si è proposto. Però spesso e volentieri si dice, no, quando si fanno dei nomi è per essere bruciati. Ecco. C'è anche chi malignamente sostiene che l'abboccamento ci sia stato, che la cosa non si sia chiusa, probabilmente non per volontà dello stesso Horner, il quale abbia voluto lanciare un po' questa bomba a voler destabilizzare l'ambiente. Certo. Non mi volete, non mi avete voluto, adesso vi faccio vedere io cosa significa il mio nome. Insomma,
1: beh, più che altro
2: è un risico complicato. Diciamo.
1: È molto complicato, ma dal punto di vista del, diciamo, no, i risultati sono difficili da comprendere. Però prima di salutarti, Manuel, il personaggio Chris Horner, ecco, perché sicuramente è molto diverso da Fred Vasseur. Ho anche l'impressione, no, che spesso in Ferrari si sia puntato in quel ruolo su delle figure, non dico sempre che stavano sempre dietro le quinte, però anche diverse rispetto a un Chris Horner che, lo ricordiamo, è esuberante, ecco, dal punto di vista proprio della personalità. E non lo dico soltanto perché ha sposato Jerry Halliwell, ex Spice Girl, e su quello insomma non possiamo che fare i nostri applausi, però è proprio un personaggio, diciamo così, no? Quasi una rock star del suo ruolo. Non possiamo accomunarlo a Fred Vasseur.
2: Allora, diciamo che Chris Horner nasce come pilota, e anche questo è un dato di fatto, perché anche Toto Wolff nasce come pilota. Entrambi si sono resi conto a un certo punto della loro carriera, da persone intelligenti, di non avere il talento necessario per poter primeggiare da piloti nel motorsport, e si sono dedicati con grande successo ad altro. Chris Horner è un duro. Chris Horner è uno che è sopravvissuto per 20 anni in seno alla Red Bull, che è un team che si mangia tutto: piloti, dirigenti, ingegneri e quant'altro. Quindi significa che è uno che, diciamo, gli attributi esagonali ce li ha di serie, mettiamola così. È un duro, è uno che ama parlare chiaro, è uno che non ha paura di metterci la faccia davanti alle vittorie, davanti alle sconfitte, è uno che dal nulla ha costruito una squadra che ha vinto tanto, è uno che pretende di avere mano libera, è uno che, a cui non piace scendere a compromessi, è uno cui invece al contrario piace lo scontro. Nella famosa serie televisiva Drive to Survive, che io personalmente detesto, ci sono però alcuni insomma retroscena che sono divertenti, tra cui un incontro tra i vari team principal in un gran premio, credo fosse quello dell'Azerbaigian, in cui c'era il problema nel 2022 delle macchine che saltavano, del porpoise, no? Con Toto Wolff, allora team principal della Mercedes, che non andava, che diceva: c'è un problema medico, anche i piloti si lamentano. E Chris Horner gli risponde: you have a problem with your car, change your fucking car, ovvero sia, hai un problema con la tua macchina, modifica quella tua C di macchina. Cioè, non è uno che, a cui piace andare tanto per il sottile, è uno che, ripeto, in una scuderia come la Ferrari, dove la comunicazione riveste un aspetto importante, spesso e volentieri viene concordata, edulcorata, gestita parola per parola, non so come potrebbe inserirsi, però è uno che il suo mestiere lo sa fare molto bene, lo sa fare molto bene, e che sarebbe il top. Ripeto, sarebbe affascinante vederlo vestito di rosso, non so quanto questo matrimonio, diciamo, potrebbe funzionare per tanti tanti tanti aspetti anche culturali.
1: Allora, vedremo, sicuramente c'è da scoprirlo nel tempo, ma prima c'è il circuito di Sepang, che in questo weekend torna protagonista con il racconto di Manuel Codignoni, come sempre. Intanto grazie Manuel e buon lavoro.
2: Grazie a voi, buon proseguimento, ciao a tutti.
1: E si avvia a conclusione questa puntata di Tempi Supplementari. Ribadiamo notizia del giorno: la decisione in Inghilterra, Manchester City colpevole, violati sistematicamente i limiti di spesa per 9 anni, a rischio titoli e conquiste dei Citizens. Vedremo cosa si deciderà. Per oggi è solo una prima sentenza, arriverà puntuale il ricorso dei gli azzurri di Manchester, oggi, che tra l'altro abbiamo dimenticato di fare gli auguri a chi? Ne fa 50 il signor Andriy Shevchenko. Insomma, uno che i gol li faceva 2 giorni dopo i 50 di Francesco Totti. Ebbene sì, 29 settembre, perché come disse il suo proprietario all'epoca al Milan, Silvio Berlusconi, sapete perché è forte? Perché è nato il mio stesso giorno. E quindi, ecco, forse il motivo non era quello, forse che Sheva era forte e basta, e al Milan lo abbiamo visto. E quanti gol ha fatto Sheva, quanti gol possiamo seguire sulle onde di Rai Radio 1 Sport? Speriamo tanti dell'Italia in Francia venerdì, ne parleremo in questi giorni. Ma intanto la linea al GR1, la linea in musica.
0: Sì, ringraziamo però la nostra
1: Ombretta Conti in regia, e Francesco Paradisi. Perfetto. In console, ovviamente. Benissimo. Sia mai.
0: È un evergreen rinverdito da Giuliano Palma. Noi ci ritroviamo presto.
1: Vai.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Carburanti, anche Kuwait mette un tetto ai prezzi, Eni rilancia sulle bollette, Giorgia Meloni ha accolto l'appello del governo. Richiamo di Mattarella ai valori europei, urgente rafforzare le istituzioni comunitarie, i conflitti fanno regredire il senso di umanità. Mosca minaccia la NATO, difenderemo Kaliningrad con tutto il nostro arsenale, l'alleanza replica, abbiamo mezzi per difenderci. Giallo della Ricina, nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, stamane perquisiti gli studi, al momento non è indagato. Prita, l'anteprima di Rai Fiction, Celestino V, l'eremita che diventò Papa, la di Rossi, combattere la disinformazione è un valore per la democrazia e missione imprescindibile del servizio pubblico. La musica incontra il mistero, Giusy Ferreri debutta come scrittrice, racconta al GR il suo noir, le voci interrotte, la prima indagine di Minerva. Calcio, Premier League, la commissione indipendente conferma il Manchester City ha violato sistematicamente i limiti di spesa, il club annuncia ricorso. Buonasera da Alice Andreoli, caro carburanti, anche Kuwait ha deciso di adottare un tetto al prezzo di benzina e gasolio dopo Eni e IP, ma l'Unione Europea rimane vigile su eventuali distorsioni di mercato.
3: Per ora Bruxelles sceglie di non commentare la decisione di alcune compagnie petrolifere di fissare un tetto al prezzo di benzina e gasolio, ma valuta, come annunciato dal commissario europeo per l'energia Jorgensen, misure per la sostenibilità economica dei carburanti. Intanto oggi anche Kuwait, dopo Eni e IP, ha deciso di fissare un price cap su benzina e diesel. Il taglio, si legge in una nota del gruppo, verrà applicato con un approccio modulare a partire dal 1 ottobre e durerà un mese. Intanto Eni ha fatto sapere che da dopodomani 1 ottobre per i nuovi clienti che sottoscriveranno l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitud, ma anche per i già clienti che cambieranno piano, offrirà il 30% di sconto sulle bollette di luce e gas con prezzo bloccato per 2 anni, uno sconto totale di 200 euro all'anno. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere inoltre che dal 6 di ottobre verrà comunque prorogato il taglio delle accise sul gasolio. Soddisfatta Confindustria, per il presidente degli industriali Orsini il prezzo fisso aiuta. Gelsomina Testa, GR1.
2: Soddisfazione per la scelta di Kuwait, terza compagnia ad abbassare i prezzi dei carburanti, ha espresso la premier Giorgia Meloni da Praga, dove si trova in missione in diretta la nostra inviata Federica Ionta.
4: Sì, la Presidente del Consiglio ha ringraziato formalmente lo Stato del Kuwait e il gruppo petrolifero che controlla i distributori Kuwait in Italia, ha colto l'appello del governo, la loro mossa conferma, ha detto Giorgio Meloni, che è possibile fare qualcosa di concreto per aiutare le famiglie contro il caro carburanti. Dossier questo stamane al centro della telefonata con Bin Salman, in cui Meloni ha espresso solidarietà all'Arabia Saudita e confermato l'impegno dell'Italia per una svolta diplomatica del conflitto nel Golfo centrale, la libertà di navigazione a Hormuz e Bab el Mandeb, ha ribadito la premier, che di energia parlerà fra poco qui a Praga nel bilaterale con il primo ministro Babiš. Italia e Repubblica Ceca lavorano a un pacchetto di misure sugli ETS, il sistema di tassazione del carbonio, da presentare al prossimo Consiglio europeo di metà ottobre. Sui social infine Giorgia Meloni ha rivendicato le misure del decreto scuola, integrazione e sicurezza, gli obiettivi indicati per dare opportunità ai ragazzi, ha detto la premier. Da Praga con Serena Mancarella, linea allo studio.
2: E sui prezzi calmierati ai distributori si concentra il confronto politico.
5: Sul caro carburanti, soddisfazione da tutte le forze di centrodestra. Per Fratelli d'Italia una prova di autorevolezza che conferma il buon lavoro del governo. Raffaele Speranzon.
6: Un tetto al prezzo dei carburanti rispondendo all'appello del governo Meloni. Un aiuto concreto per le famiglie italiane, frutto dell'autorevolezza e della credibilità di Giorgia Meloni.
5: Il price cap, un successo voluto da Forza Italia, rimarcano gli azzurri. Un ottimo risultato anche per la Lega, che ora chiede in manovra un contributo anche dalle grandi banche. Per il PD ci vogliono interventi strutturali. centrali, dal governo, dicono nessun piano per abbassare le bollette di famiglie e imprese, solo sconti temporanei e tardivi. Per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, la riduzione delle prezze è solo uno sconticino a tempo. Ora insiste a tassare gli extra profitti delle compagnie. Da Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni.
0: Siamo alla serie degli spot. La verità è che manca una strategia anche su questa vicenda più specifica. Le scelte di Eni e P dimostrano una cosa, quello che noi avevamo sempre detto: era possibile intervenire sugli extra profitti.
5: Alessandra Allegra, GR1.
2: Messaggio del presidente Sergio Mattarella in occasione dell'82esimo anniversario dell'eccidio di Marzabotto sull'Appennino bolognese. La strage nazista provocò 770 morti, tra cui 216 bambini. E il capo dello Stato è poi tornato sulla necessità di consolidare l'unità dei paesi europei in un messaggio per l'intitolazione a David Sassoli di un edificio all'Eurocamera.
7: Invita il presidente Mattarella a non disperdere le idee di David Sassoli, convinto europeista, uomo della cultura e del dialogo, si batté per una integrazione sempre più efficace, ricorda il capo dello Stato, sottolineando come l'Unione sia una comunità di destino che necessita di rafforzamento, tanto più adesso, avverte, in cui l'aggravarsi di conflitti mette a rischio l'orizzonte di pace costruito finora. Un auspicio di memoria che riguarda anche episodi tragici del passato, come la strage di Marzabotto, quanto accaduto 82 anni fa ad opera di nazisti e con la complicità dei fascisti, scrive Mattarella in una nota diffusa in mattinata, fu causato da miti razzisti e da una strategia di annientamento di intere popolazioni e ora rischia di ripetersi perché i conflitti travolgono regole e argini e fanno regredire intelligenze e ogni senso di umanità. La storia, conclude, ci ha dato prova che la civiltà di pace si sorregge sulla democrazia, la partecipazione, la cultura della solidarietà e la giustizia. Valentino Russo, GR1.
2: Sul fianco orientale dell'Europa cresce la tensione tra Mosca e la NATO intorno a Kaliningrad, l'exclave russa tra Polonia e Lituania. Da Bruxelles, la corrispondente.
8: Mosca avverte l'Alleanza Atlantica, si dice pronta a ricorrere all'intero arsenale a sua disposizione per difendere l'exclave russa sul Baltico, Kaliningrad. In una lettera inviata alla NATO attraverso l'ambasciata russa in Belgio, Mosca accusa l'Alleanza di esercitazioni che simulerebbero l'isolamento di Kaliningrad, aumentando il rischio di uno scontro armato diretto. La NATO risponde: siamo un'alleanza difensiva e nessuna delle nostre attività rappresenta un rischio per la Russia. Condanna la minaccia dell'uso della forza e ogni retorica nucleare irresponsabile e chiede a Mosca di porre fine alla guerra in Ucraina. Abbiamo i mezzi per difendere ogni centimetro del territorio alleato, afferma. Intanto l'Estonia accusa i servizi segreti russi per l'incendio doloso che ad agosto ha colpito a Tallinn un'azienda specializzata in sistemi militari. Accuse infondate, secondo Mosca. E da Bruxelles l'ammiraglio Cavo Dragone, presidente del comitato militare della NATO, avverte: l'obiettivo della Russia è sgretolare l'alleanza, dividerla e fiaccare il sostegno all'Ucraina attraverso azioni ibride, propaganda e disinformazione. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Ora negli Stati Uniti, alla Casa Bianca, da Trump, i leader dell'intelligenza artificiale per discutere di richieste e rischi del settore. Il corrispondente.
9: So we're gonna be naming it SI, super intelligence.
10: La chiameremo SI, super intelligence. Non vogliamo più sentir parlare di intelligenza artificiale perché non è artificiale. Parola di Trump, oggi impegnato nel rassicurare un'opinione pubblica americana in cui crescono le preoccupazioni per alcuni rischi associati a questa tecnologia di frontiera. Prima presenta un sito web america.gov che grazie alla collaborazione con Google e SpaceX AI facilita l'accesso dei cittadini alle informazioni sulla pubblica amministrazione. Poi l'incontro alla Casa Bianca con i leader delle aziende del settore, inclusa Anthropic, il cui CEO, Dario Amodei, ha messo in guardia nelle scorse settimane da rischi esistenziali per l'umanità che sarebbero associati ad alcuni modelli di intelligenza artificiale. Amodei non è l'unico ad aver chiesto una regolamentazione federale e forme di governance condivisa con la Cina. Trump sembra rispondergli a distanza quando dice: sull'intelligenza artificiale noi americani siamo avanti e se facciamo qualcosa con Pechino i cinesi saranno in grado di avere accesso a cose che al momento loro non sanno. Infine, dal presidente un nuovo riferimento all'Iran: non può avere l'atomica, la guerra finirà molto presto, ripete. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Le tensioni internazionali e lo shock energetico hanno conseguenze sui titoli pubblici. Lo spread italiano supera la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. Balzo dei rendimenti dei buoni decennali al 4,6%, tensioni anche sui titoli americani. I rendimenti del T-bond a 30 anni sale al 5,6%. Rai Radio 1, le 19:10 minuti, siamo alla cronaca con la morte per avvelenamento da ricina di madre e figlia a Pietracatella, Campobasso. Perquisiti i due studi del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, ora ascoltato in questura.
11: È terminato da poco un nuovo interrogatorio in questura a Campobasso per Gianni Di Vita. È la terza volta che l'uomo oggi si reca in questura. L'ex sindaco di Pietracatella è padre e marito delle due donne uccise con la ricina a dicembre scorso. Questa mattina i suoi due uffici a Pietracatella e a Campobasso erano stati perquisiti. Poi Di Vita era stato un'ora in questura. Le indagini da 9 mesi cercano di capire chi abbia ucciso con il veleno nei giorni a ridosso di Natale Sara Di Vita, 15 anni, e la moglie di Di Vita, Antonella De Jelsi. Nel corso delle perquisizioni sarebbe stata sequestrata la borsa della donna rimasta nello studio del marito dopo la sua morte. Era tra gli oggetti che gli investigatori stavano cercando nell'ambito dei nuovi approfondimenti finalizzati a ricostruire la vita della donna, la sua attività professionale, i rapporti e le sue relazioni. Avranno 60 giorni di tempo i periti della procura di Larino per analizzare il materiale raccolto. Si indaga per duplice omicidio premeditato, al momento senza indagati. Nel procedimento Gianni Di Vita e la figlia sono persone offese. Elena Paba, GR1.
2: Il delitto di Garlasco dopo la chiusura indagini si avvicina alla richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio.
12: L'attesa è per due atti. La richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio e quella di revisione del processo che portò alla condanna di Alberto Stasi per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Se per la prima i tempi sono definiti, la si attende non appena scaduti i 20 giorni che la difesa dell'indagato ha per le proprie controdeduzioni, per la seconda la strada è più lunga. A intraprenderla potrebbe essere la difesa di Stasi o la procura di Pavia. Quest'ultima però ieri ha specificato di non aver fatto ancora nessun passo in tal senso. La novità è che sembra sgretolarsi una delle prove che portarono alla condanna di Stasi, le tracce biologiche di Chiara rinvenute sui pedali della sua bicicletta. Due analisi che lo scagionavano non vennero inserite nei fascicoli processuali dell'epoca. L'omissione sarebbe imputabile al RIS di Parma, allora guidato dal generale Luciano Garofano, che ribatte così.
13: I risultati negativi di altre due analisi non cancellano quelli positivi. Una terza, una quarta analisi che viene negativa può avere una spiegazione.
12: Tra gli elementi a carico di Andrea Sempio, l'orma di una scarpa sulla scena del crimine e l'ormai nota impronta 33. Per chi indaga ci sarebbe del sangue e l'avrebbe lasciata l'assassino. Claudio Vigolo, GR1.
2: Dopo la sentenza di condanna per 3 agenti dei servizi segreti egiziani per il sequestro, ma non la morte di Giulio Regeni, i legali non si danno per vinti.
14: Pronte a dare battaglia alle difese dei 3007 egiziani condannati in contumacia per il sequestro di Giulio Regeni, impugneranno la decisione davanti alla Corte d'Appello. Lì intendono chiedere ai giudici di sollevare anche la questione di legittimità costituzionale, contestando la legge per la quale un difensore d'ufficio, senza incarico personalmente firmato dall'assistito, non può appellare la sentenza. Una mossa che rischia di allungare i tempi processuali e far scattare la prescrizione. Noi attendiamo, ci dice il procuratore capo di Roma Francesco Lovoi.
15: Bisogna attendere le motivazioni della sentenza. È uno di quei processi in cui ci sono state tali e tante difficoltà che è impossibile fare delle previsioni.
14: Chi ha ucciso Giulio? La domanda più importante per ora resta senza risposta, ma almeno dopo 10 anni di attesa un verdetto storico c'è. Ora tocca al nostro governo, afferma Alessandra Ballerini, legale dei Regeni.
16: Dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno e rompere i rapporti con un paese che tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
14: Elena Baiocco, GR1.
2: È polemica sulle parole di Tajani dopo la sentenza sul caso Regeni. Il ministro aveva sottolineato che la condanna riguarda 3 persone e non l'Egitto. Ora precisa, mi sono limitato a fotografare la sentenza. Vogliamo sapere chi sono gli assassini. Le opposizioni attaccano. Schlein chiede al governo di far rispettare la sentenza. Il Movimento 5 Stelle vuole Tajani in Parlamento. Richiesta condivisa da PD, AVS e Italia Viva. Oggi Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, lo ha ricordato in aula il presidente del Senato La Russa, ma ci sono stati altri momenti di celebrazione a Napoli con tutto lo Stato Maggiore di Forza Italia e anche all'Europarlamento con la presidente Metsola e il presidente del PPE Weber. La sua visione dell'Europa e dell'Occidente sono attuali, ha commentato Tajani da Bruxelles. Cardiologia al primo posto, urologia senza candidati, è il quadro delle scelte per le specializzazioni in medicina tracciato dall'Associazione Liberi Specializzandi.
17: La più scelta tra i primi 1000 studenti all'esame per la specializzazione dopo la laurea in medicina è cardiologia, al secondo posto dermatologia, al terzo oftalmologia. È quanto emerge dai dati dell'associazione Liberi Specializzandi. La scelta delle ultime due discipline sta nel fatto che si fa molta attività privata, di conseguenza il guadagno è maggiore. Nessuno ha scelto urologia e chirurgia vascolare. Ci aiuta ad analizzare questi dati Carlo Palermo, presidente di ANAO, Assomed, sindacato dei medici. Le scelte dei candidati corrispondono alle reali necessità del nostro sistema sanitario?
18: No, assolutamente, perché un programmatore che deve fare la programmazione attenta a questi fenomeni dovrebbe cominciare a modulare gli ingressi nelle singole specialità. Ho bisogno di urologi e devo cominciare a incrementare i numeri di ingressi in urologia.
17: Come si possono attrarre più candidati alle specializzazioni meno scelte?
18: Come abbiamo fatto recentemente per medicina e chirurgia d'urgenza ed accettazione. Si rende più allettante dal punto di vista economico.
17: Flaminia Gullo, GR1.
2: Addio a Umberto Pizzi, il fotografo che con i suoi scatti ha raccontato oltre 60 anni di vita italiana. Avrebbe compiuto 89 anni il 7 ottobre. Dai divi della dolce vita alla politica e ai salotti del potere, il suo obiettivo ha immortalato personaggi, vizi e costumi del paese. Fotoreporter anche in Medio Oriente, fu tra i primi ad arrivare in via Fani dopo il rapimento di Aldo Moro negli anni 2000. Con Dago Spia aveva firmato le celebri immagini di Cafonal. All'Aquila la 78esima edizione del Prix Italia prosegue con l'anteprima di Rai Fiction, Celestino V, l'eremita che diventò Papa. Una proiezione aperta al pubblico con Michele Placido. Intanto stamattina il convegno Uniti contro la disinformazione ha affrontato il tema del contrasto alle fake news. La nostra inviata.
19: Informarsi è sempre la cosa migliore.
20: Eviterei di condividerla in modo da propagare ulteriormente questa fake news. Io sono Eva.
21: Io sono Leonardo.
22: Sono i ragazzi del liceo scientifico dell'Aquila, ospiti del PRI Italia all'auditorium del parco realizzato da Renzo Piano. A loro sono rivolte le clip in onda su Rai Play e sui canali TV della Rai che mostrano i rischi dell'uso incontrollato dell'intelligenza artificiale.
23: Bill Gates queste parole non le ha mai dette.
22: Sono 60 pillole contro la disinformazione nate dalla collaborazione con la scuola di giornalismo della LUIS. Una serie di video realizzati per smontare e smentire bufale, deepfake e complotti diffusi nel mondo della comunicazione.
23: Viene associato un audio a un movimento labiale.
22: Combattere la disinformazione è un valore per la democrazia oltre che missione imprescindibile per il servizio pubblico, ha ribadito nel corso del convegno l'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi.
24: L'informazione può esistere, abbiamo detto, senza giornalismo. Il giornalismo è invece ciò che conferisce all'informazione affidabilità, metodo, credibilità e responsabilità.
22: L'Aquila, Timisoara Pinto, GR1.
2: Quando la musica incontra il mistero, Giusy Ferreri debutta nel mondo dell'editoria con il suo libro Le voci interrotte, la prima indagine di Minerva, la nostra intervista.
25: Io che con te non c'entravo niente.
26: Un'estate ricca, dai live al singolo Vuoto Cosmico. Ora per Giusy Ferreri anche l'esordio da scrittrice con il suo libro noir Le voci interrotte.
27: Parlo di queste voci interrotte che sono le protagoniste assolute, pilotate dalle indagini della dea Minerva, che è il personaggio principale. È un racconto anche molto grottesco, fatto appositamente perché volevo anche ironizzare su tanti aspetti e luoghi comuni attinenti anche alla musica, perché appunto i personaggi andranno tutti in questo studio di registrazione immerso nel Parco di Pan del Pavese.
26: Altra protagonista, Pavia.
27: Ci sono diverse statue di Minerva, anche quella di Pavia è imponente. Me la sono sempre ricordata da quando ero bambina, fuori dal caos metropolitano.
26: Gli scrittori di riferimento?
27: Edgar Allan Poe è tra i primi che ho letto. Quando avevo 15 anni mi affascinava questo mondo macabro. Oscar Wilde, trago ispirazione anche da Shakespeare. Ho la stessa dea Minerva che, per esempio, esempio la cito nel brano Il mio stile noir dei Bloom.
26: Marcella Sullo, GR1.
2: Dopo Bologna proseguiranno a Sorrento le riprese del film TV Rai dedicato alla vita e alla carriera di Lucio Dalla.
25: Si muove la città.
2: Sarà Valentino Aquilano a interpretare il cantautore e 13 Pietro, figlio di Gianni Morandi, vestirà i panni di suo padre da giovane. Nel cast anche la partecipazione straordinaria di Giovanna Mezzogiorno, che sarà Iole, la mamma di Dalla, che lo crebbe da sola e ne sostenne gli studi musicali. La messa in onda è prevista per i primi mesi del 2027. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Edmondo Cotta e Daniele Di Noia, Dalice Andreoli che ha condotto in studio, l'augurio di una buona serata. Ora c'è lo sport, dopo Onda Verde, poi appuntamento con Zapping.
0: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
4: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
5: Infatti.
4: E perché nella foto sei su un palco?
5: È una storia lunga.
4: Quanto lunga?
5: Fino alle 5 del mattino.
4: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
6: GR1 Sport.
7: Un cordiale saluto da Massimo Barchiesi. Apriamo con una notizia di pochi minuti fa e che potrebbe mettere definitivamente nei guai il Manchester City, perché una commissione indipendente della Premier League ha giudicato colpevole il club di tutte le accuse relative alle gravi violazioni delle norme finanziarie della Lega nelle 9 stagioni tra il 2009 e il 2018. Il City intanto si dichiara innocente ed è pronto a presentare appello. Passiamo alla nazionale. La bella vittoria sulla Turchia nella seconda partita del girone di Nations League ha restituito serenità all'interno dello spogliatoio azzurro, nazionale che è rientrata a Coverciano per preparare la sfida alla Francia. Venerdì allo Stade de France, l'inviato.
21: Il miglior primo tempo degli ultimi anni azzurri in Turchia contro i pessimi primi 45 minuti dell'Olimpico contro il Belgio. La verità non è nel mezzo in questo caso, è nel processo, nello sviluppo del lavoro di una squadra con poco tempo per conoscersi e allenarsi tra una partita e l'altra. Eppure la nazionale ha offerto un'altra impressione nel primo tempo di Bursa, addentato dall'inizio alla fine. Una mossa era stata studiata prima, ha rivelato Mancini, è stata efficace.
28: Abbiamo preparato un poi in una mezza giornata, andando a cercare proprio Raspadori, che andasse a giocare tra le linee, che li metteva in difficoltà, e così è stato.
21: Raspadori, con la sua apertura per Caiode, è entrato nel gol più bello, quello di Frattesi, con 4 tocchi di prima in pochi metri di campo. Poi ha preso un colpo, è dovuto uscire. A Firenze oggi è andato a fare degli accertamenti. La nazionale è tornata di notte a Coverciano, lo spirito era diverso, sorrisi ma non risate, la leggerezza necessaria per preparare la partita di venerdì con la Francia. Firenze con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
7: Sulla vittoria della nazionale contro la Turchia è intervenuto il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò a margine della giunta nazionale del CONI, che ha commissariato la federazione pesistica. Sentiamolo al microfono di Emilio Mancuso.
29: Questo è solo il primissimo passo, che però insomma si vede una luce in fondo al tunnel. Bisogna molto molto molto lavorare. Il clima all'interno della squadra è molto buono. E su questo credo che Mancini stia facendo, secondo me, in pieno la sua parte.
7: E un ex giocatore della nazionale, campione del mondo, Alberto Gilardino, è ufficialmente il nuovo allenatore del Parma. Sostituisce lo spagnolo Carlos Cuesta, che si è separato in modo consensuale con il club. Formula 1, la Ferrari fa quadrato intorno a Frédéric Vasseur, confermandolo team principale nonostante le aspre critiche che lo hanno coinvolto per la mancanza di risultati. Intanto un ex pilota della Rossa, Fernando Alonso, ha rinnovato di un altro anno il contratto con l'Aston Martin e avrà come compagno di squadra ancora Lance Stroll, pure lui con il contratto prolungato. Per Alonso la prossima sarà la stagione numero 24 in Formula 1 a 46 anni. Chiudiamo con il basket. Seconda giornata di Eurolega, tra circa un'ora al Forum di Assago. In programma il derby italiano tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, entrambe a caccia del riscatto dopo le sconfitte all'esordio rispettivamente contro Partizan Belgrado e Fenerbahce. Termina qui la pagina sportiva. A voi tutti buon proseguimento di serata.
8: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Viaggiare informati.
6: 19:26 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 10 Genova Ventimiglia, dove ci sono 7 km di code a tratti tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Sulla A1 Milano-Napoli, tra Orvieto e Attigliano verso Roma, la coda è per lavori. Complanare, tratto urbano A24, coda per incidente tra svincolo di Tor Cervara e fine Complanare verso la tangenziale est. Viabilità esterna congestionata, code a tratti verso il grande raccordo, siamo sempre sulla Complanare tratto urbano A24, le code a tratti tra inizio Complanare e bivio Complanare grande raccordo. Incidente sul tratto urbano della A24 tra via Togliatti e via Fiorentini verso la tangenziale est. Verso la tangenziale est, per questa ragione, coda tra via Togliatti e via Fiorentini e poi coda per viabilità esterna congestionata tra Portonaccio e il bivio A24 tangenziale est di Roma. Strada di grande comunicazione Firenze e Pisa Livorno, anche qui coda per un incidente in direzione di Firenze tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna. Concludiamo con la A14 tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, 2 km di coda per lavori. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
7: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
1: Rai Radio 1 Sport.
8: Extra Time, puntata del 4 dicembre 2022.
1: Extra Time, lo sport si racconta.
9: Meno di 72.000, quanti ne può contenere, cioè il grande casino del River Plate, gremiscono gli spalti dello stadio dove stasera si incontrano Argentina e Italia nell'ultimo confronto del primo turno della fase finale della Coppa del Mondo. E la rimessa in gioco per i nostri azzurri, rimessa che viene in questo momento, l'effetto a Bettega che manda poi in avanti nel settore dove è rimasto in pratica soltanto Rossi in possesso della palla. Intanto vorrengono le retrovie di azzurri, ancora uno scambio, Bettega, Rossi, e c'è il portiere, vede, l'Italia ha segnato con Bettega.
10: Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno.
11: Figli delle stelle sotto il cielo notturno del Sud America. Era il 10 giugno del 1978, la partita iniziava alle 24, ora italiana, e qui da noi erano tutti svegli per seguire le imprese degli azzurri. Un fraseggio fantastico, palla a terra fra Paolo Rossi e Bettega, e poi il pallone in rete, l'Italia sfrontata e brillante di Enzo Bearzot. Batte anche l'Argentina, padrone di casa e favorita della competizione. 3 vittorie su 3, primo posto in un girone di qualificazione che in verità non era iniziato affatto bene. Nella gara di esordio a Mar del Plata contro la Francia, gli azzurri, che avevano deluso anche nelle amichevoli di preparazione, erano andati sotto dopo 40 secondi con la rete lampo di Lacombe. Poi però c'è stata la reazione e la risalita a suon di gol, di gioco e di risultati.
9: Adesso
12: contro l'Italia in avanti con un'azione favorevole, il tiro di Bettega, la palla colpisce il palo, poi va dentro ed è il pareggio che è segnato da Paolo Rossi.
13: Zaccarelli va verso il centro, ancora Zaccarelli in azione, passaggio effettuato per la corrente Cabrini, eccolo nella posizione, anzi Gentile nella posizione della destra, scambiano Gentile e Rossi, Gentile in aria sulla destra, cross, finta, tiro di Zaccarelli, rete, Zaccarelli ha segnato la seconda rete per l'Italia, sesto minuto e 50 secondi dall'inizio della ripresa.
11: Due gol in rimonta alla Francia, gli azzurri cominciano a vedere la vita in rosa e il primo successo per la nostra nazionale che batterà tutte le avversarie del girone esprimendo il gioco migliore del mondiale. E a mettere la firma sulla vittoria all'esordio ci pensa Renato Zaccarelli, prezioso a centrocampo e decisivo in fase conclusiva. Buongiorno Renato Zaccarelli.
14: Buongiorno, buongiorno.
11: Zaccarelli, quel mondiale di Argentina 78 non era partito proprio bene. Il mondiale precedente, quello del 74, era stato deludente per l'Italia che tornò a casa prematuramente. Sicuramente, e anche in Argentina non partivamo da favoriti, poi le ultime amichevoli non avevano entusiasmato e quel gol preso con la Francia dopo 40 secondi non lasciava presagire nulla di buono. Poi però ci racconti che cosa successe dopo quel primo minuto terribile e scioccante.
14: Ma è stata una bellissima doccia fredda che probabilmente ci ha dato la scossa, ecco, perché prendono un gol così dopo 40 secondi, l'inizio di un mondiale, noi arrivavamo, giustamente ricordava, a una partita giocata malissimo a Roma, abbiamo fatto 0-0 contro la Jugoslavia e quindi in mezzo anche a polemiche per le scelte di Bertotti, insomma, e quella partita lì non cominciò benissimo, ecco, io ero in panchina, non mi ero neanche ancora seduto e preso posto sulla panchina e ci siamo guardati, avevo Cucurello vicino a me, molto stupiti, dici no, non si può cominciare così. E poi invece dopo quel momento lì di difficoltà la squadra subito ancora un po', perché la Francia giocava bene, è una buonissima squadra, però piano piano ha ripreso le misure, la voglia di riuscire a ribaltare questa partita, e sicuramente il gol poi fatto da Paolo Rossi è stata un'iniezione in più per poter poi riuscire a vincere la partita poi nel secondo tempo.
11: Un gol anche fortunato quello di Paolo Rossi, che era un rapace, sì, in area di rigore, però fu una carambola da flipper. Poi quel suo gol, quello del 2-1, fantastico, con lei che imposta, poi va anche a concludere in area di rigore.
14: Ma è interrotto un'azione offensiva della Francia e come ho visto la possibilità di poter appoggiare sulla destra e partire subito in azione perpendicolare in direzione della porta e cercare la profondità, ho buttato questa palla e poi ho seguito lo sviluppo dell'azione che si è sviluppata sulla destra rimanendo un po' decentrato sulla sinistra e seguendola. Poi questo cross di Gentile, anche abbastanza rasoterra, io ho dovuto fare un mezzo passo indietro perché ero andato un po' troppo avanti, perché ero convinto che la palla arrivasse alta e per essere pronto a colpire magari di testa, e invece la palla rasoterra, io sono riuscito in questa mezza girata facendo questo passo indietro a tenerla ancora bassa e a rimandarla nella stessa direzione verso la porta, e ha preso in controtempo il portiere francese.
11: E lei, come ricordava, aveva iniziato dalla panchina, entra nella ripresa al posto di Antognoni, credo per andare in marcatura su Michel, che era centrocampista di grande tecnica e visione di gioco, poi però va anche a segnare, no? Quindi fu una scelta vincente quella di Berzot. Che indicazione le ha dato?
14: Mi ha detto di fare quello che facevo nel Torino, ecco, tra dice mi dava sempre da marcare o Antognoni o Rivera o Mazzola, perché poi dice tu hai anche la possibilità e la gamba per poterti inserire senza palla, e le stesse cose mi ha detto Berzot, fai quello che sai, e poi dopo è andata come è andata, ecco, nel senso buono della
11: lo ricordava cosa. Lei Renato, che c'erano state un po' di polemiche sulle scelte di Berzot, che però alla fine ebbe molto coraggio, no? Magari anche spinto dall'opinione pubblica, facendo giocare Paolo Rossi che aveva 22 anni e Cabrini in difesa che ne aveva 21, era addirittura esordiente. Menotti, CT dell'Argentina, non ebbe lo stesso coraggio perché in patria c'era un certo Maradona che aveva 18 anni, capocannoniere del campionato, era già un idolo, però non fu incluso nella squadra.
14: Non fu incluso anche perché avevano altri, che in quel momento era veramente il grandissimo idolo dell'Argentina, il fuori classe. Maradona l'hanno ritenuto troppo giovane. Un monumento come Kempes in Argentina era difficile da spodestare, e quindi secondo me anche Menotti è andato a giocare su sicuro, e poi infatti alla fine ha avuto anche ragione. Ma per quanto riguarda Berzot, sì, ricordo la partita che abbiamo giocato alla Bombonera contro il Deportivo Italiano, e nell'intervallo ha tolto Graziani, ha messo Paolo Rossi, e ha tolto Maldera e ha messo Cabrini, però nessuno di noi immaginava che poi fosse la prova per la partita di inizio del nostro campionato del mondo a Mar del Plata. Ecco, quel cambio ha portato soprattutto a puntare su Paolo Rossi, perché Graziani in quel momento era un po' in difficoltà, non riusciva a far gol, e Paolo invece si è dimostrato poi in grande forma, ma soprattutto si trovava molto bene anche con Bettega.
11: Renato Zaccarelli, l'Italia fu la sorpresa di quel mondiale perché esprimeva un gioco brillante d'attacco molto lontano dal gioco all'italiana così come era conosciuto.
14: Ma sì, anche perché la squadra, l'attacco era formato da destra con Causio, e come riserva c'era Claudio Sala, poi c'era Paolo Rossi, c'era Bettega, e le altre due punte erano Graziani e Pulisic. Soprattutto c'era giocatori come Gentile e come Cabrini che sapevano anche in avanti, quindi non era una squadra voltata alla difesa. Quindi Beardot ha cominciato da lì a creare una squadra che fosse capace a difendere, ma soprattutto che fosse brava nelle ripartenze.

0: ritmo del primo tempo. Cross della sua terra di Kroll, allontana Bettega, colpo di testa di Rossi, in avanti di Jansen, di Gentile, e c'è il pareggio degli olandesi con un formidabile tiro da fuori, calcio di punizione in favore dell'Olanda. Hahn, e l'Olanda passa in vantaggio con un tiro da 40 metri.
1: Italia-Olanda, la sfida decisiva per l'accesso alla finale di quel mondiale di Argentina del 78. L'Italia vince il girone, nella fase successiva pareggia con la Germania, supera l'Austria, poi arriva l'Olanda e qui si infrangono i sogni dell'Italia, di tutti i tifosi. Renato Zaccarelli, all'Olanda bastava il pari per differenza reti, mentre voi eravate costretti a vincere, ma nel primo tempo eravate andati in vantaggio e stavate dominando. Poi che successe nella ripresa?
2: Successe anche che la fortuna non ci aiutò, perché se non ricordo male noi abbiamo preso anche una traversa e un palo in quella partita lì. Poi l'Olanda ha fatto valere la sua prestanza fisica, ci ha un po' sovrastato a centrocampo e ci ha messo in difficoltà, ha trovato poi due gol, uno abbastanza fortunoso, l'altro invece molto bello. D'altronde bisogna anche riconoscere che giocano anche gli altri e non giochiamo solamente noi.
1: Zoff ha preso due gol da lontanissimo, fu messo sul banco degli imputati, poi ne prese altri due da fuori area nella finale terzo e quarto posto. Si disse che fosse troppo vecchio, aveva 36 anni all'epoca, ma in realtà 4 anni dopo, quando ne aveva addirittura 40, vinse il mondiale.
2: Sì, sono delle casualità, ecco. Io abbiamo vinto anche noi delle partite tirando da fuori area, facendo dei gol incredibili, prendendo vano l'intervento del portiere. Sono contento e felice, perché poi dopo io non ho partecipato ai mondiali dell'82, che Dino sia riuscito a riscattarsi, ecco, ma non gli abbiamo mai fatto nessuna colpa noi del gruppo.
1: Forse sul tiro di Anna, sul secondo, si partì un po' in ritardo.
2: Però era un tiro in diagonale, era forte anche quello, ecco. Ma io sul tiro di Anna ti ho perso io il contratto.

0: portato male.
1: Renato, qualcuno criticò anche Berzot perché sull'1-0 con l'Olanda aveva sostituito Causio, che era in forma straripante, mandando in campo Claudio Sala. Si disse che forse voleva farlo riposare per la finale, perché vi sentivate già in finale quando eravate in vantaggio per 1-0 nel primo tempo, ma è vero?
0: Ma sai, questi sono sempre i racconti che si fanno dopo, no? Bisogna vedere nel momento, nella valutazione della scelta dell'allenatore. L'allenatore con cambio lo fa sempre per cercare di migliorare, non di peggiorare la situazione, e quindi è abbastanza poi facile trovare come colpevole Zoff da questi tiri di lontano, anche Berzot, perché ha fatto questa sostituzione. Se invece avessimo vinto e saremmo andati avanti, probabilmente avremmo detto che la scelta di Berzot era stata giusta.
2: Bravo Menotti!
3: Menotti asciende ora al palco oficial. Le acaba de hacer entrega el excelentísimo señor presidente de la nación al capitán Daniel Passarella de la 11ª Copa de Fútbol de la Federación Internacional de Fútbol Asociado 1978, en momentos en que cada uno de los jugadores saluda a las más altas autoridades aquí presentes en este podio, en el estadio de River Plate.
4: Una música brutal encendió nuestra pasión.
1: La cerimonia di premiazione dell'Argentina campione del mondo dopo la finale vinta con l'Olanda. Zaccarelli, voi credo che foste già ripartiti, non so se avete visto la premiazione, ma abbiamo sentito i toni trionfalistici per un successo che fu una vetrina per il regime. Di questo si parlò molto.
0: No, noi abbiamo visto un pezzo di partita, perché avevamo poi l'aereo in partenza, quindi non abbiamo visto fino alla premiazione e alla finale. Abbiamo visto solo una parte e poi siamo dovuti partire. E beh, certo che il regime ne approfittò. Questo fu un vantaggio che lo sport, il calcio, ha dato al regime, facendo vincere all'Argentina questo mondiale, facendo un po' dimenticare, credo, per un certo periodo quello che invece poi piano piano si è scoperto, e soprattutto quello che poi ha passato il popolo argentino.
1: Anche quello attualmente in corso in Qatar è un mondiale che fa molto discutere per tanti motivi, ma Argentina 78 fu sicuramente il mondiale più discusso di sempre, perché in quel paese c'era il regime di cui parlava anche lei, c'era la questione dei desaparecidos, gli oppositori che venivano eliminati e le madri di Plaza de Mayo che avevano già cominciato a denunciare le sparizioni. Voi avete avuto modo di andare in giro, di farvi un'idea sull'atmosfera che si respirava, oppure vi hanno tenuto chiusi negli alberghi e nei ritiri?
0: No, noi eravamo addirittura all'Indo Club, che era a 30 km da Buenos Aires. Siamo andati un giorno a fare, che ci ha dato mezza giornata di permesso dopo aver superato il turno preliminare Berzot, ma ti posso dire che non abbiamo potuto parlare con nessuno, perché dietro di noi c'era sempre qualcuno che vedevi che non era della nostra comitiva, compagnia o tifoso, ma era gente che ci seguiva. Quindi anche quando entravi nel negozio a cercare di comprare dei ricordi da portare in Italia, vedevi che quando ci vedevano entrare la gente sorrideva, poi entrava dentro un paio di persone e la gente cambiava subito umore, no? Questo abbiamo poi capito anche dopo, e non subito, perché poi ci pensi a queste cose. Per noi proprio il contatto con il popolo, con la gente, con le persone, non c'è mai stato.
1: E forse il vostro punto di contatto più vero era proprio il campo, e probabilmente c'era anche tensione fra i giocatori stessi argentini, che forse subivano pressioni, forse non riuscivano neppure ad esprimersi al meglio quando andavano in campo, malgrado fossero una squadra molto forte. Che impressione ha avuto quando ha giocato contro l'Argentina?
0: Ma no, sai, io non credo. Le pressioni sicuramente le hanno subite, ma le hanno subite perché giocavano in casa, perché erano il paese delle nazionali favorite a poter vincere, quello che può capitare a tutte le nazionali che giocano da padroni di casa, ma soprattutto che hanno una storia importante come l'Argentina nel mondo del calcio, ecco.
1: E per arrivare in finale hanno faticato un bel po' gli argentini, ci sono arrivati anche in maniera molto discussa, grazie a un 6-0 sul Perù nella partita decisiva. Un Perù, si disse, che era già demotivato, già eliminato, però insomma 6 gol sono tanti, e poi ci furono alcune vicende come gli aiuti del governo argentino a quello peruviano, la visita del generale Videla a braccetto con il segretario di Stato Kissinger negli spogliatoi del Perù prima della partita. Queste sono cose che hanno fatto storia, no? Sembrano incredibili a pensarci oggi.
0: Sì, a pensarci oggi sì, anche gli stessi giocatori del Perù, che poi non avevano niente da dire, secondo me sono rimasti condizionati, ecco. Poi i gol riesci a farli, non è che il giocatore si sposta o meno o ci pensa, però l'Argentina in quel momento lì aveva bisogno di quel risultato, e caso strano è riuscita a farlo.

0: classifica della Serie A, Juventus 26 punti, Milan, Vicenza e Torino 22. Ci colleghiamo con Torino, vedo già pronto Marcello Giannini per il pareggio 2-2 fra Torino e Vicenza. Autorete Leli, Briaschi, Caporale e Prestanti, i marcatori.
1: Da 90° minuto stagione 77-78, quella che precedette il Mondiale argentino, Paolo Valenti ricordava la classifica, Juventus, Torino e Vicenza. Il Vicenza alla fine arriverà addirittura secondo davanti al Torino che 2 anni prima aveva vinto lo scudetto. Ed è una classifica che fotografa la composizione di quella nazionale di Argentina. C'erano i due blocchi, Juventus e Torino, più Paolo Rossi che venne convocato a furor di popolo, Zaccarelli, è vero?
2: Paolo era il giocatore emergente, era giusto anche convocarlo. Ecco, poi Berardotto aveva sempre creduto in Paolo, perché non ricordo male era anche scivolato, diciamo, sullo scandalo delle scommesse, e quindi
1: esattamente mi sta anticipando, perché volevo dire, pensi a come cambia la percezione nel giro di 4 anni. Nel 78 Paolo Rossi fu quasi imposto a Berardot dalla stampa e dall'opinione pubblica, mentre nell'82 sarà Berardot ad imporre e a difendere Rossi, che rientrava da una lunga squalifica, sembrava sottotono e pochi in quel momento credevano in lui, che poi fu l'eroe del mondo dell'82.
2: Ma sì, perché aveva conosciuto la persona, ecco, oltre che sapere che era un giocatore valido, sapeva anche che forse era rimasto coinvolto, ma non poteva commettere una cosa di quel genere lì, ecco, e quindi Berardot l'ha sempre difeso strenuamente.
1: Tornando al campionato, erano le stagioni delle grandi sorprese, perché nel 78 ci fu il secondo posto del Vicenza, nel 79 quello del Perugia, che chiuse il campionato imbattuto senza perdere neanche una partita alle spalle del Milan campione d'Italia. Sono cose impensabili oggi, dove si giocano due campionati distinti, purtroppo, quello delle pochissime grandi e quello di tutte le altre squadre. Si è allargato tantissimo il divario economico, le provinciali non hanno più la forza, la possibilità di emergere fino in fondo in quel modo.
2: Sì, questo è un dato di fatto, ecco, in quel periodo lì la squadra, chiamiamola provinciale, aveva anche la possibilità di poter cercare con intuito, con astuzia, dei giocatori interessanti senza poi aver paura di privarsene da subito l'anno dopo. Ecco, c'era l'opportunità per queste squadre, che erano anche ben organizzate, di poter competere anche con le squadre come la Juventus, come il Torino, come l'Inter del Milan di quel periodo.
1: Grazie a Renato Zaccarelli per essere stato con noi, è stato un piacere, a risentirci presto.
2: Grazie.
3: Che cos'è l'amore?
4: È vero che lei considera Beadle il suo maestro?
5: Ha insegnato non solo a me, ma a tutta l'Italia come si fa calcio.
6: Sarà che da Liubo spesso non ha rispetto per il maestro? Sarà che quando il tridente di Zeemanlandia ha voglia di parlare possono essere dolori per tutti? Ma 5 gol di scarto tra Foggia e Verona sono parsi addirittura pochi. Il Foggia dà la sensazione di voler carburare al minimo dei giri, per poi trovare quelle accelerazioni che fanno la differenza. L'area veneta diventa presto di esclusiva competenza del tridente, con Rabaudi che nel primo tempo trasforma in gol quel che Barone, Baiano e Signori creano.
3: Che cos'è l'amore? La Ramona che entra in campo.
1: Era il 18 aprile del 1992, in Serie A il fantastico Foggia dell'emergente Zeman batteva per 5-0 il Verona del maestro Lidolm. Erano gli effetti di Zeemanlandia, la macchina perfetta che segnava gol a raffica con il trio meraviglia Baiano, Signori, Rambaudi, uno dei capitoli più esaltanti di una storia calcistica che Zdeněk Zeman ripercorre in una biografia appena uscita in libreria e che Giorgio Matteoli ci racconta con le voci di tanti ex calciatori e allenatori cresciuti sotto l'ala del tecnico boemo.
7: Pensavo l'avessimo superata questa fase.
8: Noi non supereremo mai questa fase.
9: 75 anni e la volontà di allenare ancora, non ci pensa nemmeno a superare questa fase, la fase di Zdeněk Zeman, tecnico boemo che ha fatto a modo suo la storia del nostro calcio, sempre all'attacco, sempre contro il sistema. Antonello Venditti, ai tempi del primo Zeman romanista, fine anni 90, lo mette in musica.
10: È una

0: Nella sua Lazio, Zeman ha due portieri, Luca Marchegiani e Nando Orsi. Entrambi, pur avendo subito tanti gol, non hanno dubbi.
1: È uno degli allenatori che comunque ha segnato un'epoca, perché comunque è un allenatore che ha saputo caratterizzare un modo di giocare come solo lui ha fatto, e io credo che questo sia una cosa di pochi.
2: Nell'allenare il 4-3-3, cioè i tre centrocampisti e i tre attaccanti, secondo me è stato uno dei migliori al mondo. Poi dopo la fase difensiva, gli equilibri, però per allenarli sui movimenti dei tre attaccanti e dei tre centrocampisti non ha avuto pari.
0: Chi ha sudato tanto per lui ha anche imparato tanto da lui. Zeman, per i suoi giocatori, è tutto in due parole, unico e diverso. Eusebio Di Francesco, Roberto Rambaudi e Gigi Di Biagio.
3: La bellezza, no? Di essere unico. Devo dire, lui è stato ed è ancora unico, perché ben venga un allenatore con questa mentalità, con questo spirito, con questa passione.
4: È unico nel bene e nel male per chi lo vuole imitare, che è difficile, quindi rimane unico. Fuori dal campo che ha dei valori e in campo fa scendere in campo con le sue idee che poi diventano tue.
5: Lui è sicuramente un personaggio diverso da tanti altri allenatori, è un personaggio che ti dà tanto, ha un carisma, una personalità e un modo di insegnare unico. Non si può copiare Zeman, però ti ha dato una mentalità diversa, ripeto, rispetto a tutti gli altri allenatori.
0: Sono i suoi ragazzi a parlare, voci raccolte a margine della presentazione dell'autobiografia di Zeman, intitolata La bellezza non ha prezzo. Una mentalità spesso divisiva, chi lo segue e chi invece lo critica, ma chi ha scritto il libro insieme a lui, il vice direttore della Gazzetta dello Sport, Andrea Di Caro, è certo.
6: Io credo siano molti di più quelli che lo amano, che lo hanno stimato, che hanno apprezzato il suo calcio, che si sono emozionati, che si sono disperati col suo calcio, ma hanno comunque vissuto, gioito.
0: Un uomo d'altri tempi, un allenatore sempre convinto della propria idea di calcio. Quando parla di sé è difficile trovare le differenze con quelle storiche parole di Via Colvento.
7: Francamente me ne infischio.
8: Vabbè, io me ne sono sempre fregato di quello che si dice, anche perché non è vero, nel senso che io primo anno alla Lazio ho avuto la difesa migliore da Juventus, solo che non so ricordare nessuno.
9: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Ombretta Conti, Tony Tisi e Andrea Boccia in redazione, con Alessandro Adriani alla realizzazione tecnica. L'appuntamento è per la prossima settimana e se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura la visita ufficiale di Giorgia Meloni a Praga dopo il bilaterale con il premier Babis, poco fa le dichiarazioni alla stampa. La Presidente del Consiglio ha sottolineato la convergenza di vedute tra i due paesi su diversi dossier europei, dal nucleare alla difesa, alla solidità dei rapporti con gli Stati Uniti, mai scalfiti dall'attualità. Sollecitata sulla sentenza Regeni, Giorgia Meloni ha espresso solidarietà alla famiglia del ricercatore e ribadito il massimo impegno del governo a cercare la verità. E infine sull'energia, soddisfatta della decisione delle compagnie petrolifere di abbassare i prezzi al consumo e ancora di più dell'estensione anche alle bollette. Sentiamo le sue parole.
3: Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette e sono anche qui, spero, che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano, rispondendo a un appello ovviamente a tutti, a fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà. E quindi sono soddisfatta e penso che però sia particolarmente importante, ringrazio tutti quelli che stanno cercando di fare uno sforzo.
2: E la sfida ora è tra le società fornitrici di energia. Eni, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, lancia un'offerta con sconti del 30% su luce e gas, con prezzo bloccato per 2 anni, mentre Enel e A2A ricordano le loro offerte a prezzo fisso per 10 anni. Nello stesso tempo però ARERA annuncia che la tariffa della luce nel quarto trimestre aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. L'aggiornamento riguarda circa 3 milioni di clienti vulnerabili che rientrano nel servizio maggior tutela e si tradurrà in oltre 200 euro in più all'anno. All'estero ora tensione tra Russia e NATO. Mosca scrive all'Alleanza Atlantica e si dice pronta a utilizzare tutto il suo arsenale per difendere Kaliningrad. Nessuna nostra attività è un rischio per l'enclave, risponde la NATO, siamo un'alleanza difensiva. Ora negli Stati Uniti, alla Casa Bianca, da Trump e leader dell'intelligenza artificiale per discutere di richieste e rischi del settore con gli AD delle principali aziende. Siamo molto allineati, ha detto il presidente statunitense, che ritiene che per l'AI debba esserci una forte autoregolamentazione, ma non dei paletti. La cronaca con il giallo della Ricina. Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate lo scorso dicembre in provincia di Campobasso, è stato in questura oggi dopo le nuove perquisizioni 3 volte. È stato interrogato e ha consegnato dispositivi elettronici. Al momento l'ex sindaco di Pietracatella non risulta indagato. Il delitto di Garlasco si avvicina alla richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio, unico indagato della nuova inchiesta di Pavia.
4: Chiuse le nuove indagini della Procura di Pavia sull'omicidio di Garlasco, che vedono come unico indagato Andrea Sempio, l'attenzione mediatica si concentra sulle indagini fatte nel 2007, nell'immediatezza del delitto, in particolare sulle tracce biologiche trovate sui pedali della bicicletta di Stasi attribuite a Chiara Poggi. Per la Procura di Pavia, il RIS di Parma, che analizzò tutti i reperti, guidato allora dal generale Luciano Garofano, avrebbe omesso di rendere noti e inserire nel fascicolo 2 test su quella traccia che avevano dato esito negativo. La presenza del DNA della vittima sui pedali era uno dei 7 indizi decisivi indicati dalla Cassazione che portarono alla condanna di Stasi a 16 anni di carcere. Il generale Garofano difende l'operato del RIS e respinge con forza le accuse di aver occultato prove. Le analisi erano note, aggiunge il genetista consulente della famiglia Poggi, che ribadisce: sui pedali della bici c'era il DNA di Chiara. Stamane gli avvocati di Alberto Stasi hanno espresso indignazione per gli errori e le omissioni che avrebbero potuto scagionare Stasi, condannato a 16 anni. La difesa si prepara a chiedere la revisione del processo.
5: Da Milano per il GR1, Elena Scarrone.
2: Le indagini sulla morte del ladro ucciso nella notte tra il 19 e il 20 settembre durante un tentativo di furto in una cascina a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo si è conclusa la perizia balistica.
6: In base alle stime degli esperti, il proprietario della cascina, il 35enne Roberto Mollo, avrebbe sparato contro gli intrusi dal balcone da una distanza compresa fra 10 e 30 metri. Ed è possibile, dice ancora la perizia, che la distanza reale fosse non superiore ai 14 metri. Sono 12 i bossoli recuperati dai carabinieri, tutti raggruppati. Secondo gli inquirenti, l'uomo li avrebbe esplosi in un'unica direzione, quella dove si muovevano le torce dei ladri. Nel cortile ne sono state rinvenute 3, una delle quali vicina al cadavere di Giovanni Lazzari, il 36enne morto dopo essere stato colpito da un proiettile tra il collo e la spalla. Mollo, indagato a piede libero per omicidio, non ha partecipato alla perizia durata 5 ore. Gli inquirenti hanno in programma anche un nuovo sopralluogo alla cascina in orario notturno e senza spari. L'obiettivo è verificare la visibilità in condizioni meteorologiche e lunari simili a quelle della notte del tentato furto. Daniele Letti, GR1.
2: In Germania riportati alla luce i resti di un tempio romano del III secolo d.C. in Assia, vicino al forte di Kapersburg, parte del sistema di frontiera dell'impero. La scoperta durante i lavori per riparare i danni di un nubifragio. Recuperate anche numerosi frammenti di statue e pietre votive. Gli archeologi sperano ora di ricostruire la vita quotidiana, le credenze, la storia della comunità che abitò l'insediamento e di cui non si conosce l'antico nome. Era l'ultima notizia su Radio 1, ora c'è Zona Cesarini, prossimo GR alle 22.
0: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
9: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
10: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
11: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
10: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
11: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
13: Zona Cesarini.
14: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prireschi, sono le 21, 7 minuti e 30 secondi. In questo martedì 29 settembre 2026 la nostra squadra con Ombretta Conti regia, la parte tecnica Andrea Di Marco e redazione come sempre Tony Tisi. Parleremo oggi di nazionale perché venerdì ci sarà la gara con la Francia dopo la bella vittoria convincente, finalmente ne siamo felici, contro la Turchia degli Azzurri, e ascolteremo le voci dei protagonisti da Coverciano di questa vittoria fra pochissimo col nostro inviato. Poi parentesi sul ciclismo, i mondiali in Canada, faremo un bilancio, fra poco ci sarà anche in Lombardia, quindi ci sarà con noi collegato Davide Cassani. Scriveteci tutte le vostre curiosità al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, perché insomma c'è tanto a dire su questi mondiali di ciclismo e sulle medaglie azzurre. Faremo un salto al Festival dello Sport a Trento dall'1 al 4 ottobre, ci saremo anche noi con Radio 1 e soprattutto con noi ci sarà il vice direttore vicario della Gazzetta dello Sport e direttore scientifico del Festival Gianni Valenti. Chiuderemo la serata con un doppio collegamento, Fulvio Collovati e Italo Cucci, per parlare di nazionale, di questo percorso degli alti e bassi dell'Italia. E allora ancora tante domande, perché poi le recupereremo tutte. Scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Speriamo.

0: Angelica con Ai che giornata qui a Zona Cesarini. Apriamo la nostra parentesi sulla nazionale di calcio, Nations League. Continueremo a parlarne anche nel finale della nostra trasmissione. Aggiornamenti dalla Nations League, perché ci sono varie partite in corso, tra cui quelle di Liga A con Repubblica Ceca e Inghilterra, che sono sullo 0-0 al 27esimo minuto, ma Repubblica Ceca è già in 10, espulsione di Sulcic al 25esimo. Poi c'è la Spagna che sta giocando contro la Croazia ed è in vantaggio, a rete è andato Lamine Yamal al secondo minuto, quindi a partita appena iniziata. E ancora due partite di League B, Scozia-Svizzera, anche qui Scozia in 10 e Svizzera in vantaggio al 25esimo minuto col gol di Rodriguez, 0-0 invece in Slovenia-Macedonia del Nord. Ma noi dobbiamo tornare alla bella vittoria dell'Italia, direi anche finalmente, che è arrivata contro la Turchia, e lo facciamo col nostro inviato che credo si trovi a Coverciano adesso, Daniele Fortuna. Ciao Daniele.
1: Sì, a Firenze. Ciao Giacomo, buonasera. Siamo qui con Massimo Vasciaveo, l'assistenza tecnica, e siamo tornati questa notte dalla Turchia, da Bursa, con la nazionale, e c'era tutto un altro clima rispetto per esempio alla partita con il Belgio, ma naturalmente questo è piuttosto ovvio, ma anche rispetto ad altri rientri notturni con la nazionale, una certa serenità, ecco, anche se non euforia, però serviva tanto questa vittoria contro la Turchia. E anche in questo modo, con il 4-1, questo primo tempo in gran velocità, un primo tempo dominato con tutto quanto che è tornato a girare, che ha colpito anche la stampa straniera, la stampa spagnola per esempio, il gioco veloce dell'Italia con questi triangoli stretti, tutto a memoria, come se questo fosse un gruppo che lavora insieme da tanto tempo. Invece non è così, però tutto quanto è riuscito e naturalmente è soltanto un primo passo. Ecco Giacomo, a questo proposito sentiamo in merito Mancini subito dopo la partita di ieri, subito dopo la vittoria con la Turchia, ascoltiamo.
2: È stata una buona partita fatta bene, soprattutto nel primo tempo. Abbiamo creato tanto, abbiamo giocato bene, quindi questo sono molto soddisfatto.
1: Il gol di Fratesi è anche un manifesto estetico, sono quattro passaggi di prima dell'apertura di Raspadori con l'assist per Caiode e del gol di Fratesi, un po' il manifesto di questa Italia. Le chiedo, come si fa in così pochi allenamenti ad avere un'intesa di questo genere?
2: Infatti avevamo solo gli stessi due allenamenti che avevamo prima della partita del Belgio, perché l'abbiamo fatto nulla in questi due giorni.
1: No, complessivamente.
2: Sì, però comunque sono giocatori che sanno giocare. Abbiamo preparato un po' in una mezza giornata, andando a cercare proprio Raspadori che andasse a giocare tra le linee, che li metteva in difficoltà, e così è stato su quasi tutto il primo tempo.
1: Il percorso però è soltanto all'inizio.
2: Il percorso è lungo. Una vittoria è come una sconfitta, non conta nulla.
0: Questo Mancini, CT della Nazionale, e però Daniele Fortuna dobbiamo addentrarci in questa vittoria, perché la cosa che forse ha stupito di più non sono stati tanto i tre punti, che insomma bene, siamo felici, ma è stato proprio il livello di gioco. E allora forse non serve davvero tempo, come dice Mancini, questi giocatori sanno giocare. Cosa è successo? Come mai lo hanno riscoperto di colpo?
1: Ah, il talento c'è, lui ha sempre detto che comunque l'Italia ha avuto sempre storicamente giocatori forti, magari non fuori classe in questo momento, anche su questa cosa lui si è soffermato tanto, cioè la mancanza di fuori classe, però col gruppo l'Italia ha vinto gli europei del 2021. A proposito di gruppo, però le notizie di oggi dal ritiro di Coverciano, una non è una notizia piacevole, perché comunque Raspadori, che è stato uno dei migliori nel primo tempo della partita di ieri, primo tempo che ricordo si è chiuso per 3-0 quando tutto quanto girava a meraviglia, poi nel secondo tempo un po' meno, ma era anche fisiologico perché c'è stata la contestazione per la Turchia, la Turchia e anche per Montella. Raspadori è uscito e ha lasciato il posto a Cambiaghi per un colpo, sembrava. Oggi è venuto a Firenze con il resto della squadra, ha fatto degli esami, la diagnosi non è chiara, insomma, quantomeno non ci sono state comunicazioni precise in merito, però poi la sostanza è che Raspadori poi questa sera ha lasciato il ritiro di Coverciano, non è disponibile per le prossime due partite e quindi è rientrato a Bergamo, credo, comunque per curarsi con l'Atalanta. Non si parla comunque di un infortunio serio, di un infortunio grave, sembrava soltanto un colpo, insomma, poi se ne saprà qualcosa di più nelle prossime ore. Non sarà sostituito, quindi il gruppo extra larga dell'Italia si assottiglia, per modo di dire, perché dopo l'uscita di Zaniolo va via anche Raspadori. Sono 32, però per come aveva giocato Raspadori questa è un po' una perdita significativa in previsione della partita con la Francia, perché comunque Raspadori è stato inserito proprio nel gruppo dell'Italia da giovane, da ventenne, ai tempi del Sassuolo, e lui è campione d'Europa nel 2021, dunque serviva la sua tecnica, la sua intelligenza. Adesso vedremo che cosa farà Mancini, che oggi non ha provato naturalmente nulla, perché tutti i titolari della partita di ieri, anzi tutti coloro che hanno giocato ieri a Bursa, hanno fatto una seduta di scarico cosiddetto in piscina, gli altri invece si sono visti in campo. Tornando però la tua domanda, che cosa è successo? Speriamo che ci sia stata appunto la famosa scintilla, però Mancini è stato molto chiaro, una vittoria è una sconfitta, è vero, cioè hanno lo stesso valore all'interno di un processo che si presume, speriamo non lunghissimo, però certamente non di una, due, tre partite, ci vuole un po' di tempo in più. Intanto però le mosse sono state quelle giuste, quella di Raspadori innanzitutto, a giocare lì in attacco, a legare tra centrocampo e attacco, a non dare riferimenti alla difesa della Turchia a sinistra, a destra, in mezzo quasi da trequartista, e poi anche quella di Caiode che poi ascolteremo. E poi c'è stato anche il recupero dei difensori centrali, di Bastoni, che era squalificato contro il Belgio, che ha passato una stagione complicatissima per la partita con la Juventus, per quello che era successo con Kalulu, l'espulsione del difensore francese della Juventus, che tra l'altro poi potrebbe ritrovare proprio con venerdì allo Stade de France. E poi anche per l'espulsione in Bosnia, quando è stata espulso nel primo tempo, l'Italia è rimasta in 10, poi sappiamo come è andata a finire la sconfitta ai rigori, la mancata qualificazione al mondiale. E allora possiamo ascoltare proprio le parole di Bastoni ieri al termine della partita.
3: Non vorrei esagerare, ma è un grande punto di ripartenza. A livello mentale era molto importante per noi fare una prestazione così dopo diversi mesi molto complicati, specialmente dal punto di vista personale. Significa tanto perché abbiamo messo tutto quello che vogliamo essere, la qualità, la personalità, la voglia di aggredire la partita, il fatto di soffrire quando c'era da farlo. Quindi sono stato bene in campo con tutti i miei compagni, questa è la cosa più importante.
4: Tu ci sei sempre stato con la testa, magari in momenti difficili, e non era facile per niente.
3: No, non era facile, perché ormai sappiamo quanto sia facile disputare sentenze o essere giudicati al giorno d'oggi, nonostante abbia più di 400 partite ormai da professionista, vengono ricordate quelle 4-5 storte, ma di questo me ne prendo assolutamente la responsabilità, perché chiaramente quando un giocatore è considerato di livello alto non ha margine di errore, questo ne sono assolutamente consapevole. Però ecco, penso sia importante resettare, ripartire, dimenticare quello che è successo, imparare da quello che è successo. Siamo un gruppo giovane, noi senatori tra virgolette dovremmo far inserire al meglio i ragazzi con meno esperienze, sono sicuro che ci toglieremo grande soddisfazione.
4: C'è stata felicità per i tifosi, c'è stata anche felicità per voi finalmente. C'è un'altra partita per essere felici, con la Francia, comunque vada, perché comunque il percorso è all'inizio.
3: Come ho detto anche in precedenza, ci sono stati anche gli anni scorsi dei picchi dove abbiamo vinto anche 3-1 in Francia, ma dopo sappiamo tutti quello che è successo. Penso che dobbiamo essere bravi a mantenere grandissimo equilibrio, i momenti di difficoltà sicuramente torneranno, perché non è in una serata che tutto diventa magicamente buono, ma credo sia davvero un punto sul quale ripartire. Abbiamo visto, come ripeto, qualità, personalità anche dai ragazzi meno abituati a giocare questo tipo di partite, hanno avuto tutti un grande atteggiamento e servono anche a trascinare noi un po' più esperti.
0: Questo Bastoni, aggiungo anche una grande prestazione difensiva di Scalvini, che probabilmente potrebbe ritagliarsi un posto da titolare in questa nazionale, visto che lo ha fatto contro la Turchia. E poi ci sono i messaggi, tanti, che arrivano al 335-699-2949. Te ne leggo uno, Daniele, perché così parliamo un po' di questa Turchia. La verità, scrive questo nostro ascoltatore, è che più debole l'avversario, più forti appaiamo noi. Questa Turchia non è una squadra così poco forte, diciamo, è una squadra insomma interessante, una squadra che ha fatto faticare tanto la Francia, poi ha delle assenze, magari contro la Francia vedremo un'altra partita, sarà più difficile sicuramente, però la Turchia è sicuramente un avversario di livello, no?
1: No, sono d'accordo, la Turchia è al 33° posto della classifica FIFA, vale quello che vale, non c'erano, come giustamente ricordavi, Çalhanoğlu e Yıldız, però questo non significa, perché la Turchia negli ultimi tre anni e mezzo in casa, prima dell'Italia, aveva perso soltanto con la Spagna ed era stata comunque una sconfitta molto pesante, perché la Spagna aveva vinto 6-0 e poi con la Francia in Nations League subito prima dell'Italia, quindi non è semplice andare a vincere in Turchia, possiamo testimoniare anche con Francesco Repice che comunque la situazione ambientale incide, perché c'è un frastuono, un tifo incessante dall'inizio alla fine. Non ieri però, perché poi ci sono state delle contestazioni forti già sulla 3-0, quando si capiva che la partita non era in discussione, il risultato non era in discussione, e allora dal sostegno sono passati invece alla contestazione pesante, i tifosi anche nei confronti di Montella, addirittura il presidente della federazione turca tra il primo e il secondo tempo è dovuto andare via, ha lasciato la tribuna, però tutto questo non significa cioè la conferma di una nazionale forte, di una nazionale che al mondiale è stata sfortunata.
0: Certo che è stato, scusami se ti interrompo, ma è stato paradossale, certo. Il secondo tempo della partita, fischi per il portiere ogni volta che toccava la palla, il portiere della Turchia, applausi solo per Arda Güler, da quello che ho sentito, insomma, è davvero impressionante la contestazione che c'è stata.
1: Sì, anche il Maz comunque è stato uno dei migliori, Güler è un giocatore fortissimo, però sembrava proprio una squadra disarticolata, chiaramente il momento poi si fa sentire, è cominciata malissimo, poi con un errore, con un liscio di Çelik nell'occasione del primo gol, quello segnato da Bastoni dell'1-0, poi lì le cose sono andate malissimo per la Turchia, non è stato facile, sono rimasto anche io colpito poi dai fischi per Indir, il portiere della Turchia, portiere che poi sostituiva lo squalificato Çakır, che era stato espulso per un'uscita un po' troppo avventurosa fuori dall'area di rigore con la Francia, aveva toccato il pallone con il braccio nel tentativo di fermare Barcola, ma insomma questa è stata la partita della Turchia, che poi noi riaffronteremo, attenzione, perché certo, poi chiudiamo questo ciclo di 4 partite, poi lunedì della prossima settimana a Bologna proprio con la Turchia, quindi ecco come dici tu, adesso non cantiamo vittoria troppo presto.
0: Anche perché faranno di tutto per ribaltare, per cercare di recuperare dopo questa brutta figura, quindi...
1: Rischiano la retrocessione, perché in questo momento la Turchia è al 4° posto del gruppo A della Lega A dell'Italia, a 0 punti. Ecco, diciamo che non ci siamo soffermati tanto sul fatto della differenza reti, potrebbe essere decisiva poi alla fine, anche se l'Italia ha perso per 2-0 con il Belgio, ma insomma è una qualificazione, perché lo ricordiamo, per andare avanti, per passare, accedere ai quarti di finale di Nations League a marzo, bisogna essere tra le prime due. Ora il primo posto sembra prenotato dalla Francia, però l'Italia deve ancora giocare con la Francia per 2 volte, venerdì allo Stade de France e poi ci sarà il ritorno a Milano a San Siro a novembre, dunque quindi tutto può ancora accadere, e Giacomo, soprattutto poi se escono giocatori come Kayode, che è stato il migliore in campo secondo me per distacco. Ed è un'invenzione di, adesso invenzione forse è un termine esagerato di Mancini, però è stato Mancini ad averlo chiamato per la prima volta in Nazionale A, per averlo fatto debuttare, e non è un ragazzino, perché ha 22 anni, ha tanta gavetta alle spalle, è andato al Brentford ed è titolare ed è un giocatore molto amato, non ha saltato una partita nella scorsa stagione in Premier League, la sua famosa rimessa laterale, ma tanto di più, come abbiamo visto, un'invenzione però quella dell'esterno a tutto campo, così come abbiamo visto, mi ha fatto ripensare a Spinazzola, che era debordante nel 2021 a sinistra prima dell'infortunio purtroppo contro il Belgio a Monaco di Baviera nei quarti di finale, però prima era veramente inarrestabile anche nelle qualificazioni all'Europeo. Ecco, con l'idea lì di avere un esterno che non è soltanto un terzino, che poi va a giocare in linea anche con gli attaccanti, Kayode poi che ha trovato anche il suo primo gol al debutto, veramente una serata sensazionale per lui, le sue emozioni, le sue parole ieri ai nostri microfoni.
5: Penso sia stata una partita incredibile, come abbiamo approcciato la partita è stato in un modo fantastico, come ci ha disposto il mister penso sia stato veramente veramente intelligente, perché come il primo tempo siamo riusciti a giocare è stato incredibile in un campo ovviamente veramente difficile, si sa che la Turchia è una grande squadra, grandi giocatori e anche un tifo fenomenale, quindi penso che abbiamo approcciato la partita sia al primo che al secondo tempo in maniera fantastica.
4: In alcuni momenti sembrava quasi che giocaste a memoria ed è strano con pochi allenamenti tutti insieme.
5: Sì, ovviamente non abbiamo tanti allenamenti assieme, siamo entro alcuni ragazzi che c'erano già, ma molti nuovi, ma siamo venuti qui, abbiamo legato subito, riusciamo a giocare in modo facile, quindi si è visto in campo.
4: Dalla gavetta a insomma tanta esperienza, poi la Premier League e adesso arrivi qua, arrivi in cima, il lavoro paga?
5: Sì, certo, il lavoro paga sempre, oggi penso sia stata diciamo la ciliegina su tutto il lavoro che ho fatto, ma ovviamente ripeto non ho ancora fatto nulla, la strada è ancora lunga, una partita non conta niente, bisogna continuare a lavorare così.
4: Il percorso è appena cominciato, lo diceva anche il commissario tecnico, c'è la Francia e comunque sarà una grande partita per tutti voi.
5: Sì, assolutamente, non vediamo l'ora di giocare contro una delle squadre più forti al mondo e penso sarà una grande partita e approcceremo come abbiamo approcciato oggi e nelle partite scorse.
0: Questo Kayode sicuramente è uno dei migliori in campo nella sfida contro la Turchia. Ti faccio un po' di nomi, Daniele, prima di salutarti. Kayode, Scalvini, Ruggeri, Fagioli, Frattesi, Raspadori, vabbè, è infortunato, quindi non ci sarà, però più Esposito al centro, ma soprattutto Sebastiano Esposito a sinistra. C'è chi l'ha definito questo turnover, tutti i giocatori che non avevano giocato nella partita, dall'inizio almeno, nell'altra partita contro il Belgio. Qual è la squadra titolare dell'Italia però? Perché dopo questo successo così importante, dopo quel gioco visto, possiamo considerare la seconda squadra questa, o comunque giocatori che entrano a partita in corso?
1: È troppo presto per individuare una formazione titolare, però certamente abbiamo già dei punti sui quali appoggiarci. Allora, per esempio, diventa una situazione magari problematica, dico così, per un veterano come Giovanni Di Lorenzo, che non è sembrato poi in formissimo nella partita con il Belgio, ma perché comunque c'è Kayode e c'è anche Palestra, che non è stato convocato perché, certo, perché non sta benissimo, però ecco, quello può essere un dualismo interessante per il futuro sulla fascia destra tra questi due ragazzi. La formazione titolare si vedrà, ci vorranno parecchie partite, perché poi la formazione titolare è quella della grande manifestazione, o magari sperando che l'Italia riesca a qualificarsi ai quarti di Nations League a marzo, lì vedremo già delle scelte più definite, forse anche a novembre contro la Francia nelle due speriamo decisive partite per la qualificazione. Tutto dipende però dalle prossime due sfide. Scalvini sì, dicevi tu, ma c'è anche Gianluca Mancini, bisogna trovare, ecco, la coppia di difensori centrali, ecco, questo secondo me è essenziale, perché abbiamo avuto Bonucci e Chiellini e sono stati determinanti nella vittoria dell'Europeo del 2021, e abbiamo avuto problemi invece contro il Belgio e lo abbiamo visto con Mancini e Coppola, ha avuto problemi in tutta l'Italia senza imputare nulla di eccessivo a Coppola e a Gianluca Mancini. però insomma, se Mancini vuole continuare a giocare a 4 e il modulo sarà quello, magari con alcune variazioni sul tema, però con i 4 in difesa servono due difensori centrali forti e molto molto affidabili.
0: Vedremo quello che succederà venerdì, l'appuntamento con la Francia, e continueremo ovviamente a seguire in questi giorni la nazionale da Coverciano, poi il passaggio alla prossima partita con collegamenti continui. Intanto grazie Daniele Fortuna per essere stato con noi e a domani.
1: Grazie a te.
0: Onda Verde, torniamo subito dopo.
6: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
7: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
6: E tutte quelle persone nella foto?
7: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
6: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
8: Radio 1. Un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
9: 21:32 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dall'incidente sulla 4 Torino-Trieste tra Agrate e l'allacciamento a 4:58 in direzione di Brescia, con solo due corsie disponibili. La coda per questo incidente, 2 km in aumento verso Brescia, la coda tra bivio a 4 raccordo tangenziale est di Milano e allacciamento a 4:58. Coda per lavori, siamo sempre sulla 4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia. Anche sulla A1 Milano-Napoli c'è un incidente tra Reggio Emilia e Terra di Canossa Campegine in direzione di Milano. Sempre sulla 1 tra Firenze Sud e Cisareggello verso Roma, 2 km di coda in aumento a causa di un veicolo fermo al chilometro 310,2. Veicolo fermo tra Firenze Sud e Cisareggello, attenzione perché è la corsia di marcia in galleria. A 14 Bologna-Taranto, coda per incidente tra Civitanova Marche e Macerata e Porto Sant'Elpidio in direzione di Pescara. Sulla 92 Genova-Roma, tra Fregene e il bivio a 12 Roma-Fiumicino, in direzione di Roma c'è pure un incidente. E infine sulla A30 Caserta-Salerno, un veicolo in fiamme tra nodo A30 16 Napoli-Canosa e Nodla in direzione di Caserta. Buon viaggio da Rai Mobilità.
8: In collaborazione con il CIS.
9: Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 21:33 minuti e 35 secondi. Aggiornamenti per quanto riguarda le partite di Nations League e Lega A, quindi parliamo di calcio. Repubblica Ceca e Inghilterra sono solo 0-0 all'intervallo, Repubblica Ceca però in 10. Si è segnato tanto in Spagna-Croazia, anche qui le squadre sono negli spogliatoi. Gol di Yamal per gli iberici al secondo minuto, il pareggio di Belio al 28esimo per i croati e poi Pubil ha fatto il gol su assist di Lamine Yamal del 2-1 al 31esimo. Questo quello che è successo in Spagna Croazia nel primo tempo. Poi ci sono le gare di League B con Scozia-Svizzera, Scozia anche qui in 10, Scozia che sta perdendo nei minuti finali del primo tempo 1-0 con la Svizzera. Non sono state segnate reti in Slovenia-Macedonia del Nord. Il basket con l'Euroliga e il derby italiano fra Olimpia-Milano e Virtus Bologna, squadre anche qui all'intervallo con Milano avanti 47-41. È stato un pomeriggio in cui a Parma, e parliamo ancora di calcio, è stato ufficializzato l'arrivo del nuovo allenatore dopo l'esonero di Carlos Cuesta. Alberto Gilardino sarà il nuovo allenatore del Parma, lo hanno ufficializzato. L'ha ufficializzato il club ducale con un comunicato dicendo: il nuovo responsabile tecnico della prima squadra maschile ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva con un'opzione in favore del club per due ulteriori stagioni sportive. Questo ovviamente arriverà poi a seconda dei risultati. Il benvenuto del Parma per Gilardino con insomma una scheda che ricorda che è stato campione del mondo con la nazionale nel 2006, ritorno al Parma dopo l'esperienza da calciatore che lo ha visto protagonista per diverse stagioni dal 2002 al 2005, durante le quali sicuramente molti dei nostri radioascoltatori lo ricorderanno, ha collezionato 116 presenze e ben 56 reti con la maglia giallo-blu. Questo per quanto riguarda il Parma, quindi l'ultimo esonero e il cambio di panchina alla fine della sosta a Parma ci sarà Alberto Gilardino.

Kenny Loggins con Footloose qui a Zona Cesarini. Parliamo di ciclismo con i mondiali in Canada e anche del Lombardia, gli europei che ci saranno. Insomma, sarà un mese molto impegnativo per il ciclismo dopo gli impegni in Canada. Scriveteci al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Collegato con noi c'è Davide Cassani, ex ciclista, è stato CT della nazionale maschile su strada e commenta da sempre il ciclismo in televisione.

0: vorrei capire cosa ne pensi, Davide, di questa possibilità che Pogačar torni addirittura già all'Europeo, ecco, che sia pronto per il Lombardia. Si leggono delle notizie sul fatto che Pogačar stia cercando di fare di tutto e sono passati non è passato neanche un mese da quell'incidente brutto in cui si è infortunato.
1: Sembra di no, perché lui è vero che avrebbe chiesto al chirurgo che l'ha operato se poteva eventualmente gareggiare, però proprio oggi Mauro Gianetti, il team manager della UAE, ha smentito tutto questo e quindi Pogačar non dovrebbe correre più quest'anno.
0: In via precauzionale, immagino, la squadra,
1: sì,
0: no? Preferisca preservarlo.
1: Sì, anche perché è stato operato, ha avuto una commozione cerebrale, ha avuto un problema ad una vertebra ed è stato fermo una ventina di giorni. E penso che sarebbe pericoloso, quantomeno, presentarsi ad una gara in una condizione del genere.
0: Allora, ripartiamo dalla fine di questi mondiali di ciclismo, perché sono davvero curioso di sapere qual è il parere di Davide Cassani sulla gara maschile in linea elite, con questa vittoria che è stata a dir poco a sorpresa di Brandon McNulty, americano dell'UAE Team Emirates. Ha fatto questa fuga solitaria, partita 30-32 chilometri dal traguardo, nessuno l'ha preso, tutti sono partiti un po' troppo tardi. La mia domanda è: a vedere come è andata a finire questa gara, Cassani, è stata un'occasione forse persa per il team azzurro?
1: Ma devo dire che l'Italia ha corso bene, Giulio Ciccone è stato bravissimo, gli è mancato qualcosina nel finale, perché quando con Pidcock erano riusciti a guadagnare qualche decina di metri sugli altri corridori e da un minuto si erano portati addirittura a 14 secondi da McNulty, mancavano 10 chilometri,
0: sì,
1: a quel punto abbiamo sperato in un qualcosa di grosso, poi sono rientrati altri corridori, si sono letteralmente fermati e alla fine a vincere c'era stato McNulty. Attenzione, perché si sapeva che questo corridore andava forte per la semplice ragione che l'anno scorso su questo percorso vinse il Gran Premio di Montreal per gentile concessione di Pogačar. Comunque arrivarono solamente loro due. No, poi Pogačar gli lasciò la vittoria perché erano e sono compagni di squadra. Quest'anno nella stessa corsa è arrivato terzo e vedendo anche le corse giovanili, nel senso che tra gli juniores aveva vinto Novallo un Conome,
0: sì,
1: tra gli under 23 ha vinto un americano, tra le altre cose 19enne Conomen, io mi aspettavo una corsa del genere di McNulty e l'avevo messo tra i favoriti subito dopo i grandi favoriti come Van der Poel e Venepoel, Del Toro e Sexassa. Ha sfruttato l'occasione, è partito a 32 km dall'arrivo, dietro si sono marcati. C'è da dire un'altra cosa, che Van der Poel è partito a 95 km dal traguardo. Perché? Perché si sentiva più debole rispetto a Sexà e lo stesso Del Toro su quella salita di 1600 metri e ha detto: io cerco di anticipare, se porto via un gruppettino posso vincere il mondiale, e gli è andata male.
0: C'è stato qualche errore abbastanza grave a livello tattico, secondo te, che ha favorito McNulty? Nulla da togliere,
1: ovvio,
0: all'americano, che insomma ha riportato il titolo iridato dopo anni e anni, perché l'ultima volta era stato con Armstrong nel 93, quindi, però in generale
1: c'ero ancora io che correvo.
0: Ecco, esatto, appunto, stiamo parlando di un po' di anni fa, non tantissimi, ma comunque di un po' di anni fa, e quindi insomma errori tattici ce ne sono stati tanti.
1: Allora, intanto la giornata no del Belgio, no? Soprattutto sì, di Remco Evenepoel, che si staccava in salita e rientrava in pianura. È stato un campionato del mondo assolutamente particolare per il campionato del mondo da cronometro, ma sicuramente quando a 10 km dall'arrivo 9 corridori sono arrivati a 14 secondi e si sono fermati,
0: sì,
1: lì c'è stato sicuramente un errore, perché hanno questi corridori che erano in seguimento buttato via la maglia iridata, perché vedevano McNulty, era lì quando è cominciata la salita, avevano un minuto di ritardo e gli hanno mangiato 45 secondi in 3 chilometri, 4 chilometri, poi si sono letteralmente fermati e a quel punto McNulty da cronometro è riuscito comunque a riportare il vantaggio a 30-35 secondi e ha vinto il mondiale.

0: Peccato perché davvero l'Italia sia nella gara maschile che nella gara femminile è sempre stata lì, insomma, è sempre sembrata in gioco fino alla fine, ora al netto sì. di quella azione partita a 30 km di McNulty al femminile, insomma, abbiamo portato a casa un bronzo importante. Ti chiedo di questo finale di gara, è stata secondo me ancora più bella la gara elite femminile, perché davvero fino all'ultimo ci abbiamo sperato, no? Alice Longoborghini era un po' dietro, però insomma se l'è giocata fino in fondo.
1: Sì, è stata brava perché non ha corso per il piazzamento, ha corso per vincere, perché poi alla fine non sono i giochi olimpici, a mio modo di vedere, e te lo dice uno che da commissario tecnico ha sofferto per un secondo posto di Matteo Trentin. Nel mondiale si corre per vincere, non per far secondi o terzi. E Elisa Longoborghini, quando è partita all'ultimo chilometro, l'ha fatto per vincere. Anche nella gara femminile era partita la favorita Demi Vollering, lontana dal traguardo, è stata raggiunta, e a quel punto Elisa Longoborghini, in pianura proprio sotto il traguardo all'ultimo giro, è scattata, era riuscita a guadagnare qualche secondo, ma poi è stata raggiunta. Ed è un vero peccato, perché Elisa è stata autrice di una corsa bellissima, e come hai detto te è una corsa fantastica, incerta fino alla fine, e abbiamo sperato che Elisa potesse finalmente vincere un campionato del mondo in linea. L'ha vinto nel team relay pochi giorni prima,
0: sì.
1: però abbiamo sperato anche nella maglia ridata in linea.
0: Beh sì, è stato anche, stavo pensando all'intervista di Elisa Longoborghini dopo la staffetta mista e l'oro, no? Lei diceva, insomma, sono anche un po' spaesata, non sono abituata, no? Incredibile per un atleta così forte.
1: Prima maglia di campionessa del mondo, lei che ha vestito la maglia azzurra in 27 edizioni tra mondiali e europei, e tra l'altro ha fatto 2 bronzi alle Olimpiadi e 4 bronzi ai campionati del mondo.
0: Sì, infatti deve essere stato veramente, immagino sia stata la gara della vita. Un peccato che è arrivato un bronzo, che è comunque importante, e le avversarie erano assolutamente competitive, però è stato un peccato perché nel finale sembrava averne. E a proposito di quello che dicevi, Davide Cassani, che nei mondiali si corre per vincere, diamo il valore e diamo insomma la dimensione dell'argento invece di Filippo Ganna nella crono, visto che davanti c'era un certo Evenepoel.
1: In questo momento a cronometro Evenepoel è imbattibile, soprattutto su percorsi del genere. Filippo Ganna ha detto che ha fatto una prestazione straordinaria per quanto riguarda i numeri che ha estrapolato dal computerino. Vuol dire che la prestazione di Ganna è stata davvero di altissimo livello. Il problema è che ha preso quasi un minuto, vuol dire che Remco Evenepoel è andato come una moto, ed è per questo che possiamo comunque dire che per Filippo Ganna, no, è stata una buona prestazione.
0: Sì, poi è andato come una moto, non è una metafora, non è la realtà proprio, a velocità da
1: anche
0: motocicletta.
1: Anche perché adesso con la tecnologia, con gli strumenti che hanno a disposizione gli atleti, puoi veramente quantificare la prestazione, no?
0: Certo.
1: E quindi uno può dire, sono andato, di più non potevo fare, perché i numeri lo dicono, se qualcuno se ne intende di watt o quant'altro, no? È riuscito a esprimere una potenza straordinaria. Questo non è bastato per avvicinarsi a Remco Evenepoel.
0: 2 altri secondi posti interessanti in chiave crescita azzurra, Nicola Milesi e Matilde Rossignoli. E ti chiedo anche, ritornando alla gara elite maschile, visto che parliamo comunque di giovani, che ne pensi di quanto fatto da Finn e della scelta di farlo gareggiare nella gara elite?
1: Milesi bravissimo, è un ragazzo che passerà professionista, ha firmato un contratto triennale con la IF, la squadra americana, la squadra di Carapaz, ed è stato veramente bravo, perché tra l'altro è arrivato a pochi secondi dal primo. Matilde Rossignoli, brava, ma poteva vincerlo questo mondiale. Tra l'altro ho parlato con il CT, Marco Velo, il quale mi ha detto: guarda, io anche alla mattina sono andato a parlare con Matilde e gli ho detto, perché pensava che potesse giocarsi il mondiale: mi raccomando, Matilde, non partire troppo presto, aspetta gli ultimi 120-130 metri.
0: Non l'ha ascoltato.
1: Purtroppo non l'ha ascoltato ed è stata superata dalla spagnola, però è stata veramente brava. Tu pensa che il papà Francesco correva con me alla carriera.
0: Direi che le si può perdonare, forse no, visto che si tratta di una giovane, un errore di maturità, no? E sicuramente poi la rivedremo. Comunque, invece, per quanto riguarda Finn Cassani, sono curioso di sapere cosa ne pensi. Ho raccolto pareri discordanti
1: È
0: sul.
1: stata
0: Ecco.
1: la scelta migliore. Allora, lui ha vinto il mondiale negli anni 23 l'anno scorso, 2 anni fa ha vinto il mondiale junior. Un mondiale in più in meno avrebbe cambiato la vita. Una corsa di questo genere, dove tra l'altro, sue parole, è stata la giornata più dura della mia vita, no? Ha comunque fatto esperienza, è stato bravo perché ha finito la corsa. Non guardiamo che ha la stessa età di Sixas, è stato l'approccio al professionismo diverso, ha anticipato i tempi. Il francese ha rallentato, ha aspettato un po' più Lorenzo Fin. Quest'anno non vinto, dominato Giro d'Italia anche se è in Tour dell'Avenir. E anche lui è riuscito ad esprimere dei numeri straordinari. Vuol dire che adesso è passato al 100% al professionismo, ha fatto questa esperienza, ha capito qual è il passo e il ritmo dei professionisti. Lui aveva già vinto 2 mesi fa, 1 mese e mezzo fa, una corsa tra i professionisti, ma una corsa minore, non una corsa importantissima. Però, dato che, e ha fatto bene secondo me il CT Roberto Madio a convocarlo tra i professionisti, perché lui poteva correre tra gli anni 23, l'anno prossimo ci sarà un campionato del mondo duro, ma soprattutto 2 anni ci saranno i giochi olimpici e la prova sarà molto impegnativa. Ecco, io penso che tra 2 anni avremo la possibilità di schierare un Lorenzo Fin con molta più esperienza, più forza e con più possibilità e capacità di fare un risultato. Quindi io sono assolutamente convinto che questo mondiale abbia fatto bene al nostro Lorenzo Fin.
0: Lorenzo Fin non ci sarà agli europei di ciclismo, tra i convocati Pellizzari, Ciccone e Longoborghini al femminile. Ti chiedo quali sono le prospettive della nazionale azzurra in così breve tempo, passare dalla rassegna iridata a quella continentale.
1: Il favorito sarà anche domenica prossima Remco Evenepoel. Non farà la cronometro, farà solo la prova in linea. E tra i favoriti questa volta c'è anche Giulio Ciccone. Perché? Perché il percorso è un po' diverso rispetto a quello di Montreal. C'è una salita di 2 km al 10% da fare 5 volte e su una salita del genere Giulio Ciccone può dire la sua. Non ci sarà Sexa, non ci sarà Pidcock, non ci saranno altri corridori che hanno lottato per il mondiale. E quindi secondo me Remco Evenepoel e anche Giulio Ciccone, e in questo momento parliamo degli italiani, ha la possibilità di fare un ottimo risultato e può addirittura correre per vincere. Anche perché ci saranno sia Scaroni, sia mi sembra ci sia anche Pellizzari, quindi abbiamo un'ottima squadra.
0: Siamo a Lubiana, in Slovenia, dal 2 al 7 ottobre, campionati europei di ciclismo su strada 2026. E, prima di salutarti, Davide Cassani, ti chiedo un bilancio alla fine, pensando, abbiamo parlato forse troppo poco dell'oro che è arrivato dalla staffetta mista azzurra, ma insomma di questi mondiali. Ti è piaciuta la squadra azzurra, come si è comportata nelle varie gare e quello che ha
1: Sì.
0: raggiunto?
1: Mi è piaciuta perché anche tra gli anni 23 siamo arrivati sesti e settimi, le medaglie le abbiamo già dette, da ribadire quella vittoria straordinaria nel Team Relais, dove siamo riusciti a conquistare la medaglia d'oro. Quindi nel complesso i campionati del mondo sono stati buoni, anche perché, tornando alle ultime 2 gare, Elite Donne e Elite Professionisti, siamo stati competitivi fino alla fine. Ed è questo un segnale positivo, anche con corridori tipo Piganzoli, Scaroni,
0: Certo.
1: che oltre a Giulio Ciccone, sono riuscito a fare un'ottima prova.
0: Davide Cassani, grazie davvero per essere stato con noi, è sempre un piacere e ci troviamo presto. Grazie.
1: Alla prossima!

0: sotto la disperazione tra gli zingari.
1: Lucio Dalla con L'ultima luna, fra poco il GR1 delle 22, torniamo subito dopo.

0: ore 22.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, Giorgia Meloni da Praga torna sul caro energia. Sono soddisfatta che dopo i carburanti le compagnie rispondano all'appello del governo anche sulle bollette, ha detto dopo il bilaterale col suo omologo Babiš. Ringrazio chi sta facendo questo sforzo in un momento difficile. Le parole della Premier arrivano dopo che sui carburanti anche Kuwait, dopo Eni e IP, ha messo un tetto al prezzo e l'Eni ha lanciato uno sconto del 30% su luce e gas il servizio.
3: Da una parte si innesca la competizione tra gestori per gli sconti sui contratti dell'elettricità, dall'altra ARERA annuncia dal 1 ottobre per circa 3 milioni di clienti vulnerabili in maggior tutela un aumento della bolletta del 37,3% rispetto al trimestre precedente, un incremento dovuto ai costi di acquisto dell'energia elettrica più elevati di quelli stimati a giugno e anche in prospettiva per il prossimo trimestre a causa dell'instabilità geopolitica internazionale. Conti alla mano, tra luce e gas su base annua la bolletta energetica per questi clienti sfiora i 2.500 euro. Enel già da aprile ha attivato l'offerta a prezzo fisso digital luce della durata di 2 anni, più bassa di circa il 50% rispetto al prezzo del mercato all'ingrosso, fa sapere il gestore, in risposta all'iniziativa di Eni Plenitude, che per nuovi e vecchi clienti offre uno sconto del 30% per luce e gas, con prezzo bloccato per 2 anni che si allunga a 10 anni per A2A. Paola Bonanni, GR1.
2: Svolta nel giallo della Ricina, Pietracatella, perquisiti casa e studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate. L'uomo non è indagato, gli investigatori hanno acquisito documenti e materiale digitale.
4: Gianni Di Vita ha varcato l'ingresso secondario della questura alle 18.15, aveva un computer, un agente e un altro dispositivo, è rimasto negli uffici di via Tiberio per mezz'ora, poi li ha abbandonati a bordo dell'auto di un suo collaboratore ed è tornato nel suo studio da commercialista vicino alla questura. Questo studio, come quello di Pietracatella, come l'abitazione in cui vive adesso, sono stati oggetto di perquisizione e di sequestri. Di Vita oggi è stato in questura 3 volte, la prima volta alle 11 per firmare gli atti di sequestro di dispositivi elettronici e della borsa di Antonella Di Elsi, una seconda volta alle 14 per consegnare autonomamente una memoria esterna e poi questo terzo ingresso a sorpresa. In giornata si erano sparse voci poi smentite dalla procuratrice di Larino, secondo cui la posizione di Di Vita potesse cambiare. Nulla di tutto ciò, l'inchiesta rimane aperta contro ignoti per duplice omicidio volontario premeditato.
5: Nicola Tuputi, GR1.
2: 7 palestinesi uccisi a Gaza in attacchi israeliani, tra loro un comandante militare di Hamas. E in Cisgiordania, a Jalud, oltre 100 colonie hanno assaltato una famiglia palestinese scortata a casa dall'esercito. Incendiate case e auto, pietre contro le forze israeliane, 3 agenti feriti, 3 giovani fermati. Herzog parla di macchia morale, Netanyahu condanna l'attacco, ma si tratta, dice, di pochi facinorosi. Addio a Umberto Pizzi, fotografo della Dolce Vita e delle Notti Romane. Nel suo obiettivo, divi, politici e potenti, ma anche la guerra e la cronaca.
6: Ha raccontato l'Italia come fosse un antropologo a partire dagli anni 70. Umberto Pizzi, fotografo, erede e reinventore della cultura del paparazzo, scomparso a Roma a 89 anni. Era nato a Zagarolo nel 1937 e aveva lavorato per la FAO e come fotoreporter di guerra in Iraq, Iran, Turchia, Siria, Giordania, ma poi si è concentrato per 60 anni sui volti, i poteri e le contraddizioni del nostro paese, soprattutto quelli della capitale, della cui vita è stato un testimone visivo indiscreto e acuto. Dai divi hollywoodiani di passaggio fino ai palazzi della Prima e della Seconda Repubblica non c'è stato frammento di potere o di mondanità che sia sfuggito al suo obiettivo, ne ha raccontato gli eccessi trasformando il pentegolezzo visivo in un documento storico d'epoca. I suoi ritratti hanno una grande forza etica, non personaggi ma persone che vivevano in un mondo in cui si poteva ancora sorridere e non fuggire allo scatto del fotografo, prima che tutto, come lui stesso ha documentato, diventasse cafonal. Per il GR1, Claudio Vedovati.
2: La musica, il nuovo album di Miley conquista la vetta delle classifiche americane. You won't catch an eye, walking to the party like the party. Best Persuades, il primo album pubblicato semplicemente sotto il nome Miley, non più Miley Cyrus, debutta direttamente al numero uno della Billboard. Un nuovo traguardo per l'artista che nelle prossime settimane tornerà dal vivo con due concerti a Los Angeles andati sold out in tempi record, con quasi 1,5 milioni di richieste durante la prevendita. Ci fermiamo qui, la linea torna a zona Cesarini.
0: Zona Cesarini.
7: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, Giacomo Prileschi con voi alle 22, 5 minuti e 45 secondi. Andiamo con gli aggiornamenti per quanto riguarda le sfide di Nations League, quindi calcio in corso. Repubblica Ceca, Inghilterra, 62esimo minuto, Inghilterra avanti 1-0, Repubblica Ceca in 10 tra l'altro, il gol di Gordon. E poi ancora Spagna-Croazia, siamo al 62esimo, 2-1 per gli spagnoli, lo abbiamo detto. Yamal, poi Bellio e Pubi hanno segnato rispettivamente i due gol per la Spagna e quello per la Croazia. Yamal e Pubi per la Spagna, Bellio per la Croazia. Ancora le altre sfide di Nations League, qui scendiamo in League B con Scozia-Svizzera, il raddoppio della Svizzera, la Scozia in 10, 61esimo minuto, quindi Svizzera avanti 2-0. E poi si è sbloccata Slovenia-Macedonia, la Slovenia in vantaggio 1-0 al 64esimo minuto. Ci sono tante altre partite anche di League C, con Finlandia Bielorussia che è finita 0-0, Moldavia Faroer 1-1. Si stanno giocando, questi sono i risultati finali, si stanno giocando Bulgaria Estonia 0-0 al 64esimo, Lussemburgo Islanda 0-2 al 62esimo, San Marino Albania 0-2 al 62esimo e Slovacchia Kazakistan 1-1 al 65esimo minuto. C'è anche il basket in diretta con Olimpia Milano Virtus Bologna, derby italiano di euro combattuto in questo quarto 68-68 fra le due squadre. E abbiamo parlato dell'arrivo di Gilardino sulla panchina del Parma. C'è anche da dire che è arrivata l'ufficialità tra virgolette della colpevolezza del Manchester City, colpevole di violazioni finanziarie per 9 stagioni. Una commissione indipendente ha ritenuto il City colpevole di tutte le accuse relative a gravi violazioni delle norme finanziarie della Premier League nell'arco di un periodo di 9 stagioni, sto leggendo il comunicato, e della maggior parte delle accuse relazionano alla sua mancata cooperazione con le indagini della Lega. Si apre così appunto il comunicato ufficiale trasmesso dalla Premier League che riporta il riscontro positivo di violazione del City per tutte le 114 accuse contestate dal 2023 per violazione delle regole finanziarie della massima serie inglese. Beh, poi dopo andremo ad affrontare magari insieme più tardi anche tutte le possibilità che ci saranno adesso dopo questo, queste gravi accuse che sono state confermate per il City.

0: Mace con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini qui a Zona Cesarini, e torniamo a parlare del Festival dello Sport di Trento dall'1 al 4 ottobre, e con noi ci ha collegato il vice direttore vicario della Gazzetta dello Sport e direttore scientifico del Festival, Gianni Valenti, che saluto. Ciao Gianni, grazie per essere qui con noi.
1: Buonasera a tutti.
0: Primo 4 ottobre, riparte il Festival di Trento. Intanto parliamo un po' delle principali novità che ci saranno a Trento in questa 4 giorni.
1: Beh, insomma, intanto diciamo che è la nona edizione, per cui sono passati già 9 anni di questo festival, che è diventato un appuntamento tradizionale, direi, nel calendario sportivo italiano, ma anche piano piano internazionale, perché ormai ci stanno conoscendo all'estero, visto anche il numero di campioni e stelle che arrivano d'oltre confine. Quest'anno faremo vivere la città più degli altri anni, tutte le piazze ospiteranno dei camp sportivi. La novità di quest'anno è per esempio il camp di pugilato, dove la gente potrà cimentarsi con il pugilato, e ci saranno molti campioni del mondo, campioni europei e italiani, che saranno lì ad accogliere le persone, e poi tanti talk show in tutta la città con grandissimi campioni.
0: Sì, leggevo insomma dei tanti protagonisti che ci saranno in questa 4 giorni, dici un po' i più interessanti, insomma ce ne sono tantissimi, sono tutti interessanti, però saranno veramente, c'è un parterre di ospiti di livello appunto internazionale.
1: Sì, guarda, io comincerei con quello che forse è l'atleta più famoso al mondo in questo momento nell'atletica leggera, che è Armand Duplantis, privatista del mondo del salto con l'asta. Credo che lui sia, diciamo, una delle vedette di questo festival, proseguendo con leggende importanti come Jan Thorpe, il nuotatore australiano, vincitore di 5 medaglie d'oro alle Olimpiadi. Poi festeggeremo Nadia Comaneci, festeggeremo i suoi 50 anni da quel famoso 10 che i giudici le assegnarono per la prima volta nella storia alle Olimpiadi di Montreal, e poi tanti altri campioni nella moto stoner. Insomma, siamo molto ricchi, per fortuna, di grandi personaggi, e andremo a esaltare quelle che sono state anche le nostre medaglie azzurre, sia nelle Olimpiadi di Milano Cortina con Federica Brignone in testa a tutte, sia con le imprese europee di quest'estate nei campionati europei di atletica, e qui Gianmarco Tamberi e Diaz, no? E la Battocletti come in vetrina, e anche nei campionati europei di nuoto. Per cui, insomma, diciamo che il festival va a riconoscere le grandi imprese sportive dei nostri atleti e porta le grandi vedette, le grandi stelle internazionali.
0: Sono curioso di sapere questa, hai citato Nadia Battocletti e Gianni Valenti, a questo punto insomma so che ci sarà un incontro tra l'altro con Malika Ayane, quindi sì, unirete corsa e musica, interessante.
1: Sì, un incontro un po' particolare, perché Malika Ayane ha questa passione per la maratona, le piace correre, e per cui abbiamo provato a costruire questo duetto, e ci siamo riusciti, e penso che sarà uno degli appuntamenti più suggestivi del Festival dello Sport di quest'anno, chiaramente.
0: Gianni, come mai il tema, avete scelto il tema Invincibili quest'anno come, diciamo, come tema principale del Festival dello Sport, come spot?
1: Guarda,
0: di questo festival?
1: Io do sempre due declinazioni di questa paura, di questa parola, scusate. Una è che l'invincibile è chiaramente l'atleta che vince sempre, che è difficilmente da battere, che si batte, è l'atleta che tutti vogliono battere e che pochi riescono a battere. Ma poi c'è anche l'altra faccia degli invincibili, e sono quegli atleti che hanno avuto dei gravi problemi e dei gravi incidenti nella loro carriera, sono riusciti a recuperare con fatica e sono tornati a vincere. Noi in Italia abbiamo un paio di esempi, no? Che sono quelli di Federica Brignone e Gianmarco Tamberi, che hanno avuto grandi problemi e però sono tornati a vincere, e per cui ecco, questa è la parola invincibili, che si può declinare in due modi.
0: Tanti palchi con tanti ospiti che arriveranno da tutto il mondo, grandi interviste, ma anche tante attività che si possono fare, molte delle quali gratuite, no? Questo Festival di Trento,
1: no,
0: quindi
1: guarda,
0: è un'esperienza a tutto tondo.
1: Sì, è tutto gratuito, perché noi pensiamo che sia giusto offrire ai tifosi e agli appassionati questa esperienza, sia che siano esperienze sul campo, per cui nei vari camp con le varie discipline sportive, dal tennis al padel, all'arrampicata, al pugilato, come vi ho detto, ma anche a seguire questi talk. L'ingresso a tutte le sale è gratuito. Vorrei aggiungere, Giacomo, che anche il calcio ha chiaramente la sua parte importante,
0: certo,
1: come sempre in questo festival. Abbiamo il calcio di oggi, tanta Serie A con Gennaro Gattuso, Giampiero Gasperini, Fabregas, un appuntamento sui 100 anni della Fiorentina, l'Atalanta, e poi l'Inter con l'Inter del Milan con due giocatori del presente, Bissek e Mario Gila, ma anche due stelle del passato come Sneijder e Pato. E poi l'amministratore delegato della Juve, Carnevale. Insomma, abbiamo tanta Serie A in questo festival e penso che insomma ci sarà da divertirsi.
0: Assolutamente, fatto bene a ricordare anche il calcio. Si parlerà di tutti gli sport e prima di salutarti un'ultima domanda che ti volevo fare: c'è anche una sorta di paddock, questa è una curiosità, non so se è una novità,
1: sì,
0: però credo di sì.
1: No, è il secondo anno perché abbiamo visto che ha incontrato il favore del pubblico, no? È una sorta di paddock dove si possono ammirare, non so, il cambio ruota delle moto, delle macchine. È un paddock che vivrà anche di personaggi del mondo dei motori, per cui è un altro angolo di festival molto interessante.
0: Bene, grazie a Gianni Valenti per essere stato con noi. Prima di salutarci, magari ricordiamo ai nostri radioascoltatori come fare per trovare tutte le informazioni su questo festival che inizierà brevissimo, il 1 ottobre, quindi insomma c'è poco tempo per organizzarvi se già non l'avete fatto.
1: Sì, guarda, tutte le informazioni si possono trovare sul sito del Festival dello Sport, il festivaldellosport.it. Qui si può, per chi vuole, anche prenotare, per avere la sicurezza di entrare agli eventi, prenotare il proprio biglietto alle sale. Ricordiamo che tutti i biglietti sono gratuiti.
0: Grazie mille a Gianni Valenti, vice direttore vicario della Gazzetta dello Sport e direttore scientifico del Festival dello Sport a Trento dal 1 al 4 ottobre. Ciao Gianni, grazie, a presto.
1: Ciao, grazie a voi, ci vediamo a Trento. Let's move.

Charlie Puth con Marvin Gaye qui a Zona Cesarini. Stavamo parlando poco fa di The Manchester City e di quanto successo, delle sanzioni che arriveranno. Intanto sicuramente la situazione è grave, perché si parla di accordi fittizi con altri al fine di gonfiare artificialmente i ricavi del club, ridurne i costi, conti falsati, occultamento del reale stato delle finanze. Insomma, il Manchester City ha violato in modo significativo anche i limiti di spesa sia della Premier League che della UEFA, e quindi ci interrogavamo, dopo questa condanna che è arrivata, sulle possibili sanzioni. Beh, servirà un'apposita udienza per decidere quale sarà la sorte di uno dei club più vincenti degli ultimi anni di Premier League. Non si sa quando saranno annunciate le prime sanzioni né quando si farà questa udienza. La BBC ha detto che si potrebbe tenere fra mesi e poi subito dopo il City potrebbe fare appello, quindi allungando ancora i termini, e c'è la possibilità remota che eventuali sanzioni siano applicate solo dopo l'appello. Cosa succederà al City? Perlomeno gli verranno tolti i punti in campionato, inflitte delle multe, ma in caso di sanzioni più drastiche la squadra potrebbe anche subire una retrocessione d'ufficio e persino vedersi togliere i trofei vinti dal 2009 e al 2018, e sono davvero davvero tanti. Aggiornamenti per quanto riguarda il calcio e la Nations League: Repubblica Ceca Inghilterra 0-2 all'80esimo, la Spagna sta vincendo 3-1 sulla Croazia al 79esimo, in League B Scozia Svizzera 0-2 al 78esimo, avanti 1-0 la Slovenia sulla Macedonia del Nord all'81esimo minuto. Il basket, con la sfida tutta azzurra in Eurolega fra Olimpia Milano e Virtus Bologna, siamo 83-82 per Bologna nel quarto quarto, equilibratissimo davvero questa ultima parte di match fra le due squadre. Mentre fra pochissimo continueremo a parlare di calcio e di nazionale, quindi davvero scriveteci tutte le vostre curiosità al 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949. Ci avviciniamo alla sfida con la Francia, è arrivata questa bella vittoria con la Turchia, e ne parleremo con Fulvio Collovati e Italo Cucci.

0: Mike Oldfield con Moonlight Shadow qui a Zona Cesarini, 22-27 minuti e 50 secondi in questo istante. Parliamo di nazionale con le vostre domande al 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949, ne stanno arrivando già tantissime. Io intanto saluto i nostri ospiti, Fulvio Collovati, ciao Fulvio, buonasera.
1: Ciao, buonasera a te, ciao.
0: E Italo Cucci, buonasera direttore.
2: Buonasera a voi e buonasera Fulvio, che ritrovo dopo un po' di tempo. Ciao.
0: Allora, iniziamo subito con un'analisi di questa vittoria contro la Turchia. Fulvio, per forza di cose siamo tutti euforici. Adesso come facciamo a stemperarla questa euforia? Perché poi con la Francia, chissà, forse sarà un'altra partita, forse no, lo vedremo.
1: Beh, meglio essere euforici che depressi rispetto alle partite precedenti, alle prestazioni precedenti, ai tre mondiali in cui non abbiamo partecipato. Per cui prendiamo per buono quello che abbiamo fatto contro la Turchia, perché all'apparenza sembra tutto semplice, ma non è semplice, perché giocavi in trasferta, giocavi contro una squadra tutto sommato credibile, aveva delle assenze importanti, certo, però noi, il nostro movimento doveva, non dico ripartire da zero, ma dopo la brutta prestazione contro il Belgio avevamo perso anche quel poco che avevamo di credibilità, per cui prendo per positivo, non mi ero, te lo dico con sincera verità, non mi ero depresso prima, sapendo, dopo la partita col Belgio, sapendo che il calcio italiano vive questo momento, un momento di rivoluzione, di ripartenza, e devo dire che se la ripartenza, chiamiamola così, è stata quella contro la Turchia, ho notato che ci sono dei giovani molto interessanti che avevano già giocato, i due fratelli Esposito, sì, Scalvini, non so, posso fare un elenco di tutti i ragazzi che hanno giocato e che hanno offerto. Io la vedo positiva, anche se mi rendo conto che di fronte alla Francia siamo chiaramente un gradino sotto, però se giochiamo con umiltà e con la voglia di fare che abbiamo visto nel primo tempo contro la Turchia, secondo me siamo sulla strada buona.
0: Allora, riparto proprio da quanto detto da Fulvio, tanti giovani in campo, Raspadori, Caiode, Scalvini che ha fatto benissimo al centro della difesa, per legarmi a una domanda che arriva al 335-699-2949, che è quella di questo radioascoltatore che ci dice: mi auguro che contro la Francia Mancini non torni alla formazione che abbiamo visto contro il Belgio, ma riproponga la formazione di lunedì per dare fiducia e continuità ai giovani. Italo Cucci, quanto sarà difficile per Mancini adesso trovare la sua nazionale titolare, perché hanno giocato quasi due squadre differenti e diciamo che quella che ha meglio figurato era sulla carta almeno la squadra B?
2: Ma guarda, io da una vita dico che il commissario tecnico della nazionale deve essere un selezionatore, non un allenatore, il che comporta di correre qualche rischio, per esempio avere schierato con il Belgio una formazione sbagliata, nel senso che c'è stato il tentativo di mettere insieme i pezzi dell'una e i pezzi dell'altra, il pezzo della vecchia e il pezzo della giovane, e non è perfettamente riuscito, anche perché non si tratta di chirurgia ma di assemblare anche delle forme di sentimento, come era il coraggio, come era l'abnegazione, tutte quelle chiacchiere lì. E nella seconda, sempre tenendo presente che cosa sono gli avversari, perché il primo era un avversario, c'è un termine bolognese che dice tamugno, sai, quelli, io, gli belgi mi hanno rotto tutta la vita in Coppa dei Campioni, in Nazionale, mi ricordo l'Europeo dell'80 eccetera. Poi è venuta fuori una squadra che, indipendentemente dal valore della Turchia, non eccellente, però ha fatto vedere giocare il calcio. E sì, io posso dire con testimonianza valida che non c'è peggio che giocare con una squadra molto inferiore che non ti fa giocare. Invece abbiamo giocato e la Turchia non ha fatto da sparring partner. Quindi l'incrocio dei giovani, mi riporto a una cosa che ho scritto nei giorni scorsi. Vi ricordate quando diedero la nazionale a Silvio Baldini?
0: Certo.
2: Lui aveva la nazionale. E invece Donnarumma ci portò i suoi da casa, perché erano una squadra. E vi ricordate che battemmo la Grecia in un amichevole, no? Oggi la Grecia è uno delle protagoniste di questo disastroso europeo, che a me fa impazzire perché si gioca troppo, si inventano troppi tornei, troppi da fare. Questo è il problema di fondo. Però vedi che all'improvviso i giovani, avuta la fiducia, mi è piaciuto come gliel'ha data anche Tonali, no? Avete sentito, pigliarsela con noi vecchi, non con i ragazzi. È venuto fuori un insieme buono. C'era Bastoni che aveva bisogno di farsi perdonare qualcosa e c'è riuscito subito. Ci siamo divertiti. Che sarà, sarà.
0: Sì, beh, bisogna vedere poi cosa succederà con la Francia, però ci sono tanti radioascoltatori che fanno la domanda delle domande, Fulvio Collovati al 335-699-2949, perché è vero che c'è stato un po' di stupore, no, nel vedere la nazionale giocare quel calcio così veloce, stretto, passaggi negli spazi stretti, davvero belle azioni, il gol di Frattesi, insomma... Che cosa è cambiato dalla prima alla seconda partita? Facile, facile, ci chiede Michele.
1: Ma in tre giorni, allora, Michele, caro Michele, in tre giorni non puoi cambiare radicalmente. È che contro il Belgio siamo stati, cioè, è una partita totalmente da dimenticare. Io, per esempio, rispondo alla domanda, a parte quella di Michele, anche quella che hai fatto tu. Tanti vogliono la conferma di questa nazionale. Io penso che questa nazionale, un giocatore come Barella per esempio, possa rimanere fuori, oppure come in difesa come Mancini, per cui è chiaro che il compito del nostro commissario tecnico dopo la prestazione contro la Turchia sarà ancora più difficile contro la Francia, valutare quelli che sono i giovani che sono stati più espositi. Ormai si è guadagnato il posto da titolare il fratello. Mi ha stupito, devo dire la verità, mi ha stupito in senso positivo naturalmente, per cui ci sarà da fare una valutazione, quanti di questi titolari che hanno battuto la Grecia saranno in campo. Io non penso tutti, perché Barella, torno a dire, è un titolare della nostra nazionale, è lo stesso Mancini, però siamo sulla strada giusta, cioè bisogna avere il coraggio. Tu hai visto quanti... Che il primo tempo, tutti i passaggi di prima, un po' perché la Turchia ci ha permesso di giocare anche in quel modo,
0: sì.
1: Però abbiamo avuto coraggio come ha avuto coraggio l'allenatore Schierare Giorgio.
0: E io ho visto a proposito di Mancini, difensore, ho visto veramente uno Scalvini in grandissima forma, sì, anche molto
1: sì,
0: leader.
1: Sì. Tu mi parli di difensori, sai che me ne intendo, magari gli attaccanti li ho marcati, però i difensori, ecco, io penso che adesso non lo so, dipende se giocherà due, se giocherà tre, è chiaro che c'è anche Bastoni che è ritornato, è stato autore anche di un bel gol, per cui Bastoni è inamovibile, poi dopo bisogna vedere chi lo affiancherà, se confermerà Scalvini oppure Mancini, sì.
0: Prego, vai. Prego, direttore, prego.
2: Volevo dire, io capisco Fulvio, Barella e quelli come lui, ma questi sono quelli che al Mondiale non ci siamo andati. E io credo che l'occasione sia buona per cambiare assolutamente. Se nel rapporto fra la prima e la seconda partita, fra il Belgio e la Turchia, c'è stato un così vistoso miglioramento, io colgo il miglioramento, non vado a cercare il peggio. E ti dico una cosa che secondo me deve avere ferito Mancini, che proprio non li chiamiamo i veterani perché sono giovani, comunque i titolari sono quelli che hanno giocato una partita come se avessero fretta di andare a casa o andare in vacanza o che cosa, cioè senza mettere quel contenuto che si chiede poi alla nazionale, qualche volta anche ai club privati, di metterci il cuore, di metterci l'orgoglio, di metterci l'abnegazione. Erano lì che sembrava che fossero in viaggio, e questo non va bene. Il tecnico se lo deve ricordare, che quegli insulti, quanti ne ha presi per quella partita, io ho visto nascere, mi hanno consegnato un ragazzino, aveva 15 anni, si chiamava Mancini, non li ha presi in tutta la vita. E allora questa è una cosa che il commissario tecnico deve tenere presente.
0: Possiamo giocare, direttore, senza Ken, senza Calafiori, no, senza Barella, penso a Mancini, insomma sto dicendo un po' quelli che sono nell'immaginario i titolari che non hanno giocato in quella sfida contro la Turchia. Possiamo farne a meno?
2: Allora, prima cosa, la formazione non la faccio io ma la fa Mancini, e questo per introdurre il concetto che così come ha sbagliato la prima, così come ha fatto bene la seconda, lo aspettiamo tutti alla terza, perché è l'esame di laurea, cioè la Francia è l'esame di laurea, anche se io il commento che feci a Italia-Belgio facendo vedere le formazioni con le quali il Belgio era stato cacciato fuori dai mondiali ingiustamente, è arrivato quasi fino in fondo, e quella che giocava con noi erano più o meno la stessa, cioè con dei valori assolutamente diversi.
0: Sì, nuovo allenatore ma
2: nazionale che da... però... hai capito?
0: Sì, sì, sì, nuovo allenatore ma squadra simile.
1: Posso dire una cosa?
0: Sì,
1: posso dire una cosa?
0: Ti aggiungo che al 3-3-5-6-9-2-9-4-9 molti dicono io confermerei Scalvini, Mancini è bravo ma Scalvini adesso penso che sia meglio, ad esempio
1: sì,
0: Gennaro,
1: sì,
0: che ne
1: però,
0: so, ti dico quello.
1: Però... il direttore giustamente dice la sua opinione, è un provocatore, ma non funziona così, lo sa perfettamente anche lui. Non è perché cioè, hai perso 2-0 contro il Belgio, allora vuol dire che quegli 11 lì erano tutti scarsi e improvvisamente devi cambiare 10 undicesimi a parte Donnarumma e vinci con la Turchia, per cui devi confermare quegli 11. No. Il calcio non funziona così. Contro... io ho detto Barella perché lo ritengo un titolare inamovibile, un giocatore importante per la squadra che ha vinto lo scudetto e soprattutto in chiave nazionale. Poi è chiaro che non mi riferisco solo a Barella, per esempio ci sono tanti altri giocatori che sono importanti.
0: Beh, però Di Lorenzo dopo aver visto Caglioli,
2: ecco, è venuto il nome di Lorenzo.
1: Di Lorenzo devi guardare anche la condizione dei giocatori. Io ho commentato proprio in radio, tu lo sai,
0: sì,
1: le
0: certo.
1: ultime partite dell'Inter e Barella è stato uno dei... ma non è che mi sono fissato con Barella,
0: è un'opinione che esprimo.
1: Barella è sempre stato uno dei migliori.
0: Le qualità di Barella sono indubbie.
1: Ultimamente sta pagando un po'

0: per la condizione fisica e perché il percorso che sta facendo il Napoli, perché questo è un tema ricorrente qui al 335 699 2949. Io capisco che poi ovviamente è una questione anche un po' di sentimentale, no? Uno c'è euforia, si fa prendere dall'euforia, però ecco, qui c'è chi dice Tonali, Donnarumma e Bastoni sono gli unici inamovibili secondo me in questa nazionale.
1: Scusami, tu sei Giacomo, vero?
0: Sì, sì, sì.
1: Allora ti voglio dire, ma il significato fisico è fondamentale. Noi adesso stiamo facendo dei nomi in base alla nobiltà di taluno o alla mediocrità di tal'altro, ma quello che ha sott'occhio invece Mancini è la condizione fisica di ciascuno. Cioè, tieni presente che abbiamo un campionato che comincia in agosto perché deve fare degli spazi per 20 squadre, che basterebbe, io mi batto da una vita per tornare a 16, addirittura, pensa a te. Però la nazionale è arrivata a questo impegno con la stessa immaturità dell'inizio di campionato per tutto il resto, e a un certo punto può venire fuori, io dico Barella, ma dico altri titolari, probabilmente non sono ancora in condizione ideale. Prendi dei giovanotti che invece hanno una prestanza fisica direi quasi naturale, perché oggi i ragazzi vanno via, se vedi Caione è una cosa straordinaria, e hanno anche quell'ardore in più, quella voglia in più di apparire, di nascere, di farsi apprezzare, che magari ai titolari viene meno. Guarda che il gioco psicologico e il gioco fisico sono due cose che io affido molto tranquillamente a Mancini, perché è il suo mestiere, ha lavorato così facendoci vincere un europeo sul quale nessuno avrebbe scommesso una lira. E allora vediamo che riesca a mettere insieme qualcosa di buono anche stavolta, che, permettimi e poi chiudo, non è che dobbiamo pensare in questo momento a vincere questo europeo così detto, ma a preparare una nazionale per poter tornare ai mondiali. Il compito è quello, non di vincere le coppette o le coppine, dobbiamo tornare a giocare la Coppa del Mondo.
0: Beh, Mancini è allenatore, è quello del record di risultati utili consecutivi, del record anche di esordi di giovani, quindi c'è un lavoro che progressivamente Fulvio nel tempo comunque fa, no? Da CT lo abbiamo già visto all'opera. Poi però, come giustamente dicevi anche te, si è sempre affidato a una base solida, diciamo, di titolari, li possiamo considerare veterani, quello che vuoi, insomma, di giocatori di esperienza.
2: Ma io sono per il cambiamento, dopo aver visto la nazionale, aver commentato anche determinati giocatori, sotto certi aspetti il direttore ha ragione, devi mettere l'infa giovane che corre così, però io so perfettamente, avendo giocato 10 anni in nazionale, che non funziona così. La vecchia guardia, ma non sto parlando di giocatori di 34-35 anni, sto parlando dei vari Mancini, dei vari Barella, dei vari...
0: Cioè, certo che la vostra che vecchia guardia aveva un po' un altro spessore.
2: Nel pieno della loro maturità.
1: Fulvio, tu dovresti sottolineare una cosa della tua esperienza in nazionale. Dovresti dire che quello di il risultato in Turchia è fondamentale per avere fermato quella caccia all'azzurro che stava nascendo, come hai vissuto tu tanto tempo fa, sei diventato campione del mondo. Stava nascendo la stessa cosa, e adesso l'unico timore che dobbiamo avere è di esserci esaltati un po' di più del dovuto. Però io vivo di calcio da una vita, e quando vedo una bella partita è una bella partita, è inutile, io non è che posso sempre collocare una bella partita di calcio nella storia della vita. Abbiamo visto questa, speriamo di vederne un'altra, perché abbiamo immediatamente colto il fatto che non erano tutti bidoni, perché dopo il Belgio erano tutti bidoni, giovani, vecchi, medi e tanto. Adesso abbiamo visto che abbiamo dei giocatori che sanno giocare la palla come si deve,
2: no,
1: e questa qui
2: è la cosa
1: che si deve portare avanti.
2: Siccome ci sono passato, non è che nella 40 anni fa, nella nazionale dell'82, abbiamo sempre vinto, lo sai perfettamente come che percorso.

0: successo abbiamo avuto, per cui se Berzotta avesse dovuto cambiare formazione ogni volta che perdevi, mi ricordo che abbiamo fatto un amichevole contro la Jugoslavia, abbiamo perso 4-0, una cosa del genere, se avesse dovuto cambiare formazione ogni sconfitta sarebbe stato, però è giusto che Mancini guardi in faccia le nuove leve, e le nuove leve sono rappresentate ormai da un centravanti come Pio Esposito che è un centravanti titolare, da uno Scalvini che può difensare uno dei due centrali titolari, ma metto in campo anche Romano, anche l'errore che ha fatto, ci può stare perché
1: Ruggeri, no? Ruggeri che comunque si è comportato bene a sinistra,
0: Raspadori, come ha giocato Raspadori che è stato uno dei migliori, per cui è giusto che ci si guardi avanti con le nuove leve. Torno a dire quella frase che ho detto all'inizio: non mi sono depresso quando abbiamo perso contro il Belgio, perché ci sta, abbiamo giocato male, però non mi esalto per aver vinto 4-1 contro il Grecia, prendo le cose positive, le cose buone, e Mancini penso che stia facendo lo stesso ragionamento.
2: Fra l'altro, Fulvio, avevamo perso talmente male che non potevamo essere noi. È tutto lì. Io non me lo sono per niente, non mi sono per niente depresso, perché ho detto una cosa così probabilmente non la rivedrò più, perché la nazionale che abbia giocato così male è raro trovarla. E allora si trattava semplicemente di un esordio, e l'esordio ha sempre dei problemi. Puoi beccare, adesso si usa dire l'approccio. Non è l'approccio, non c'eravamo proprio, tutto lì.
1: Beh, sicuramente gioca anche un ruolo importante la questione psicologica, no? Si torna in campo, un nuovo allenatore, ricordiamo tutti quello che è successo nei preliminari di qualificazione, insomma c'è tanta pressione psicologica, tanti esordienti, insomma non è semplice gestire questa cosa. Domanda importante, la faccio a tutti e due, prima al direttore e poi a Fulvio Collovati. Cucci, questo è il selezionatore giusto, Mancini, da quello che stiamo vedendo, da come sta gestendo anche, a lei chiedo a livello mediatico, ti chiedo questo inizio con la nazionale?
2: Guarda, a livello mediatico ho letto delle cose orripilanti, perché c'è una corsa in avanti, una corsa in indietro, salti mortali, via discorrendo. Io la cancellerei, la metterei proprio in archivio per non rivederla e non parlarne più, fermo restando che Mancini si porta dietro, fra l'altro, un peso morale che io non credo perché gli si debba andare a attribuire. Ha fatto una scelta sbagliata, e io peraltro mi piacerebbe approfondire, come ho fatto personalmente, perché ci fu quella scelta sbagliata, che andandosene mi disse: mi stanno trattando come il mostro di Firenze. È così, ha sbagliato tutto, però tu lo devi riprendere per quello che l'hai conosciuto, un vincitore. E non ce ne sono mica molti in giro, poi capita anche ai vincitori di perdere, ma io di Mancini mi fido, perché è esattamente il suo mestiere di selezionatore, che lo sta facendo bene, come lo fece Enzo quando, se ti ricordi, Fulvio, Enzo ereditò i 104 calciatori provati da Bernardini, che ormai provava anche i miei amici di Bologna. Cioè, c'era stato un grosso lavoro, per cui erano 104, però se ben ricordo ci mollarono un Tardelli, ci mollarono un Antonioni e altri ragazzotti che improvvisamente sono diventati poi la spina della nazionale mondiale.
1: Qualcosa di buono c'era in quei 104,
2: e come no, ma era, c'era anche lo spiritaccio. Giacomo, c'era anche, è stato il mio maestro, c'era anche lo spiritaccio di Bernardini, che giocava la partita mediatica come non l'ha giocata mai nessuno, perché aveva trascorso la vita a fare quel mestiere e non aveva più paura di niente, di nessuno, ma addirittura provocava. Ecco, in questo momento sappiamo che non si può provocare, bisogna soprattutto lavorare. Io ho detto, la base di questo futuro si chiama Coverciano, non per andare lì a fare le conferenze, ma andare lì per lavorare.
1: e lo stanno facendo gli azzurri, che sono in questo momento rientrati ieri da Bursa dopo la vittoria contro la Turchia. A Fulvio Collovati, anche a te chiedo, insomma, Di Mancini in generale è il selezionatore giusto in questo momento, perché?
0: Allora, io mi auguro che sia il selezionatore giusto, non voglio parlare del recente passato, la scelta che ha fatto, vabbè, quello ormai è un peso che si porta dietro, però dobbiamo anche andare avanti, non possiamo continuare a parlare di questo, dobbiamo valutarlo per quello che sa fare in campo, per quello che trasmette ai giocatori. Mancini, non dimentichiamoci che è un vincente sotto questo aspetto, per cui io mi auguro che porti questa innanzitutto umiltà ai giocatori, l'umiltà che ho visto contro la Turchia, e poi la mentalità vincente, la voglia di vincere, anche se non ti nascondo che io prima di Mancini una scelta, era una scelta tipica di Coverciano, come dice l'amico Italo, io uno sguardo a Baldini l'avrei fatto, cioè Baldini è una persona umile, persona per bene, persona che
2: Fulvio, io l'ho scritto,
0: lancia i giovani così, però
2: e l'ho tenuto per giorni perché lo conosco bene,
0: allora va bene Mancini.
1: Direttore, a proposito di questo, no, che ne pensa di quel veramente, come possiamo chiamarla, quel teatrino che c'è stato per la scelta dell'allenatore per poi
0: teatrino, l'hai chiamato bene,
1: l'ho
0: teatrino.
1: Chiamato bene.
2: Ma sì. Beh, diciamo che è stato un teatrino un po' farsesco, cioè non tanto carino. Comunque sono le cose che succedono nel calcio. Sapeste in 60 anni quante ne ho viste, roba da ridere, passano anche quelle. Però, vedi, c'è una cosa che mi rincuora. Quando se ne andò Mancini in Arabia, io proposi la mia rubrica che tengo sul Corriere dello Sport, che non sono editoriali, ma pensieri e opinioni. Io proposi Bollini, perché Bollini aveva, se non erro, vinto il suo europeo degli under 19, perché era il vice di Mancini, conosceva tutto e soprattutto aveva in mano i giovani. È inutile che sapete anche voi cosa è successo con i vari che abbiamo messo al posto di Mancini. Infatti io, quando è arrivato il momento, avevo riproposto prima Bollini e poi Baldini, perché sono gli uomini, se vi ricordate, gli allenatori vincenti italiani non sono nati dai club, ma sono nati a Coverciano, certo. Impiegati del parastato, che erano così Valcareggi, che era così Berzot, cioè sono venuti, li mandava Franchi, li mandava a farsi le ossa a Prato, posto dove non è che si viva allegramente perché sono i pratesi, sono tremendi, e poi li mandava. È questo che conta. Oltretutto, se permettete, la nazionale dei milioni non piace a nessuno di quelli che ci ascoltano. La nazionale dei professionisti che si accontentano di essere piccoli milionari, cosa che vorrei essere anch'io e non lo sono, ma non i super milionari che arrivano a fare di ogni erba un fascio perché prendono lo spunto dal campionato. Ecco, anche questo è da tenere presente, che ci sia anche questa voglia di rappresentare una maglia azzurra, che non è solamente una maglia, santo cielo.
1: Fulvio, volevi aggiungere qualcosa?
0: No, volevo, su questa frase conclusiva di Italo, volevo aggiungere questo, cioè volevo aggiungere, ecco, il lavoro più, secondo me, più duro che deve fare Mancini, al di là delle scelte di ringiovanire, puntare sui giovani, l'umiltà, eccetera, eccetera, tutti i valori che sono stati riconosciuti di chi indossa la maglia della nazionale, però ritrovare lo spirito, l'amore, la voglia per noi, certo. Io ti posso garantire che per me, per noi, per quelli della mia generazione, poi mi rendo conto che non bisogna essere sempre nostalgici, fatto sta che io commento anche le partite attuali, per cui non è quello.
1: No, però c'è un vuoto generazionale.
0: La maglia della nazionale ha un valore, ha un valore. Vestire la maglia della nazionale era un onore una volta. E non era un problema economico, te lo posso garantire.
1: Sì, beh, quello. Certo,
2: lo so.
1: Anche i club devono trovare la quadra su questo e lasciare più libertà ai giocatori.
0: Ho visto che si lamentano di queste due qualcuno, non so, mi pare di aver letto oggi sul web che si, non so, qualche dirigente, non lo so, non faccio nomi, che si è lamentato che fosse due giornate di sosta del campionato, così. Ma per quale motivo?
1: Bisogna pur lasciare tempo alla nazionale di lavorare, altrimenti non torneremo.
2: E anche avere fiducia nei giovani non è un caso. Io mi sono andato a leggere tutto quello che potevo su Caiode, perché mi ha colpito Caiode, come si chiama, il ragazzo di Borgomanero, pensa, sì, no? E ho ritrovato praticamente la storia di Paolino Rossi, che ce l'aveva la Juve, l'aveva mandato, non mi ricordo, in una squadra minore, poi dopo è andato a Como, poi dopo è andato a Vicenza, ha girato finché poi se lo sono dovuto ritrovare indietro. Cioè il ragazzo dato al Gozzano, dato alla Fiorentina che poi non l'ha capito e via. Cioè i giovani vanno trattati come dei preziosi che hai a disposizione, che devi poter utilizzare, perché di prezioso ci è rimasto poco. E i ragazzi sono il futuro della nazionale.
1: E dobbiamo crescerli per tornare al mondiale. Grazie davvero a Italo Cucci per essere stato con noi, a Fulvio Collovati.
2: A Prioreschi, ciao, ti Italo, posso dire ciao, una cosa? Giacomo,
1: certo.
2: Giacomo, ti voglio dire, che non è complimenti radiofone. L'altro giorno ti ho beccato con un'intervista a Larissa, stupenda.
1: Grazie,
2: stupenda.
1: Grazie.
2: Me la sono goduta perché tu hai fatto le domande giuste, ma lei è veramente straordinaria.
1: Lei è vera.
2: Mi siete piaciuti e buon lavoro sempre.
1: Grazie, fa sempre piacere da un giornalista con la tua esperienza, Italo Cucci. L'intervista a Larissa Iapichino. Grazie mille, a presto, buona serata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Il rombo della Formula 1 alla radio. In Bahrain, Kimi Antonelli tenta l'ennesima impresa.
2: Si accendono i semafori allo spegnimento, il via, partiti, parte bene Verstappen che cerca subito di spostarsi alla sua destra.
1: Sabato mattina alle 10, la caccia alla pole. Domenica alle 9, la gara. Tutto in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, Giorgia Meloni da Praga interviene sul caro energia dopo le mosse delle compagnie su carburanti e su bollette. Ascoltiamo la Premier.
3: Oggi vedo che si allarga, diciamo, il tema anche alle bollette e sono anche qui, spero, che insomma gli attori che sceglieranno di dare una mano rispondendo a un appello ovviamente a tutti a fare del loro meglio compatibilmente con quello che si può fare in un momento di difficoltà. E quindi sono soddisfatta e penso che però sia particolarmente importante e ringrazio tutti quelli che stanno cercando di fare uno sforzo.
2: Le parole di Giorgia Meloni dopo che Eni ha rilanciato anche sulle bollette da ottobre sconto del 30% su luce e gas e prezzo bloccato per 2 anni. È nella replica, la nostra offerta è già più conveniente. ARERA annuncia intanto che la tariffa della luce nel quarto trimestre dell'anno aumenterà del 37,3% per circa 3 milioni di utenti vulnerabili che rientrano nel servizio maggior tutela. Si tradurrà in oltre 200 euro in più all'anno. E da Bruxelles arriva l'allarme per un inverno difficile sul fronte dei prezzi dell'energia. Intanto scendono benzina e diesel, mentre si allarga la rete dei distributori che applicano prezzi calmerati. Il servizio.
4: Kuwait si allinea alle decisioni di Eni e IP e adotta un prezzo massimo dei carburanti, ma a differenza del cane a 6 zampe che ha fissato il limite per la benzina a 1,99 euro al litro e per il gasolio a 2,19, l'azienda ha precisato che il price cap sarà introdotto dal 1 ottobre per 30 giorni con un approccio modulare. Per gli automobilisti significa che non sarà uguale in tutti i distributori della rete. Ora i costi sono calmierati potenzialmente su circa il 50% delle stazioni di servizio nazionali. Dopo la mossa di Kuwait, anche le reti di distribuzione più piccole e i singoli benzinai iniziano ad aderire agli sconti. Sul price cap, intanto, la Commissione europea avverte che l'antitrust monitora costantemente i mercati dell'energia per verificare che non vi siano potenziali comportamenti anticoncorrenziali per i consumatori. E sempre da Bruxelles sale la tensione per i rincari energetici. Si parla di un inverno impegnativo e si valutano anche misure per la sostenibilità economica dei carburanti. Gelsomina Testa, GR1.
2: Il giallo della Ricina, Pietra Catella, perquisiti l'abitazione e gli studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte avvelenate. L'uomo, che non è indagato, è stato 3 volte in questura e ha consegnato spontaneamente una chiavetta e 2 computer. Gli investigatori hanno acquisito anche documenti, materiale digitale e una borsa della moglie Antonella. Le perquisizioni sarebbero scattate dopo l'acquisizione di nuovi elementi ritenuti significativi. Primo intervento pubblico di Alessandro Di Battista dopo il rientro da Cuba. Mi sono sentito male a causa di un edema cerebrale dovuto a un tumore, ha rivelato. Hanno ridotto l'edema e mi hanno asportato il tumore. Adesso farò le cure sperando che funzionino, ha detto l'ex parlamentare 5 Stelle durante una trasmissione televisiva. Caso Regeni a Fiumicello, paese d'origine del giovane ricercatore friulano torturato e ucciso al Cairo 10 anni fa. Soddisfazione ma anche polemiche dopo la condanna dei 3007 egiziani.
5: Nel caso dell'uccisione di Giulio Regeni ci sarà sempre un prima e un dopo il 28 settembre 2026, data in cui, a distanza di 10 anni, la Corte di Assise di Roma ha condannato 3 dei 4 007 egiziani per il sequestro del giovane ricercatore. La sua comunità e il suo popolo giallo è soddisfatta dell'obiettivo raggiunto, come lo è anche il sindaco di Fiumicello Villa Vicentina, paese in cui Giulio è cresciuto, Alessandro Diust.
6: 10 anni fa le voci che sentivo erano: non si saprà mai chi è stato, non si avrà mai un processo, non si avrà mai una condanna. Quindi da quel punto di vista io penso che ci sia una grande soddisfazione da parte di chi è stato vicino a questa causa.
5: Anche le persone che l'hanno conosciuto e apprezzato non nascondono il loro entusiasmo.
7: Sono contenta che la giustizia abbia fatto il suo corso.
5: Ma la sentenza alimenta la polemica di chi avrebbe voluto gli imputati condannati anche per l'uccisione del giovane.
8: Abbiamo capito chi sono quelli che l'hanno sequestrato, però vorremmo sapere anche gli assassini.
9: Bisogna cercare chi ha ucciso Giulio Regeni e metterlo in carcere a vita.
5: Fiumicello, Villa Vicentina. Fiorentina, Giampiero Marrazzo, CR1.
2: Negli Stati Uniti la Corte Suprema ha stabilito che l'amministrazione Trump può per il momento riprendere e espellere i migranti verso paesi terzi. I giudici hanno accolto la richiesta d'urgenza presentata dalla stessa amministrazione per bloccare la sentenza di una corte d'appello secondo cui la procedura sarebbe illegale. La sentenza definitiva arriverà a dicembre. Ci fermiamo qui, adesso c'è il mix delle 23.
0: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
1: Bentornati al mix del 23. Nel giorno in cui Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni, noi lo ricordiamo con...
9: Rai Radio 1 Sport.

0: Sfida con Enel e A2A, caro carburanti, anche Kuwait mette un tetto ai prezzi. Sull'energia l'appello di Giorgia Meloni, chi può dia una mano contro i rincari. La premier a Praga sul caso Reggio Eni, chiudere con l'Egitto allontana l'obiettivo. Madre e figlia avvelenate dalla ricina, Gianni Di Vita 3 volte in questura, non è indagato, perquisiti i suoi 2 studi da commercialista. I colossi dell'AI alla Casa Bianca, firmato un accordo moralmente vincolante sulla sicurezza, Trump cambia ufficialmente il nome in superintelligenza. Marocco, scelta storica, l'avvocata Fatima Zahra El Mansouri incaricata di formare il governo e la prima donna premier del paese. Vasco Rossi, il tour negli stadi diventa un disco, il comandante lancia il nuovo album in uscita a novembre, il singolo live Marea. Calcio, terremoto in Premier League per la commissione indipendente Manchester City, colpevole di gravi violazioni finanziarie e rischia sanzioni storiche. Il club annuncia ricorso. Buonasera da Sonia Oranges, dal caro carburanti al caro bollette. Eni mette un tetto anche alle bollette, ma gli altri gestori replicano rivendicando prezzi più bassi.
1: Dopo i carburanti, tentativo di frenata per i prezzi delle bollette. C'è chi da tempo offre contratti bloccati decennali, A2A Energia, chi vanta ad aprile scorso sconti del 50% rispetto al prezzo di mercato, in questo caso l'Enel, e chi come Eni rilancia una campagna sconti per 2 anni per nuovi e vecchi clienti Plenitud. Tutti intendono rispondere alla crisi energetica. La corsa è per il contratto migliore che in questo momento premia il mercato libero, mentre i più colpiti sono i cosiddetti vulnerabili. ARERA ha appena aggiornato il prezzo della componente energia per i prossimi 3 mesi per la maggior tutela, con un aumento del 37,3% rispetto al trimestre precedente, cosa che ha messo in allarme le associazioni dei consumatori, che stimano per questi una spesa complessiva annuale tra luce e gas di circa 2.500 euro. Paola Bonanni, GR1.
0: Gli sconti ai distributori di carburante. Dopo Eni e IP, anche Kuwait ha deciso di adottare un price cap sul prezzo di benzina e gasolio.
2: Un nuovo tassello si aggiunge al piano promosso dal governo per calmierare i prezzi dei carburanti. Dopo Eni e IP, anche Kuwait ha deciso di accogliere l'invito fissando un price cap su benzina e gasolio. Ma a differenza del cane a 6 zampe che ha fissato il limite per la benzina a 1,99 euro al litro e per il gasolio a 2,19, l'azienda ha precisato che il suo price cap sarà introdotto dal 1 ottobre per 30 giorni con un approccio modulare. Per gli automobilisti significa che non sarà uguale in tutti i distributori della rete. Ora i costi sono calmierati potenzialmente su circa il 50% delle stazioni di servizio nazionali e dopo la mossa di Kuwait anche reti di distribuzione più piccole e singoli benzinai iniziano ad aderire agli sconti, mentre la Commissione europea rimane vigile su eventuali distorsioni di mercato, ma valuta, come annunciato dal commissario per l'energia Jorgensen, misure per la sostenibilità economica dei carburanti. Intanto a Bruxelles allarma in vista dell'inverno che si prevede impegnativo, soprattutto a causa dei rincari del gas. Gelsomina Testa, GR1.
0: E sui rincari dell'energia Giorgia Meloni torna a rivolgersi alle aziende. Chi può, dice, dia una mano a famiglie e imprese. Da Praga l'inviata.
3: Sono stata molto contenta dell'adesione sull'iniziativa del carburante. Vedo che si allarga anche alle bollette. Spero che, insomma, gli attori sceglieranno di dare una mano.
4: Il governo ha fatto un appello, ricorda Giorgia Meloni, soddisfatta, dice, per la decisione di Eni sulle bollette. Prima di incontrare Andrei Babish, la premier discute del dossier al telefono con il saudita Bin Salman e l'energia domina i 40 minuti di colloquio tête à tête con il primo ministro ceco. Roma e Praga condividono le proposte da portare insieme a Bruxelles, ricorda Giorgia Meloni, sia sul sistema europeo di tassazione del carbonio che sulla gestione dei flussi migratori. Una sfida sfida, precisa la Premier, che nessun paese può affrontare scaricando le conseguenze sul vicino. Lo scenario internazionale porta la discussione anche sui rapporti con Donald Trump. Le relazioni fra Roma e Washington non sono messe in discussione dall'attualità, ribadisce Giorgia Meloni, che su eventuali ripercussioni nei rapporti con l'Egitto dopo la sentenza sul caso Regeni conferma:
3: noi abbiamo sempre utilizzato tutti i canali che avevamo. Poi il dubbio, ecco, che chiudendo quei canali noi ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarci da quegli obiettivi.
4: Praga con Serena Mancarella, Federica Ionta, GR1.
0: Su sconti e carburante interviene anche la politica.
5: Si è innescato un processo virtuoso, così Fratelli d'Italia sottolinea la scelta di alcuni gestori. Una prova di autorevolezza che conferma il buon lavoro del governo. Raffaele Speranzon
6: ha posto un tetto al prezzo dei carburanti rispondendo all'appello del governo Meloni. Un aiuto concreto per le famiglie italiane, frutto dell'autorevolezza e della credibilità di Giorgia Meloni.
5: Il Price Cap, un successo frutto della politica voluta da Forza Italia, sottolineano gli azzurri. Anche per la Lega si è data una risposta concreta ai rincari. Ora però bisogna intervenire sulle grandi banche. Servono misure strutturali, così l'opposizione che con il PD accusa il governo di non avere nessun piano per abbassare le bollette di famiglie e imprese, solo sconti temporanei e tardivi, concetti espressi anche da Italia Viva, interventi tardivi che poi con Matteo Renzi indica la via per aiutare il paese.
7: Innanzitutto la 14ª ai professori, agli insegnanti, alle forze dell'ordine, ma anche rivoluzionare il sistema degli anticipi delle partite IVA.
5: Dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte attacca il governo, da Meloni solo decretini inutili bruciati dai rincari continui. Alessandra Allegra, GR1.
0: Lo spread italiano supera i 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. Il rendimento del BTP decennale sale al 4,6% contro il 3,62% del titolo tedesco. Sui timori per inflazione e nuove strette delle banche centrali. Pesano anche lo shock energetico e le tensioni sul debito americano. Sotto pressione la Francia, con lo spread sul Bund a 119 punti. Giorgetti richiama la cautela sul debito e rivendica la prudenza sui conti degli ultimi 4 anni. E abbiamo sentito Giorgia Meloni ribadire la ricerca di verità e giustizia per Giulio Regeni. Intanto i difensori dei 3007 egiziani condannati sono pronti al ricorso in appello e resta lo scontro politico su Tajani.
8: Gli attacchi al vice premier sono intempestivi, bisogna prima leggere la sentenza. L'Italia farà tutto il possibile perché queste persone vengano estradate. Parla il presidente del Senato Ignazio La Russa in difesa del ministro azzurro Tajani, sommerso dall'indignazione delle opposizioni per aver detto sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. È solo la fotografia della sentenza, replica le polemiche il vice premier. Vogliamo giustizia, ma è la diplomazia, non il clamore, che ottengono risultati come per Patrick.
9: Ma non è che agire con diplomazia e con discrezione significa non agire.
8: Dopodiché Tajani si dice pronto a riferire in Parlamento, come chiedono a gran voce le opposizioni in aula al Senato. Il capogruppo 5 Stelle Pirondini.
10: Il ministro Tajani venga in quest'aula a riferire e soprattutto diciamo che la verità e la giustizia per Giulio Regeni non la chiede soltanto la famiglia, la chiede l'Italia.
8: Tajani ha perso un'altra occasione per tacere. È evidente la responsabilità del governo di Al-Sisi, afferma la Dem Elie Schlein. Verdi Sinistra poi chiede le dimissioni del ministro degli esteri Noemi Giunta, GR1.
0: L'Europarlamento rende omaggio a David Sassoli dedicandogli un edificio a Bruxelles. Mattarella ne elogia la visione e rilancia la necessità di istituzioni europee più forti, un richiamo ai valori e alla memoria che passa anche da Marzabotto con la commemorazione delle vittime dell'eccidio nazifascista.
11: Noi non dimentichiamo, non dimenticheremo mai. Le parole del presidente Mattarella a 82 anni dalla strage di Marzabotto sono un invito a fare memoria per evitare che simili tragedie possano ripetersi. Un rischio, questo, che il capo dello Stato non esclude in un momento in cui le guerre travolgono regole e argini e fanno regredire intelligenze e ogni senso di umanità. Ricordare diventa dunque indispensabile perché sottolinea lo sterminio ad opera delle forze naziste spalleggiate dai fascisti fu causato da miti razzisti e da una strategia di annientamento di intere popolazioni. Ma ricordare, scrive in un altro messaggio, è anche il modo di celebrare figure che hanno fatto della cultura e del dialogo il loro punto di forza, come David Sassoli, che da presidente del Parlamento di Strasburgo si batté per una integrazione europea più efficace e seguendo le sue idee, avverte Mattarella, proprio l'Unione deve essere rafforzata, visto che l'aggravarsi dei conflitti mette a rischio l'orizzonte di pace costruito finora. Valentino Russo, GR1.
0: Alessandro Di Battista rivela di avere un tumore al cervello. L'ex deputato 5 Stelle, che si è sentito male a Cuba per un edema cerebrale, e lì è stato operato. Ringrazia Giorgia Meloni e il governo per il comportamento ottenuto durante la malattia e definisce indegna la polemica sul suo rientro in Italia e sulla possibile candidatura frena. Ora la priorità è curarmi. Rai Radio 1, a 12:10, ci spostiamo negli Stati Uniti, alla Casa Bianca, l'incontro di Trump con i vertici delle grandi aziende tecnologiche e dell'intelligenza artificiale. Il corrispondente.
12: Credo che stiamo assistendo a una robusta autoregolamentazione, dice Trump, e loro lo capiscono. Loro, è riferito ai vertici delle principali aziende americane, dunque mondiali, dell'intelligenza artificiale, da Elon Musk a Jensen Huang di Nvidia, da Zuckerberg di Meta a Amodei di Anthropic. Sono tutti reduci da un pranzo di lavoro voluto da Trump, insieme al presidente della Camera dei Rappresentanti, Johnson, per discutere di intelligenza artificiale, o superintelligenza, come ci tiene a ribattezzare da Trump, in un momento in cui crescono gli allarmi su alcuni rischi di questa tecnologia da parte degli stessi addetti ai lavori e anche le preoccupazioni di una fetta dell'opinione pubblica. Il presidente vuole mandare un messaggio rassicurante, innanzitutto con un documento firmato insieme ai colossi del settore che promette meccanismi di revisione interni ed esterni alle aziende per i modelli di frontiera della nuova tecnologia, e poi annunciando che le stesse aziende si faranno carico di aiutare finanziariamente, per esempio, le comunità che ospiteranno i contestati data center. Infine, Trump insiste su un altro punto fermo. Sull'AI gli Stati Uniti non possono perdere la competizione con la Cina. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Nuove tensioni tra la Russia e la NATO. Al centro del contrasto Kaliningrad, lingua di terra russa tra Polonia e Lituania.
13: Ad agitare la Russia sono le esercitazioni della NATO nella regione di Kaliningrad. In una lettera, Mosca accusa l'Alleanza Atlantica di provare a isolare l'exclave russa dal resto del suo territorio e avverte: simulazioni di questo tipo aumentano il rischio di uno scontro armato diretto. Siamo pronti a difendere Kaliningrad con tutto il nostro arsenale. Nessuna nostra attività è un rischio per la Russia, risponde la NATO. Siamo un'alleanza difensiva. Ma Mosca continua ad alzare i toni. Il ministro degli esteri Lavrov dichiara che l'Europa sta portando avanti una guerra contro di loro e l'Estonia accusa: è stato un sabotaggio russo l'incendio appiccato ad agosto in un'azienda di robotica di Tallinn. Il Cremlino nega. Sul piano diplomatico qualcosa però si muove. L'inviato russo Dmitriev ha incontrato funzionari statunitensi a Washington per parlare di pace, mentre il presidente Trump, secondo la testata The Atlantic, punterebbe a un accordo con Mosca per il rilascio di detenuti politici in cambio di un allentamento delle sanzioni americane. Livia Liberatore, GR1.
0: Nomina storica in Marocco. Fatima Zahra El Mansouri sarà la prossima premier del Regno Nordafricano.
14: L'annuncio è arrivato dal Palazzo Reale a una settimana dalle elezioni legislative, un'attesa insolitamente lunga per il Marocco, ma infine l'incarico di guidare il governo è stato conferito a Fatima Zahra El Mansouri, 50 anni, avvocata, già ministra e attuale sindaca di Marrakech. Nelle sue prime parole da premier designata, l'assicurazione che si metterà subito al lavoro. Il primo compito, quello di trovare una maggioranza parlamentare. Il suo partito dell'autenticità e della modernità, di centrodestra, vince delle elezioni, controlla solo 97 seggi su 395 alla Camera. Le trattative non si annunciano facili, ma è la stessa prima ministra a riconoscere che il paese chiede risposte. Soprattutto lo fanno i giovani, protagonisti di forti proteste nel passato recente e disillusi dalla politica, come molti concittadini. Meno del 40% ha partecipato all'ultima tornata elettorale. A Mansouri, leader dal profilo nuovo ma dalla lunga militanza politica e proveniente da una famiglia dell'elite marocchina, il difficile compito di far cambiare loro idea. Davide Maggiore, GR1.
0: Il giallo della Ricina. Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne avvelenate a Pietracatella Campobasso, è stato più volte sentito dagli investigatori e i suoi studi sono stati perquisiti.
15: In poche ore Gianni Di Vita si è recato in questura a Campobasso per 3 volte. Gli agenti hanno perquisito i suoi 2 uffici a Pietracatella e Campobasso. In quest'ultimo ufficio Di Vita lavorava con la moglie ed è qui che avrebbero sequestrato la borsa della donna rimasta nello studio del marito dopo la sua morte. Era tra gli oggetti che gli investigatori cercavano, importanti per le informazioni che aiuteranno a ricostruire la vita della donna, la sua attività professionale, rapporti e relazioni. Le indagini da 9 mesi cercano di capire chi abbia ucciso con il veleno nei giorni a ridosso di Natale Sara Di Vita, 15 anni, e la moglie di Di Vita, Antonella De Jelsi. L'ex sindaco di Pietracatella, che non è indagato, ha consegnato 2 computer e una chiavetta agli investigatori. Uscito dalla questura, però, non ha voluto rilasciare dichiarazioni.
16: Non ho nulla da dichiarare qui, nessuna.
15: La procura di Larino intanto indaga per duplice omicidio premeditato, al momento però senza indagati. Elena Paba, GR1.
0: Caso Garlasco, scontro sulle analisi del 2007. I risultati, secondo la procura, sarebbero stati nascosti dal RIS. La difesa di Stasi studia l'istanza di revisione, mentre i legali di Andrea Sempio si preparano alla richiesta di rinvio a giudizio.
17: Studi legali al lavoro anche se su fronti diversi. La difesa di Alberto Stasi guarda la richiesta di revisione del processo puntando sulla propria consulenza, ripresa dalla Procura di Pavia, secondo cui i RIS di Parma, che nel 2007 analizzarono tutti i reperti, avrebbero omesso che 2 test da loro effettuati smentivano che sui pedali della bici di Stasi ci fosse il DNA della fidanzata. Questo fu uno dei 7 indizi decisivi che portarono alla condanna del bocconiano. La sua avvocata Giada Bocellari.
18: Io sono veramente indignata. Quel dato porta a privare della libertà personale Alberto Stasi.
17: Ora le accuse della procura sono tutte contro Andrea Sempio.
19: Mio figlio con l'omicidio di Chiara Poggi non c'entra assolutamente niente.
17: La madre Daniela Ferrari lo difende nonostante gli elementi in mano alla procura. Tra questi l'orma di una scarpa sulla scena del crimine e l'ormai nota impronta 33. Per chi indaga l'avrebbe lasciata l'assassino.
19: A noi non interessano perché mio figlio è innocente. Non ci interessa niente. L'unica cosa che noi siamo sicuri è che mio figlio è totalmente estraneo.
17: Claudio Vigolo, GR1.
0: Le indagini sulla morte del ladro ucciso nella notte tra il 19 e il 20 settembre durante un tentativo di furto a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. Secondo la perizia balistica, il proprietario della cascina, Roberto Mollo, avrebbe esploso 12 colpi da una distanza di non più di 14 metri, sparando dal suo balcone in direzione delle luci degli intrusi. I carabinieri ne hanno trovate 3, una delle quali vicino al cadavere di Lazzari. La strage di Ustica è il giorno dell'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, nella quale la Procura di Roma ritirerà la richiesta di archiviazione della nuova indagine dopo che la Francia ha annunciato che collaborerà sul caso. Il 19 dell'Itavia precipitò in mare il 27 giugno del 1980, 81 morti, tra cui 11 bambini. Prosegue all'Aquila il Pri Italia, il concorso organizzato dalla RAI che premia le migliori produzioni radio, TV e web delle emittenti pubbliche di tutto il mondo. Tra gli eventi della seconda giornata, l'anteprima di Rai Fiction Celestino V, l'eremita che diventò papa con Michele Placido e il convegno Uniti contro la disinformazione con l'intervento dell'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi.
20: Il mondo in cui noi viviamo, quello delle piattaforme, quello che siamo abituati a consumare ogni giorno, appunto, dal momento in cui ci svegliamo fino alla sera prima di andare a letto, qualcuno anche mentre dorme, e sta moltiplicando in maniera straordinaria la possibilità di accesso, di partecipazione, ma anche di espressione, ma anche reso possibile la circolazione di immense quantità di contenuti che sono privi di mediazione professionale, di verifica. È per questo che si rende necessario ricongiungere l'informazione al giornalismo, perché il giornalismo non coincide sempre con l'informazione. L'informazione può esistere, abbiamo detto, senza giornalismo. Il giornalismo è invece ciò che conferisce all'informazione affidabilità, metodo, credibilità e responsabilità.
0: La musica. Vasco Rossi annuncia un nuovo album dal vivo.
21: Cos'era mare? Io lo so.
0: Sì. si intitolerà Vasco Live 2026 di Essential e uscirà il 27 novembre. Ad anticiparlo questo venerdì sarà un nuovo video di Marea insieme al singolo dal vivo, una super news in anteprima abusiva esclusiva planetaria, ha scritto ironicamente il comandante sui social. Canzone del 1996, Marea era stata eseguita per la prima volta live proprio nel tour di quest'anno. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Daniele Di Noia e Marco Mascia. Ora lo sport è da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
1: GR1 Sport.
21: Un cordiale saluto da Massimo Barchiesi. In apertura le notizie che arrivano dall'Inghilterra e che mettono seriamente nei guai il Manchester City, perché una commissione indipendente della Premier League ha giudicato colpevole il club di tutte le 115 accuse relative alle gravi violazioni sistematiche delle norme finanziarie della Lega nelle 9 stagioni tra il 2009 e il 2018. Il City si è dichiarato innocente e presenterà appello. Non sembrano a rischio i titoli vinti dal club, che comunque rischia una sanzione sportiva molto pesante, dalla maxi penalizzazione fino all'espulsione dalla Premier League. La nazionale è rientrata a Coverciano dopo la splendida vittoria in Nations League sulla Turchia, azzurri proiettati alla sfida di venerdì contro la Francia allo Stade de France, ma con un problema dell'ultima ora, l'inviato.
22: Tra i migliori contro la Turchia, Raspadori ha lasciato Coverciano, Mancini l'aveva sostituito. Un problema fisico, gli esami hanno certificato l'impossibilità di recuperare per le prossime due partite. Si è allenato chi non ha giocato a Bursa, per gli altri il recupero in piscina, tra loro il migliore in campo. Con gol al debutto, Michael Caiode, 22 anni, da Borgomanero Novara, ha colto un attimo lungo una vita di scelte ambiziose ma impegnative. Ripartire dalla Serie D in Piemonte al Gozzano, dopo aver fatto le giovani con la Juventus, il passaggio alla Fiorentina, poi il Brentford in Premier, dove è diventato insostituibile. Dopo la vittoria in Turchia era felice.
23: Il lavoro paga sempre, penso sia stata, diciamo, la ciliegina su tutto il lavoro che ho fatto, ma ovviamente, ripeto, non ho ancora fatto nulla, la strada è ancora lunga, una partita non conta niente, bisogna continuare a lavorare così.
22: Il terzino che spinge, lui a destra, Spinazzola a sinistra nell'Italia del 2021, una delle mosse vincenti di Mancini.
23: Come ci ha disposto il mister, penso sia stato veramente veramente intelligente.
22: E entusiasmo e ottimismo sconfinati, c'è la Francia venerdì.
23: Non vediamo l'ora di giocare contro una delle squadre più forti al mondo e penso sarà una grande partita.
22: Firenze con Massimo Vasciaveo, Daniele Fortuna, GR1.
21: Nelle partite di Nations League giocate ieri sera, da segnalare la larga vittoria della Spagna per 4-1 sulla Croazia, con Lamine Yamal grande protagonista, doppietta e assist. Tutto facile anche per l'Inghilterra, che ha vinto in Repubblica Ceca 2-0 e poi netto 3-0 esterno della Svizzera sulla Scozia. Ora è ufficiale, Alberto Gilardino, il nuovo allenatore del Parma, sostituisce lo spagnolo Carlos Cuesta, che si è separato in modo consensuale con il club emiliano. Basket, un canestro sulla sirena di Devon Hall ha regalato la vittoria all'Olimpia Milano sulla Virtus Bologna 87-85 nel derby italiano valevole per la seconda giornata di Eurolega. In Eurocup, ottimo esordio per Trento, Corsara in Lituania contro il Neptunas 76-73 e per Venezia, che al Taliercio ha travolto i tedeschi del Francoforte 104-72. Infine la Formula 1, la Ferrari fa quadrato intorno a Frederic Vasseur, confermandolo team principal, nonostante le aspre critiche che lo hanno coinvolto per la mancanza di risultati. Intanto un ex pilota della Rossa, Fernando Alonso, ha rinnovato di un altro anno il contratto con l'Aston Martin e avrà come compagno di squadra ancora Lance Stroll, pure lui con il contratto prolungato. Per Alonso la prossima sarà la stagione numero 24 in Formula 1 a 46 anni. Termina qui la pagina sportiva, a voi tutti la più serena buonanotte.
24: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Mezzanotte 24 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Il traffico è regolare, segnaliamo un incidente sulla A1 Milano-Napoli tra Cassino e San Vittore in direzione di Napoli, siamo al chilometro 671 e 200. Per il resto abbiamo lavori e conseguenti chiusure, partiamo da quelli della A9 Lainate-Chiasso, proprio per la presenza di lavori, uscita chiusa a Turate in uscita in entrambe le direzioni e rampa di accesso chiusa a Turate in entrata in entrambe le direzioni, questo fino alle 5. Lavori anche sulla 13 Bologna-Padova, tratto chiuso tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova fino alle 5, e lavori sulla A7 Milano-Genova, uscita chiusa a Serravalle-Scrivia in uscita da Genova fino alle 6. E ancora, per concludere, la A14 Bologna-Taranto, tratto chiuso per lavori tra allacciamento Ramo Casalecchio e Bologna-Borgo Panigale, direzione Milano-Napoli fino alle 5. Tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS. La nota del giorno dopo.
3: Ben ritrovati.
2: Rai, Radio 1 Sport.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con le novità per quanto riguarda il blocco del prezzo deciso da Eni anche sulle bollette. Meno 30% per due anni ed è subito sfida con Enel e A2A. Caro carburanti, anche Cuoto invece mette un tetto ai prezzi. E sull'energia l'appello di Giorgia Meloni, chi può dia una mano contro i cari. Intanto la premier a Praga torna sul caso Regeni, chiudere con l'Egitto allontana l'obiettivo. E le tensioni internazionali e lo shock energetico hanno conseguenze sui titoli pubblici. Lo spread italiano supera la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. Balzo dei rendimenti dei buoni decennali a 4,6. Sotto pressione la Francia con lo spread sul Bund a 119 punti. Giorgetti richiama la cautela sul debito e rivendica la prudenza sui conti degli ultimi 4 anni. E tensione tra Russia e la NATO. Mosca scrive all'Alleanza Atlantica e si dice pronta a utilizzare tutto il suo arsenale per difendere Kaliningrad. Nessuna nostra attività è un rischio per l'enclave, risponde la NATO. Siamo un'alleanza difensiva. E i colossi della IA, la Casa Bianca, ha firmato un accordo moralmente vincolante sulla sicurezza. Intanto Trump cambia ufficialmente il nome in superintelligenza. E veniamo alla cronaca svolta nel giallo della vicina Pietra Catella, perquisita a casa e studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne morte avvelenate. L'uomo non è indagato, gli investigatori hanno acquisito documenti e materiale digitale. Alessandro Di Battista rivela di avere un tumore al cervello, ex deputato 5 Stelle che si è sentito male a Cuba per un edema cerebrale ed è stato operato. Ringrazia Giorgia Meloni e il governo per il comportamento tenuto durante la malattia e definisce indegna la polemica sul suo rientro in Italia. Sulla possibile candidatura frena, ora la priorità è curarmi. Marocco, scelta storica, l'avvocata Fatima Zahr El Mansouri è incaricata di formare il governo, è la prima donna premier del paese. Infine il calcio con il terremoto in Premier League per la commissione indipendente. Manchester City colpevole di gravi violazioni finanziarie rischia ora sanzioni storiche, il club invece annuncia ricorso. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2, ora vi lascio alla notte di Radio 1 con la nostra

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. Caro carburanti, dopo Eni e IP anche Q8 ha deciso di adottare un price cap sul prezzo di benzina e gasolio. Eni mette un tetto anche alle bollette, ma gli altri gestori replicano rivendicando prezzi più bassi. Spero che anche altri attori diano una mano all'appello della Premier Meloni.
3: Dopo i carburanti, tentativo di frenata per i prezzi delle bollette. C'è chi da tempo offre contratti bloccati decennali, A2A Energia, chi vanta ad aprile scorso sconti del 50% rispetto al prezzo di mercato, in questo caso l'Enel, e chi come Eni rilancia una campagna sconti per 2 anni per nuovi e vecchi clienti Plenitude. Tutti intendono rispondere alla crisi energetica. La corsa è per il contratto migliore che in questo momento premia il mercato libero, mentre i più colpiti sono i cosiddetti vulnerabili. ARERA ha appena aggiornato il prezzo della componente energia per i prossimi 3 mesi per la maggior tutela, con un aumento del 37,3% rispetto al trimestre precedente, cosa che ha messo in allarme le associazioni dei consumatori, che stimano per questi una spesa complessiva annuale tra luce e gas di circa 2.500 euro. Paola Bonanni, GR1.
2: Il caso Regeni e la condanna dei 3007 G a 10 anni per sequestro di persona. Giorgia Meloni ribadisce la ricerca di verità e giustizia, ma sottolinea che chiudere i rapporti con il Cairo non aiuterebbe. Intanto non si placano le polemiche e lo scontro politico sulle dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani.
4: Gli attacchi al vice premier sono intempestivi, bisogna prima leggere la sentenza. L'Italia farà tutto il possibile perché queste persone vengano estradate. Parla il presidente del Senato Ignazio La Russa in difesa del ministro azzurro Tajani, sommerso dall'indignazione delle opposizioni per aver detto sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. È solo la fotografia della sentenza, replica le polemiche il vice premier. Vogliamo giustizia, ma è la diplomazia, non il clamore, che ottengono risultati, come per Patrick Zaki.
5: Ma non è che agire con diplomazia e con discrezione significa non agire.
4: Dopodiché Tajani si dice pronto a